0: Sono le 6.
1: Good morning, Radio Delta. Weekend. Good morning, Radio Delta. Weekend.
2: Questa mattina mi sono svegliata. Non male, tanto per cominciare. Ho avuto una settimana emotivamente altalenante. In effetti era da un po' che non mi sentivo sulle montagne russe e preferirei tornare presto con i piedi piantati a terra. Perciò mi sono concentrata qualche minuto sugli esercizi di meditazione che sto imparando a eseguire. Mi sento piuttosto portata, perché a questo punto della vita mi sento piuttosto portata alla quiete e all'equilibrio, condizioni che per molto tempo mi sono sembrate lontane da me e che ho imparato a conoscere, apprezzare, a fare, proprio come il pane. E poi ho pensato a una conversazione di qualche giorno fa. Avevo sentito per strada qualcuno dire «non so perché» e mi ero chiesta cosa significa davvero quando diciamo «non so perché» e ho provato a ricordarmi quante volte e a chi e dove mi trovavo quando mi è capitato di rispondere «non so perché». E ho pianto di un pianto piccolo e piuttosto tranquillo e apparentemente inspiegabile. Non so perché ho pianto. Potrei capirlo tra qualche giorno oppure mai e va bene lo stesso, mi sono detta. Ho imparato a lasciare andare e a lasciare stare. E mi fa sentire bene.
0: Good morning, Radio 2. Weekend.
3: Non so perché, ma questa voce non mi è nuova, Natasha Lusenti.
2: Beh, potrei darti delle spiegazioni razionali. Buongiorno Matteo Osso.
3: Buongiorno da Roma.
2: Come si
3: buongiorno.
2: Dice? Buongiorno in bulgaro.
3: Non lo so, dober qualcosa,
2: dober
3: è una lingua.
2: Qualcosa.
3: Sì, doberdan è una lingua.
2: Perché
3: insomma,
2: ha vinto la Bulgaria.
3: Una cosa simile.
2: Ha vinto la Bulgaria,
3: l'Eurovision Song Contest, l'ha vinta la Bulgaria, l'abbiamo raccontato praticamente, sono rientrato qua in onda dopo 5 minuti di pausa e abbiamo un'ora e mezza insieme.
0: Good morning Radio 2. Week.

0: Annalisa, canzone estiva su Rai Radio 2. Sono le 6, 5 minuti e quasi 40 secondi del mattino. Buongiorno da Natascia Lusenti e da Matteo Osso, da tutta la truppa di Good Morning Radio 2 Weekend, che in questa domenica, in cui sono successe un sacco di cose stanotte, ha vinto la Bulgaria l'Eurovision Song Contest, ma avevamo lasciato in sospeso delle partite giocate a metà, la pioggia che interrompeva, oggi c'è un'altra cosa con il calcio, insomma sta succedendo. Che fatica essere così aggiornati, Natascia Lusenti.
1: Sì, Matteo, io innanzitutto inizierei con un abbraccio alla città di Modena, quindi mi unirei alle parole del nostro presidente Mattarella, perché è accaduta una cosa terribile ieri in un normale sabato pomeriggio, con un'automobile che impazzisce volutamente. Alla guida c'era un uomo di cui si stanno verificando le condizioni psichiche, però il suo passato dice che insomma ha avuto problemi, e purtroppo ci sono 8 feriti gravi, di cui 2 hanno subito amputazioni. Ci sono veramente un grande dolore dentro la città, poi ci sono state ovviamente dichiarazioni di vario genere da una parte e dall'altra. Lo dico perché è una cosa che non era mai successa in Italia. Nelle testimonianze che ho letto questa mattina sui quotidiani, molte persone dicono che hanno ripensato per esempio all'attentato terroristico a Nizza di 10 anni fa, se ricordo bene, e invece in Italia non era mai successo. Però sembrerebbe appunto che la matrice terroristica, perché l'uomo in questione è un italiano di seconda generazione di origine marocchina, non ci sia, cioè probabilmente c'è proprio una questione di salute mentale e sua. Purtroppo ci sono andate di mezzo 5 donne tra i feriti, di cui 2 di nazionalità non italiana, c'era anche una turista, ma poi ci sono 2 persone che insomma si ritrovano senza le gambe in ospedale, e mi immagino, cioè non mi immagino, però insomma deve essere una cosa terrificante anche per chi sta loro intorno. Ovviamente tutto insomma, anche il sindaco di Modena si è espresso, e come dicevo il nostro presidente della Repubblica Mattarella, quindi un pensiero particolare alla città di Modena. E poi sì, come dicevi tu, gli internazionali di tennis, è successo un pasticcio per quanto riguarda i biglietti, perché le persone che hanno visto, dicevamo che la partita è stata rimandata a causa pioggia, il torneo, esatto, di Roma è l'ultimo tra i Master 1000 ad non avere un campo coperto, quindi significa che se piove la partita viene sospesa. Se come nel caso in questione è di sera, si va troppo in là, si rimanda, e continua a piovere, si rimanda all'indomani. Che cosa succede? Le persone che hanno pagato anche centinaia e centinaia di euro si presentano ai tornelli per entrare, e invece il regolamento dice che tu non paghi, nel caso del tennis, una partita, tu compri uno slot e poi dopodiché immagini che ci sia quella partita. Per esempio prosegue dalla partita di ieri, era in programma non prima delle 15, no? Si dice così, non prima delle 15, non prima delle 17, quindi tu prendi uno slot e immagini che in quello slot avrai la possibilità di vedere, che ne so, la fine, in questo caso, della semifinale tra Sinner e Medvedev. Quindi quelli che avevano comprato i biglietti per il sabato per vedere la finale femminile, che è stata vinta dalla Ucraina Svitolina, hanno visto anche i 15 minuti in cui Sinner ha risolto la pratica. Quelli che avevano il biglietto della sera prima, nonostante gli strepiti ai tornelli, non sono entrati. Però il regolamento, diciamo, sul biglietto è chiaro. La beffa
0: è
1: che
0: non è chiaro a chi lo acquista.
1: La beffa è che essendo stati giocati più di 2 set non hai neanche diritto al rimborso. Diciamo che la questione è la copertura del campo, che però mi sembra di aver capito il centrale, insomma quello principale mi sembra di aver capito che è in programma. Quindi sì, oggi finale tra Casper Ruud, come dicevamo ieri, un norvegese che è, se dovessi anche solo perdere salirebbe fino al numero 17, quindi insomma un tennista di tutto rispetto, sebbene Sinner l'abbia sempre battuto finora, e Jannik Sinner, che si è detto stanco, ma l'abbiamo visto nella serata della semifinale, ieri stava un po' meglio, e comunque diciamo è arrivato, se vincesse questo torneo di Roma sarebbe il più giovane a vincere tutti i Master 1000 e il secondo dopo Djokovic. E poi c'è il mezzogiorno di fuoco della Serie A di calcio maschile, perché ci sono le ultime partite, quindi gli ultimi punti per giocarsi l'ingresso nella Champions, che è la coppa più prestigiosa è quella che dà più soldi alle squadre, ed è un orario completamente inedito per il pasticcio anche lì della sicurezza che non si riusciva a garantire contemporaneamente, perché lo sai benissimo, perché sei lì, è in pochi metri sì, il Foro Italico e lo Stadio Olimpico.
0: È tutto qui a due passi dalla Rai, per cui c'è tutto un macello di gente che si ammassa tutta nello stesso luogo, cercando i parcheggi.
1: Certo.
0: Già è tutto transennato, insomma.
1: Siccome
0: capisco che il tema della sicurezza non sia secondario.
1: No, perché a Roma si gioca il derby, che non è una partita che tira fuori il meglio di nessuna delle tue tifoserie, quindi insomma, a causa del derby tutte le altre squadre sono costrette a giocare alle 12. Dico costrette perché alle 12, leggevo stamattina, è proprio un orario scomodo per i calciatori, perché vuol dire che tu devi mangiare due ore prima, almeno aver finito di mangiare, devi mangiare carboidrati, possibilmente legumi, non tutti alle 9 del mattino si mangiano pasta e fagioli, insomma, volentieri, quindi c'è tutto una questione, però ormai questa
0: che
1: è la decisione, lo so, però
0: mangiassero delle brioche.
1: No, non bastano appunto per avere il giusto carico energetico. Comunque, una domenica veramente, diciamo così, intensa per quanto riguarda lo sport, che cominciate con noi su Rai Radio 2.
2: Good morning Radio 2 Weekend.

0: with me, questo era Sam Smith su Rai Radio 2, è domenica, è il momento di sapere cose qui a Good Morning.
1: Ebbene sì, Natascia Lusenti, tu non sai cosa sta succedendo dentro questa testa completamente offuscata dalle ore di diretta di ieri sera.
0: La tua intendi?
1: La mia, esatto, questa è l'unica che ho.
0: Quanto
1: a disposizione.
0: Quanto hai dormito, Osso?
1: Due ore.
0: Ah.
1: Due ore, sì, più o meno.
0: Non abbiamo più l'età per fare queste cose, lo sai, vero?
1: No, lo dici a me. Dimmi una cosa che non so. Questa la sapevo già. Ti dico io una cosa che tu non sai.
0: Dai.
1: Tu non sai, Natascia Lusenti, com'era fatto il primo, come erano fatte le prime persone che si possono identificare come cittadini europei, come abitanti del continente europeo. Perché c'è una sorpresa genetica. Alcuni studi che sono stati compiuti sui resti di cacciatori e raccoglitori vissuti circa 7000 anni fa nei nostri luoghi, mi sembra che la musica che la Wiener Philharmonica di cui ci omaggia sia assolutamente appropriata, hanno rivelato una realtà sorprendente.
0: Cioè?
1: Avevano la pelle molto scura.
0: Sì.
1: E su questo, essendo noi derivati,
0: tutti
1: figli dell'Africa
0: veniamo,
1: in qualche modo, poteva non essere una grande sorpresa, ma avevano la pelle molto scura, sì, ma avevano gli occhi color del ghiaccio, erano occhi celesti, esatto. Per cui il problema, cioè l'elemento che lascia a bocca aperta, non è tanto la tonalità della pelle, ma il contrasto tra la pelle scura, così scura, sì, quella che noi oggi definiremmo di colore, e la mutazione invece che negli occhi è intervenuta molto prima. Per cui la situazione era questa: immaginate di camminare per l'Europa e incontrare persone con tratti somatici molto simili a quelli che noi oggi identifichiamo come quelli provenienti dall'Africa subsahariana, e gli occhi degli aschi, per intenderci. Questo ci rivela che noi siamo diventati pallidi molto dopo di quanto pensavamo di essere
0: visi pallidi, mi piace questa definizione.
1: Siamo diventati visi pallidi molto tardi, dopo che è intervenuta la dieta agricola. Perché la dieta agricola è molto più povera di vitamina D,
0: sì,
1: e quindi la pelle ha dovuto cominciare a schiarirsi per assorbire meglio i raggi del sole.
0: Ma che storia! Ma veramente per quello? Ma
1: esatto,
0: pensa a te.
1: Sì, sì. È l'intervento della dieta agricola, quindi con le popolazioni stanziali,
0: certo,
1: e il cambio di alimentazione in favore di un'alimentazione basata sull'agricoltura, non più solo sulla caccia e sul raccogliere.
0: E ci siamo persi,
1: capisci,
0: anche gli occhi degli aschi, che comunque sono belli, molto belli.
1: Sono belli, sì. Potevamo rimanere mori con gli occhi chiari.
0: Sì,
1: io
0: veramente
1: mi sarei lamentato.
0: Ma neanche io
1: non
0: sarei
1: lamentato
0: stato,
1: neanche un po'.
0: Neanche io, effettivamente. Grazie, Matteo Osso, per questo momento di scienza e di conoscenza alle 6:17.
1: Un po' di scemenza anche.
0: Anche. Alle
1: 6:17
0: di questa domenica 17 maggio.

0: E anche la nostra prima combo della domenica mattina è passata. Abbiamo ascoltato Magnetic e poi True di Spandau Ballet. E siamo arrivati al momento in cui invece abbiamo voglia e bisogno di ascoltare le vostre voci. 348-7300-200 è il numero WhatsApp di Rai Radio 2, al quale dovete rispondere alla domanda che divide l'Italia in due. Una domanda che potrebbe spaccare delle famiglie, rompere delle dinastie, perché oggi il grande derby in realtà non è tanto tra Roma e Lazio quanto tra tennis e calcio. E voi da che parte state?
1: Eh sì, vorremmo sapere questo, perché il tennis è sempre più popolare grazie ai successi di Jannik Sinner, ma non soltanto. Adesso non è in grandissimo spolvero, però Jasmine Paolini ci ha fatto sognare con il tennis femminile, anche in coppia con Sara Errani, hanno vinto l'oro olimpico, ricordiamocelo, tra le altre cose. Ma ci sono altri tennisti.
0: Matteo Berrettini
1: ormai è fuori dai primi 100, però è sempre molto
0: però,
1: amato.
0: Personaggio,
1: Flavio,
0: esatto.
1: Cobolli, sì. Lorenzo mi sembra che si chiami, Musetti, insomma sono tanti di tennis. Beh, Darderi, Luciano Darderi, l'italo argentino che è arrivato in semifinale a Roma, sono tantissimi i tennisti e le tenniste italiane e italiane che ci fanno sognare in questi anni, e per questo il tennis è sempre più popolare. Il calcio un po' meno, anche perché è sempre più costoso andare a vederlo, sembra sempre più lontano, diciamo, dalle vite reali delle persone, mentre i tennisti si possono anche quasi toccare. Se vai tu non ci vai, ma se oggi andassi sul campo, magari sì, Sinner ti fa un autografo.
0: Non vado perché non voglio seminare il panico nei miei fans, che sono lì. E
1: già ci sono problemi di sicurezza.
0: Hai capito? Cioè, se mi ci metto pure io, giusto, diventa come, non lo so, mandare Lady Gaga al concerto di Madonna.
1: Sono d'accordo.
0: Non funziona.
1: Sì, sì.
0: E invece ho sentito dire che ci sono delle squadre di calcio che si sono qualificate anche per i mondiali.
1: Eh sì, lascia stare.
0: Non so se la cosa.
1: Ma
0: è
1: poi hai sentito che Shakira ha il suo brano per i mondiali al titolo in italiano. Dai, dai, c'è tutta una cosa. Ma che fa?
0: Ma
1: ci prende in giro.
0: Più che in italiano. Potrebbe essere in inglese.
1: Sì, dai, dai.
0: Dai, dai.
1: Dai, dai, esatto. Comunque, amici, sì.
0: Muori, muori.
1: Vi chiediamo questa mattina, con messaggi scritti o vocali, di dirci se amate di più il tennis, il calcio, se li amate entrambi, perché, chi vi ha fatto sognare tra gli atleti che rappresentano questi sport in questi anni. Oggi è una domenica di fuoco, veramente, finali degli internazionali di tennis a Roma e partite quasi decisive della Serie A di calcio maschile. Ditecelo.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno Meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento, con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Modena, fermato con l'accusa di strage e lesioni aggravate, il 31enne che ieri pomeriggio ha falciato con l'auto una decina di passanti.
4: Una corsa folle in auto, oltre 100 km orari secondo le testimonianze. La macchina in pieno centro a Modena sbanda, colpisce prima un ciclista, poi continua sul marciapiede travolgendo diverse persone. Si schianta contro la vetrina di un negozio.
5: È passato col rosso e ha fatto filotto.
4: L'uomo alla guida esce dal veicolo, è ferito, ma prova comunque a fuggire. È armato di coltello. I passanti provano a fermarlo. Ci sono due negozianti egiziani e Luca Signorelli che lo affronta in prima persona.
6: Ho dovuto disarmarlo, l'ho buttato a terra, avevo il coltello, l'abbiamo fermato. 5-6.
4: Dopo una colluttazione arrivano anche gli agenti di polizia che lo bloccano. Si chiama Salim El Kudri, ha 31 anni, cittadino italiano, origini marocchine, nato in provincia di Bergamo ma residente nel Modenese, laureato in economia e incensurato, non era sotto effetto di alcol o droghe e accusato di strage e lesioni aggravate, esclusa la matrice terroristica. Avrebbe problemi di salute mentale, spiega il prefetto di Modena Fabrizio Triolo.
7: Nel 2022 era stato attenzionato per disturbi schizoidi.
4: Il bilancio è di 8 persone, 4 in particolare quelle che versano in gravi condizioni. Una coppia di 55 anni che hanno subito l'amputazione delle gambe, con la donna in pericolo di vita, e due turiste, una tedesca e una polacca. Giuseppe Lisi, GR2.
3: Il presidente della Repubblica Mattarella, che stamane, secondo il quotidiano nazionale, si recherà a Modena, ha telefonato al sindaco per esprimere vicinanza alla città e invitarlo a riportare i suoi ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Preoccupazione è stata espressa anche dalla premier Meloni: quanto avvenuto è gravissimo, confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive: ha perso la vita anche uno dei soccorritori. Cordoglio delle autorità maldiviane e italiane. Riprendono oggi, meteo permettendo, le operazioni di recupero dei corpi rimasti nella grotta sottomarina. In arrivo un team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. Si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti e sulle cause dei decessi. Antonello Riccio è l'avvocato della famiglia di Federico Gualtieri, morto nell'immersione. Sentiamo.
8: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica delle bombole, perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi, potrebbero essersi persi, ma questo mi pare in contrasto con l'esperienza che avevano queste persone.
3: La procura di Agrigento ha aperto un'indagine sulla morte di una neonata di poche settimane di vita deceduta a causa del freddo dopo lo sbarco a Lampedusa. Era su un barchino partito dalla Tunisia con la mamma e la sorellina, con un gruppo di 55 migranti, 20 dei quali minorenni. Numerosi sono coloro che presentano segni di violenze subite. Il presidente Trump torna a minacciare l'Iran: meglio che trovi un punto d'incontro, altrimenti saranno guai, ha dichiarato a un'emittente francese. Gli attacchi israelo-statunitensi potrebbero ripartire a breve dopo il fallimento dei tentativi di arrivare a un accordo. Nella notte, massiccio attacco ucraino con droni su Mosca e zone limitrofe. Almeno 3 le persone uccise e alcune decine i feriti. Le autorità locali parlano di attacco su vasta scala, facendo sapere di aver abbattuto una 70ina di apparecchi senza pilota. Disagio in vista. Domani lunedì sciopero nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati indetto dal sindacato di base USB. Per le ferrovie l'agitazione inizierà stasera alle 21 con possibili cancellazioni. Sui siti di Trenitalia, Trenord e Italo si può consultare la lista dei convogli garantiti. Per il trasporto regionale saranno assicurati i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. E ora lo sport con la ricca pagina a partire dal tennis.
0: L'ultima fatica per riscrivere la storia e non solo quella degli internazionali. Jannik Sinner, dopo la sofferta vittoria su Medvedev, avrà ancora tutto il tifo del centrale del Foro Italico a suo favore per battere Casper Ruud, completare la collezione dei Masters 1000 e alzare il trofeo romano 50 anni dopo Adriano Panatta. Alle 17 la finale del singolare, preceduta da quella del doppio con Bolelli e Vavassori. Ma questa lunghissima domenica di sport inizierà alle 12 con i 5 incontri della penultima giornata di campionato che riguardano la corsa Champions. Su tutti spicca il derby Roma-Lazio. A metà pomeriggio invece la festa a scudetto dell'Inter scatterà dopo la partita col Verona. Per la Serie B 2-2 tra Juve, Stabia e Monza nell'andata della prima semifinale playoff. Giro d'Italia, fermo vittoria in solitaria dell'ecuadoriano Narvaez, sempre in rosa il portoghese Eulalio e oggi da Cervia si sale a corno alle scale. Moto mondiale alle 14 la partenza del Gran Premio di Catalogna con la KTM di Acosta in pole. In prima fila anche Morbidelli e Alex Marquez, vincitore della Sprint Race. Alessio Maldini, GR2.
3: La Bulgaria vince per la prima volta l'Eurovision con il tormentone Bangaranga della pop star Dara che state ascoltando. Al secondo posto Israele, terza la Romania, quarta l'Australia, quinta solo l'Italia con Salda Vinci. L'edizione 2027 si terrà a Sofia. E la linea va a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30.
2: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
9: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
2: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
9: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
10: 348-7300-200 per rispondere al domandone del giorno. L'Italia si divide tra calcio e tennis, quale dei due sport preferite o se c'è un altro sport che amate particolarmente e per quale motivo? Messaggi scritti oppure vocali, mi raccomando.
11: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Dead con Olivia Rodrigo. Stamattina sto litigando con i tasti rosso verde per andare in onda, schiaccio quello verde, parlo
1: da Orbi
0: e nessuno mi sente perché ho dormito più di te, Matteo, ma penso di essere più rimbambita. Allora amici, sono le 6,
2: dovrei dormire di meno,
0: forse sì, sono le 6:39 e 39, pensa a te la precisione, in questa domenica 17 sì. maggio. Good morning Radio 2 Weekend, amici. È chiaro che l'Italia non si divide tra calcio e tennis in assoluto, perché ci sono tantissimi sport molto amati in Italia. Tra l'altro noi ne parliamo, abbiamo parlato recentemente del rugby femminile, la pallacanestro, la pallavolo, il ciclismo, ce ne sono tantissimi, ma diciamo che simbolicamente in questa domenica la scena se la prendono la finale maschile, doppio tra l'altro e singolo, degli internazionali di tennis e le partite di Serie A, perché si giocano le posizioni in classifica, quelle più prestigiose. Il campionato si sa, l'ha vinto l'Inter, ma mancano le posizioni, quelle fino al quarto posto, che assegnano la coppa più prestigiosa e ricca, che è la Champions. Quindi vi chiediamo di dirci tra quale dei due sport vi posizionate, poi va bene anche smazzare. Sentiamo
3: Alessandro, il vostro fornaio. Io oggi ho una finale playoff Serie D, vero vero, Prato Seravezza. Io sono del Seravezza, vado in campo magazziniere, ma nato e cresciuto a Prato, quindi per me è un derby del cuore.
0: E fai attenzione a non farti male, perché poi a giocare a una certa età
2: Noi abbiamo bisogno dei fornai. Attenzione Natascia, senti, io sto tenendo il conto,
0: bravo.
2: Sia dei messaggi scritti che dei messaggi vocali, bravo. In questo momento è in vantaggio il calcio tra i due.
0: Ah, d'accordo. Allora, qualcuno che non si firma dice Nadal forever. Cristina cita il ciclismo perché c'è la tappa numero 9 del Giro d'Italia e dice loro sì, eroi, per 3 settimane tutti i giorni trascorrono ore e ore in sella con qualsiasi condizione meteo. E poi attenzione, ci scrive qualcosa di clamoroso. Grazie della vostra compagnia. Punto esclamativo, per quello che dico.
2: Punto esclamativo.
0: Grazie,
2: è
0: Cristina.
2: Lì che fa la differenza.
0: Poi,
2: invece Marcello dalla provincia di Lecce dice tennis tutta la vita.
0: Sì.
2: Ma non ora, perché poi ci sono anche quando era il buon tennis e quando non ora,
0: lo
2: da
0: so.
2: Tempi non sospetti io e il mio amico giocavamo con la racchetta e la pallina davanti al muro 50 anni fa.
0: Lo so, poi
2: sarà
0: c'è chi dice non ci sono più i tennisti di una volta. Mirko da Perugia dice ma insomma, con tutto il rispetto, questa sera si gioca la finale di Champions, la Sir Perugia Volley contro una squadra polacca, e quindi dice non snobbiamo la pallavolo. Ma chi la snobba? Ma grandissimo, ma certo, ma ce la ricordiamo. Io pianto davanti alla televisione quando la nazionale femminile nelle ultime Olimpiadi a Parigi ha vinto l'oro per la prima volta, ero lì che piangevo, tutta contenta. Sentiamo un altro messaggio.
4: Giorgio da Sondrio, io e mia moglie Lucia amiamo il tennis e la nazionale femminile di calcio, che dà soddisfazione all'Italia. E comunque, viva l'Inter, ciao.
0: Viva l'Inter.
2: Come allora lo qualifico questo voto? Al tennis o al calcio? Uno e uno?
0: Perché sì, sì.
2: Mi siete sibillini.
0: Sì, uno e uno. Poi uno, Matteo, uno. Non lo confondete quel ragazzo lì, che già lui è lo sport.
2: Che già sono
0: appunto.
2: Io e lo sport non ci azzecchiamo molto, in più sono anche fritto perché ho dormito 2 ore. Se ci mettete anche il carico da 90, ragazzi, fate prima a venire qui a
0: me, che si intitola il brano bulgaro Bangaranga.
2: Bangaranga,
0: Bangaranga. Eccolo. Allora,
2: lei è Dara.
0: Dara, sì, l'avevo letto. Paolo dall'Argentina dice ciao Radio 2, abito in Italia da 4 anni in Sardegna. Applausi per questo uomo.
2: Applausi.
0: Che è venuto ad abitare tra di noi. Dice io che vengo, io vengo dalla terra di Messi e Maradona, sono più del calcio che del tennis. Certo, tra l'altro Maradona è anche cosa nostra, in particolare lo dico per gli amici di Napoli, perciò ci sta tutto.
2: Sì.
0: Continuiamo questo derby che mi diverte molto tra calcio e tennis, poi ci potete mettere dentro il vostro altro sport del cuore, ma è così, perché oggi si giocano cose importanti del calcio maschile e del tennis maschile in questo particolare frangente. Diteci da che parte state e perché. Messaggi scritti e vocali a Radio 2.
5: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Morning You Too su Rai Radio 2, un pezzo del 1998, e noi a questo punto, siccome è domenica, decidiamo, anzi ci facciamo
1: dei giretti
0: da Matteo.
1: Facciamo dei giretti in giro per il nostro paese, che è pieno di cose belle. Naturalmente, se non avete proprio la febbre dello sport e quindi sarete rimarrete attaccati alle televisioni per vedere che succede, potete decidere di fare un giro. Comunque sì, avete tempo fino al 19 di luglio, perché questa cosa di cui vi sto per parlare è iniziata il 25 aprile ma finisce il 19 di luglio, per andare a Biella, dove c'è in atto Selvatica, il festival biennale che intreccia arte e natura negli spazi del polo culturale di Biella Piazzo. Si tratta sostanzialmente di un percorso che alterna fotografia, scultura e installazioni,
0: sì,
1: con opere contemporanee ispirate al mondo animale. Il risultato è un festival diffuso, quindi che si dipana tra palazzi storici e giardini, ed è anche un invito ad osservare la natura da prospettive diverse. È un'occasione molto bella per andare a vedere anche una città che magari è un po' fuori dai radar turistici, come Biella, dove peraltro, a costo di dire una cosa che non avevo mai detto prima,
0: si mangia
1: benissimo.
0: Molto bene. Andata in provincia di Biella qualche settimana fa per vedere un cane che speravo di poter adottare, poi non è stato possibile, più che altro perché ho un vecchio gatto che la prenderebbe male. E comunque è vero, si capisce guardando il paesaggio che insomma non sono più abituati a che succedano molte cose da quelle parti, quindi bene che tu abbia segnalato.
1: Sì, bisogna andare a cercare anche questi posti, sì, che magari sì, non sono la solita Venezia, che sì, bellissima, sì, però perché dimenticarsi di Biella?
0: Sono molto d'accordo, grazie Matteo. Amici, noi saremo qui come al solito fino alle 7:30, come ogni sabato e ogni domenica, e vi chiediamo come al solito di rispondere al domandone della puntata. Questa mattina ci ispiriamo all'affollamento sportivo previsto in particolare tra calcio e tennis maschili, e quindi vi chiediamo di dirci quali dei due sport preferite, perché, e quali atleti in particolare. Ditelo a Rai Radio 2.

0: Irama con Cabana su Rai Radio 2, abbiamo dei messaggi che arrivano abbondanti, devo dire, nonostante quest'ora presto del mattino di domenica. Abbiamo dei messaggi scritti, per esempio Maria Grazia, sì. Mi pare di capire dalla situazione della classifica che lei stia parlando del Cagliari, perché dice intanto attenzione suspense. Complimenti Matteo per la resistenza. Molto bene, perché Matteo...
1: Non so neanche io esattamente cosa sta successo.
0: Ha commentato per Radio 2 insieme a Diletta Parlangeli l'Eurovision e quindi ha dormito assai poco questa notte.
1: Ero io.
0: Eri tu. Dice,
1: ma meno male che me l'hai ricordato. Ecco perché mi pareva di essere già stato qua.
0: Dice Maria Grazia, il tennis è soggettivo perché le protagoniste e i protagonisti cambiano nel corso degli anni. Certo, puoi amare il tennis, però poi magari puoi amare in particolare il tennis di qualcuno e non di qualcun altro. Dice, certo, l'Italia è particolarmente presente negli ultimi tempi. Invece il calcio, è vero quello che dice Maria Grazia, è una questione di fede. Nel senso che quando scegli i colori di una squadra, quelli sono. Chiedete a me, e fa un cuore rosso e un cuore blu, da sempre, che in questi ultimi 180
1: è
0: minuti
1: nero, però.
0: Soffrirà. No, è blu. È blu. E...
1: Ma no, è nero.
0: No, è blu. T'assicuro che è blu. Da quando ci vedi?
1: Sul mio telefonino è nero.
0: No, assolutamente.
1: Il cuoricino.
0: No.
1: Maria Grazia, rispondici per iscritto, Milan o Cagliari? Così sdipaniamo questa cosa.
0: Ah, perché
1: cosa.
0: Tu pensi che sia Milan, vedi il nero? Io lo vedo blu.
1: Milan.
0: Ah, è per quello che lei dice rosso-nero. Ah, beh, potrebbe essere, certo. E allora, Maria Grazia, lo sai che io sono romanista e quindi nessuna pietà per te. Io avevo pensato al blu perché lo vedevo blu scuro, quindi alla salvezza. Invece parliamo assolutamente
1: perché
0: di Champions.
1: Sei buona, non vedi.
0: No, hai
1: cattivo.
0: Ragione, perché dice gli ultimi 180 minuti, quindi le ultime due partite, invece al Cagliari basta un punto. Vabbè, adesso senza entrare, ok. Allora tu Milan, io Roma, quindi nemiche calcistiche, Maria Grazia, senza assolutamente.
1: Sì. Io non so neanche di cosa state parlando, ma fino al rossonero del Milan c'era arrivato
0: perfino
1: io. Ci
0: sono quattro posti per la Champions, diciamo che il Milan e la Roma sono tra le squadre che si giocano gli ultimi due posti. Bravo Matteo, che hai visto il nero. Io vedevo blu, vabbè.
2: Matteo, sei un genio.
1: Signora mia.
0: Sentiamo un messaggio.
3: Ciao Cinzia. Io vedrò il trofeo di rugby Topolino a Treviso, dove il mio nipotino Under 10 è secondo nel suo girone, o meglio la sua squadra.
0: Vabbè, ho capito, però se mi tirate fuori delle cose dei piccolini.
1: Allora io il torneo di scacchi. Cioè...
0: Ma dai, comunque fa bene, molto molto bene. Poi allora qualcuno cita il soft power più potente, forse a pari merito della cioccolata della Svizzera come Roger Federer. Questo è Loris che dice che lui non segue più il calcio perché non c'è più il rito della schedina domenicale, perché certo, siccome hanno spalmato le partite su tutta la settimana, come fai a fare la schedina? E dice
1: quindi non si gioca più la schedina?
0: Sai che non lo so, sinceramente non lo so. Il tennis non l'ho mai amato come sport, dice Loris, però amavo qualche giocatore geniale, appunto come Federer, che si inventava dei colpi impossibili. Sì, l'abbiamo detto.
1: Quindi un punto al tennis,
0: sì, il tennis è più legato, diciamo, agli atleti del calcio. I miei sport adesso sono il rugby e soprattutto a pallavolo femminile, beh, certo. E quindi questa è la posizione di Loris. Diteci la vostra su Radio... Ah, abbiamo un messaggio vocale, sentiamolo.
4: Sono Luigia, io preferisco il calcio. Il tennis è una moda perché abbiamo questo grande campione. Non credo che ci sia tutta questa passione per lo sport in sé.
0: Sì, l'abbiamo detto.
1: Quindi un punto al tennis.
0: Diciamo, sì, il tennis è più legato, diciamo, agli atleti del calcio. I miei sport adesso sono il rugby e soprattutto a pallavolo femminile, beh, certo. E quindi questa è la posizione di Loris. Diteci la vostra su Radio. Ah, abbiamo un messaggio vocale, sentiamolo.
4: Sono Luigia, io preferisco il calcio. Il tennis è una moda perché abbiamo questo grande campione. Non credo che ci sia tutta questa passione per lo sport in sé per sé. Oltretutto a me mi fa venire soldi.

0: Beh, vabbè, ma non è vero, il tennis è uno sport molto amato. Tra l'altro
1: è un po' ipnotico, però questo
0: è un po' ipnotico, sì, è vero. Tra l'altro, questa edizione degli internazionali potrebbe segnare il ritorno dopo tanti tanti anni, non li diciamo perché ovviamente più sono, più significa che lui è vecchio. Comunque, dopo tanti anni dalla vittoria di Adriano Panatta, un
1: 50.
0: Italiano. 50 tondi?
1: Tondi, sì, 76.
0: Ah, bravo, vedi, Matteo stamattina è in una forma sbagliata, bravissimo. Ma io te l'ho detto che sono più rimba. Quindi potrebbe segnare il ritorno di una vittoria al maschile nel singolare, speriamo, non solo per questo, ovviamente. Forza Yannick!

0: Klum Kai, Never Be Like You su Rai Radio 2. Abbiamo da fare un annuncio importantissimo, caro Matteosso.
1: E l'importantissimo annuncio è che la linea va all'onda verde con Alessandra Canale. Ciao Alessandra e buon
0: Ciao.
1: Lavoro.
0: Rai Radio
2: 2. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 6:58 e 50 secondi. Una domenica 17 maggio caratterizzata da flussi irregolari condizionati dalla nebbia, con visibilità ridotta sia sulla Roma Teramo ma anche sulla Torano Pescara e dal vento forte sulla Venezia Belluno. Oggi gli spostamenti saranno agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle 9 fino alle 22. Vi segnalo al momento che il traforo del Frejus è chiuso, sarà riaperto tra circa 15 minuti. E una buona notizia è che sono stati risolti i due incidenti che avevano provocato fino a poco fa code in autosole, sia tra il bivio della 15 Parma-La Spezia e Fidenza, e l'altro tra Lodi e Casal Pusterlengo. Invece è attivo un incidente indicato sulla Torino-Savona allo svincolo di Fossano in direzione di Savona. Oggi possibili disagi nella capitale per innanzitutto il derby Roma-Lazio allo Stadio Olimpico alle 12 e poi al Foro Italico con la finale dell'Internazionale Biennale d'Italia di tennis. E infine vi comunico che dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani è previsto uno sciopero nazionale del gruppo

0: Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. Ecco, queste le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione. La linea torna a Natascia Lusenti e Matteo Osso con il Good Morning Radio 2 Weekend. Arrivederci e buona domenica. Grazie.
1: Per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: Good morning Vietnam!
3: Good morning Radio 2 Weekend.

0: sonorità, due mondi molto diversi che si incontrano in questo brano Into Street, un Mahmood inedito che canta in napoletano con Liberato su Rai Radio 2 alle 7:04:30. A questo punto noi abbiamo anche l'ospite a cui dare il benvenuto. Abbiamo letto una sua intervista qualche settimana fa sul quotidiano La Repubblica, in cui commentava questa estate un po' strana, perché in questi giorni magari se ne parla un po' meno, ma c'è sempre la questione dello stretto di Hormuz, della diciamo conflittualità tra gli Stati Uniti e l'Iran, dei prezzi che salgono, in particolare della benzina, del petrolio. Buongiorno alla travel blogger Francesca Di Pietro. Ciao Francesca.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
2: Ciao. Benvenuta Francesca.
1: Grazie.
0: Ti possiamo chiamare Franci?
1: Ma certo, come
0: Franci. Senti, allora tu dicevi
2: Franci, dove sei di bello,
0: tra
2: Franci,
0: l'altro,
2: che
0: sì,
2: sei sempre in giro?
0: Dove sei?
1: No, ora sono a Roma, però la settimana scorsa ero a Gozo, quindi...
0: Ah, in,
2: nell'arcipelago di Malta.
0: A Malta, sì, sì.
1: Sì, a Malta. Sì, sì,
0: E com'era la situ a Gozo?
1: È bella, diciamo, c'è molto meno turismo rispetto a Malta, quindi è molto più tranquillo, lo consiglio decisamente. Il tempo è un po' più ventoso che, diciamo, che rispetto a Roma, sì. Era un po' più ventoso, però bello, si poteva stare al mare, molto piacevole.
0: Un sacco bellissimo. Bello. Senti,
2: ho
0: tu...
2: una domanda scomoda, scusami, Natasha, sai che io quando c'è da fare giornalismo d'inchiesta,
0: certo,
2: non mi posso tirare indietro.
0: Certo.
2: Durante la tua permanenza nell'arcipelago maltese hai gozzovigliato?
0: No, non è vero.
1: Un po'.
0: Lui queste battute le fa per il suo stesso divertimento.
2: Ad uso e consumo mio personale.
0: Senti Francesca,
2: e di Enrico Maria Magli che mi fa
0: che è il nostro regista,
2: camera,
0: separati
2: sì.
0: Alla nascita loro due.
1: Bene, bene.
0: Tu dicevi in quella intervista alla Repubblica che potrebbe essere un'estate, quella cui andiamo incontro, ormai manca pochissimo all'inizio, diciamo all'equinozio del 21 giugno, simile a quella del Covid, perché per tutto quello che sta succedendo a livello politico e geopolitico, come si dice in questi casi, che poi si ripercuote sulle nostre vite di tutti i giorni, per esempio se vai a fare il pieno o se vuoi comprare un biglietto aereo. E quindi tu hai detto forse meglio scegliere mete vicine. La pensi ancora così?
1: Più che la penso ancora così, credo che effettivamente questo sia il trend, perché quello che diciamo le persone mi scrivono attraverso il digitale o le persone che conosco, quasi tutti hanno deciso di rimanere più in zona, diciamo, facili da raggiungere. C'è da dire che effettivamente, non so se avete letto, molte compagnie aeree stanno riscontrando questo calo degli acquisti,
0: sì.
1: E paradossalmente adesso, invece che i biglietti aumentare come era successo magari 2 settimane fa, stanno scendendo perché i voli sono vuoti. Il che è anche una cosa molto negativa per quanto riguarda la possibile cancellazione, perché i voli vengono cancellati quando non sono così tanto pieni, quindi quando non conviene consumare il carburante per fare quella tratta. Quindi è un po' un circolo molto vizioso, diciamo, le persone non comprano, in realtà adesso i prezzi scendono, ma può essere ancora più probabile che te lo cancellino tendenzialmente.
0: Diciamo che
1: quindi...
0: le persone si sono spaventate intorno a un mese fa,
1: sì.
0: Un mese e mezzo fa, e quindi, ma noi ne avevamo avuto riscontro con Matteo, perché avevamo chiesto quale ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, effettivamente molti si orientavano verso una estate senza aerei. Poi magari la situazione migliora, però nel frattempo tu hai già fatto i tuoi progetti.
1: Molto sì, sicuramente, cioè c'è anche gente, diciamo, tra virgolette un po' più coraggiosa o diciamo ottimista, ma preferisco usare questo termine, che ha preferito fare comunque un volo anche intercontinentale, però credo che la maggioranza si sia attestata su destinazioni raggiungibili o con macchina, diciamo, o con la nave. Per fortuna il Mediterraneo ci dà la possibilità di andare in moltissimi posti anche senza prendere l'aereo, non necessariamente nel nostro paese.
0: Beh,
1: però,
0: certo. Beh, la Grecia adesso, ne dico una su tutte, che è una grande meta appunto, che non necessita per forza di voli per arrivarci. Stai con noi Francesca su Rai Radio,
1: certo.
0: 2, ci ascoltiamo questo Breathe In dei Fru Fru, pezzone del 2002, poi torniamo con te.

0: Beautiful Breathe In su Rai Radio 2. Noi stiamo parlando di vacanze, di destinazioni con la travel blogger Francesca Di Pietro. Tra l'altro mi viene in mente, Francesca, siccome ieri si è chiuso stanotte l'Eurovision, che la Bulgaria, che per la prima volta ha vinto questa competizione, è un paese che costa poco e in cui costa poco insomma andare e vivere, e poco ancora esplorato, e invece molto bello anche per quanto riguarda le spiagge, il mare, insomma potrebbe essere anche interessante pensare a questa meta quest'estate.
1: Sì, guarda, tutta quella costa lì è molto facile da raggiungere dall'Italia. Io ci sono andata spesso in quella zona con la nave, perché vi porto i cani, quindi preferisco andare in modo più comodo per loro. Ed è comunque, dormi la notte, sei arrivato di lì e esplori tutto molto facilmente. Poi sono tutti paesi piuttosto piccoli, quindi è facile conoscerli, ovviamente non a maniera iper approfondita, però anche per chi ha solo 2 settimane, diciamo, ti fai una vacanza, e anche una bella idea per conoscere un paese, paesi molto vicini a noi, ma culturalmente lontani, cioè nel senso hanno molta peculiarità.
2: Ma chi ce l'ha 2 settimane, Francesca? Magari avercene 2 settimane. Ma
0: per le vacanze? Beh, qualcuno
2: o
0: ce l'ha.
2: O non hai i giorni,
1: qualcuno,
2: o non hai i soldi.
0: No,
2: qua,
0: dai.
2: La coperta è corta.
0: Beh, però in Bulgaria, lo so perché ho parecchi amici che ci sono andati da pochissimo, veramente si spende molto poco rispetto ad altri paesi, ma anche rispetto alla Grecia, insomma, che comunque è diventata molto più costosa rispetto ad anni fa, quando ci si andava. Sono paesi più alla portata e sono magari meno sulle mappe, sui radar delle persone che pensano di mettersi.
2: E dista una notte di navigazione, Francesca, questo dall'Italia, mediamente la Bulgaria, quindi
1: per arrivare
2: fattibile.
1: Sull'altra costa di solito ti imbarchi, dipende dove vai, quindi se vai più su verso l'Albania ti imbarchi tendenzialmente ad Ancona, altrimenti a Bari, e il giorno dopo ti svegli sull'altra costa, è molto comodo.
0: Oppure viene in mente la Romania, che è dalle montagne meravigliose, hai citato l'Albania l'anno scorso si è parlato
1: Montenegro,
0: tanto di Albania. Sì, brava, esatto. Esatto, insomma ci sono qualche altra meta vicina che tu vorresti consigliare, Francesca?
1: Beh, anche Malta, appunto, comunque anche quello, puoi andarci anche via nave, certamente.
2: Lentate sul Seveso proprio no, dici? Dici che lentate sul Seveso non ti interessa.
1: Ognuno la
2: Mariano Comense non ti piace come cosa.
0: Senza mare e senza mare, Matteo, la Lombardia.
1: Dai, diciamo che gli italiani amano il mare.
0: Sono un po' in fissa.
1: D'estate glielo devi dare.
0: Un po' sì. Grazie, Francesca.
2: Per Tegada, che è vicino a Agliano Sabbiadoro, così non si può fare.
1: Volendo, certo.
0: Però possiamo dire che molto spesso i prezzi in Italia non sono, diciamo, bassi come in Bulgaria, per dire, ecco perché abbiamo parlato della Bulgaria.
1: No, ma è certamente un tema questo.
0: Vero?
1: Sicuramente l'Italia in molte località ha dei prezzi più alti, però dipende anche lì. Per esempio, io sono una grande amante del Cilento, che è una zona della provincia di Salerno bellissima, dove però non vado mai in agosto. Io in agosto non vado da nessuna parte, però se vai fuori stagione, diciamo giugno, così anche inizio di luglio, è sicuramente non caro, ed è un posto stupendo con una natura meravigliosa, quindi ve lo consiglio, si mangia benissimo.
0: Hai rubato è una grande battuta di Matteo.
2: Francesca, non sono mai stato in Cilento, andrò a verificare se si mangia davvero bene o se tu millanti delle cose, perché qui bisogna fare fact checking.
0: Di un piatto che ti viene in mente, che ti è rimasto in testa, insomma,
1: le melanzane imbuttunate.
0: Questo mi piace.
2: Signora mia.
1: Sì, perché quelle cilentane sono diverse da quelle che si fanno, per esempio, sono di origine napoletana, da quelle che si fanno a Napoli. È una cucina molto buona, dove praticamente è nata la cucina mediterranea, infatti, a Pioppi. È una regione enorme, grandissima, cioè sia tutta la parte montana, trekking, cascate, sia la costa, molto molto estesa.
0: Grazie, allora.
2: Messaggio ricevuto. Bello.
0: Grazie di questo suggerimento, che è davvero dietro l'angolo. Grazie, Francesca Di Pietro. Allora, buona estate, buone vacanze.
1: Grazie,
0: perché
1: ragazzi,
0: le farai prima di agosto, quindi immagino tra non molto.
1: Sì.
0: Ciao.
2: Ciao Francesca, grazie.
0: Sono le 7:16 minuti, abbiamo ancora un quarto d'ora per stare insieme, per sapere da voi se amate tennis, calcio e perché.

0: American Girls su Rai Radio 2, Harry Styles. Allora io direi prima, Matteo, leggiamo il messaggio che è arrivato perché fa un po' ridere.
1: L'ultimo messaggio che ci è arrivato in coda all'intervento della nostra ospite è stato secondo me geniale, perché dice: ciao a tutti, io mi ero iscritta ad un viaggio in Bulgaria e lo hanno annullato per mancanza di iscritti.
0: Ma vedi, è quello che diceva
1: Gabriella da Firenze. È fantastico, cioè la perfetta comicità di questo intervento, però alle volte succede.
0: Perché dicevamo appunto non ancora abbastanza considerata dalle persone, insomma, dall'Italia, ecco, per chi decide le mete, no? Di dove andare in vacanza, la Bulgaria ancora non è presente nei pensieri principali e noi l'abbiamo suggerito con la nostra ospite questa mattina. Adesso però è il momento di fustigare.
1: Fustigare Pelandrone d'Italia, signore e signori, perché ci sono dei mestieri che nessuno conosce e che possono risolvere il problema di chi non ha voglia di fare una cicca frusta. Rimaniamo in tema di sport, visto che oggi è una giornata densamente sportiva, perché un sacco di gente, noi sappiamo, in Italia durante i mondiali di calcio, quando ancora avevamo l'abitudine non cattiva di qualificarci, tutti allenatori. Tutti strateghi del calcio, adesso ormai tutti allenatori di tennis, poi tutti che sanno fare, come si chiama quella, il curling, quella specie di mortadella che scivola sul ghiaccio, insomma, e tutti ne sanno una, e allora bisogna mettere a frutto questa consapevolezza e fare lo sport trader, cara Natasha.
0: Cos'è lo sport trader?
1: Lo sport trader è il soggetto che opera sui mercati delle scommesse, compra e vende quote sul mercato delle scommesse come fossero delle azioni. Quindi riesce a fare anche, diciamo, del profitto garantendoselo prima ancora che la cosa avvenga.
0: Guarda,
1: perché gestisce queste
0: certo.
1: Ma è una cosa molto è riconosciuto in America come professione.
0: Sì.
1: Ed è perché lavora sull'interpretazione degli scenari, gestione del rischio e sulla disciplina decisionale. Non è solo la previsione di un risultato, ma è l'analisi di una strategia basata su metodo, controllo e responsabilità. Quindi è un mestiere più, diciamo, complesso di quanto non possa sembrare. Non è soltanto metto lì dei soldi e faccio delle scommesse, ma è anche dove mi conviene investire in questo settore.
0: Sì,
1: per esempio nel tennis, chi ci ha visto lungo potrebbe avere fatto del profitto investendo nel tennis in quel settore.
0: No certo,
1: bisogna studiare
0: non sono una fan delle scommesse, però capisco che è un settore che esiste e quindi ci sono anche mestieri, insomma, con delle competenze come ci hai detto tu. Tra l'altro non l'abbiamo mai detto, ma ieri all'Eurovision siamo arrivati con
1: Salda Vinci quinto, rimane comunque, però, il brano più streamato,
0: esatto,
1: di tutta l'edizione,
0: esatto.
1: 60 milioni di visualizzazioni, di ascolti, di streaming, è una performance molto molto amata,
0: devo dire. Leggevo stamattina appunto che comunque il re dello streaming è Salda Vinci. Amici, sono le 7:22, questa è Radio 2, fa anche rima.
2: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Al derby di Roma di oggi alle 12 si confronteranno Roma e Lazio. Antonello Venditti è la voce che si sente sempre allo stadio quando la Roma gioca in casa, quindi Piero e Cinzia, uno dei suoi brani più belli, 1984, un Venditti in stato di grazia. Noi su Rai Radio 2 abbiamo le vostre ultime risposte al domandone: tennis o calcio?
1: Il tennis tutta la vita, è l'esposta più bella del mondo e ora abbiamo tanti italiani che giocano, è una vera soddisfazione, grande Italia del tennis, non c'è niente a che vedere con il calcio.
0: Beh, ecco, porta a casa. Sentiamo un altro.
2: Sono Cristina dal Veneto. In questo momento io voto per il tennis perché mi dà più emozione del calcio.
3: Attenzione,
2: voglio dire,
3: Natascia,
2: che siete stupendi.
0: Grazie. Allora,
3: grazie
0: Matteo,
3: mille.
0: Attenzione,
3: come è finita? Perché il è finita che il tennis vince per un punto, sì. Per quest'ultimo punto qui tennis vince sul calcio, l'Italia è veramente divisa in due.
0: È giusto, è quello che dicono, diciamo, i sondaggi di questo periodo. Sentiamo questo brano con Cattive Abitudini.

0: pesce a cattive abitudini. Noi tra le buone abitudini abbiamo quella di ringraziare tutta la squadra di Via Asiago 10 per avermi messo in onda in questi giorni in cui sono stato qui. Salutare Natascia Lusenti e chiederle: che fai sabato mattina alle 6?
1: Vengo qua con te, Matteosso.
0: Benissimo, allora l'appuntamento è per sabato mattina alle 6, la linea alla rete. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Sono le 7:30.
1: Rai GR2.
2: Arrestato il 31enne Salim El Crudi, che alla guida di un'auto nel centro di Modena ha falciato una decina di pedoni prima di essere fermato dai passanti. 8 i feriti, 4 versano in gravi condizioni. Cordoglio di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. Ancora una tragedia alle Maldive, muore anche uno dei soccorritori. Si era immerso per cercare i corpi dei sub italiani deceduti in fondo al mare. Per le ricerche in arrivo un team finlandese. Eurovision Song Contest, vince il tormentone Bangaranga della cantante bulgara, quinto posto per Salda Vinci. Torino, al Salone del Libro, arriva Jovanotti con le sue poesie da viaggio. Infine lo sport, tennis, attesa al Foro Italico per la finale tra Sinner e Ruud. In tribuna anche Mattarella. Una buona giornata da Enrica Belli. È stato fermato in serata Salim El Crudi, il 31enne, che a Modena si è lanciato con la sua auto contro la folla. Andiamo subito dall'inviato, in diretta Claudio Vigolo.
3: Sono due le persone cui sono state amputate le gambe dopo essere state travolte. Una di loro è in pericolo di vita, è una donna di 55 anni schiacciata contro la vetrina di un negozio d'abbigliamento. In totale sono 7 le persone investite, tra cui una turista tedesca e una polacca. Hanno riportato ferite di diversa entità ma comunque gravi. Un ottavo ferito è l'uomo accoltellato mentre tentava di bloccare il conducente, che è stato fermato da 4 persone, tra loro 2 negozianti egiziani. L'attentatore è un 31enne, è italiano, nato in provincia di Bergamo, è figlio di genitori di origine marocchine. Si chiama Salim El Crudi, laureato in economia, residente in provincia, nessun precedente penale, sembra non fosse sotto l'effetto di alcol o stupefacenti. Nel 2022 era stato sotto osservazione per disturbi schizoidi. In corso le indagini per individuare il movente. Gli vengono contestati delitti di strage, lesioni aggravate dall'uso d'arma. Quindi al momento sembra che non siano ipotizzati i reati di terrorismo. Sentiamo il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti.
4: Voglio sottolineare, perché in questi momenti vedo tanto sciacallaggio anche sui social, voglio sempre ancora una volta invitare tutti a riflettere che gli stranieri non sono tutti quanti assimilabili a chi ha compiuto quest'atto.
3: Non c'è ancora conferma di una visita in giornata del presidente Sergio Mattarella, come scrive il resto del Carlino. Sentiamo ora le voci di alcuni testimoni presenti qui ieri pomeriggio al momento della tragedia.
5: Ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, avevo il coltello, l'abbiamo fermato in 5-6, non era in condizioni normali.
6: È passato col rosso e ha fatto filotto tutte le persone che c'erano in bicicletta, ha sbattuto qua contro una signora che era messa malissimo.
7: Cioè, questa è la macchina dell'attentatore e questa è la targa, che non ha più le gambe, non ha più le gambe sta donna.
3: E da Modena restituisco la linea allo studio.
2: E abbiamo sentito insieme la voce del sindaco di Modena. A lui è arrivata la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, che ha voluto esprimere vicinanza alla città e ringraziare i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. A ringraziare i cittadini anche la premier Giorgia Meloni, che ha detto: quanto avvenuto è gravissimo, confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. Su questa vicenda il confronto tra i partiti.
8: Condanna bipartisan di tutti i partiti che si dicono sconvolti, solidali con i feriti. Per il vice premier Tajani un eroe il passante che ha fermato l'aggressore. Aggressore di cui Matteo Salvini pubblica sui social il nome e lo definisce criminale di seconda generazione. Per la segretaria PDL Schlein a Modena una violenza inaudita. Vicinanza ai feriti e gratitudine ai soccorritori. Sul fronte economico la maggioranza lavora per abbassare i costi dell'energia. Fratelli d'Italia rivendica i buoni risultati e dice no a manovre correttive. Matteo Salvini, Lega.
9: Il governo è determinato a mettere nelle tasche di famiglie e imprese tutti i soldi necessari.
8: Nelle opposizioni, il 5 Stelle Giuseppe Conte dall'assemblea programmatica Nova attacca la premier.
10: Questo governo sta meditando lo scostamento di bilancio perché non sanno come rispettare gli impegni per le spese folli negli armamenti.
8: Per il PD il governo è senza strategia e gli stipendi reali degli italiani sono calati di 8 punti. Vasco Pirri, GR2.
2: La guerra in Medio Oriente, il presidente americano Trump, tornato dalla Cina senza risultati tangibili sul piano diplomatico, sarebbe pronto a riprendere gli attacchi.
11: L'Iran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti, è l'avvertimento di Trump in un'intervista telefonica all'emittente francese BFN TV. Su Truth, il tycoon pubblica un'immagine dal titolo La calma prima della tempesta, che lo ritrae con navi militari statunitensi e un'imbarcazione con la bandiera iraniana alle spalle. Secondo CNN e New York Times, il capo della Casa Bianca non sarebbe mai stato così vicino a riprendere l'offensiva contro l'Iran già dalla prossima settimana. Teheran predispone un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Non risultano però contatti con i principali stati. Si ipotizza che a trattare siano direttamente alcuni armatori, proprietari di petroliere e mercantili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive una lettera a Papa Leone in cui elogia le posizioni morali e giuste del pontefice e lancia un appello a tutte le nazioni perché contrastino le richieste illegali degli Stati Uniti. Cecilia Rinaldini, GR2.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, almeno 3 morti e 12 feriti nella regione di Mosca per un massiccio attacco di droni ucraini. Presa di mira una raffineria alla periferia della capitale russa. Riprendono in queste ore le operazioni di recupero dei 4 corpi dei sub italiani morti alle Maldive. In arrivo un team specializzato.
12: La speranza è riposta nel team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. Una missione ardua, riportare alla luce le salme dei 4 subitaliani, costata la vita al sergente maggiore Mohamed Maudi, sommozzatore maldiviano morto per un problema di decompressione. I corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri negli anfratti delle grotte a 60 metri di profondità. L'unico recuperato, quello di Gianluca Benedetti, la sua bombola scarica, sospesa la licenza della nave Duke of York. A bordo restano 20 connazionali che partecipavano alla missione, la console onoraria a Malè, Giorgia Marazzi.
13: Messi anche a dura prova da tutte le varie pressioni delle indagini, sono provati.
12: Si indaga sull'immersione oltre i 30 metri consentiti. Antonello Riccio, avvocato della famiglia Gualtieri.
14: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica delle bombole, perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi.
12: Elena Baiocco, GR2.
2: È la giornata contro l'omotransfobia. Passi in avanti per i diritti, ma molti ancora da compiere.
15: Curato per guarire dall'omosessualità. La testimonianza in un documentario in cui alcuni uomini raccontano le violenze subite nell'ambito del programma di riconversione sessuale della Brigham Young University, gestita da religiosi mormoni negli Stati Uniti. Erano gli anni 70. Il 17 maggio 1990 l'OMS ha cancellato l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Le pratiche per curarla, perché ancora oggi c'è chi ritiene debba esserlo, sono classificate dall'ONU come tortura. Eppure in una 60 di paesi l'omosessualità è reato, prevede il carcere e in 5 addirittura la pena di morte. Sono Arabia Saudita, Iran, Yemen, Nigeria e Somalia. Negli stati più civili la comunità LGBT non è comunque immune da violenze. In Italia il rapporto di Accigay ha registrato nel corso dell'anno 127 episodi, in particolare a Roma e Napoli. Donatella Gori, R2.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato emergenza internazionale l'epidemia di un raro ceppo di Ebola che tra Congo e Uganda ha provocato 90 morti e 300 contagi. Non è una pandemia, precisa l'OMS, ma richiede misure urgenti per evitare la diffusione. La musica, l'Eurovision Song Contest, quinto Saldavinci, la vittoria a sorpresa va alla Bulgaria. Il racconto della nostra inviata.
16: Il ritmo ipnotico di Dara, 27 anni, con il tormentone Bangaranga, la Bulgaria vince per la prima volta Eurovision. Non me lo aspettavo, ha commentato la cantante.
17: I feel amazing. I don't have expectations, but...
16: Bangaranga, ha spiegato, si ispira a un antico rituale bulgaro. È la forza che ognuno di noi possiede per superare l'ansia, il dubbio, il tumulto interiore. Secondo posto per Israele, la cui partecipazione è stata al centro di polemiche e proteste anche nelle manifestazioni in strada a Vienna, una sfida sorprendente che ha tenuto col fiato sospeso il pubblico del concorso musicale più seguito al mondo. Terza la Romania, soltanto quarta l'Australia, una delle favorite della vigilia. Quinto posto per l'Italia con Saldavinci, commosso per l'affetto del pubblico e fenomeno mediatico di questa 70ª edizione di Eurovision.
18: Sono molto emozionato, vivere questo villaggio di sentimenti attraverso la musica è qualcosa di incredibile. Grazie veramente a tutti voi.
16: Vienna, Timiso Ara Pinto, GR2.
2: Non canzoni, ma poesie da viaggio è l'opera che Jovanotti ha presentato al Salone del Libro di Torino.
19: Siamo in viaggio, sempre in viaggio.
20: Tra gli appuntamenti più attesi al Salone del Libro di Torino, quello con Jovanotti, il cantautore, con Nicola Crocetti, ha raccontato il suo spirito d'avventura, zaino in spalla, in sella a una bicicletta, ma non può mancare un libro di poesie, purché sia poesia da viaggio. Jovanotti.
21: La poesia è uno sguardo sul mondo, è cercarla dove non te l'aspetti. Anche quando non si stamperanno più libri perché vedremo solamente immagini luminose, la poesia resisterà sempre, sempre ci sarà.
20: Un'antologia da tenere sempre con sé, da pellegrinaggio, perché ogni poesia è in movimento.
21: L'aurora di New York, a quattro colonne di fango e un uragano di colombe nere, Federico García Lorca. La poesia è un bagaglio leggerissimo, ma universale. La scuola a volte ce la impone e quindi ce la rende un po' nemica, no? Poi dopo, quando uno cresce, magari la riscopre e dice, mamma mia, cosa mi stavo perdendo?
20: Torino, Marcella Sullo, GR2.
2: Siamo allo sport, accanto a me Alessio Maldini, buongiorno.
22: Buongiorno e buona domenica a tutti i radioascoltatori.
2: Domenica, anzi weekend di tantissimo grande sport, da dove partiamo?
22: Sì, fine settimana molto intenso col campionato, il giro e moto mondiale, poi anche pallavolo e basket, ma l'appuntamento più importante è senza dubbio la finale dell'internazionale del Foro Italico tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Il norvegese arriverà più riposato, ma Jannik, dopo il sofferto successo su Medvedev, ieri è riuscito a chiudere il terzo set sul 6-4, vorrà conquistare l'ultimo Masters 1000 che gli manca e alzare il trofeo 50 anni dopo Adriano Panatta, l'ultimo italiano a vincere a Roma, e sarà proprio lui a premiare il vincitore. A tifare Sinner anche il presidente Mattarella.
23: Bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, quindi soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, un momento molto speciale e molto importante per lo sport italiano e in generale, e sarà una giornata molto tosta ma anche divertente con tanti italiani, no? Il doppio maschile in campo, poi dopo ci sono io, quindi tanta Italia in campo, speriamo di fare il nostro meglio e poi quello che esce esce.
22: In finale anche il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, alle 14 sfideranno la coppia Granoia-Sazebaios, mentre il titolo del singolare femminile è andato all'Ucraina Svitolina, battuta in 3-7 all'americana Goff. Dal centrale del Foro Italico ci spostiamo di 500 metri per andare all'Olimpico, dove alle 12 si giocherà il derby Roma-Lazio. Partita importante soprattutto per la Roma, che vuole chiudere tra le prime quattro. Alle 12 si giocheranno le altre quattro partite della corsa Champions: Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan-Como-Parma. Poi alle 15 Inter-Verona con la festa scudetto nerazzurra. La penultima giornata proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20:45 per la salvezza Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. In Serie B 2-2 tra Juve-Stabia e Monza nell'andata della prima semifinale playoff. Oggi Catanzaro-Palermo.
2: Passiamo al ciclismo, al Giro d'Italia, siamo arrivati alla nona tappa.
22: Oggi da Cervia si sale a Corno alle Scale sull'Appennino bolognese. Maglia rosa sempre il portoghese Eulalio, che l'ha difesa anche nella frazione arrivata a fermo, vinta dall'ecuadoriano Narvaez. Sentiamo Eulalio.
24: Lo más importante era defenderlo y al final.
25: La cosa più importante era cercare di salvare la maglia rosa. Più che un attacco, il mio era un modo per mettermi davanti a tutti e prendere davanti la parte più tecnica e impegnativa di questo finale che conoscevo bene.
24: Sì, che dà una forza moltissima.
25: Questa maglia rosa mi dà una grande forza, soprattutto vedere tutti i miei compagni di squadra sacrificarsi e lavorare per me è un grande stimolo, mi dà energia, tanta potenza.
24: Me dà potenza.
2: E alle 14 il moto mondiale col Gran Premio di Catalogna.
22: Dalla prima fila di Barcellona scatteranno Acosta, Morbidelli e Alex Marquez, vincitore della sprint race davanti allo stesso Acosta e a Di Gianantonio. Sesto Bagnaia, nono Bezzecchi.
2: E chiudiamo questa pagina sportiva con volley e basket.
22: Alle 20:30 la finale della Champions di pallavolo tra Perugia e Polacche dello Zaverce, stessa finale dell'anno scorso vinta dagli Umbri. Basket, in gara 1 dei quarti scudetto, Milano batte Reggio Emilia 96-84 e colpo di Trieste a Brescia 92-90. Oggi Virtus Bologna-Trento e Venezia a Tortona.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Gianni Tola e Alessandro Adriani. La linea va ora a Soggetti Smarriti, il prossimo giornale radio alle 8:30 da Enrica Belli, buon ascolto.
26: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
0: Ah sì?
1: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
4: Ah sì?
1: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
4: Ah sì?
1: Si dice ASI, non ASI.
5: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Maria Vercillo.
7: Buongiorno alle 7.45. Oh. Come da stampone. Adesso vi spiego che cos'è lo stampone. No, è una cosa della
26: che
7: Rai.
26: Cos'è lo, stampone?
7: Lo stampone è quella è roba. Stampone? C'è ancora lo stampone, chiedo dall'altra parte. Sì, è un, diciamo, è un foglio dove sono appuntati tutti gli orari, le cose precise della Rai, perché siamo la Rai, ragazzi, e siamo precisi.
27: Anche il daguerrotipo c'è una ancora.
7: Sì, certo che c'è ancora. Che cosa dicevi, Marzocca?
26: Di una cosa che si usava una volta quando eri giovane tu, ho capito, bella. Ma hai visto che a Roma sta per essere blindata, perché c'è la finale degli internazionali di tennis, sì, e il derby Roma-Lazio.
7: Ma che ne vuoi sapere tu dagli Stati Uniti di cosa accadrà in Roma?
26: Vabbè, me li perderò, che devo fare? Me li perderò. Ma posso immaginare quello che ci sarà di traffico.
7: Sentite la felicità di Marzocca, guardalo lì. C'è
26: un pochino, devo dire.
7: Devo dire
26: un pochetto.
7: Andiamo con il quizzellino. Ascoltiamo di chi è questa voce da riconoscere questa mattina per partire vincendo nulla. Prego.
27: Non mi crea nessun tipo di problema parlare di una mia intimità o di mie fragilità, né nella mia vita normale, né su un palco di fronte a sconosciuti. Quindi è una cosa che in realtà mi carica.
7: Di chi è questa voce che io devo dirti, ho riconosciuto subito, ma lo so, c'è il nome, e quindi forse per me è più facile.
26: Grazie. Però comunque non credo sia tanto facile oggi, comunque non credo proprio. Va bene, bravo Paoletto.
7: Un saluto e un abbraccio a Paoletto Castro, è lui l'autore del quizzellino. Allora 348 7300 200, aspettiamo i vostri messaggi. Di chi è la voce del quizzellino di oggi?

0: può capire buongiorno
1: senza soldi.
0: Due.
1: Senza soldi.
0: Che cosa è rimasto della canzone?
1: Vale. Cosa rimane? Quanto
2: capire il risveglio. Secondo me è Matilda De Angelis. Ciao, buona giornata.
0: Buona domenica anche a te.
1: Amico mio, no.
0: Mi
1: no.
0: dispiace, non è neanche Benedetta Porcaroli, come ci ha scritto Bianca da Napoli. Ci hanno scritto anche no. Madame, Madame non è. Elisa, Anna da Roma.
1: Non è Elisa. Non è Elisa.
0: Emma Marrone, ce lo scrive Lele dalla provincia di Pordenone. Niente, per il quizzellino è Giorgia.
3: Posso dare un indizio?
0: Vuoi dare un indizio?
1: No, non
3: pensare
1: dare indizi. Abbiamo
3: zampe.
1: Appena iniziato.
0: Pensare
1: no,
0: va bene, è chiaro l'indizio che ha dato Raimondo. Vabbè, 348 348 7300 200. Vogliamo riascoltare la voce del quizzellino? Dai,
3: non mi crea nessun tipo di problema parlare di una mia intimità o di mie fragilità, né nella mia vita normale, nessun palco di fronte a sconosciuti. Quindi è una cosa che in realtà mi carica.
0: Direi che
1: mi carica.
0: Ti carica?
1: No, mi piace questa cosa che si carica quando parla delle sue fragilità, quindi questa è una cosa bella.
4: È ovvio che sia milanese.
0: Ma che dici che sia milanese, Raimondo?
1: No, non è milanese.
0: Hai qualche problema con gli accenti? No, direi di no. Non si vince nulla solo per giocare. 348 7300 200. Di chi sarà la voce del quizzellino stamattina?
5: Soggetti smarriti.
6: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: 2-2
10: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
11: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
12: E le focaccine ai piselli della Romagna?
13: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
14: Le Fiorentini

0: aspettava la ragazza sul palco e cominciarono a ballare. Questo era il video di Bruce Springsteen, quando i video avevano importanza. Adesso oramai i video delle canzoni non se ne fila più nessuno, praticamente ci si investono molto meno soldi che degli anni 90. La generazione MTV, diciamo i millennial, quelli cresciuti con la musica e i video.
1: Vanno ancora, dai, non essere così pessimista, non è
0: ma
1: vero.
0: Ma non sono pessimista, è la realtà, diciamo che la produzione discografica e la tutta la discografia italiana è cambiata moltissimo negli anni rispetto all'epoca.
1: Ma parli italiano, i video italiani dici tu.
0: In generale ci si investe molto meno. Un tempo non usciva la canzone se non c'era già pronto il video da mandare in onda, insomma, erano altri tempi, quando si vendevano ancora i CD, capisci?
1: Allora, adesso tra un po' si farà tutto con l'intelligenza artificiale, che ormai sta ovunque questa intelligenza artificiale.
0: Anche le canzoni, ormai ho sentito anche delle canzoni, devo dire obiettivamente un paio anche carine, però vabbè, dai, sì. Non parliamo di intelligenza artificiale, che mi rovino la domenica.
1: Ti rovini la domenica.
0: Muti.
1: Ha parlato la nostra intelligenza artificiale, appunto.
0: Il quizzellino dei soggetti smarriti, ci sono arrivati una tonnellata di messaggi, ma no, non ci siamo. Allora,
1: non ci siamo.
0: Credo che sia Big Mama, ci scrive Bibi, che ringrazia Raimonda per l'indizio, ma non è.
2: Buongiorno da Cinzia, mi sembra Giulia Michelini. Ciao.
0: Ce l'avete scritto in tanti? Direi no. Il messaggio più carino è quello di Paul da Roma, che scrive: sono io che imito Noemi. Direi che non è né Paul e neanche Noemi, quindi no.
3: Buongiorno, per me è Serena Rossi.
0: No, non è neanche Serena Brancale, come ci avete scritto in tanti. È la voce di Elodie, ci scrive Paolo.
1: No, non è Elodie.
0: Neanche Greta Scarano. Giulia Michelin, ce l'avete già detto, ma intanto
1: è bello quando non indovinano. Come sono contento quando non indovinano, è bello, bello.
0: Ecco, però salutiamo Anna e Marco di Roma. Anna e Marco, come una bellissima canzone di Lucio Dalla, che meraviglia. Ragazzi, no, non si vince nulla e non avete vinto nulla per il momento, perché nessuno ha indovinato. Vogliamo riascoltarlo però per l'ultima volta, poi passa la settimana
4: non
0: prossima.
4: Non mi crea nessun tipo di problema parlare di una mia intimità o di mia fragilità, né nella mia vita normale, né su un palco di fronte a sconosciuti, quindi è una cosa che in realtà mi carica.
0: Quindi di chi è questa voce? Avete, diciamo,

0: di 5 minuti, non di più, sennò poi
1: sì, diamo altri 5 minuti, poi basta. Basta la prossima settimana, come hai detto tu.
0: Là, cioè, possiamo cambiare argomento, sennò poi...
2: Ma buongiorno, soggetti smarriti. Buongiorno, Francesco. Buongiorno, Marco. Buongiorno, Simona. Ah, mi sento già.
0: Come ti senti?
2: Pieno di energie.
0: Urca, si sente.
2: No. Non ho da dire, ma direi che è giunto il momento di caffettare assieme. Mm-hmm. E quindi caffettiamo la caffettante sigla caffettosa dei soggetti smarriti senza alcun caffettugio. Sigla, Gennaro.
3: Lo blocco.
0: Grazie, Gennaro.
3: Lo blocco.
0: No, non lo blocco. Ma no, che, ma povero Gennaro.

0: Buongiorno soggetti, parte da Roma. Per me è una cantante che non mi viene il nome perché non la sopporto e quindi ho messo il suo nome, ma so chi è. Ciao ciao.
1: E non vale così, non vale.
2: Non vale.
1: Non va.
2: No, certo, no, no, no, così non vale.
3: Buongiorno, perché dobbiamo raccontare da Roma, una... sono Patrizia. Sì. Per me la cantante è Giorgia.
1: No.
3: Ciao, buongiorno.
1: No, no, ragazzi, no, non è Giorgia. Ce l'avete scritto in tanti messaggi, neanche Irene Grandi, Jasmine Paolini.
2: Dai, ce la teniamo. Ce
1: Marta
2: la teniamo,
1: Filippi, dito nella piaga. Ce l'avete scritto almeno una decina di persone. No, niente, no. Ragazzi. No, oggi il quizzellino mi sa che rimane lì. Che stavi dicendo, Marzocca?
2: Allora, vi volevo raccontare una cosa carina, perché nella scuola di mio figlio, che fa la quinta elementare quest'anno, quindi è l'ultimo anno delle elementari, sì, praticamente hanno fatto una cosa.
1: Ma che figlio giovane che hai, Marzocca?
2: No, ne ho tre, il più grande.
1: No, dico il più piccolo.
2: È più piccolo, sì, è più
3: non
2: piccolo.
3: Sarei sua.
2: Allora, hanno fatto una cosa carina, hanno fatto praticamente una festa e i bambini hanno votato e premiato i genitori.
1: Ma dai, vero? Non ci posso credere. Sì. E sei stato premiato, vabbè. Marzocca?
2: Eh?
1: Sei stato premiato, eh?
2: No, cioè, no, io no, non ho preso tanti voti. Cioè, io sono stato.
1: Scusa,
2: ma io volevo essere. Tra le categorie c'era anche il papà più divertente.
1: E non l'hai vinto tu?
2: No, l'ha vinto un avvocato. Cioè, ha vinto una cosa incredibile.
1: Ma ti sei fatto fregare da un avvocato, Marzocca?
2: Un avvocato americano. Cioè, vuoi dire,
1: cioè da un avvocato americano, peggio, capito?
2: Che è serissimo. Poi, dall'altra, una persona serissima. Non ho capito com'è divertente. Questo farà i numeri a colori dentro casa. Che ne so io, che fa? Ecco, non l'ho preso.
1: Scusa,
2: adesso
1: non vorrei sembrarti offensivo, Marco. Ma l'avete visto in faccia, Marzocca? Ma fa ridere soltanto guardandolo. Cioè, no, vabbè.
2: C'era più buono, non ho vinto neanche più buono. C'era più
4: divertente. Mi manchi il telefono di questo avvocato che fa i numeri.
1: Che lo chiamiamo.
2: No,
1: per
2: no,
1: la
2: lascia
1: perdere,
2: un avvocato. Non mi sono messo neanche a polemizzare sulla questione, perché ho detto di vabbè, lasciamo perdere.
1: Vabbè, ma comunque, un premiuccio te l'avranno dato come papà, che ne so, più diligente.
2: No, mica premiavano tutti i papà, ce n'erano 50.
1: Ma proprio fregato così?
2: Sì, sì.
4: Papà più anziano.
2: No, volevo...
1: Il papà più anziano, il nonno, il papà
2: no,
1: nonno.
2: No, no, no, no, no, quella non c'era, no. Non c'era quella categoria lì, non c'era, mi dispiace che... Comunque, tu hai preso qualche premio in vita tua?
1: Ma figurati, ma chi mi premia a me?
2: Come, non ti hanno mai premiato
1: no,
2: per una
1: no,
2: cosa?
1: No, non mi hanno mai premiato. Guarda, ho avuto...
2: Neanche una gara di karaoke, che ne so.
1: No,
2: una cosa...
1: in realtà sai chi mi ha premiato? Questa cosa sono... Mi hanno premiato gli ascoltatori, dovresti ricordartelo. Qualche anno fa sì. Io lamentavo la mancanza del dolce forno e gli ascoltatori, alcuni amici me l'hanno regalato, quindi... E poi c'è il microfono d'oro, è vero, hai ragione. Abbiamo...
2: No, ma non è un premio, l'hai accattonato praticamente, l'hai chiesto, è un'elemosina che ti hanno fatto, non è un premio. Un'altra cosa.
1: Vabbè, lo chiediamo a casa, lo chiediamo ai nostri amici se sono stati premiati e magari siete rimasti particolarmente sorpresi perché non vi aspettavate questo
2: un premio qualsiasi. Che premio avete preso? Bella questa cosa, sì, dai. 348 7300 200, oppure
1: ci scrivete 800 800 002, no, per chiamarci. Marzocca, non ti preoccupare, è l'importante è che tu vinca il premio per il bono dell'anno. Questo l'ha scritto Ida.
2: Sì, il bolo alimentare dell'anno, ecco.
1: Il volo, lo facciamo volare. Non so.

0: Felicissimi. Allora, io ho sempre amato cantare, però insomma, come dire, non ho mai pensato di avere una voce eccezionale. Una volta ho partecipato a un karaoke in un villaggio vacanze pieno di persone, so quanti partecipammo, e io vinsi il primo premio per aver interpretato una canzone di Spagna che secondo me era più per l'allora mia come dire, capigliatura che la ricordava che non per le mie doti vocali. Però è stato un momento divertente ed è un premio che ho a casa, una specie di targa.
1: Una specie, non ho capito, di carta, di garza.
2: No, è una cosa.
1: Non è una coppa.
2: Brava. Comunque,
1: una carpa. Una carpa.
2: Una specie di carpa, detto, bellissimo.
3: Ma sarà una targa.
1: Una targa forse, non una carpa. Beh, insomma, che mi fai, suggerimenti sbagliati?
4: Ari, buongiorno. 50 anni fa, io sono nativa di Locorotondo, c'era Radio Locorotondo e vinsi una bottiglia di Amaro dei Trulli per aver risposto a un quiz radiofonico, perché io, essendo un enigmista provetta, indovinai subito, fu la prima risposta, per cui andai a ritirarmi questo Amaro dei Trulli da Radio Locorotondo.
1: L'amaro del Trulli, meraviglioso,
2: bello. Fermi tutti.
1: Ci risiamo
2: come sempre, perché allora evidentemente io parlo al vento, sì. È vero? Mi pare proprio di sì, perché io raramente ho trovato gente più stupida di voi.
1: Ma infatti siamo gli unici che pensano che il premio possa essere una carpa e non una targa. Cioè, scusate, non vorrete. Io l'ho data anche come possibile.
2: No, me lo dite da soli. Cioè, io dico, guarda, c'è
1: un trio di deficienti
2: che sono senza limite. Allora, non si può dire l'amaro dei Trulli, perché allora dobbiamo dire, oh, è un prodotto specifico che viene in commercio, e allora dobbiamo ripetere tutti gli amari che vengono venduti a livello locale italiani per par condicio. Quindi ricordiamo l'amaro del nonno, l'amaro dei nuraghi,
1: esatto, lo stavo suggerendo, l'amaro dei nuraghi,
2: l'amaro del bocciolo, l'amaro così così, l'amaro calabrese, la mano ligure e la
1: è la mano amica.
2: A me già mi gira la testa con tutti questi amari qua.
1: Lasciamo stare, notaio. Cerchiamo questa mattina soggetti premiati.
3: L'amaro della carpa.
1: L'amaro della carpa, anche quella manca. Se avete vinto qualcosa, segnalatecelo, parlateci, raccontateci cosa avete vinto all'800-800-002 oppure 348-7300-200 SMS o WhatsApp.
3: Il carpano.
1: E sbagli, è su.

0: Giorgio Sondrio. Io come radioamatore sono arrivato primo al mondo in una competizione con bassa potenza e trasmettendo dall'isola di Maiorca. È stata una grande soddisfazione, primo su 7-8 della categoria. Ciao belli.
1: Grazie.
2: Bravo.
1: Bello, no, bello, gli ascoltatori premiati. 800 800 002. Ma sai che ancora stanno arrivando messaggi sul quizzellino. Io ci ritorno rapidamente, vi dico che non è Siria, perché era uno degli ultimi messaggi arrivati. Ragazzi, no, non ci siamo, lo facciamo passare alla settimana prossima. Congeliamo la voce di, stavo per dirlo.
2: Sì, no, non è vero. Ce la teniamo.
1: Sabato prossimo la riascoltiamo.
3: Buongiorno smarriti. Giulio da Taranto, volevo chiedere cortesemente alla principessa se ricorda quando vinse quel premio come miglior cavallerizza dell'anno. Credo che sia passato qualche anno, ma non tantissimo.
2: Sì, sì.
3: Buona giornata.
2: Buongiorno. Grazie. Buongiorno carissimo. Buongiorno. Sì, mi ricordo, era un tempo ormai molto lontano in Maregna, nella mia terra che purtroppo non esiste più, e c'erano ma non erano proprio, era una razza particolare di cavalli che viveva solo in Maregna.
1: I maregnani, maragnesi, come si chiamavano questi cavalli?
2: Allora, la squadra mia erano i Moncibelli impuniti, a presente, ce la ricorda, i Moncibelli impuniti, e poi praticamente erano come degli unicorni, i cavalli, era una razza particolare, sì, erano degli unicorni. Sì.
1: E come erano fatti? Cosa avevano di particolare?
2: Facevamo una gara tipo dressage, perché era tipica proprio dei nobili, la facevamo solo noi, solo la classe nobiliare della Maregna poteva fare questo tipo di gara, ed era un dressage fatto, questi unicorni a presente erano come, avevano sulla fronte come dei peni che praticamente venivano fuori.
1: Un corno, avevano gli unicorni, hanno un...
2: Vabbè, io l'ho detto perché far capire meglio, sì, no, è quello che si sa.
1: No, si capisce parte. Benissimo, con il corno, gli unicorni, stavano in Maregna. Questa è la dichiarazione di quest'oggi della principessa. Non lo
2: sapevamo. E io vinsi anche un anno vinsi la coppa dei Moncibelli impuniti, bellissima.
1: Non le chiedo com'era la coppa perché avrei paura.
2: Era a forma di carpa, naturalmente.
1: Ah, era forma di carpa, ok, perfetto. Ecco, ritorna la carpa amica dei soggetti smarriti oggi. Scriveteci, parlate con noi 800 800 002 o 348 7300 200.

0: Mi ricordi una, mi ricordi due?
1: Questa, Dua era Dua Lipa, sicuramente era lei.
0: Zozzone mio, lo so che pensavi a lei.
1: No,
2: sì, io ho vinto un premio con voi, con una fotografia che ho mandato qualche anno fa alla vostra trasmissione, era estate. Mi avete mandato dei regalini di Rai Radio 2 che mi piacciono tantissimo, e questo premio per me vale doppio perché io nel frattempo ho perso la vista, e quindi quella è stata una delle ultime foto che avevo fatto, e quindi grazie per avermi dato questa bella soddisfazione. Giusy di Roma.
0: Grazie Giusy, che
1: grazie Giusy, che bella cosa.
0: Del messaggio. A proposito, c'è anche altre persone, altri amici hanno scritto che hanno vinto con noi e ricordano il concorso scatti fotografici, erano gli scatti smarriti che facevamo qualche anno fa con gli ascoltatori sul tema la noia. Daniela appunto si portò a casa l'astuccio di Radio 2.
1: È vero, che bello che era quel gioco, era bellissimo, facevamo le fotografie alla radio, ma quanto abbiamo osato noi in questi anni.
0: E non c'era ancora il canale 202 del digitale terrestre.
1: Esatto.
3: Venivano un telefono.
0: Sì, andiamo al telefono.
1: Vabbè, stavo dicendo, venivano tutte descritte a mano. Ecco, questo volevo dire, andiamo al telefono.
0: Come descritte a mano? Come sarebbe descritte a mano? Marzotta.
1: No, le descrivamo.
3: A questa vostra creatività vi atterrisce.
0: È che sono le 2 del mattino in America. Abbiate pazienza, questo è stanco, deve andare a dormire. Abbiamo Giulia, no, Silvana, anche io non sto messo benissimo.
4: Sono io.
0: Silvana, buongiorno.
1: Ciao, Silvana.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Francesco, come state?
0: Noi stiamo bene, bene. Tu come stai?
1: Bene.
4: Sì, oggi stiamo meglio, anche se questa mattina alle 7 c'erano 3 gradi qui vicino ad Orsa.
0: Mamma mia,
1: wow.
0: Questa primavera
4: adesso
0: tarda.
4: È uscito un sole splendido. Allora, volevo dirvi che anni fa,
0: sì,
4: rispondendo ad una radio locale, mm-hmm, ho vinto,
0: sì,
4: un weekend alla Twill per sciare con mio figlio.
0: Bello, era un bel premio, era una radio ricca, direi che si poteva permettere.
4: Ecco, anche perché non ho dovuto spostarmi molto, io sto a Gressan, vicino ad Aosta, e la Twill sta vicino al piccolo San Bernardo. Sì.
0: Beh, comunque direi un bel premio, insomma, normalmente.
4: Un bel premio.
1: Bello. Complimenti.
0: Su Radio 2 noi potevamo regalarti il nulla, e quindi se tu permetti.
1: Al massimo,
4: no, ci regalate dei bei momenti. Grazie
0: a te, grazie. Silvana.
1: Ciao.
0: Un abbraccio. Allora, ragazzi, ci state scrivendo moltissimi messaggi anche oggi. Saluto ancora l'amore di Marco, Ida, che dice che il premio più bello l'ha vinto lei con noi, e la nostra presenza fa bene al cuore. Che carina, Ida.
1: Che carina, Ida. Grazie.
5: Ah,
1: grazie.
5: Ma allora erano i penicorni. Ciao smarriti, Beppe da Borgaretto.
0: Ciao Beppe, questa è la principessa che purtroppo ogni tanto che passa il tempo, la principessa si scioglie sempre di più, diciamo.
1: No, io veramente passo il tempo per i corridoi qui, vado in tutti gli studi, perché una volta, e lo devo dire, sono cambiate un po' le cose qui a Rai Radio 2. Si passava per i corridoi la mattina, soprattutto del weekend, e c'erano brioche, delle bombe ripiene di crema, di cioccolato, c'era un ben di Dio di tutti i tipi. Adesso purtroppo non si trova quasi più nulla, ci sarà un po' di crisi.
0: È l'austerity. I budget si abbassano e non ci sono. Gli unici biscottini rimasti sono i biscottini della fortuna. Io non glieli consiglierei, principessa, perché sono notoriamente scaduti. Sa che Marzocca è un po' tirchio di braccine.
1: Devo fare una domanda, però, vero? Devo fare una domanda. Allora adesso mi preparerò una domanda, così mi aprirete un biscottino anche a me.
0: Vabbè, però non lo mangi, per favore. Vale anche per gli ascoltatori, se vogliono un biscottino, noi siamo qui. Diamo la linea al GR2, poi ritorniamo noi, soggetti smarriti. A tra poco.
6: Soggetti smarriti. Rai Radio 2.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: 2-2. Vuoi un'energia tutta tua? passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. 2-2.
9: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
10: Ci siamo. Torna a Play Memories.
11: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
12: Vogliamo la commedia!
11: Con Marco Liorni. Play Memories. Due settimane per un sogno. Dal 20 maggio. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: 2-2.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Sono le 8 e 30.
19: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
20: Rai GR2.
21: Di nuovo una buona giornata da Enrica Belli. È stato fermato Salim El Kudri, l'uomo che è piombato con la sua auto contro la folla nel centro di Modena. 8 i feriti, 4 sono gravi. Gli aggiornamenti in diretta con l'inviato Claudio Vigolo.
22: Gli addetti alla magistrale hanno cancellato ogni traccia di quanto è avvenuto nel tratto della via Emilia che attraversa il centro storico di Modena. L'unico segno rimasto è una lastra sulla vetrina sfondata di un negozio, il punto in cui si è conclusa la corsa dell'auto, lo stesso in cui una donna di 55 anni ha perso le gambe, ma nella notte si è saputo che queste sono state amputate anche a una seconda persona. Il bilancio è di 8 persone coinvolte, di cui la metà sono gravissime, 7 quelle travolte dalla vettura, a cui si aggiunge una delle persone che ha poi fermato l'attentatore, venendo leggermente ferita da una coltellata. Ad aiutarlo altre 3 persone, tra cui 2 negozianti egiziani. Il fermato è un 31enne italiano, figlio di immigrati marocchini, Salim El Kudri, laureato in economia, disoccupato, residente in provincia, nessun precedente, non era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di alcol. Sentiamo il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti.
23: Sicuramente sappiamo che questo ragazzo è stato attenzionato dai nostri servizi di salute mentale.
22: In corso le indagini per individuare il movente, ma al momento, stando alle accuse che gli muove la procura, strage, lesioni aggravate, sembra esclusa la matrice terrorista. Oggi arriverà per una visita il presidente Sergio Mattarella, che ringrazia quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole, scrive. E da Modena, linea a voi.
21: Proseguono le operazioni di recupero dei 4 corpi dei sub italiani morti in una grotta alle Maldive per cercare di portarli in superficie. Un soccorritore maliano ha perso la vita. Si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti. In arrivo un team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. La guerra in Iran potrebbe riprendere a breve. Il presidente Trump minaccia Teheran, farebbe meglio a trovare un punto d'incontro, altrimenti saranno guai, ha dichiarato il capo della Casa Bianca in un'intervista. L'Iran prepara l'introduzione di pedaggi per le navi che transitano nello stretto di Hormuz. E proprio le situazioni internazionali sono state al centro di un evento in Grecia a cui ha preso parte anche Giorgia Meloni.
24: La guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente aprono a uno scenario di policrisi. Non solo l'Europa, ma anche le nazioni del Golfo sono alle prese con nuove incertezze. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum a Navarino in Grecia. Per la premier serve un partenariato più strutturato fra Mediterraneo e paesi del Golfo. L'Italia è pronta a contribuire su Hormuz appena ci saranno le condizioni, ha spiegato. Stretto che per Meloni deve riaprire senza pedaggi o restrizioni perché, dice, dalla libertà di navigazione passa la prosperità di tutto il mondo. Al centro dell'incontro anche il rafforzamento della cooperazione su difesa e investimenti, quindi la solidarietà di Meloni al primo ministro del Kuwait per gli attacchi iraniani. Iran che, secondo la premier, non potrà mai dotarsi di un'arma nucleare. E sugli hub di migranti in Albania, Giorgia Meloni rivendica: per il Consiglio d'Europa sono legittimi. Gianluca Ruggirello, GR2.
21: L'omicidio a Taranto del bracciante maliano Bakary Sakho è indagato per favoreggiamento. Il titolare del bar dove il 35enne cercò di rifugiarsi per sfuggire alla furia della baby gang. Per l'omicidio sono state fermate 6 persone, di cui 4 minorenni. Disagi in vista domani lunedì per lo sciopero nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati indetto dal sindacato di base USB. Per le ferrovie l'agitazione inizierà già stasera alle 21. La lista dei convogli garantiti è consultabile sui siti Trenitalia, Trenord e Italo. Il trasporto regionale assicura i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. E siamo allo sport. Tennis, alle 17 la finale degli internazionali del Foro Italico tra Jannik Sinner e il norvegese Casper Ruud. A tifare per il numero uno del mondo anche il presidente Mattarella. Ma questa lunga domenica di sport sarà aperta alle 12 dai cinque incontri della penultima giornata del campionato di calcio, incontri decisivi per la corsa Champions: Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Como-Parma e il derby Roma-Lazio. Allora sentiamo il tecnico giallorosso Gasperini.
2: È chiaro che noi siamo così motivati, così dentro a questa rincorsa per il quarto posto, che avremmo giocato in qualunque ora e in qualunque giorno. Però effettivamente, insomma, non è stato un esempio di grande programmazione. Un derby è sempre difficile da giocare per tutti, e perché credo che comunque la Lazio è un'ottima squadra.
21: Alle 15 Inter Verona con la festa scudetto nerazzurra, poi alle 18 Atalanta Bologna e alle 20:45 3 incontri che interessano la lotta salvezza: Cagliari Torino, Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 10:30, buon ascolto.

0: E dopo le informazioni degli amici del GR2 siamo ritornati insieme con i Maroon 5. Buongiorno da Radio 2, dai soggetti smarriti Marzocca, Vercillo e Banchi sino alle 9 ogni sabato e domenica tra le 7.45 e le 9 per essere precisi. 9. Allora, bravo. Ragazzi.
1: Buongiorno amici cari. Allora, io proprio l'altra sera, io e la mia amica Francesca, qui a Roma, in un locale dove c'era un gioco quiz al quale dovevamo rispondere col cellulare, abbiamo vinto il primo premio. È una cosa incredibile. Pensavamo di non avercela fatta, invece per un punto abbiamo vinto. E però abbiamo dovuto insistere, recitare i gestori del locale per averlo questo premio, ma non ci date niente, ma abbiamo vinto, ma non ci date niente. Alla fine hanno partorito un taglioncino con lo sconto del 20% per un'altra sera lì da loro, una cena lì da loro.
0: È già qualcosa.
1: Sono anch'io Francesca da Roma.
0: Ciao Francesca, buongiorno.
2: Ciao Francesca, ma che premio è 20% di sconto?
0: Ma zitto, che noi diamo nulla, che vuoi che ti stai lamentando.
3: Buongiorno, soggetti smarriti. Lì una volta ho vinto con una nota marca di chewing gum. Cioè, mio padre mi dà il bigliettino, fa, ci controlla questo codice. Io non ci credevo molto, perché è quasi impossibile vincere. Eppure inserisco nel sito dedicato questo codice, ho vinto una cuffia di una anch'essa una nota marca di cuffia, bellissimo.
2: Di cuffie. Beh,
3: buona domenica.
0: Guarda, bravo. Premi di tutti i tipi. Complimenti ad Enzo Diasti, che è stato premiato come donatore di sangue con 5 medaglie d'oro. Il prossimo anno è la sesta. 175 donazioni. Capisci a me? Capito? Bravo a Enzo. Tantissimi messaggi stanno arrivando. Però, se chiamate adesso all'800-800-002, c'è la possibilità di giocare al nostro gioco. Quanto sei Radio 2?
2: Quanto sei Radio 2? Vediamo un po' quanto siete preparati sul palinsesto di Radio 2.
0: Abbiamo delle domande da farvi. Se rispondete correttamente a 3 domande, vi portate a casa un bel nulla.
2: Nulla.
0: Felicità anche.

0: che diventano realtà. È la Dreams di Gabriella. A proposito di sogni, abbiamo chiesto oggi che cosa avete vinto, il premio del cuore, magari qualcuno l'ha trovato, l'ha preso, lo ha vinto, appunto. 800 800 002 per parlare con noi, stesso numero anche per giocare a Quanto sei Radio 2. Prima di andare al telefono voglio leggervi il messaggio di Christian. Christian nel 1989 frequentava la scuola di fumetto a Milano e una nota rete televisiva aveva indetto un concorso per creare il logo per una nuova trasmissione. Non ci speravo, ho partecipato e un giorno mi hanno telefonato a casa dicendomi che avevo vinto. Naturalmente non ci credevo, pensavo che i miei compagni mi prendessero in giro, invece era vero, presi 1 milione di premio. E beh, mica male. Bravo Christian.
1: Oh. Io come al solito mi pongo con umiltà e profilo basso. I miei premi non li elenco.
2: Ma quali premi ti hanno dato, Raimonda? Figurati.
3: Ma quale premi, per favore, dai, che è anche imbarazzante questa cosa. Non lo dire. Dai. Per
4: buongiorno,
3: piacere.
4: Una volta sono stato a un villaggio di Caporizzuto, non dico il nome, e ho partecipato, sì, a un concorso canora. È stato bellissimo, mi sono divertito un casino, però non ho vinto nulla. Buongiorno a voi da Torino, Piero Bello.
0: Ciao Piero Bello, grazie. Allora, abbiamo già in linea Vito per giocare, ma lo facciamo tra poco. Fermi lì, restate con noi.
5: Soggetti smarriti.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ah, che stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
10: 2-2.
11: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
12: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: 2-2.
14: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
10: 2-2.
16: Amore, è fatta.
17: Che cosa?
16: Ho trovato la nostra nuova auto.
17: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
18: Sì, vabbè, ma non esiste.
16: Ma certo che sì.
17: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Radio 2. Soggetti smarriti.

0: qui su Radio 2, buongiorno dai soggetti smarriti. Avevamo al telefono Vito e Vito è qui pazientemente, ci ha atteso. Vito, buongiorno.
1: Buongiorno, sono qua per voi. Buongiorno a Marco e me, Marco Marzotta, sì. Francesco Versilio, sì, e poi alla Raimonda e anche a tutti quanti gli altri.
0: SB, così abbiamo usato tutti alle iniziali. Allora, ragazzo mio, Vito, sei pronto? Tu quanto sei ascoltatore di Radio 2?
1: Io sono un ascoltatore di Radio 2 dalle 6 di mattina fino alle 11.
0: E allora risponderai sicuramente bene alle domande. Ti facciamo tre domande, veloci, vediamo se riesci.
1: Veloci.
0: Allora, come si chiama il programma che da lunedì al venerdì dà la sveglia a Radio 2? A. Da lunedì al venerdì, attenzione.
1: Da lunedì
0: a
1: venerdì.
0: Ovunque sei. B. Sì. Good Morning Radio 2. C. La sveglia di Radio 2.
1: Good Morning Radio 2,
0: applauso per favore. Marzocca, fai qualcosa di utile almeno.
1: Marzocca, un bonifico di $10,000, no?
0: Fai qualcosa di utile.
2: Bella, che bella questa battuta, bravo Vito.
3: Grazie.
0: L'umorismo prussiano.
1: Poi se avete due secondi di tempo vi dedico ancora due versi.
0: Non so se lo abbiamo, tu dedicaci la tua attenzione un attimo perché devi rispondere ancora a due domande. Quest'anno al fianco degli storici conduttori di Decanter Fede Tinto e Andrea Amadei si sono aggiunte due nuove voci. Chi sono? Daniela Sardella e Ivan Cardia, Antonino Canavacciuolo e Bruno Barbieri o Marco Presta e Antonello Dose?
1: Antonello e Marco.
0: Ma no, che ragazzi, ma no. Che si sono
1: perché loro
0: Decanter?
1: sono nel pomeriggio, l'ho detto subito io. Lo so, io sono fino alle 11 dopo nel pomeriggio. E poi mi sono molto più simpatici Marco e Antonello.
0: Va bene, allora noi salutiamo Marco e Antonello, anche Daniela Sardella, Ivan Cardia, anche Canavacciuolo e Bruno Barbieri, salutiamo tutti.
1: Posso dedicarvi due versi?
0: Dedicaci questi due versi. Ho paura.
1: Vai. Popolo di Radio 2, state attenti a quei due, con la principessa Marzulla e Vercillo, la Raimonda formano il vuoto e vanno in onda dalle 8 alle 9. Prestate molta attenzione.
0: Grazie. Un abbraccio, buona domenica.
3: Ciao.
1: Anche a voi.
0: Ciao.

0: Ci mancava sua scema.
1: È plurilaureato il nostro Cristiano. Sì,
2: in ermeneutica fisica nucleare e aerospaziale. Sì, mi sono qui. Sono uno dei tanti cervelli in fuga. Sono fugato molto tempo fa e mi sono ambientato, devo dire, benissimo. Allora, oggi ho sentito parlavate di premi.
1: Sì.
2: E allora volevo raccontare la storia mia personale, che finalmente quest'anno sono riuscito a avere addirittura dalla Casa Bianca un premio speciale che mi hanno dato per la mia opera.
1: Immagino che con tutti gli studi e le lauree che ha Cristiano sia riuscito a portare a casa un bel premio. Perché cosa? Un'invenzione particolare? Una creazione? Un'intelligenza artificiale?
2: Sì. No, allora io ho inventato un sistema. Voi sapete, io faccio gli hamburger tra la quinta e la sesta strada a New York, ormai da molto tempo. Ci vuole, non è che cucinare un hamburger. Allora, molta gente pensa che fare un hamburger è molto facile, non è facile per niente. Io ho inventato un mix in tutto mio di ketchup e senape e l'ho chiamato Christian Sauce. L'ho chiamato Christian Sauce perché Christian, mi chiamo Cristiano.
1: Christian
2: Sauce. Vengono apposta e ho preso il premio come l'hamburger più succulento di tutti gli Stati Uniti, pensate, incredibile.
1: Un premio, mi raccomando. Ma in soldi qualcosa? È arrivato anche un premio in denaro?
2: No, mi hanno dato una spilletta che rappresenta la Casa Bianca, che io orgogliosamente mi sono appuntato sul petto, e adesso vengono tutti a vedere la mia spilletta.
1: Quindi ha la spilletta Make America Great Again, anche...
2: Make Burger Great Again.
1: Così la sigla, quindi non è magra.
0: Mamma mia,
1: ma
0: che sfigato.
1: Cristiano, grazie. Noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata. È stato un bellissimo fine settimana con voi, amici. Ciao Cristiano. È stato bello. Dovete aspettare però un'altra settimana. Perché
2: bellissimo,
1: la prossima, comunque, tra le 7:45 e le 9.
0: Ciao.
2: Ci saremo di nuovo.
1: Adesso dimmi ciao.
0: Ciao,
1: adesso va bene.
2: Ciao.
1: Devi dire ciao quando dico io. Alla prossima settimana, un abbraccio a tutti, buon weekend, restate
0: 5,
1: su 4, Radio 2.
0: 3, 2, 1.
1: Ciao!
2: Via.
3: Soggetti smarriti. Radio 2. Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.

0: 2-2-2, a qualcuno piace Radio 2? Provenzano, non ti preoccupare, ero io che battevo il tempo sul banco, quindi questo rumore che hai sentito dovrebbe essere a tempo, però
1: noi battiamo il
0: tempo. Il nostro baby Provenzano mi ha già ripreso oggi, mi ha fatto uno sguardo terribile, hai visto?
1: Sì, lo sguardo calabrese,
0: hai visto? Ma poi ho fatto uno sguardo,
1: è lo sguardo calabrese,
0: della paura,
1: sì,
0: mamma mia, un po' di ritmo
1: sotto quello sguardo,
0: un po' trafelati oggi.
1: C'era un sottotesto calabrese che era forza avanti, cammina, forza camena, camena.
0: Anche un po' che fai, esatto, oggi ho letto, sì. Però come ti viene in mente, anche parafrasando. Dunque, bene, una grande puntata che sta per iniziare. Oggi ti invidio molto perché questa settimana tu sei stato agli internazionali.
1: Ah,
0: e io no.
1: Che bello, dopo ti racconto.
0: Quindi ti invidio moltissimo, sì, sì, pretendo dei racconti almeno, ma iniziamo subito con Fulminacci.

0: detto me Fulminacci.
1: Sì, che è un po' quello che ho pensato io in questi giorni quando sono stato agli internazionali. Maledetto me. Allora, perché? Era la prima volta che andavo agli internazionali.
0: Ah, okay.
1: La prima volta in vita mia a vedere il tennis.
0: Bello,
1: dal vivo.
0: È bellissimo. Proprio tutta un'altra cosa dal vivo.
1: Bellissimo. Poi invited by, quindi.
0: Oh, wow.
1: Esatto, quindi ho detto ma hanno invitato degli
0: certo.
1: sponsor. Fantastico. Allora, ho visto la partita sul lampione praticamente, cioè quindi in alto.
0: Bene, così hai visto bene tutto, tipo
1: visto,
0: drone,
1: esatto.
0: Hai fatto il drone.
1: Molte vertigini.
0: Quindi centrale, su centrale,
1: sì,
0: a Roma.
1: Molte vertigini, nell'attesa dell'inizio, quando vedevo arrivare il pubblico, insomma, assistevo anche a scene di persone stremate che salivano queste scale molto ripide del centrale del tennis di Roma. E quindi sentivo anche commenti, la prima e l'ultima non ce la faccio più, sono stanchissima. E la cosa che mi ha fatto molto ridere è stata, purtroppo io noto sempre queste cose qua, è stata la prima cosa l'invadenza, tra virgolette, del pubblico romano, sempre molto colorita e molto divertente.
0: Sì.
1: Ho visto Medvedev contro, giusto Medvedev?
0: Medvedev.
1: Contro Tirante,
0: sì.
1: L'argentino.
0: Ah, ecco che ho
1: Daniil Medvedev.
0: Sì,
1: okay.
0: Daniil.
1: E quindi alla battuta di Daniil si è sentito un dai Danilo, cioè che solo a Roma può accadere.
0: E lui poi, spero imperturbabile.
1: No, lui fantastico, sì sì, se la quella guardata come risponde sì sì dai dai. E poi questo spernacchiare di moto che passavano sulla panoramica, era divertente il contrasto del direttore di gara che diceva silence please e sentiamo sì esatto con le marmitte modificate,
0: perché a Roma servirebbe un direttore di gara in ogni nostro abitacolo,
1: sì,
0: per
1: esatto.
0: dire a tutti gli altri conducenti, a ogni incrocio, a ogni semaforo, a ogni tentativo di parcheggio, a ogni davvero
1: sì,
0: passaggio
1: ovunque.
0: Di questa urbe, silence please.
1: Ho dimenticato l'ultima cosa, che la cosa che mi ha fatto più ridere, non so perché l'ho dimenticata, a un silence please, all'ennesimo silence del direttore di gara, si è sentito silence please, mamma mia, se va a fa manco una battuta, cioè addirittura non se va a fa manco una battuta.
0: Guarda che non ce l'aveva con te,
1: tu,
0: caro
1: esatto,
0: amico.
1: Esatto, tu stai vedendo il tennis dei player che gioca, vabbè.
0: No, scherzi a parte, ora in realtà su questa cosa del tifo italiano, in realtà c'è stata molta polemica l'anno passato, perché pare che non tutta la cosiddetta in romano caciara,
1: sì.
0: quindi la confusione, venisse lì per caso, perché giustamente qui parte spontanea e ci sono anche episodi molto divertenti, ma pare che a un certo punto
1: fosse destabilizzante proprio per
0: quindi e fosse anche un po' guidata esatto per poi favorire magari esatto sì in diretta, no, anche tutto quello che è il gioco, non solo quello in campo,
1: quindi
0: visto che il tennis invece ha una delle regole molto ferre da questo
1: certo.
0: punto di vista, si era creata un po' di polemica sì su questo. Era stato attenzionato, come direbbero a Milano.
1: Era stato attenzionata. Allora, siccome vorrei rispettare questo trend, e oggi è una puntata divertente e bella, perché poi viene a trovarci tra poco un cantautore bravissimo che è Munari, vorrei seguire questo trend, e quindi ti dico dai, di lei.

0: Stars in the Stars. Questo è A qualcuno piace Radio 2, Andrea Perroni, Diletta Parlangeli. Veniamo proprio da un momento dedicato allo sport, così che abbiamo gestito tra il serio e il faceto con Andrea Perroni. Adesso il momento si fa molto molto serio, perché è il momento dell'informazione di questo programma in esclusiva, il Meglio Così News.
1: Buongiorno, bentrovati a questa nuova edizione del weekend, perché c'è anche chi mi segue durante la settimana.
0: Ma
1: abbiamo
0: chi?
1: I nostri canali, beh, insomma, amici, parenti, insomma,
0: ecco,
1: abbiamo un po', diciamo, faccio i test
0: Unofficial
1: durante la settimana, e poi alla fine della settimana arrivo qua proprio per darvi
0: quindi,
1: il meglio.
0: Scusi, esatto, quindi potremmo dire, Patco, che questo è il meglio del Meglio Così News.
1: Questo è il meglio del Meglio Così. Beh,
0: dimmi,
1: per citare Andrea Perone, che lavora con te,
0: Andrea Perroni,
1: Meglio dal vivo, che è il titolo del suo spettacolo. Sì, ma devo dire la verità,
0: è stato pagato Patco,
1: sì,
0: per dire
1: tutto
0: questa
1: torna,
0: cosa.
1: Tutto
0: perfetto,
1: torna,
0: perfetto.
1: Grazie, partiamo subito, prima notizia. Spiritualità, natura e storia nei giardini più belli dell'Asia.
0: Bello.
1: In Vietnam, Sri Lanka, Cina, il Giappone, fra i rosetti affacciati sull'oceano, i padiglioni di design percorsi fra alberi primordiali. Beh, diciamo
0: alberi.
1: Alla Marimana Kyo, come diceva il bondismo.
0: No,
1: c'è,
0: ma io non lo so ridire, ma non è comunque
1: c'è
0: così.
1: Baby Rock Provenzano, che è bondista, e lui fa Amarimana Kyo, lo fa in calabrese, però è bello.
0: Che dovrebbe
1: perché
0: venir bene, vero?
1: Mette la campana, che però è quella della parrocchia del suo paese, che
0: no,
1: suona, e non è quella tibetana. No,
0: bella quella,
1: fa
0: quella tibetana. Gong!
1: E rimane, no, questa
0: questo
1: frequenza.
0: Riverbero. Ma sai che bravo?
1: Sì.
0: Fare la campana.
1: Gong! Esatto, questo qua.
0: No, questo è più.
1: Ha sbagliato,
0: no,
1: la risposta.
0: La campana tibetana.
1: Mi dispiace.
0: Sono delle sorte di ciotole.
1: Esatto.
0: Adesso gli esperti mi diranno qualcosa,
1: sì,
0: ma insomma.
1: Sì, sì, ma non ce ne frega niente. Dai,
0: no,
1: prossima notizia.
0: Bene,
1: ma
0: certo,
1: che ci frega?
0: Certo,
1: sì, sì.
0: Ci mancherebbe.
1: Il Texas fa la causa a Netflix.
0: Texas.
1: Il Texas, che
0: no,
1: è la,
0: Texas,
1: è la regione dell'America, che c'ha, diciamo, l'America è divisa come i comuni in Italia. No? Ci sono i comuni, c'è Vibo di sopra, Vibo di sotto, poi c'è
0: sono stati uniti, sono stati,
1: esatto,
0: uniti.
1: Come poi qua alla città di Roma, che c'è Gualtieri, il sindaco, che va a fare i video, che dice ho ristrutturato tutto, siete contenti? C'è il municipio, no?
0: Sì.
1: Però là all'America, diciamo, il Texas è come il municipio di uno dei municipi.
0: Mi sembra un parallelo della fuorviante.
1: Sì,
0: comunque,
1: però loro là, come li riconosci? C'è il cappello, lo stivalone.
0: Dai,
1: c'è coso, c'è Schwarzenegger che faceva, che viveva là al Texas, no? E comunque ha fatto causa alla, ah no, lui è la California, che è bella, va bene.
0: Cosa sta dicendo?
1: Pietro! Guarda qua! Allora, raccoglie in modo improprio i dati dell'utente e progetta la piattaforma per indurre la dipendenza. La replica di Netflix. Tutto, vabbè, notizia
0: che
1: non andata.
0: Io lei che si addentra in questa roba, guardi, infatti.
1: È uno schifo, sì, sì. Ultima notizia, la do? Ma sì, dai.
0: È come vuole.
1: Allora, questa non mi piace.
0: Dai che forse questa non gliene piace nessuna.
1: Allora, non mi piace. Ah, questa è bellissima.
0: Invece gli piace.
1: Cinque Terre. Obbligo di auricolare per i gruppi di turisti Caciaroni. Che vanno
0: Caciaroni non credo ci sia scritto.
1: Beh sì, perché praticamente dovete mettere le cuffie auricolari, che vi diranno questa è Varazze, questa è Portofino, e poi fanno tutte le cose, e parte Fred Buongusto con la canzone I Love Love in Portofino. La sapeva, no, Baby Rock Provenzano? Questa la conosceva.
0: Beh,
1: bene,
0: è dei suoi tempi,
1: più tardi. Grigliata sul terrazzo di casa mia, c'è chi ha votato contro all'assemblea con la delega.
0: Ah,
1: di mio nonno morto,
0: no,
1: ha votato contro. Non è bella questa cosa qua.
0: No, è orribile, non è che non è bella, è orribile.
1: L'ho detto davanti a tutti.
0: Bravo,
1: proprio,
0: fatto bene.
1: Ma l'ho detto proprio in un momento brutto, cioè a funerale di nonno, gli ho detto: hai votato contro tu? E lui è rimasto male. Mi ha detto: ma che mi dici una cosa del genere? E poi gli ho detto: grazie per tutto quello che hai fatto per nonno. Già, mi piaceva. Andate in pace, a domani.
0: Viper.

Summer Funk, la canzone preferita di Alberto Maria Patcò in questa summer che sta aprendo le porte, ma noi siamo Andrea Perroni, Diletta Parlangeli, recuperateci su RaiPlay Sound se vi siete appena collegati, noi torniamo tra poco con un ospite.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire «Wow!». Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: 2-2.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: 2-2.
6: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.

0: Emma Ercomi, vacci piano, che è la cosa che vorrei dire io sempre a Patco. Scusate, oggi ho una fissazione, la mia ossessione, una mia ossessione, d'altronde è un mio collega. E invece, collega musicista, restiamo sulla nostra playlist, l'ospite graditissimo che vi abbiamo annunciato, Munari, benvenuto.
1: Ciao,
0: benvenuto
1: grazie,
0: Giovanni.
1: Benvenuto, sono molto felice.
0: Come stai?
1: Ho 4 ore di sonno in corpo perché dipingo modellini, c'ho questo hobby.
2: Ah, che modellini?
1: È modellini di Warhammer.
0: Ma dai!
1: Robe da nerd, fantasy, ma tipo sì, passo 10 ore al giorno se non c'ho niente da fare.
2: Ma perché ti...
1: Mi piace, è meditativo, cioè mi metto lì...
0: Ti concentri solo su quello.
1: Tantissimo, poi è l'opposto della musica, perché la musica ci vuole 3 anni di lavoro. Certo. Invece lì fai il rosso, guardi, questo è il rosso, è fatto.
2: Hai mai scritto, cioè ti sono mai venute idee per brani
1: sui modellini?
2: Dipingendo, no.
1: Ah no, dipingendo? No, faccio altri pensieri. Penso ai rapporti con i miei amici, con i miei familiari, tutte cose così.
2: Ah no, i rapporti con i familiari voglio approfondirli, cioè sono una piaga del
1: sono una piaga
2: del
1: sì, non andiamo in terapia perché ci sono i nostri genitori.
2: Esatto.
0: Infatti, quindi come funziona?
1: Ciao papà.
0: Ciao, lo salutiamo
2: netto,
0: che ci segue sempre.
2: Molto netto, chiaro, lucido, questo ci piace perché sì, poi per i tempi radiofonici.
0: Tu speravi in un giro di parole.
1: Non lasciamo adito al dubbio.
2: No, ma giri di parole, ragazzi, sono appartengono a un altro tempo. Cioè, noi siamo per essere dritti. Quindi è anche bello dire ai nostri genitori: non guardate, c'è ancora tempo per andarci in terapia.
0: No, c'è sempre tempo. C'è no, sempre questo tempo. È vero, eh. Sì, questo è vero. Sì. Io, tra l'altro, stimo moltissimo chi inizia a farlo in età adulta.
1: Sì, sì.
0: Perché vuol dire che è proprio una scelta di grande impegno, consapevole, no? E sicuramente con un abbrivio di volontà che magari anzi facilita poi il percorso.
2: Addirittura noi qua facciamo gruppi d'ascolto. Quindi se volete venite a questo tavolo, che voglio dire, altri 3-4 li metti,
0: ah,
2: no?
0: Come no?
2: Cioè, due là,
0: sì,
2: due qua. Ci mettiamo qua e ci vomitiamo addosso tutto quanto,
1: tutta la credine.
2: Sì, tutta la credine. Tanto voglio
0: però
2: dire,
0: si chiama sfogatoio.
2: Questo studio potrebbe diventare anche una
0: rage room
2: dove
0: sapevo
2: prendi
0: che
2: e rompi
0: quello.
2: Tutto.
0: No,
2: quello
0: per
2: dietro
0: carico.
2: No, perché
0: no,
2: costa un sacco di
0: no,
2: soldi.
0: No, il LED, ma neanche gli strumenti, la strumentazione. No. Va bene,
2: va bene.
0: Giovanni, torniamo
2: detto
0: a noi.
2: Questo.
1: Va bene.
0: Tu hai anticipato, non è come la musica che voglio dire richiede anni e anni. A proposito, tu polistrumentista.
1: Io sono un polistrumentista, che sembra un termine
0: no?
1: In cui ti elevi, no?
0: Beh,
1: invece
0: oh,
1: non esistono sinonimi. Come dire sono compositore, no?
2: Sei
1: come
2: uno sempre... che suona più strumenti.
1: Esatto.
2: Qual è stato il primo che hai suonato?
1: La batteria.
2: Batteria?
1: Sì. Mm. Io nasco batterista.
0: E quanto ti ha facilitato questo nell'apprendimento?
1: Tantissimo.
0: Vedi?
1: Io penso che sia la cosa più importante, perché impari tutti dei pattern ritmici che poi metti su altri strumenti, tipo il pianoforte o insomma.
2: Ma certo, ma poi la ritmica è proprio la base dei brani. Cioè sì, basso, sì, batteria, una volta che te hai imparato
1: andare a tempo
2: col piede sinistro fare così con il Charleston, con il piede destro a battere sulla cassa e con la mano a dare dei colpi sul rullante o sui piatti, ragazzi, là diventa una roba, cioè
0: un esercizio.
2: Questo ragazzo, signore,
0: sì,
2: è multitasking, sappiatelo, perché chi suona la batteria è super mega multitasking, perché altrimenti non riusciresti a fare tutta sta roba insieme, no?
1: Confermo.
0: È iniziato a quanti anni?
1: Seriamente a 15.
2: Invece non seriamente di a 3 anni.
1: Non seriamente a 3 anni, perché
2: a 3 anni
1: suona.
2: Pensate, a 3 anni ha iniziato a suonare la batteria. Quanto
0: che
2: mi
0: pici
2: piacciono queste. Allora, guardate, questa risposta qua, questa domanda, quando hai iniziato a suonare gli strumenti, sono quelli che rispondono: ma mi dicono che a 2 anni e mezzo già suonava. Dai, falla finita.
0: Ma come falla finita?
2: Dai, falla finita.
1: No, ma io sono d'accordo. Io a 15 anni ho cominciato. Prima
2: ci crede
1: un po' così.
2: Ma dai, quelli che dicono a 3 anni e mezzo, a 4 anni c'è un video, dai ragazzi, fate la cortesia, dai Provenzano.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Questo è A Qualcuno Piace il Radio 2, Andrea Perroni diretta Parlangeli in compagnia di Munari.
1: Volevo dire a Munari, ecco, non li sa a memoria, li legge?
0: Beh,
1: cioè,
0: sì,
1: quando disannuncia.
0: O qua o Dalnetia, quella splendida macchina che c'è là
1: li
0: sopra.
1: Legge.
0: Sì.
1: Senti, io voglio sapere quali sono le te che musica ascolti, cioè soprattutto in questo momento, perché poi uno va a ondate, no?
2: Allora, io ascolto da 2 anni e mezzo, non ascolto, anzi da 2 anni non ascolto quasi niente.
1: Ok.
2: Perché mi richiede un grande sforzo emotivo che adesso sto ritrovando un po' le forze per ascoltare musica, prima non ce l'ho avuto.
1: Quindi cioè sopportare proprio anche delle...
2: Sì, robe anche in te, non okay. ce la faccio. Infatti sto ascoltando monologhi di Richard Benson da tipo 2 anni, cioè io mi metto a dipingere, sento Richard Benson che parla dei Planet X, degli Angra, di tutti i gruppi metal, che non so niente, mi sto facendo una cultura incredibile. Sì,
0: quindi comunque sono ascolti che ripescano il passato.
2: Sì, ok. Di moderno so poco.
0: Sì. Di contemporaneo, diciamo.
1: Però questo singolo che sta per uscire, è uscito.
0: L'impressione che ho di te.
1: L'impressione che ho di te.
0: Hai visto che non l'ho letto? Ti ho guardato negli occhi apposta mentre lo dicevo.
2: Lo sapevo.
1: C'era un sottotesto dell'impressione che ho di te. No, raccontaci un po' questo. Com'è nato questo lavoro, insomma?
2: Questa composizione è nata
1: quando avevi 3 anni.
2: Quando avevo 3 anni.
1: L'ho ritrovata.
0: Pensa,
1: in un
0: casino. Pensa, voce e batteria. Esatto.
2: Mentre suonavo la batteria a 3 anni, ho detto: cazzo, ma questo pezzo è figo.
1: Esatto.
2: No, allora l'ho scritto ormai 4 anni fa. L'ho scritto per, come al solito, una delusione d'amore, però era, diciamo, cioè era un'amicizia molto molto antica con questa persona che poi non è andata bene perché ci siamo baciati, ma poi insomma è andata un po', si è persa un po' l'amicizia anche perché non c'è stata comunicazione. Quindi io ho scritto questo brano che è stato cantato per la prima volta all'Alcatraz, sì, a Milano, sì, perché ho aperto gli Ugioni in Via di Gioia, quindi l'ho fatto la prima volta davanti a 4.000 persone davanti a lei, quindi io ho proprio dedicata sul palco.
0: Che bella idea!
2: Sì.
0: Presa bene,
2: lì.
0: Immagino.
2: Lei poi sì, l'ha presa, no, figurati, lei non era per niente in soggezione.
1: Ma
2: no,
1: quindi questa appartiene alla tua parentesi milanese?
2: No, perché questa l'ho scritta che già stava a Roma, però comunque ho fatto l'apertura agli Eugenio a
0: che salutiamo
2: Milano.
0: Peraltro sono stati i nostri ospiti di recente.
2: Sì, non voglio
1: voglio sapere, quindi lei è milanese?
2: Lei è milanese, sì.
1: Ah, lei è milanese. No, voglio sapere tutto.
0: Ma no, ma dai, ma t'ho detto
2: milanese,
0: pure che è finita
2: milanese.
0: Male.
2: Non diciamo il nome.
1: Ma siete rimasti in...
0: No.
2: È il problema è proprio quello, che il pezzo parla di come il rapporto si rovina se non si chiarisce, se non si parla, perché puoi anche essere non corrisposto a livello...
1: E scrivere questo brano qua ti ha aiutato un po' a superare questa roba?
2: Sì, io guarda, c'ho la fortuna che ogni male non viene solo per nuocere, perché se io scrivo una canzone dopo dico, va bene, passa la pena.
1: Ok, quindi okay. Chiude un cerchio praticamente.
2: Chiude un cerchio.
1: E quindi
2: sì,
1: questo è il cerchio che si è chiuso con...
0: Fare altre domande, non fare altre domande.
1: Dici, metto il dito nella piaga?
0: Sì.
2: No,
0: lui no, ma abbiamo detto che...
2: Sia... Sono passato ormai.
0: Lo vedi?
1: Ci vogliamo sentire?
0: Lo vedi come fa?
1: Vai.

0: vicino. L'impressione che ho di te, Munari, qui su Radio 2, a qualcuno piace Radio 2, Munari che è in studio con noi, in questa sala E di Via Asiago, com'è sentirla? Bella, che rapporto hai con le canzoni dopo che le hai fatte? Hai detto, si chiude un cerchio, poi sei di quelli che... Ok, bene, si è chiuso, non indugiamo oltre, cioè non risentiamoci.
1: Ma avevi detto non insistere,
0: no,
1: non
0: no, sul concetto musicale.
2: No, ho capito cosa dici. No, io me l'ascolto volentieri.
0: Volentieri, non hai ancora quel rapporto di distanza che... Ok, di noi.
1: Quale distanza, ragazzi? Poi, cioè,
0: adesso fa un'altra domanda, guarda. Guarda.
1: No, no, no.
0: Sì, sì, la stavo preparando.
1: Non la faccio.
0: Quando alza così quel sopracciglio trama qualcosa.
1: No, mi piace questo suo essere così, non solo polistrumentista ma anche poliedrico dal punto di vista artistico, cioè lui è un artista vero, e quindi no, lo so perché ci conosciamo e perché insomma mi fa piacere poi parlare di tutto quello che fa, cioè non arrivi qua, presenti il singolo, vabbè, ma alla fine hai presentato il singolo e amen, no, cioè, adesso parliamo di ciccia,
2: per esempio.
0: Per esempio, ci stavi dicendo una cosa durante il brano
2: sì.
0: che io non sospettavo minimamente, per esempio. L'hai menzionato prima Richard Benson.
2: L'ho menzionato prima Richard Benson e mi sono vantato con voi offline del fatto che c'ho una pagina molto, diciamo, la più importante di un sito che si chiama Richard Benson Grida Cose, che è una pagina che ho creato un po' di tempo fa e in cui ogni 2-3 giorni pubblico una clip corta di Richard Benson che urla qualcosa.
1: Sì, le anteprime sono tutte di Richard Benson che urla. Sì, esatto, sembra Califano.
2: Ed è il mio vero lavoro, cioè diciamo la cosa mia principale.
1: Cioè tu comunque sapevi che questo ti avrebbe dato prima o poi da mangiare.
2: No, sì, lo speravo, però è nato come un database mio personale e poi a un certo punto ha preso il via.
0: Ma pensa te, tu te lo sei fatto per i fatti tuoi, per avere insomma appunto un filo del discorso.
2: Esatto,
0: come?
2: Per me e mia sorella, che siamo due appassionati, soprattutto io, ci guardavamo i video ogni tanto, ma io dove li salvo? C'ho la libreria del telefono, ma non basta, e ho fatto la pagina.
1: Mi incuriosisce sapere come adesso noi possiamo spiegare a quei pochissimi che non conoscono Richard Benson chi è Richard Benson.
0: Lui lo può fare, l'unico che può farlo è già.
2: Allora ci provo.
1: È complicato. Allora,
2: Richard Benson è stato un chitarrista e personaggio televisivo molto molto importante.
1: Non sta leggendo Wikipedia.
2: No, sto guardando negli occhi me stesso, sì, ogni esatto, tanto esatto. Nel folklore romano è un personaggio molto importante, cioè per me è stata l'ispirazione principale, perché diciamo si è costruito un personaggio molto molto forte.
0: Discusso, anche se
2: discussissimo, sono andato ai concerti, la gente gli lanciava la roba. Per fortuna io non sono mai andato a un solo concerto, se no mi sarei sentito in colpissimo. Adesso
1: più che altro avresti rischiato anche di prendere delle cose, perché poi mi volava di tutto.
2: Sì, voi carrelli della spesa polli, cioè sì, qualsiasi cosa. Io l'ho scoperto quando andavo alle medie e mi sono subito innamorato, perché è una persona estremamente controversa, però che spesso ti lancia delle robe, delle frasi super profonde,
1: illuminanti,
2: che la mia preferita è: la vita comincia con una fregata e finisce con una fregatura. Io trovo
1: non è male,
0: meraviglioso. Una summa
1: esplicita,
0: comunque,
1: ma molto
0: summa.
1: Giusta,
2: è stupenda,
1: azzeccatissima,
2: è bellissima. Io trovo,
0: pensa adesso quelli all'ascolto, quante persone sanno che dietro quella pagina ci sei tu?
2: Guarda, ci sta un amico del mio batterista che ha detto: ma a te ti segui Richard Benson Grida Cose? Sì ma lo sai che c'è dietro Munari? Ma chi è? Vabbè, che non sono conosciuto, però fa ridere che mi conosce per Richard Benson,
0: vedi? No, ma infatti magari adesso all'ascolto chi è insomma qui dei dintorni magari scoprirà, avrai anche un altro follower.
1: Ci basta anche un vocale con un bell'urlo,
0: sì,
1: ci va benissimo. Stai con noi.

0: On and On. Come vanno New Genea con Tom Misch? Questa è A qualcuno piace Radio 2, Andrea Perroni diretta a Parlangeli, anche un Munari che si muove, ondeggia. Peraltro hai detto che appunto a livello di musica contemporanea sei un po' in stop per ragioni emotive, queste fanno
1: c'è
0: una bella eccezione.
1: Ti ho visto
0: con la scintilla nell'occhio. Cosa stai meditando e anzi studiando?
2: No,
0: e anzi
2: No, non voglio fare nessun tiro mancino a Munari. Vorrei sapere di più, ecco, del suo percorso, della sua esperienza londinese, di quando a 21 anni se n'è andato a Londra, poi è tornato, poi in parentesi milanese, poi ritorno a, insomma, nella città che gli ha dato i natali.
1: Nella città eterna.
2: Esatto.
1: Io sono in realtà nato a Milano, tra l'altro.
0: Ah, vedi?
1: Sì, ma non c'entro niente, non è colpa mia.
2: Rifacciamo. Allora,
1: Allora, io sono stato a Londra per 4 anni e ho studiato, diciamo, ingegneria del suono e produzione musicale. È stato figo, non è quello che volevo fare nella vita, ovviamente, però volevo anche conoscere quell'aspetto lì.
2: L'hai fatto per i tuoi e basta.
1: L'ho fatto per mio padre, per non deludere mio papà, sì. E, tanto poi alla fine...
2: Però già è una cosa, perché ci sono alcuni che mio figlio studia giurisprudenza e invece te... Cioè.
1: Non ho finito perché poi l'ultimo esame non l'ho passato, non ho mai preso il diploma, quindi...
0: Vabbè, quindi, pieno di percorsi fatti così.
1: A metà, però vabbè, insomma, mi interessa poco, tanto con un lavoro uguale, quindi non è che cambia molto. Io poi sono venuto a Roma, ho cominciato a suonare tantissimo con la mia band, che ho conosciuto un anno dopo che essere venuto qua a vivere, e diciamo che la mia realizzazione da... diciamo cantautore, musicista, si è avviata qua a Roma. Qua adesso
0: Roma.
1: Sto bene.
0: Ed è qui che vuoi rimanere?
1: Sì.
0: Oh, ok.
1: A 50 anni, 60, forse andrò a vivere in campagna come tutti.
2: Beh, ci sta. Il problema è che se quelli della campagna vengono in città, poi si crea una roba.
1: Si creano le metropoli in campagna.
2: Esatto, è quella la cosa che mi mette paura.
1: Cioè,
0: dite.
2: La Parlangeli non è d'accordo, ma se non fosse per il fatto già. Che insomma, guardate, se parlate con Diletta e le parlate di parcheggio, probabilmente in campagna lei andrebbe seduta stante.
0: Che invece, vedi, non ho mai avuto ancora il richiamo.
2: Non c'hai lo slancio.
0: No, sono molto urbana.
2: Cosa hai mai vissuta?
0: Certo, poi ci sono delle giornate, come è stato, che ne so, mercoledì scorso, che ovviamente questa città.
2: Oh, ragazzi,
1: che ci stava?
2: Mercoledì scorso.
0: Partite.
2: No, mercoledì c'è stata la finale di Coppa Italia, e quindi i vigili molto carinamente hanno detto: non se lo parcheggio qua. Quindi è successo qui. È andata così. Io vorrei chiedere a Munari se dopo, tra poco, gli va di fare un piccolo live.
0: Beh, sarebbe bello.
2: Noi
0: ma
2: abbiamo,
0: gli va?
2: Guarda, allora, vabbè. Non siamo ingegneri del suono, non ci abbiamo tutti questi grandi mezzi.
1: Chi è che mi regge il microfono?
2: Ma allora, il microfono lo reggo io.
0: Chiunque tu voglia, ci mancherebbe. Siamo qui a servizio.
2: No, l'asta ce l'abbiamo, fino là ci arriviamo.
1: Okay. Va bene.
2: È tutto il resto che ci manca.
0: Vabbè, dai, forse gli va.

Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, qui a Qualcuno Piace Radio 2, Andrea Ferrori, Diletta Parlangeli, siamo insieme a Munari. Peraltro, se volete recuperare questa puntata perché vi siete appena sintonizzati, c'è sempre Rai Play Sound, quindi ricordatevelo e noi torniamo tra poco.

0: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 9:55 minuti, andiamo in A4, traffico intenso tra l'area di servizio Settimo Torinese Abbadia di Stura in direzione di Torino. Ancora in A4, traffico intenso anche allo svincolo Peschiera in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A9, Lainate Chiasso Codè, traffico congestionato tra Como Monte Olimpino e Como Nord in direzione della Svizzera. Sulla statale del Lago di Como e dello Spluga vi segnaliamo traffico rallentato per un incidente prima dell'incrocio Verano Brianza in direzione del confine con la Svizzera. E in Autosole Roma-Napoli vi segnaliamo un incidente tra Assemediano e l'allacciamento per la 16 in direzione di Napoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 14:58.

0: romantici, Tommaso Paradiso, a qualcuno piace Radio 2, Andrea Perroni, Diletta Parlangeli in compagnia di Munari. Ti abbiamo chiesto di restare, Giovanni, e ti vediamo in postazione Munari con chitarrato. Tanto di chitarra.
1: Una chitarra che, pensate, ha dipinto poco prima di suonare. Cioè, sì, sì, perché sì. Lui comunque era un modellino, questa chitarra. Lui ha il potere di far diventare.
2: Dipingendo diventa tutto più grosso.
1: Esatto,
0: enorme.
1: Perché ci sono delle
2: regole di fisica.
1: Esatto, perché non, adesso non possiamo.
0: No,
1: spiegare.
0: Adesso non avremo neanche il tempo, fammi questo dire. Non è tanto una questione di competenze. Ma
1: può
0: di
1: capire
0: tempo.
1: Soltanto chi ha iniziato a suonare la batteria a 3 anni, chi ha scritto una canzone a 6, l'ha messa in un cassetto e l'ha tirata fuori adesso. Sì. E chi dipinge modellini e poi dopo. Insomma, vabbè, è tutta una roba. Ecco. Questo è Munari.
0: Questo è Munari.
2: Richard Benson.
0: Un compendio.
1: Esatto. E poi titolare della pagina Richard Benson grida cose. Quindi, ragazzi, cioè, non so come altro
2: questa
1: spiegare.
2: Questa è una promo della Madonna.
1: Sì. Esatto, esatto.
0: Potresti titolare il tuo nuovo album così?
2: Richard Benson grida cose.
0: Ah, ci hai pensato?
2: Sì, non entra nella
0: Munari grida cose.
2: Sì. Munari grida cose. Bel
1: Munari grida cose è una cosa. È una cosa. Però sei chitarrato. Allora,
0: sì, dai.
1: Noi poi ci siamo visti anche in un passato piuttosto recente, perché lui è stato fantastico con la comunità di Sant'Egidio. Noi organizziamo un festival per i giovani che si chiama Play Music Stop War. E lui è stato uno di quelli che ha sostenuto questa causa ed è stato sempre molto gentile insieme a Folcast. Insomma, sono passati tantissimi artisti da quell'arena a Tor Bella Monaca a Roma, e quindi insomma piacere è doppio di averlo
0: certo.
1: Qua in questo momento, poi con la chitarra
2: anche per me.
1: Che ci fai sentire?
2: Faccio sentire una canzone che in realtà c'ha molti delay di tapping. Io proverò a rifarli. Okay. Proprio
1: delay di tapping, si parla di insomma, vabbè,
2: dopo
1: ragazzi,
2: poi la corda,
1: esatto. Esatto.
2: E si chiama 40.000 passi, è l'ultimo brano uscito prima di questo.
1: Ok.

0: Ma che bello!
1: 40.000 passi Munari,
2: la
1: qui
2: fatta
1: dal vivo.
2: Radiofonica proprio corta.
0: Ma che
1: grazie.
0: Bello! Questo è un brano veramente poi fatto così in acustico.
1: Bello, eh?
0: Beh, è una roba. Me la fai risentire quella prima cosa che hai fatto con. Che è troppo bella, cioè questa. Cioè, guardate che.
1: Questa è una roba.
0: Ma come come ti è venuto in mente di fare sta roba?
2: Non lo so, c'avevo un effetto in studio, stavo cazzeggiando con la chitarra.
1: Così, lui sembra sempre che se ti dice le cose
2: però,
1: come
2: però, sì, io sono
1: ma non lo
2: artista.
1: So, sono uscita, però ho fatto due cose al supermercato, non
0: lui
1: mi ricordo.
0: È uno di quelli, no? Che davanti a un banco, a un mixer, ti dice: ma ragazzi, secondo me non lo so se mi ricordo. Se... Sono quelli là che hanno delle informazioni, loro sanno delle cose molto prima
1: che
0: di
1: non
0: noi.
1: Vogliono
0: non
1: dire
0: te le diranno
1: vero,
0: mai.
2: Non lo so, forse sì.
0: Boh. No, sì, non sì, è so. Così, è così. Okay.

0: e Richard Benson pure.
1: Satisfy my soul, Malika Ayane, qui a Qualcuno piace Radio 2, andrà per noi di Letta Parlangeli. Andrea e Munari, che è il nostro ospite, che stavano confabulando cose, mi è venuta una domanda sentendo questa versione acustica di 40.000 passi, quella che ci hai suonato, mm-hmm. te stai suonato, il tuo rapporto con la scuola romana di cantautorato e forse anche con quella musicale, perché so perché ho avuto un mezzo flash fra la chitarra di Angelina
2: Silvestri, Bob Angelini, Fabi, okay.
1: Anche che rapporto hai? Sono stati dei tuoi ascolti oppure non più di altri? Insomma, magari no, ecco.
0: Sai che non ho, cioè veramente, ma non per, ma non
1: anche
0: ho mai
1: Cortese,
0: ascoltato.
1: Cortese, cioè, ah, ok, ok.
0: Cortese sì, lo conosco, però non ho mai avuto quegli ascolti lì. Okay. Ho sempre avuto ascolti, infatti per quello ho fatto molta difficoltà inizialmente a scrivere in italiano perché ascoltavo soltanto roba in inglese. Poi da 5-6 anni ho cominciato ad ascoltare Paolo Conte. Dalla, cioè, però con Fabi qualche pezzo me lo so ascoltato, però non rientrano proprio nei miei ascolti.
1: Okay, vedi,
0: cioè, mi piacciono, ma non li ho mai ascoltati tanto.
1: Vedi?
2: Beh, guarda, è anche una scelta forse alcune volte, cioè certo, magari certo. Involontaria.
1: No, ma infatti era una curiosità mia perché
2: esatto.
1: Ho avuto dei non so perché, delle suggestioni, ecco.
0: Ma
1: ho
0: tantissime influenze, figuriamoci, soltanto che non ho mai ascoltato tanto loro.
2: Ma tantissime influenze, cioè
0: ma Richard Benson
2: stavo per dirlo, ma fregato, stavo per dirlo. Senti, questo è il preludio di un album, questo brano che abbiamo ascoltato, il singolo che abbiamo ascoltato prima, non dal vivo ma in rotazione.
0: Allora, sì, è diciamo l'inizio di un nuovo percorso. Adesso per fortuna con questo disco rispetto al primo che ho fatto in italiano c'ho un team di persone a cui voglio bene, in cui credo e loro credono in me, quindi siamo 5-6 persone e lavoriamo tanto per arrivare da una parte. Non ci sta nessuno che si aspetta niente, io in primis però.
1: No, noi sì veramente, perché vogliamo che torni quando
2: io
1: quando
2: non
1: mi
2: aspetto niente dalla trasmissione, figurati poi se mi aspetto qualcosa da Monaco. No,
1: vabbè,
2: cioè,
1: però
2: no,
1: quando
0: fatto,
2: ma guarda, è bello così. Allora, vi racconto un retroscena stupendo.
1: Vai.
2: Monari doveva venire qui all'inizio. Quindi parliamo di gennaio.
1: Aveva iniziato.
2: Appena abbiamo iniziato, diciamo, nel nuovo formato. C'è stato uno scambio devastante tra me e Giovanni, in cui Giovanni si era preso un virus intestinale pazzesco,
1: ecco.
2: e mi parlava dal letto di morte praticamente, e quindi e io da lì a pochi giorni, no, forse l'avevo preso pochi giorni prima, e
0: sì,
2: quindi ho detto guarda, non c'è nessuno come me che in questo momento ti possa capire. Poi non mi ricordo se ho dispensato consigli, che io faccio spesso dal punto di vista medico e clinico.
0: Tipo Stanis che dice
2: vabbè, io sto a dei livelli altissimi, cioè io faccio proprio dei consulti e ricevo anche a casa, poi mando sempre da specialisti, però certo. Diciamo il primo approccio lo faccio sempre io. Questo non me lo ricordo, però questa ospitata che abbiamo avuto oggi non deve essere l'unica, lo aspettiamo presto, perché abbiamo ancora tante cose da dirci sulle sue mille skill, sui suoi mille talenti. Perché
0: la prossima volta giocoleria,
2: esatto.
1: Ma certo, chissà cos'altro esatto avrai imparato nel frattempo.
2: Munari entrerà in motorino su una ruota la prossima
0: esatto,
2: volta
0: facendo pensate. Giocoliere
2: intanto.
1: Grazie.
2: Andatevi a recuperare se
1: l'impressione
2: non
1: che ho di
2: esatto.
1: te, il singolo che abbiamo sentito qui qui a Radio 2, ovviamente lo trovate, seguitelo in ogni sua forma anche e passione, fammi dire, perché
2: e poi a presto aspettiamo un concerto. Dai, non mettiamo poi
1: troppe.
2: Ciao, grazie Munari.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Diletta Parlangeli,
2: Savino Zaba.
1: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
2: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
1: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
2: E infatti ecco, lo faremo insieme.
1: Io e te da soli?
2: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
1: E allora vi aspettiamo.
3: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.

0: bello, questo è Sotto Sotto, nuovo brano. A qualcuno piace il Radio 2, Andrea Perroni, diretta Parlangeli. Che bello, quando abbiamo questi ospiti ci rilassiamo come Munari, no?
1: Munari
0: ci rilassiamo,
1: molto,
0: ce la godiamo.
1: Bello.
0: Davvero, davvero bello.
1: Amica mia, pensavi di godertela fino alla fine, ma non è così. Pensa, non è così, perché
0: Giuseppe,
1: arrivo io.
0: Giuseppe, io di una cosa sono contenta, che non sei arrivato, che c'era ancora Munari, perché io di fare queste figure sono stanca.
1: Arrivo io.
0: Sono
1: e,
0: stanca.
1: E mischio
0: esausta,
1: le carte.
0: Divelta,
1: mischia,
0: non ce la faccio.
1: Come diceva quel video
0: Giuseppe,
1: là virale che
0: Giuseppe.
1: Andava. Dimmi.
0: Anche...
1: Giuseppe, fermati Giuseppe. L'hai mai visto quel video lì? C'è un video che gira con un cervo.
0: Stai facendo il verso?
1: No, c'è un cervo, no, in mezzo alla strada. Marito
0: sì.
1: E moglie, poi c'è lei che a un certo punto vede questo cervo. Giuseppe, fermati Giuseppe! Non parlava con me, ma comunque mi rovinava. Musica, musica.
0: Tu sei di un ego riferito che fai spavento.
1: Quanto mi sono rotto i coglioni con sta storia del tennis.
0: Di
1: ma basta, ragazzi.
0: No, io a me di
1: mamma
0: te invece.
1: Mia, che palle, ragazzi. Andate, tutti che vanno a vedere lì il tennis fanno gli esperti. Ah, ma guarda che volea, ma guarda che rovescio. Ma fatela finita. Ragazzi, andate a casa, trovatevi un lavoro caruccio.
0: Tu sai giocare?
1: Ma che me ne frega a me? Ma che me ne frega? Giocare a che cosa?
0: A tennis.
1: Ma io vado,
0: a che cosa?
1: Vado con David ogni tanto a giocare a padel.
0: Ah, bravi.
1: Sfidiamo Cairo giocando a padel.
2: Ma questa persona si rende conto di cosa sta dicendo?
1: Non si rende conto.
0: Ma mai.
1: Perché
0: mai,
1: non lo sa.
0: Mai.
1: Musica, musica!
0: Da mai.
1: Born to be wild. Born to be wild, amico mio. Quando vuoi, dimmi.
3: Quando le donne mi incontrano.
1: Sì, dimmi.
3: Perdono ogni freno inibitorio.
1: Sì.
0: Beh, allora.
1: Ci dovevi dire perché, amico mio? Cioè, quando le donne ti incontrano, perdono ogni freno inibitorio, perché? Per quale motivo? Perché sei un deficiente.
0: No.
1: Perché uno che. Cioè, uno che si autocita, uno che dice, ah, ma io sono un Adone, perché questo hai detto, allora
0: non
1: ce ne frega niente.
0: Specificato,
1: beh,
0: però,
1: ma si è presentato così, è arrivato lì e ha detto, ah, sai, quando le donne mi
0: ma
1: incontrano.
0: Ma il freno che inibisce può anche essere magari.
1: Dimmi.
0: Io avrei voglia tante volte di insultare le persone come fai tu, ma i miei freni
1: è qui che cade.
0: Non me lo consentono.
1: È qui che cade Diletta,
0: è
1: qui che cade Diletta Parlangeli, è qui che cade.
0: No, io non cado, distingo la vita privata dalla professione, carissimo.
1: Nell'ipocrisia incredibile della conduttrice tipica Rai, che vuole rispettare.
0: Il conduttore tipico ci sarebbe
1: la
0: polisi.
1: Lei vuole fare la tipica, capito? Vuole fare la tipica. Ah, ma io sono la persona per bene. Poi Bacchetta Perroni, che rompe i coglioni perché lo conosco.
0: Sì.
1: Perché è uno che sta là a ruba pane. Com'era?
0: Com'è?
1: Ruba pane a tradimento. Com'era sta roba qua? Non mi ricordo.
0: Ma sai, è vero, com'è?
1: Mangia
0: pane a tradimento.
1: Ma non me ne frega niente, musica.
0: Però è interessante.
1: Ma non me ne frega niente, musica. Dimmi.
4: Vorrei fare con voi questa riflessione.
1: Dimmi.
4: E non ci si parla più, non
1: sì.
4: ci si telefona più.
1: Quindi?
4: È tutto un WhatsApp. Molto spesso inutile.
1: Che rottura di coglioni,
4: e
1: via, dai.
4: No.
1: Ma basta. Dai, ma è una roba di una retorica su. Non ci si parla più, ma non ci si guarda più negli occhi. Ah, ma siamo tutti sullo schermo. Siamo nel 2026. È così, amici miei. Vi dovete abituare. Va bene? Vi dovete abituare. Altrimenti i telefoni non li usate, non rompete coglioni a me. Allora li buttate i telefoni. Sai, però il telefono mi serve.
0: Ma scusa,
1: perché
0: ma ci campi con gli ascoltatori che
1: allora
0: chiamano.
1: Ma infatti
0: adesso.
1: Ma non mi venire a fare la morale. Non ci si guarda più negli occhi. Perché va bene così, amica mia. Va bene, ce n'è un altro? Dimmi.
5: Avevo 20 anni e dopo un venerdì sera un po' tribolato,
1: sì.
5: arrivando a casa alle 5 del mattino di sabato, chiaramente.
1: Quindi?
5: Ho dormito fino al lunedì alle 7, pronto per andare a lavorare.
1: E allora?
5: Mi hanno svegliato lì. Credo che fossi morto e nessuno se n'era accorto.
1: Ma vai a fare il culo, dai. No, dai, ma questo è un racconto di quelli dell'oltrevita.
0: Io
1: sai, quelli,
0: non ho
1: quelli
0: forza,
1: che
0: Giuseppe,
1: sono andati di là.
0: Forza,
1: ah, ma sapete, di là ho visto una luce. E che ti hanno detto di andare a fare il culo?
0: Ma
1: amici
0: dai.
1: Miei, ma c'è Davide? C'è.
2: Questo è miserabile.
1: Miserabile.
0: Davide
1: totalmente
0: Paolo.
1: Miserabile. Un po' come Provenzano, che rasenta forse il massimo della miseria umana.
0: No, senti, non ti permette,
1: che nuota
0: regista.
1: Nella povertà,
0: oh.
1: fingendo di essere una persona che sta bene con se stessa, ma invece viene qua.
0: Ma
1: poi va a casa,
0: fingere,
1: fa finta di fare il padre.
0: Ma
1: c'è una seconda
0: dicendo?
1: Vita.
0: Ma che stai
1: lo so
0: dicendo?
1: Benissimo. Qua a Radio 2, gli Imparlazzi di Provenzano. E questo mi fa volare. Ciao amici miei, ciao.
0: Sei pazzo.
1: Ciao.
2: Chiudilo.
0: Grazie.

0: Diletta Parlangeli,
1: senza
0: ormai
1: forze.
0: distrutta.
1: Hanno dato della conduttrice tipica,
0: più.
1: Che brutta
0: ma
1: cosa.
0: Guarda,
1: tipico conduttore. A te poi.
0: Ce la faccio io, a me poi, che schifo.
1: Ma ti rendi conto?
0: Guarda, davvero.
1: Sei molto delusa.
0: Sono tantissimo delusa, peggio di Cruciani, c'è solo Parroni alcune mattine in privato, ma no, alcune mattine nel senso ci svegliamo insieme, nel senso ci incontriamo.
1: Esatto.
0: Alcune, no, non tutte, alcune. Allora, prima che mi quereli del nostro Cruciani, non
1: sì,
0: di quello vero.
1: Brava.
0: Allora, grazie al nostro regista Baby Rock Provenzano e alle sue innumerevoli avventure.
1: È la sua seconda vita, diciamolo.
0: Io non lo dico. Simone D'Arrigo alla parte tecnica, grazie come sempre. Matteo Tarquini alla visual, le nostre curatrici Caterina D'Aleo e Daria Ragazzini, Giulia Frecoltellacci la nostra colonna, e poi un losco figuro che oggi c'è.
1: Giulio Somazzi, e parleremo.
0: Abbiamo condiviso anche un parcheggio.
1: Avete condiviso un parcheggio?
0: Sì.
1: Ma della doppia vita di Giulio Somazzi ne parleremo la settimana
0: prossima.
1: Ma
0: no. Ciao.

0: che stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: 2-2.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: 2-2.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione. È attesa. È un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: 2-2.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: Brava!
8: Sì, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: Rai GR2.
14: Buona domenica da Gabriella Lepre. Il presidente Mattarella con la premier Meloni di ritorno da Cipro, avendo annullato gli appuntamenti istituzionali, si recheranno a Modena e Bologna per far visita negli ospedali Baggiovara e Maggiore ai feriti travolti dal 31enne che si è lanciato con un'auto sui passanti. Il nostro inviato
15: è stato trasferito in carcere all'1:30 di stanotte Salim El Khoudry, collocato nella sezione destinata ai detenuti considerati a rischio suicidio. In corso le indagini per capire le motivazioni del gesto, esclusa al momento la matrice terroristica. Nella notte perquisita la sua abitazione alla caccia di elementi utili, si sa che in passato ha avuto problemi di salute mentale. 8 feriti, 2 persone hanno perso le gambe, si tratta di una coppia di 55 anni. Ieri pomeriggio nel centro della città una scena drammatica a cui hanno assistito decine di persone. Una commerciante della zona oggi dice che i soccorsi hanno tardato ad arrivare.
16: Dopo mezz'ora, perché noi eravamo qua, non è che la posso andare a raccontare. Dopo mezz'ora che c'erano 2 o 3 signore, 2 uomini, dov'è sta ambulanza? Dov'è sta ambulanza? Dopo mezz'ora. Sabato pomeriggio con una cosa così grave.
15: A fermare il 31enne dopo che si era schiantato contro una vetrina sono stati prima un passante e poi 2 giovani pakistani che hanno un negozio in zona. Da Modena, Claudio Vigolo, GR2.
14: La tragedia dei 5 sub italiani alle Maldive, si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti di 30 metri sulle cause delle morti. Proseguono le ricerche dei corpi rimasti nella grotta sottomarina dopo la morte di uno dei sommozzatori maldiviani. Arrivato sull'atollo un team finlandese specializzato. Domani lunedì sciopero nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati indetto dal sindacato di base USB per le ferrovie. L'agitazione inizierà già stasera alle 21 con possibili cancellazioni sui siti di Trenitalia, Trenord e Italo. Si può consultare la lista dei convogli garantiti per il trasporto regionale. Saranno assicurati i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. E in tema di viaggi, le associazioni dei consumatori sono critiche sui rimborsi dei pedaggi annunciati dal 1 luglio per blocchi causati da cantieri o traffico.
7: Chi subirà ritardi per lavori o traffico in autostrada potrà chiedere il rimborso del pedaggio. Dal 1 giugno entra infatti in vigore il nuovo sistema che riconosce agli automobilisti un ristoro in caso di blocchi della circolazione o ritardi causati dai cantieri. In questa prima fase il sistema riguarderà però soltanto i percorsi interamente gestiti dallo stesso concessionario. Sui percorsi compresi tra i 30 e i 50 km servirà invece un ritardo superiore a 10 minuti, mentre per i tragitti oltre i 50 km il disagio dovrà superare almeno i 15 minuti. Le associazioni dei consumatori sono però scettiche, poiché i soldi restituiti oggi agli automobilisti potrebbero essere compensati domani attraverso pedaggi più alti. Gelsomina Testa, GR2.
14: Ora andiamo al Festival di Cannes con la nostra inviata.
13: È una storia di traición, è una storia d'abbandono.
17: E il ser querido sulla Monte de Marche porta Javier Bardem, regista che deve recuperare il rapporto con una figlia. La firma è di Sorogoyen, l'autore amatissimo di 10 capodanni. Nel festival, che ospita storie iraniane, dissidenti russi, cineasti impegnati, arriva anche Julianne Moore, vincitrice del Caring Women in Motion.
18: I'm less and less interested in tragedy.
17: Non mi interessano le tragedie al cinema, ha detto. In un momento così duro nel mondo, armi, esplosioni, omicidi sono soltanto rumore. Il Kering, premio per le donne rilevanti nel cinema, oggi va anche all'emergente Margherita Spampinato, fresca vincitrice ai David per Gioia Mia.
19: Sì, è bellissimo, sono onoratissima ovviamente di questo premio, perché questo è un premio che non solo supporta economicamente per il prossimo film, inoltre incoraggia proprio, come dicono loro, le visioni audaci e personali, quindi questo mi lusinga.
17: Cannes, Miriam Mauti, GR2.
14: Eurovision si aggiudica l'edizione 2026 la Bulgaria col tormentone Bangaranga della popstar Dara. Solo quinta l'Italia con Sal Da Vinci. La prossima edizione si terrà quindi a Sofia. Take me off and let me down, hold me when I'm sad. Mario Biondi celebra i 20 anni del suo iconico brano This Is What You Are con un tour internazionale. Stasera e domani sarà all'Auditorium della Conciliazione di Roma. La linea Radio 2 Safari, prossimo giornale alle 12.30.

0: Radio 2 Safari con Martina Martorano e Pierluca Mariti.
1: Ed eccoci qua, qui.
2: Siamo per noi.
3: Mi stupisce ogni volta che la mia voce, che il mio nome viene pronunciato da questa voce così pulita, così professionale della speaker di Radio 2, io mi emoziono.
1: Ed eccoci qua, tutto pronto per una nuova puntata di Radio 2 Safari. Saremo in vostra compagnia fino alle ore 12. Martina Martorano, Pierluca Mariti. I vostri messaggi al 348 7300 200, sempre solo se vi va.
3: Certo, nessuno qui non obbliga nessuno a fare nulla.
1: I vostri occhi puntati sul canale 202 di Super
3: Terrestre. Sì, a guardare comunque i nostri volti immobili, ma passano i testi delle canzoni, una serie di altre informazioni. Ovviamente, se ci volete riascoltare, perché adesso avete da fare, Rai Play Sound, dove ci sono tutte le puntate di Safari e tante altre cose.
1: Cominciamo con la musica e lo facciamo con Maria Antonietta e Colombre e la loro La Felicità. E basta.
0: Radio 2 Safari.

0: andiamo e basta.
1: Domenica 17 che non porta sfortuna come il venerdì 17.
2: Ma neanche il venerdì 17.
1: Ma
2: dai,
1: non lo sai
2: su.
1: Mai. Guarda, io sono nato il 13, che anche in alcune culture il 13 è un nome, bah. sai. Sai perché il 17 porta sfortuna?
2: Sì. Però era perché è scritto a numeri romani. Vai. Vuol dire
1: No, perché XIV, se fai l'anagramma è Vixi, che è il passato remoto di vivo, per cui se vissi e non vivo, vuol dire che sono in the sky. Ma questo non è l'argomento di oggi, per carità. Come è andato il tuo sabato sera?
2: Bello, bellissimo, all'insegna della musica, ovviamente, caro Pierluca Marini.
1: Martina Martorano non fa altro, è una, non so, io ti penso come quel coniglio.
2: Intanto tu mi pensi questa
1: io
2: cosa
1: ti penso
2: bellissima.
1: Di continuo, mm-hmm. Non vedo l'ora, aspetto i sabati e le domeniche per stare con te. Ti immagino come Tippete, il coniglietto di Bambi, mm-hmm. che teneva il ritmo con il piede quando tu sai, perché sei sempre tra concerti, tra cose, bravissima. Il mio sabato sera è stato un più domestico sabato sera, all'insegna del domestico, proprio all'insegna delle pantofole, del divano, perché quando ce vo, però che ti devo dire, questo è un po' il mondo si divide tra chi esce e tra chi sta in casa, non ci sono via di mezzo.
2: Beh, io sono una che apprezza stare in casa, specialmente certo. I giorni in cui bisogna uscire per forza, cioè il sabato, il venerdì, io no, faccio l'alternativa, esco il martedì sera.
1: Sì, tu proprio rischi sul filo del rasoio. Del rasoio.
2: Ma io so che c'è una cosa che ti ha profondamente segnato, ti ha fatto stare male per giorni e ti ha anche fatto un po' dubitare di te stesso.
1: Dimmi tutto, quale, perché ne avrei una lista intera, quindi quale sai di te, delle tante cose?
2: Io so che tu sei un grande appassionato di cruciverba.
1: Ho capito dove vai a sbattere. Certo.
2: So che sei uno proprio che.
1: Io sono abbonato al New York Times. Dici, lo leggi?
2: No,
1: manco per niente. Però con l'abbonamento ho accesso a tutta la suite di giochi. Wordle, ci sta Connections,
2: yes.
1: Ci sta Tiles, mm-hmm. Ci sta MIDI, Mini and Maxi Cruciverba.
2: Dici
1: quindi
2: che
1: vari
2: stai
1: livelli.
2: Inventando anche delle cose.
1: Io
2: tutto
1: ti assicuro,
2: vero,
1: è tutto vero. Ci sono vari giochi di appunto di enigmistica in inglese, molto divertenti, anche perché poi guadagni badge.
2: Sono i badge?
1: I badge sono delle spillette, dopo te le faccio vedere, sono molto orgoglioso perché
2: ti arrivano a casa?
1: Ti arrivano a casa. Pensa che recentemente ne avevano fatto uno complicato per una giornata speciale e quello che vincevi erano 100 euro di sconto sul $100 di sconto sul sito loro del New York Times per il merchandising.
2: Vabbè,
1: grazie,
2: è una tecnica di marketing.
1: Ma infatti bravissimi, chi c'è cascato il pollo?
2: Certo, ma c'è una notizia che ha sconvolto non solo gli animi di Pierluca Mariti ma l'intera comunità enigmistica internazionale, perché il New York Times Magazine ha pubblicato un cruciverba irrisolvibile.
1: Sì,
2: questo vi racconteremo tra poco, ma prima un brano dei Churches, si intitola Recover. L'ascoltate su Radio 2.

0: 348 7300 200, io farei intanto una domanda.
1: Vai, vai.
0: Come tenete allenato il cervello? Perché vedo già che appunto le persone, ah sì sì, io faccio i cruciverba, io faccio i sudoku, io mi piacciono quelli, i rebus, quelli irrisolvibili, quelli che hanno delle regole stranissime che solo gli esperti della settimana mistica sanno fare, quelle cerchi concentrici, delle quadrati.
1: Sì.
0: Allora io devo dire che sono abbastanza basic. Mi piace sfidarmi con le parole crociate a schema libero, quelle di Batterzaghi, che sono, diciamo, notoriamente
1: le più complesse.
0: E io ti giuro, ho un solving rate, un tasso di risoluzione molto alto, ma c'è sempre una o due parole che mi mancano. Il rosico, ma quanto rosico, perché...
1: E sei uno di quelli che le va a cercare poi su
0: internet?
1: Allora
0: no, perché se proprio le lascio alla fine, ci lascio i due buchi, oppure sai che ti dico, ci metto delle lettere a caso, tanto che c'è la polizia dei cruciverba.
1: Polizia dei cruciverba, buonasera.
0: Non credo. Comunque,
1: io tra l'altro poi ho una notizia che riguarda proprio all'allenamento del cervello con i sudoku, però a questo ci arriviamo tra poco.
0: È lunga la giornata.
1: Prima però volevo raccontare quello che è successo a tutti gli appassionati del cruciverba del New York Times, perché è proprio un appuntamento fisso per chi ama risolvere gli enigmi. Si va lì e si cerca di risolvere appunto il cruciverba. Ma sull'edizione cartacea di sabato 18 aprile i lettori si sono accorti di un suggerimento mancante, e quindi era impossibile sapere che parola andasse alla 5 orizzontale.
0: Questa cosa ovviamente ha suscitato grandi chiacchiere, grande fermento, e alla fine il New York Times Magazine ha risposto, insomma, nella serata del 18 aprile dello stesso giorno, che questa griglia che era stata stampata non corrispondeva agli indizi. Quindi online era stata corretta effettivamente, ma chi lo faceva carta e penna, con la matita,
1: beh,
0: insomma,
1: era difficile
0: non era possibile correggere. E quindi insomma si scusava ovviamente il New York Times con i vari lettori, perché ovviamente hanno dato di matto, hanno detto ma com'è possibile, la prima volta,
1: infatti c'è da dire,
0: la prima volta negli 84 anni di storia dell'enigmistica del New York Times.
1: L'errore pare però sia stato commesso a causa di una recente riprogettazione della rivista. Il sistema aggiornato non disporrebbe di un nuovo modello per le pagine del cruciverba, quindi queste vengono attualmente trasferite, copiate e incollate da una versione precedente.
0: Hai presente quando tu metti una cosa su Word che dici incolla questa immagine in un testo e ti salta tutto, ti sparisce, ti passa la pagina sotto, alla fine no? Tutto il mondo è paese, questi sono, c'è scritto New York dentro il tema, quindi tu dici dentro il titolo, quindi dici questi saranno mandrache.
1: Vabbè, pure è vero che raramente commettono errori, tanto
0: no,
1: che
0: certo.
1: I lettori hanno inizialmente pensato di essere loro a non riuscire a risolvere questa sorta di easter egg, come
0: si
1: dice,
0: non sono andati in terapia, perché
1: no,
0: hanno detto beh, c'è
1: è colpa
0: il problema
1: mia.
0: Dentro
1: sono io, non sei tu.
0: Non sei tu, e invece questa volta era stato proprio il New York Times. Un tema molto affascinante, stanno già arrivando diversi messaggi, 348 7300 200, li leggiamo a brevissimo. Ma
1: come
0: prima,
1: allenate il vostro cervello, ma prima
0: allenate anche il vostro orecchio con Mannarino per un po' d'amore.

0: Radio 2 Safari, questo domenica parliamo di enigmi, di enigmistica, di parole crociate, di cruciverba. Tu quale parola usi? Perché qual è la prima che ti viene spontanea? Cruciverba o parole crociate?
1: Le cruciverba.
0: Cruciverba.
1: Oddio, forse parole crociate. Ora ho un grande dilemma.
0: Allora, a me piace cruciverba perché è un'unica parola.
1: Sì.
0: Perché, capito, sì, raccoglie. Sì, sì, sì. Non so manco se c'è una differenza.
1: Non lo so, io so però da dove arriva la dicitura parole crociate. Mm. Si affermò proprio grazie alla settimana enigmistica di Giorgio Sisini, mentre il termine cruciverba fu coniato nel 1925 da Valentino Bompiani e Enrico Piceni per il corrispettivo italiano del Crossword Puzzle Book. I due scartarono opzioni come puzzleo,
0: Pazzolù,
1: chiasmatografo e stautografo, e scelsero.
0: Ma comunque tu gli accenti sei mitica, eh?
1: Staurografo. E scelsero cruciverba. Scusami, ma io mi
0: grazie
1: ero...
0: perché a questo giro, cioè, Martina non avrebbe mai potuto giocare a questi giochi.
1: No, invece, però ti volevo raccontare una cosa. Io da bambina, ma bambina forse
0: l'altro ieri, liceo,
1: facciamo medie liceo, ero talmente tanto appassionata di cruciverba che li facevo io, però per la classe, cioè li
0: con definizioni che avevano a che fare con compagni, professori. No, molto divertente questa cosa.
1: No, non ti ha fatto sorridere.
0: Vabbè, dai, non facevo la scuola con te, quindi tutto quello che c'era nella tua vita prima di me, io, a me non mi interessa. Non sono un po' geloso del tuo passato, come quelle relazioni tossiche.
1: Sì,
0: un po'
1: sì,
0: così,
1: sì, ma non puoi essere del mio futuro,
0: io,
1: visto che ci sarai sempre tu, caro Luca Mariti.
0: In questo futuro ci sarà anche Radio 2 Safari con la musica, però prima un piccolo break.
2: Radio 2 Safari, Radio 2 con Safari. Martina Martorano e Pierluca Mariti. Radio 2 Safari. Radio
3: 2. Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
7: 2-2
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
10: 2-2
11: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
10: 2-2
12: A che starotte zero riposo.
13: Allora cambiamo sistema letto.
12: Non è il momento di spendere.
13: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
14: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: 2-2
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
10: 2-2
16: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
17: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
18: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: 2-2
11: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
10: 2-2
7: Ciao, sono Neri Marcore e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie.
9: National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
19: 2-2.
7: Ciao,

0: grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: 2-2. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Pronto?
3: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i Matti dalle Gare con Bele Rodriguez, Partico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
2: Dica.
3: Magari ci ascolta già, ecco.
2: No.
3: Mai ascoltati?
2: No.
3: Una replica?
2: No.
3: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
2: No.
4: Matti dalle Gare dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Radio 2 Safari. In onda il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12 su Radio 2.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Che fastidio, dito nella piaga su Radio 2 Safari, stiamo parlando delle parole crociate, vi abbiamo anche chiesto di dirci al 348 7300 200 qual è il vostro modo preferito di mantenere, per mantenere il cervello attivo.
1: Allora, ovviamente ci sono i classici, il cruciverba schema libero ogni mattina col caffè, questo Marco da Milano, chissà se è proprio il vero Marco da Milano giornalista o un Marco che si trova, che risiede a Milano, facci sapere, oppure il sudoku. Elena da Roma, a livello estremo, io pure quello non lo finisco mai, non sono in grado.
0: Quello estremo, proprio

0: Sudoku. Con l'estremo, no, no, il sudoku sono bravo, ma dopo un pochino, a parte che mi annoio, perché cioè è comunque limitata a 9 numeri. Io ho bisogno di almeno 21 lettere dell'alfabeto, se non aggiungiamo JK, Y, X, Y, Z.
1: Però io, che sono veramente una donna con tanti problemi legati alla matematica, il sudoku mi fa sentire una persona migliore.
0: Ah, una scienziata, sì, ti rassicura.
1: Sì, sì, sì. Beautiful mind.
0: Beautiful mind, certo. Però ci sono anche una serie di messaggi che stanno arrivando, e continuate a scriverne, di altre tecniche. Per esempio, questa mi ha divertito molto. Faccio Antonio da Bari, faccio la spesa senza lista e cerco di ricordare tutti i prezzi a memoria. A
1: i
0: volte
1: prezzi?
0: Sbaglio. Sì, ma il cervello fatica. Cioè, hai capito che tu torni a casa e dici: sì, ho preso il latte, era 1,80 euro.
1: Che bravo.
0: Io ti invidio, Antonio, perché io, se vado senza la lista, 100% mi dimentico una serie di cose.
1: E spendi di più.
0: Sì, e poi comunque i prezzi io non me lo ricordo, non mi ricordo neanche il totale, perché quello è un problema mio. Meglio che non mi metti in mano dei soldi, perché sicuro li butto.
1: Bene.
0: Arrivano tanti messaggi. Ora, però, vorrei fare un viaggio con te nella storia, la storia dell'enigmistica, perché oggi noi la viviamo come un passatempo, no? Un momento sotto l'ombrellone, oppure così per giocare con gli amici. Ma un tempo era un modo per dimostrare la propria forza intellettuale, per salvarsi la vita. Era una sorta di prova da eroe. L'eroe che era? Poliutropon. Era sveglio.
1: Ok,
0: era
1: intelligente.
0: Furbo, intelligente, furbo. Grazie. Tipo, per esempio, Edipo che incontra la Sfinge di Tebe, che gli fa quel indovinello che è abbastanza semplice, no? Qual è?
1: Qual è? Scusa.
0: Quell'animale che cammina a quattro zampe la mattina,
1: sì, sì.
0: Due zampe a mezzogiorno e tre zampe la sera.
1: Per raccontare la storia dell'essere umano, a quattro zampe quando si è piccoli, due quando si è, insomma, in età
0: adulta
1: e tre per il bastone che si utilizza
0: della vecchiaia. Esattamente. Quindi la gente, che non ti dico la gente che la Sfinge si è mangiata, perché comunque non accettava l'errore, era un periodo comunque difficile in cui tu incontravi una tizia o una leonessa con la faccia da tizia, o una tizia con il corpo da leonessa,
1: sì.
0: E dovevi fare gli indovinelli. C'erano quelli della Bibbia, per esempio, anche lì, che già comunque nella Bibbia arrivava nei cavallette e la morte delle vacche, così. Però Sansone si trovò a usare un indovinello basato su un leone e un favo di miele, che già dici, ma un favo di miele, per mettere in scacco i filistei, che riuscirono a risolverlo solo con l'inganno. Con il passare dei secoli, insomma, questo ruolo degli indovinelli e degli enigmi diventa non soltanto un escamotage narrativo, ma diventa proprio parte della tradizione, no? Dell'ingegno dei più grandi.
1: Sì, io anche voglio fare una citazione alta, solo tu con la Sfinge di Tebe e Sansone. Leonardo da Vinci, eccolo qua, che non era solo un inventore, un pittore, ma un vero appassionato di rebus. Pensa, ne ha lasciati 171, molti dei quali mescolano disegni, parole e persino note musicali.
0: Ma sempre fa sfigurare tutti.
1: Te ne faccio sentire uno?
0: Fammelo sentire.
1: Vai, dopo il brano. Internet Money, Lemonade.

0: Lemonade, abbiamo detto Internet Money, ma anche Gunna. Ganna, che yes. Sì, l'ho detto bene.
1: Benissimo.
0: Ho pronunciato bene.
1: Ottimo.
0: Molto bene.
1: Radio 2 Safari.
0: Alcune canzoni sono un po' un enigma. Come sono scritte quel Cadriel con la scorsetta. Dico, ma che ci voleva usare io K7 Royal?
1: Cadriel e Paco Amoroso hanno utilizzato il 7 al posto della T. Ma è un enigma, se non lo sai risolvere.
0: Ricordi che c'aveva il dollaro, poi l'ha tolto il segno del dollaro.
1: Anche Ty Dolla Sign. Sono
0: certo,
1: tantissimi ASAP gli artisti che utilizzano Ricky.
0: Come si chiama? ASAP
1: Rocky.
0: Rocky, vabbè, Ricky. Oh, Ricky Memphis. Non lo conosci? ASAP Ricky Memphis.
1: Allora, lo conosciamo, questa è Radio 2 Safari, parlavamo di enigmi, parlavamo della storia dell'enigmistica, ma arriviamo anche ai giorni d'oggi come intrattenimento. Quando è nato il cruciverba come momento di svago?
0: Beh,
1: tu lo sai Pierluca,
0: io lo so.
1: Appunto davanti che te lo dice.
0: Nel 700 con le prime riviste specializzate in Francia. Ovviamente in Italia, che arriviamo sempre un po' dopo, ma già morbide, il settore esplode nell'800. La parola enigmistica entra nel dizionario solo nel 1901. Chi la conia? Chi la conia?
1: Non lo so.
0: Senti che bella però. Chi la conia? Chi la conia? La conia, l'antiquario. Mm. Ma questo pure sembra uno scioglilingua. La conia, chi la conia? La conia, l'antiquario, Demetro Tolosani. Conosciuto anche come Baiardo.
1: Il Baiardo.
0: Il Baiardo è Gosto. Oggi sto così.
1: Ma sei perché... un po' enigmatico.
0: Sì, sono l'enigmista di Batman.
1: Però le parole crociate sono un'invenzione più recente. Ce lo dice il Secolo Illustrato, che nel 1890 pubblicò il primo prototipo in Italia. Poi lo conosciamo insomma come un fenomeno stabile e irrinunciabile solo a partire dagli anni 20 del Novecento. Ma io volevo dare un po' di spazio ai tanti messaggi arrivati al 3487 300 200, perché è vero che qualcuno lo utilizza come passatempo, ma anche per allenare la mente, però ci sono anche altri modi per farlo.
0: Esatto.
1: E questo vi abbiamo chiesto di raccontarci in questa domenica.
0: Per esempio Roberto da Padova fa una cosa che fanno anche molti miei genitori: io studio una lingua straniera su un'app mentre sono in autobus. Adesso sto provando col portoghese, che poi se hai la
1: mandaci un audio, voglio sentire come stai messo.
0: Isso facci sapere, Roberto da Padova. Chissà se lo chiama Padova.
1: Che può darsi.
0: O Roberto da Padova, che ci dice appunto che in portoghese, che però dipende, Robè, perché se tu il portoghese me lo... No, è perché aspetta, ti spiego. Se tu la app che tutti conosciamo ce l'hai non a pagamento, arrivi sempre ad un certo livello, no? Di,
1: ma non lo sapevo.
0: Sì, a una certa...
1: Fai sempre gli stessi esercizi.
0: Quindi raggiungi, non lo so, forse una due in tante lingue.
1: Beh,
0: quindi
1: è già qualcosa, eh?
0: Ma infatti
1: l'importante è saper dire buonasera, buongiorno,
0: bongia.
1: Mi sembra già sufficiente.
0: Mi piace.
1: Daniela D'Aosta invece ci suggerisce di scrivere poesie. Lei cerca la rima giusta o la metrica corretta ed un puzzle continuo. Daniela, però senti il livello,
0: comunque
1: qui,
0: capisci con chi hai a che fare. Il consiglio lo giriamo ai nostri ascoltatori, che sicuramente sono molto più poetici di noi. Noi terra terra parliamo di Serena Brancali, Levante e Delia con Al mio paese. Mi sento

0: Natalia Levante, Serena Brancale al mio paese, siete all'ascolto di Radio 2 Safari, parliamo di enigmi, parliamo di cruciverba, ma anche di un altro gioco che appassiona tanti di voi, che è il Sudoku.
1: Il Sudoku è come una caccia al tesoro, no? Non si tratta di trovare il bottino, è soltanto il divertimento di cercare di risolvere l'enigma. Queste non sono parole mie, perché a me mi fa solo venire nervoso il Sudoku dopo un pochino, quando dico: ma sto 9 chi l'ha messo? L'ho sempre messo io. Ma sto 9, ma quanti 9 ci sono?
0: Dopo ne facciamo uno insieme, ti do una dritta. Sì.
1: Che vabbè, tu fai solo delle righe e poi dici: oh, era proprio un 4, era proprio un 7.
0: Anche certo, chi lo controlla?
1: Ma chi lo controlla? Ma che c'è un 6 Sudoku? Maki Kaji è il padre del Sudoku, che ci ha lasciati a 69 anni nel 2021, e appunto lui è nato a Sapporo nel 1951 e appunto a un certo punto, vabbè, ha avuto una vita che si è mossa tra una serie di eventi storici, gli anni 70, le contestazioni per il trattato tra USA e Giappone, così. Però nel frattempo lui lavorava in tipografia, dove sicuramente stampava i volantini per i manifestanti, ma a un certo punto trova un copricapo, se un rompicapo, amica, un cappellino.
0: Magari trovava un copricapo e poi un rompicapo.
1: Un rompicapo, perché così te lo rompi meno.
0: No,
1: cioè,
0: è per avere dello stile,
1: capo,
0: dai,
1: certo.
0: Andiamo avanti.
1: Questo rompicapo, su una rivista americana, che si chiamava Number Place. Era un gioco in cui bisognava incastrare dei numeri nelle griglie senza fare ripetizioni. Quindi non si è inventato niente. Rivisitazione moderna, solo brevettato. Questa è la vita, nella vita.
0: Ma dai, fatti. Ma no, ma diamogli il giusto merito.
1: Comunque, rivisitazione moderna del quadro latino del matematico Eulero. Che? Ma Eulero Venn?
0: Ma quanti ne abbiamo fatti?
1: È lo stesso dell'Eulero Venn? Quanto mi piace il diagramma di Venn, che è di Eulero Venn, quello delle due palle che c'è un insieme, no? C'è tipo, che ne so,
0: due cerchi,
1: che ne so, i pesci
0: sì,
1: e le rose,
0: sì, e insieme
1: hanno le spine,
0: certo.
1: Capito?
0: Cioè, ah,
1: la cosa,
0: capito,
1: che
0: li chiaro.
1: Va
0: sì,
1: bene.
0: Quindi cercare due,
1: che
0: vogliamo
1: bello fare
0: tradurre
1: le grafiche,
0: anche per
1: sì,
0: chi ci ascolta in radio.
1: Io chiedo scusa ai nostri ascoltatori, ma nella chiedo in generale, tipo indulgenza plenaria. Comunque, questo Maki Kaji, insomma, ha fondato una rivista giapponese di giochi enigmistici e insomma una serie di attività.
0: Posso dire io come si
1: vai,
0: chiamava
1: prego,
0: all'inizio?
1: Perché tu fai giochi a quell'altra app.
0: So parlare benissimo,
1: certo,
0: Watashiwa Martina Des, Oscar Sama Deshita, giapponese.
1: Avete
0: e poi nel primo numero, ecco, pubblicato di quel gioco che poi sarebbe diventato il Sudoku, si intitolava Sujiwa Dokushin ni Kajijuru.
1: E siccome poi la gente dice: ma che vuol dire? Loro dicevano: guarda, i numeri devono essere unici, questo è la traduzione, ma l'hanno abbreviato, hanno proprio preso le iniziali quasi come fosse un ufficio del comune, e quindi è diventato Sudoku. Pensa che è una parola che è entrata anche proprio nel dizionario, quindi è un marchio, se vogliamo, comunque una tecnica che è diventata, poi si è volgarizzata, così si dice, nell'English Oxford Dictionary. E quando è che però è diventato globale? Perché io quando ero piccolo non me lo ricordavo il Sudoku,
0: no,
1: come un'attività.
0: Ma mi sembra una cosa recentissima.
1: E invece è nel 2004 che un ex magistrato di Hong Kong, che ovviamente sta in pensione, sta a fare due
0: dai,
1: Hong Kong così, e quindi questo Wayne Gould vede questo gioco, rimane affascinato e riesce a farlo pubblicare sul Times di Londra, mai che su una rivista italiana, o sempre l'altri. Ma va bene, non fa niente. Io adesso chiamo in causa il rompicapo più bello della vita, perché l'amo da sempre e per sempre. Madonna, con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love su Radio 2 Safari. È domenica ed è forse il momento per fare cruciverba, per dedicarci alle nostre passioni. C'è chi ama leggere i libri, c'è chi ama comporre poesie, c'è chi ci sta confidando al 348-7300-200 che per allenare la mente fa i giochi da tavola con gli amici, probabilmente anche a tavola con strategie. Chi ama gli anagrammi, la nostra amica Beatrice da Siena dice che passa il tempo a smontare e rimontare i nomi delle persone che incontro. Fammi l'anagramma di Martina.
2: Lo faccio pure io perché lo vuoi sapere l'anagramma del mio nome?
1: Figurati.
2: Del mio nome e cognome, Pierluca, sì. Mariti. C'ho due cose che ti posso dire.
1: Dai.
2: Allora, il primo è pari luce merita.
1: Che
2: bellissimo,
1: bello.
2: Suendo. E l'altro, c'ho un alter ego femminile,
1: sì.
2: Chic, una signora borghese che c'ha la casa in zona Prati, si chiama Mirta Paraluci.
1: Lo sai che io non ho idea dell'anagramma del mio nome, me lo puoi
2: dopo
1: fare?
2: Te lo faccio, ci metto un pochino perché okay. Lo faccio tutto a mano, però mi diverte moltissimo. Martina, al cui contrario, è Anitram comunque.
1: Questo sì, Anitram lo so.
2: Beh, io ho Akul Rape, che c'ho...
1: Sei un
2: che...
1: po' latino tu.
2: Cioè, come no, esattamente. Comunque sì, mi diverte molto questi messaggi che stanno arrivando. C'è chi scrive ancora a mano, eppure è una cosa che faccio. C'è chi fa calcoli a mente, cosa che non ho mai fatto. Chi cammina, cammina molto in città ma cambiando percorso. Questa era una cosa che ho provato pure
1: certo
2: io di
1: punto,
2: cambiare
1: no?
2: La strada così. C'è chi leggo questo messaggio di Gabriele da Pescara, molto divertente, che ogni tanto cambia la mano con cui si lava i denti.
1: Okay.
2: E dice: normale, quando lo faccio con la destra, con la sinistra schizzo un po' ovunque, ma almeno mi metto alla prova. Grazie mille Gabriele, stasera ci provo.
1: Io come Rossella risolvo unisci i puntini, è presente?
2: Ah, certo.
1: Che sembra da bambini ma rilassa la mente e aiuta la precisione. Oh,
2: ma
1: ridiamo dignità
2: tempo.
1: Ad unisci i puntini, anche alla sezione per rinfrancare lo spirito. Siamo sempre su Radio 2 Safari, il numero è sempre 348 7300 200 se volete continuare a mandare messaggi. Abbiamo un brano per voi,
2: Lamp.

0: Martina, sai che c'è?
1: Sì.
0: Che mi fermerei un attimo e poi tornerei con Radio 2 Safari. Che
1: pochi
0: dici?
1: Istanti e poi torniamo in diretta con voi. Radio 2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
1: 2-2. Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
3: 2-2.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
1: 2-2.
7: Anche stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
1: 2-2.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
1: 2-2.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Radio 2 Safari.

0: Ed eccoci rientrati su Radio 2 Safari, domenica 17 maggio. Martina, parliamo di enigmistica, rompicapi, cruciverbi.
1: Sì, cruciverbi.
0: Cruciverba di... vola, cruciverba anche manen.
1: Ti dico adesso, le voglio fare uno con te di gioco, ok?
0: Vai.
1: Adesso ti do la definizione di alcune parole, non sono parole a caso, ma sono le top 10 parole italiane nel mondo utilizzate nei cruciverba, ok?
0: Vai.
1: Sei pronto? Alimento, base italiano, nome usato ovunque senza traduzione.
0: Basta.
1: Bravo, facile.
0: Vai, okay. Facile.
1: Ingrediente iconico esportato insieme alla cucina italiana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parole, 10 lettere.
0: 10 lettere?
1: Sì.
0: Fare passo.
1: Un ingrediente.
0: Passo.
1: Ok. Rappresenta, era comunque mozzarella. Rappresenta il rito italiano del caffè diffuso in tutto il mondo.
0: Espresso.
1: Bravissimo.
0: Sabrina.
1: Termine universale per un genere musicale nato in Italia.
0: Italia, l'opera.
1: Bravo, mazza. Prodotto tipico italiano distinto dall'ice cream esportato ovunque.
0: Gelare.
1: Ok. Espressione che rappresenta lo stile di vita italiano nel mondo.
0: Dolce vita.
1: Ma che bravo. Vi
0: guarda,
1: date
0: che
1: degli applausi.
0: Io ti giuro, so un appassionato di enigmistica.
1: Questa è facile.
0: Se potessi via una laurea così, avendo indovinelli, invece ho fatto giurisprudenza. Vai avanti, prego.
1: Parola entrata nel lessico globale per indicare fotografi invadenti.
0: Paparazzi.
1: Awesome.
0: Questo è proprio
1: awesome.
0: Sempre della dolce vita per periodo là.
1: Simbolo globale della cucina italiana, e qua chiudiamo, semplice e universale. 5 lettere.
0: Pizza.
1: Bravo.
0: Ragazzi, io vi giuro, queste cose non le ho lette, ma mi prendo la vittoria, posso dire?
1: Sì, sì. Questa
0: mi
1: puntata
0: porga
1: è
0: la chioma.
1: È tutta tua.
0: Grazie mille.
1: E tutta dei nostri ascoltatori che hanno partecipato veramente in tantissimi, mandando i messaggi al 348-7300-200.
0: C'erano un sacco di cose ancora da dire, ma vabbè,
1: lo recuperiamo,
0: il tempo è tiranno.
1: Recuperiamo.
0: Il tempo è tiranno. Adesso ci ascoltiamo Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: E poi torniamo in diretta con Colpo di Coda. Rimanete qui, eh? I could

0: Colpo di coda con Alessandra Zavoli su Radio 2.
1: E come ogni domenica siamo qui puntuali a dare la linea ad Alessandra Zavoli al suo colpo di coda.
2: Grazie Martina, grazie per Luca. Wow. Salve a tutti gli ascoltatori di Colpo di Coda. Allora, cominciamo con una bella notizia. Se abitate a Roma o se il 20 maggio prossimo vi trovaste in giro nella capitale, c'è un appuntamento al quale non potete mancare: al Circolo Aniene alle 18.30 va in onda la prima edizione del Premio Storie e Animali, un'iniziativa promossa e ideata dal gruppo di Zavoli Fondazione Sergio Zavoli, media partner Rai Radio 2, e premieremo quindi il film, la fiction, il libro, la canzone e i social che hanno saputo veicolare e rappresentare al meglio la voce di chi non ha voce, appunto gli animali. Ci saranno tantissimi personaggi dello spettacolo e della cultura, da Dacia Maraini, Virginia Raffaele, Massimo Wertmüller, e un premio speciale dedicato al maestro Franco Califano, che fa 13 anni dalla sua morte, quindi con delle canzoni animaliste molto molto belle e inedite. Presenta Savino Zabba e partecipa Jody Alivernini. Quindi oggi per le nostre interviste alle code VIP ospitiamo Stefano Borgia, cantante, autore di tanti brani, tra cui l'inimenticabile Portati Via, scritto per Mina e da lei interpretato. Con Stefano, per il quale la musica è un vizio di famiglia, visto che è anche il cugino di Giorgia, parleremo del suo grande amore per gli animali. State con noi.
3: Partiamo a brevissimo con tutto il resto di Colpo di Coda, però prima ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra.
4: Okay.

0: Allora, con Stefano parliamo di animali e del suo amore per loro. Buongiorno Stefano, benvenuto a Colpo di Coda.
1: Ciao Alessandra, buongiorno a te, anche a tutti gli ascoltatori. Per me è sempre un piacere parlare e raccontare in amicizia dei nostri amici animali.
0: Che bambino sei stato, Stefano? Cresciuto con gli animali oppure con soltanto il desiderio mai realizzato di poterne avere uno?
1: Guarda Alessandra, ho amato gli animali fin da bambino e anche i miei, ma loro non hanno mai potuto e voluto avere un cane, che io avrei senz'altro desiderato. Ma li comprendevo benissimo perché mio padre era un tipografo, lavorava con orari molto impegnativi che si accavallavano a tante ore di straordinario e a dire il vero mia madre aveva anche un po' paura ad avvicinarsi ai cani. E tant'è vero che il motivo per cui presi la mia prima casa tornato dal militare a 19 anni è stato proprio questo. Ci innamorammo di un cane San Bernardo, io e la mia ragazza di allora, e decisi di prendere una casa in affitto per me, il pianoforte, la chitarra e Birillo, che era il nome di questo gigante buono. Fece vincere la paura dei cani a mia madre, perché quando mi veniva a trovare mi chiedeva: senti, ma lo posso portare fuori io? E così mia mamma diventò anche l'accompagnatrice delle passeggiate di Birillo il sabato e la domenica quando lo passavo con la mia famiglia.
0: Con quale animaletto adesso dividi la tua vita?
1: Io ho sempre avuto accanto un amico a quattro zampe. Oggi ho Bello, un bellissimo cagnolone di 42 kg, un incrocio tra un maremmano e un golden retriever, però ho anche due gatti che trovai da cuccioli abbandonati in uno scatolone e che pensai di dare in adozione con l'aiuto dei tanti che mi seguono su Facebook, e invece diventarono subito i migliori amici di Bello e anche i miei.
0: Ricordi il tuo primo animale domestico?
1: E come faccio a dimenticare? È impossibile. Birillo è stato veramente, e lo è ancora, un pezzo del mio cuore. E tra l'altro è il primo di due cani San Bernardo che ho avuto, perché dopo ho avuto Piccolo, che è stato con me per 12 anni. E però questo gigante buono lo ricorda tutto il quartiere dove vivevo in quegli anni, e pensa che mi è capitato di passarci qualche tempo fa, dopo circa 35 anni, e ho incontrato persone che mi salutavano perché mi avevano visto a The Voice su Rai 1 e si ricordavano ancora perfettamente di Birillo, che tutte le mattine si fermava davanti a una pizzeria e davanti a una macelleria e non si smuoveva finché, nemmeno tirandolo, finché il panettiere non gli dava un pezzo di pizza, il macellaio un bocconcino di carne, e poi si poteva tornare a casa.
0: Stefano, ma tu hai mai scritto una canzone dedicata a un tuo pet?
1: Sì, certo, ho scritto Io e il mio cane, che è nell'album Con chi lo guardi questo cielo, uscito nel 1998 con la Hit, e oggi è in rete su tutte le piattaforme digitali ed è sempre condiviso da tanti profili e persone. Più di recente ho scritto e cantato Una piccola strada nel cielo, dove ho descritto il dolore di tanti quando questi amici quattro zampe purtroppo ci lasciano. Un brano molto toccante, emozionante, e ogni volta che lo canto mi si spezza il cuore. L'ho scritto quando persi King, un Cavalier King che mi ha vissuto accanto 9 anni e che trovai a Cerveteri, un paese vicino Roma.
0: Radio 2 ha una campagna hashtag Portami a Casa, appunto contro l'abbandono. Oggi il nostro testimonial sei tu. Lancia un messaggio.
1: Come no, certo, lo faccio con il cuore. Tu pensa che non molto tempo fa ho ideato e prodotto un programma che si intitolava Se ti senti veramente un amico, e lo presentavamo io e Annalisa Minetti, la mia carissima amica, e una pagina importante l'ho dedicata proprio agli animali. Feci portare in studio in ogni puntata dai canili di Roma e provincia uno di questi angeli meno fortunati che vivono ancora dentro queste gabbie, spesso vittime di un abbandono. Quindi io il messaggio che voglio lanciare, oltre quello di non abbandonare mai, è quello di adottare, perché proprio lì, in questi canili, ci sono tanti amici a quattro zampe, troppi amici quattro zampe che aspettano voi, un amico vero, per condividere tutti i giorni della loro vita. Quando Dio creò la fedeltà, forse lo capì solo il cane.
0: E poi la domanda che facciamo sempre ai nostri ospiti: a che cosa stai lavorando adesso?
1: Di recente ho finito di riarrangiare Se ti senti veramente un amico, e in questa sua nuova veste accompagna alcune scene del film di Maurizio Battista, Maledetto Tempo, e poi una canzone che invece pensa un po' ho scritto e ho fatto cantare proprio a lui. Si intitola La vita è una campana, è molto allegra, solare, ma con una bella e forte morale sulla vita e sulle amicizie. E invece in questi giorni mi sono richiuso in sala di incisione con queste mie due nuove canzoni che sto arrangiando, e queste sono cucite addosso a me, insomma, cantate da me.
0: Allora, ringraziamo Stefano Borgia per essere stato con noi qui a Colpo di Coda, e tra un attimo vi porto in Tanzania, dove un team di etologi ha scoperto uno stranissimo rituale notturno degli scimpanzé. State con noi, arriviamo tra un attimo.

Allora, rieccoci a colpo di coda. Sapevate che gli scimpanzé costruiscono un nuovo giaciglio su cui dormire ogni sera? Sì, intrecciano rami, foglie sugli alberi e si rifanno il letto, un letto sospeso dove dormono al caldo e al riparo dai predatori. Ma il loro non è un capriccio, né sono fissati con le pulizie, con l'ordine, no no, se lo rifanno per un motivo ben preciso che è legato al fatto che gli scimpanzé riescono a prevedere i cambiamenti climatici. E già, nuvolosità crescente, vento, umidità, dicono loro che qualcosa sta cambiando e così via con un nuovo letto, più spesso e compatto, trattiene meglio il calore durante la notte, fredda e piovosa. Altro che previsioni del tempo online, sono dei esperti in fatto di clima. E adesso per la posta delle code vi lancio un messaggio che ci arriva da Parma, dove il 23 maggio prossimo si terrà il Tête à Tête, un festival, un vero e proprio festival che si ambienterà in un grande parco di alberi secolari, tutto dedicato agli animali da compagnia. Ci saranno talk show, incontri a tema, un atelier di nutrizione con ricette speciali dedicate ai pet e tanti tanti consigli di educazione e benessere. Insomma, maggio 23 e 24 Parma e il 20 invece al Circo Laniene, il nostro festival, il nostro premio Storie Animali con la media partner di Rai Radio 2.

0: musica di Dovelli Ana, Cip Cip. Noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo con Safari e con Colpo di Coda a domenica prossima.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: La linea va a Generazione Radio 2 con Flaminia Bolzan e Mario Benedetto. Buon weekend!
2: Ciao, ciao. Buona domenica!
3: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.
4: Coop, grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. 2-2

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
2: 2-2.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: 2-2.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
2: 2-2.
6: Ah, che stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: 2-2.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2.
10: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
11: Generazione Radio 2.
12: Benvenuti a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Flaminia Bolzani in diretta dal Salone del Libro di Torino. Stavamo aspettando tutti. Ci sei, Flaminia? Ci senti?
13: Ci sono.
12: È la voce che siamo abituati a sentire sempre. Ed eccole qui con noi, Salone del Libro di Torino, altra giornata di confronti, dibattiti, idee, tante proposte letterarie. Devo dire, posso dirti, non so te, Flaminia, ma io sono rimasto sorpreso dalla offerta e dalla presenza di pubblico che c'è.
13: Un'offerta pazzesca. Io ieri non ho avuto il tempo di girare per tutti i padiglioni. Esatto. E mi sarei sostanzialmente persa, perché in ogni angolo si trovava qualcosa di veramente interessante. Quindi noi siamo qua tutto oggi per farvi compagnia, un sacco di ospiti come sempre, ma soprattutto intanto cominciamo a ringraziare la Regione Calabria e la Fondazione Calabria.

0: Calabria Film Commission che ci hanno dato la possibilità di essere qui.
1: Sì.
0: Ringraziamo già la regia da Roma che ci sopporta e supporta
1: sempre,
0: come tutti gli amici che fedelmente sono in ascolto, e poi grazie a te Mario Benedetto, ma semplicemente di esistere.
1: No, questa questo. Me l'hai copiata perché io la dico sempre nei tuoi confronti ed è quella vera, quindi.
0: Senti, ma allora partiamo subito con
1: Pronti.
0: Un buono sprint, la nostra radio è musica e quindi la nostra regia ci supporta anche in questo e ci lancia questo pezzo Safe. Buona domenica, cominciamo proprio con un buonissimo augurio per tutti i nostri amici in ascolto.
2: Generazione Radio 2.

0: Safe, buona domenica, Generazione Radio 2 live dal Salone del Libro di Torino. Siamo qui in diretta, Mario Benedetto, Flaminia Bolzan. Vi abbiamo raccontato subito degli ospiti, allora vi lanciamo il primo. Vabbè, è conosciuto, non ha bisogno di grandissime presentazioni. Un suo prescrittore, Roberto Emanuelli, che il 28 aprile è uscito con il suo Scegliti Sempre, edito Feltrinelli. Benvenuto Roberto.
1: Ciao, grazie.
2: Benvenuto, bellissimo titolo intanto, è Scegliti Sempre, molto
3: sì,
2: bello.
3: Io me lo sono pure sapuato.
2: Davvero, dove vediamo, cioè, chi è sul canale 202 può anche vederlo adesso in diretta.
0: Mario Benedetto è fatto per noi, perché io ti scelgo sempre quotidianamente, non solo la domenica.
2: Io non ci devo neanche pensare se sceglierti o no, però è molto bello
3: l'amore,
2: no, è un messaggio assolutamente sì,
0: un grandissimo amore non corrisposto da parte di Mario nei miei confronti, però
2: vero,
0: vabbè, io me ne farò una ragione.
2: È intellettuale.
0: Anzi, Roberto, che è un esperto di relazioni, sì, perché scrive di
2: aiutaci
0: relazioni, e come si affronta questo tema dell'amore non corrisposto?
3: No, ovviamente l'esperta
2: non
3: sei
2: questo
3: tu
2: il caso, però,
3: l'esperta è lei. Io invece sono esperto purtroppo dal punto di vista di aver vissuto una storia tossica.
2: Aia.
3: E quindi ho un'esperienza diretta sul campo io.
0: E Scegliti Sempre racconta di questo?
3: Scegliti Sempre nasce, è il mio undicesimo romanzo, ma è il mio terzo che affronta questo tema come conseguenza di questa storia che ho vissuto, che mi ha mandato KO, depressione, psicofarmaci. Tu sai che purtroppo succede anche questo, non succede mai solo per una storia tossica. Questo
0: succede per tanti aspetti, ma ti dico, la scrittura quanto aiuta? Perché questo è un bel messaggio e un buon suggerimento che possiamo dare agli amici
3: allora,
0: in ascolto.
3: La scrittura è catartica. A me ha sempre salvato, ho iniziato a scrivere per salvarmi da me stesso ed ha continuato a salvarmi da me stesso. E quindi aiuta tantissimo. La scrittura, la lettura, l'arte in generale. E poi ogni volta che, quando c'è bisogno, veramente è una cosa che dico durante tutti gli incontri, ne faccio davvero tanti. Se c'è possibilità di essere felici, se si è depressi, se c'è qualcosa che non va, a chiedere aiuto a chiunque.
2: Bello, posso dirti, guarda Flaminia, io non ti conoscevo se non di fama ovviamente. Ci sono due aspetti molto belli. Uno, la tua, grazie per averlo condiviso, la tua sincerità.
3: Beh,
2: con
3: sì,
2: cui condividi anche gli aspetti molto intimi, che non faranno sicuramente sentire soli coloro che sono all'ascolto. Perché diciamo, nella fase di generazioni, quando eravamo noi generazione più giovane, abbiamo passato anche delle fasi tutti, no?
0: Era un po' un tabù, era un po'
2: esatto,
0: un tabù. Poi invece, Roberto,
2: bravissima,
0: tu sei della nostra generazione,
2: sì,
0: quindi insomma
2: un po' sofferente da questo punto di vista.
3: Ma purtroppo ancora, scusa,
2: prego,
3: ancora oggi
2: no,
3: è un tabù. Io giro molto l'Italia, non,
2: è molto
3: non sud, nord in generale. Ancora oggi ci sono tantissime persone che mi dicono: sai, dopo che hai detto, hai raccontato della psicoterapia, degli psicofarmaci, io sono andato, ho fatto anch'io, ho avuto questo coraggio, mi sono sentito meno sola, meno sbagliata.
2: Sì.
3: Quindi c'è ancora bisogno di parlare.
2: E poi l'hai trasformato in un titolo, Scegliti Sempre, dovremmo veramente tatuarci tutti, perché dobbiamo imparare a accettarci, a riflettere sui nostri difetti. E Flaminia, e chi fa il lavoro di Flaminia ce lo insegna.
3: Esatto.
2: Però scegliamoci sempre, mi piace davvero.
3: Assolutamente.
0: E noi scegliamo anche la lettura di Roberto Emanuelli, che ringraziamo. Resta ad ascoltare insieme a noi questo pezzo, Mark Ronson and Amy Winehouse, Valerie, un pezzo magnifico.
3: Grazie.

0: Johnson and Amy Winehouse in diretta live dal Salone del Libro di Torino, Generazione Radio 2. Io sono Flaminia Bolzan, accanto a me sempre Mario Benedetto, ma ci ha raggiunti un altro ospite, Anton Giulio Grande, presidente della Film Commission della Regione Calabria. Quindi benvenuto qui a Generazione Radio 2, Anton Giulio.
1: Grazie, verrebbe da dire buongiorno.
2: Grande presidente.
1: Nome nomen, spero.
2: Nome
1: spero,
2: nomen,
1: spero,
2: molto bello.
1: Spero, spero.
0: Mario Benedetto è veramente il re dei giochi di parole, Anton Giulio, ma tu sei il re della cultura in Calabria, perché presidente della Film Commission, ma soprattutto grandissimo appassionato e grandissimo stilista. Quindi oggi uniamo la cultura sotto il profilo della moda, del cinema, della letteratura. Esatto. Raccontaci un po' il ruolo della Film Commission e questo binomio tra libri e cinema.
1: Beh, un connubio, diciamo, che secondo me è sempre esistito, devo dire, grazie alla letteratura sono nati dei capolavori cinematografici che talvolta hanno superato, diciamo, la celebrità del re del romanzo dal quale sono stati ispirati. Quindi insomma è un filone che a me piace molto, interessa molto, soprattutto romanzi di genere, romanzi storici, dove veramente si celebra l'eleganza, la drammaticità.
0: Allora, ti facciamo la domanda di rito: qual è il libro della tua vita e perché?
1: No, ce ne sono tanti, ce ne sono
0: tanti. Proprio uno, se dovessi sceglierlo così su due piedi.
1: L'Incompresso, di cui Luigi Comencini alla fine degli anni 60 ha creato un capolavoro veramente struggente e bellissimo, però è uno dei tanti. Mi piace Il Gattopardo, sono innamorato di Luchino Visconti, e quindi insomma è un filone letterario, quello degli anni 70-80, che ho amato molto, avendo avuto come mentore e maestro il grande Franco Zeffirelli, perché io, diciamo, ho avuto prima della moda un trascorso diciamo teatrale e anche cinematografico, grazie a lui. Quindi poi alla moda sono arrivato dopo, lui è stato il mio padrino, quindi insomma ho amato molto il cinema, questo tipo di cinema. Lui poi è stato allievo a sua volta Delfino di Luchino Zeffirelli, quindi ho amato i suoi racconti, ho vissuto quel periodo lì dei primi anni 90 con i racconti di Franco Zeffirelli e di Nicole Fontana, che è stata l'unica delle tre sorelle Fontana ancora in vita, quindi ho fatto con lei il tirocinio. E mi raccontavo una Hollywood romana, dove lei vestiva dalle più grandi dive che ho sempre sognato nel mio, diciamo, background culturale, da Bag Gardner al matrimonio fantastico di Linda Christian e di Tyrone Power. Quindi insomma un'epoca che non esiste
0: giorno,
1: più.
0: Un giorno allora potrò ambire ad essere vestita anch'io da te, cioè dopo tutte queste celebrità.
1: Un giorno, anche domani, anche subito.
2: Domani pure un po' presto, generazionalmente ci siamo.
0: Io però, guarda, ho visto alcune delle sue creazioni e devo dire che sono delle cose meravigliose. Quindi insomma, come si dice a Roma, tanta roba. In calabrese come lo possiamo dire, tanta roba? Perché oggi parliamo anche di linguaggio.
1: Guarda, non saprei, perché poi sai, la Calabria è una diciamo una penisola, no? Quindi insomma ha avuto tantissime tra virgolette invasioni, colonizzazioni, quindi diciamo ha dei dialetti totalmente
2: anche
1: diversi,
2: anche linguistiche diverse.
1: Pensa, in Calabria si parla
2: dal nord al sud,
1: c'è una parte grecanica dove si parla il greco arcaico, c'è una parte arbrescia dove si parla albanese. Ci sono dei paesi che sono bilingue e in tutte e cinque le province i dialetti sono diversi, anche da paese a paese. Quindi non saprei, diciamo, poi sono abbastanza cittadino del mondo, ho lasciato la Calabria a 17 anni dopo il liceo classico per trasferirmi a Firenze, poi a New York, ho vissuto in tantissime città della Calabria, diciamo, mi è rimasto molto l'accento.
2: Certo, Presidente, però per chiudere, la Calabria, quindi tante declinazioni, tante sfumature culturali, un unico messaggio qui al Salone del Libro: la cultura resta centrale, da una
1: assolutamente
2: terra
1: che tanto da dare. Perché diciamo la Calabria credo che sia una delle regioni più colte d'Italia, ha una tradizione antichissima, parliamo veramente di una tradizione culturale, artistica, archeologica di oltre 700.000 anni, quindi insomma pensiamo che magari i bronzi di là ci rappresentano un po' la punta di Diamante, la Summa, no? Però parliamo del V secolo avanti Cristo, però diciamo ci sono dei resti archeologici trovati che sono in tantissimi musei, che sono addirittura molto molto più antecedenti.
2: E c'è un racconto,
1: terra di cultura, di letteratura, anche ha avuto anche un passato di cinema in tempi non sospetti, negli anni 50, negli anni 60, dove addirittura venne Monicelli o la Silvana Mangano, il brigante Mussolini. Ha una tradizione anche culturale e cinematografica
2: di
1: grandissimo livello.
2: E voi state contribuendo, dicevo appunto, a riproporre e a arricchire questo grande racconto, e di questo vi ringraziamo davvero.
0: E
1: grazie.
0: Noi ti ringraziamo per essere stato con noi e per averci raccontato proprio in pillole tutto quello che la Calabria è, può essere e può
2: essere,
0: diventare.
2: Esatto.
0: Grazie. Ascoltiamo insieme Francesca Michelin, Una donna non può.

0: in Maroon 5, chiaramente lo avrete dedotto proprio semplicemente ascoltando, non si trattava di Francesca Michielin, ma in questa concitazione del salone dove io vedo un sacco di persone, sono intenta a salutare, ogni tanto mi distraggo guardando applausi, Mario Benedetto.
1: Applausi per Flaminia Polzano.
0: Ma vabbè, la regia... Addirittura mi scrivono Apanara Akiri, che non so cosa voglia dire, però salutiamo l'amico qui fuori dal class perché sta partecipando.
1: Ah, tanta roba, sarebbe la traduzione di tanta roba. Fantastico.
0: No, meraviglioso.
1: Scusate, ma io per un attimo, Flaminia, io ho tremato perché pensavo potesse essere qualcosa, però...
0: Una parolaccia, ci ho pensato anch'io, ma con questo Apanara Akiri, questa cosa la dobbiamo ricordare tutti, l'equivalente di tanta roba.
1: Sì, esatto, è un po' come giustamente ci condividiamo, che dovete sapere che qui c'è una grande squadra, una macchina già. La regia da Roma di Luca Bona, Claudia Bonadonna, insomma dialoghiamo e giustamente sembra un po' giapponese, condividevamo in cuffia.
0: Ognuno una grande torre di Babele, però noi oggi volevamo parlare appunto di linguaggio, Mario, e cosa meglio di
1: è
0: questo?
1: È perfetto, esatto, è bravissima, un gancio perfetto perché può diventare anche un trend social, perché oggi lo diciamo anche ieri, la recensione è stata sostituita anche un po' per certi versi o integrata con il contenuto multimediale video e invece a livello di linguaggio cosa accade? Continua a modificarsi anche un po' vogliamo arrendersi un po' geroglifico, il che con la lettura potrebbe anche un po' cozzare, potrebbe creare le difficoltà, no, di rallentamento.
0: Intanto io direi qui, per non sapere né leggere né scrivere, che fa molto ridere detto appunto al Salone del Libro, lanciamo l'hashtag Apanara Akiri per tutti gli amici che sono qui e che ci seguono anche sui social di Radio 2, perché insomma è giusto ricordarlo, noi siamo molto attivi anche lì e ci piace perché Radio 2 fa un utilizzo, io dico sapiente, fa compagnia,
1: certo,
0: anche attraverso
1: giusto,
0: i social.
1: Infatti, esatto, i social hanno questa funzione, a volte ecco rispetto a quello che sta emergendo da questi confronti, diventano evidentemente un alleato, perché poi con il formato appunto multimediale, con gli audiolibri, con la trasformazione del testo appunto in testo visivo, in testo uditivo, sono degli alleati, bisogna fare attenzione a che appunto non diventino, come dire, polarizzino il dibattito, è emerso proprio in queste ore di confronto qui al Salone del Libro e rischiano un po' di semplificare delle posizioni.
0: Questo accade soprattutto perché il linguaggio è meno utilizzato, si usano molto di più le emoji, quindi le cosiddette emoticon, che tra l'altro sono molto difficili da interpretare, perché ad esempio una cosa che abbiamo scoperto è che il pollice su, che per noi diciamo un po' più vecchietti, diciamo così, per noi millennial è l'ok, in realtà non è che venga proprio percepito positivissimamente nella comunicazione, sì, dà un po' l'idea di quel segnale di chiusura, un po' così
1: un po' freddo,
0: di spocchio,
1: forse.
0: Un po' freddo.
1: Magari già l'ok così potrebbe essere più,
0: oppure l'ok come facevano i sub, questo lo facciamo vedere con le braccia alzate su. Quello forse è migliore.
1: Ma quante ne sa la Bolzano?
0: Ma adesso è arrivato il momento davvero di Francesca Michielin, una donna non può

0: Francesca Michelin, Generazione Radio 2, Mario Benedetto e Flaminia Bolzan, che in questo momento si sente di dire invece che una donna, anzi tutte le donne possono,
1: è come brava, se possono. Molto bello, infatti è un'occasione questa canzone Michelin di Francesca Michelin, che abbiamo tra l'altro intervistato anche di recente, che ha parlato a tanti ragazzi davanti a un palco molto importante per parlare appunto di Europa e valori generazionali. Ecco, anche questo grazie per averlo sottolineato, perché deve far parte di un nuovo vocabolario. Parlavamo di linguaggio.
0: Bravo, di linguaggio. E allora iniziamo a raccontare un pochino il linguaggio della Gen Z, o della Gen Z, perché si dice Gen
1: Z. Io dico Z così.
0: Così andiamo.
1: Sì, sì, perché siamo comprendersi, no, esattamente, comprendersi è anche un fatto, è soprattutto un fatto di linguaggio.
0: E a voglia se è
1: un emotivo, il linguaggio appunto ovviamente verbale.
0: Lo è anche perché tra l'altro la Gen Z usa proprio molto di più i termini anglosassoni, e invece oggi stiamo un po' cercando di riscoprire anche la complessità e la bellezza della lingua italiana. Per esempio, sì, adesso ti faccio un quiz, Mario.
1: Questo
0: è il momento che mi piace di più. Il termine cringe che cosa indica?
1: Ah, questo è facile. C'è il cringe, aiutiamo, e con questo facciamo servizio, aiutiamo le generazioni a dialogare, anche
0: aiutiamo i genitori a dialogare con i figli, anche perché dopo parliamo di genitori e figli.
1: Esatto, è qualcosa appunto che genera imbarazzo, perché è anche straniante, cioè usato da una generazione con un'accezione che una generazione invece nuova non comprende. Quindi no, questo è.
0: Quindi quando qualcosa è imbarazzante, un po' così, è un po' retro, si dice è cringe. Sì. Questo, mi raccomando, genitori in ascolto, sentitelo bene, perché i ragazzi lo dicono spessissimo. Sì. E ti ricordi quando eravamo piccolini noi che i nostri genitori dicevano: ma come parli, ma che cosa vuol dire?
1: Sì, adesso si è molto evoluto questo, anche altri termini, diamoli un po' in pillole, droppare. Sì, ah, in realtà
0: questa la so, droppare, anche perché mi piace in slang tennistico in realtà il drop shot, cioè la palla corta, ma droppare significa mollare, lasciare.
1: Quindi rilasciare, pubblicare,
0: allora,
1: così.
0: Adesso te ne devo fare una complicata e poi dobbiamo lanciare il nostro bae. Che cosa vuol dire?
1: No, questo è complicato, questo è veramente generazionalmente
0: complicato. Tu sei il mio bae, before anyone else, che si utilizza proprio per declinare la persona a noi più vicina, quella alla quale teniamo, sia un amico, il migliore amico, la migliore amica, il fidanzato, eccetera, eccetera. Quindi Mario Benedetto, per me sei l'acronimo di
1: bae. E io ti rispondo con fire.
0: No, fire mi manca.
1: Fire è carino, bello, super, vedi, arriva l'applauso, perché fuoco puro e passione e attenzione adesso.
0: E passione GR.
1: GR, attenzione al GR.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sono le 12:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buongiorno da Roberta Sibona in studio. Il presidente Mattarella e la premier Meloni sono da poco arrivati nell'ospedale di Modena per visitare i feriti dell'attentato di ieri, quando un'auto lanciata dal 31enne italiano Salim El Kudri ha intenzionalmente travolto un gruppo di persone. Quattro versano in gravi condizioni. Per entrambi è previsto anche l'incontro con il sindaco Massimo Mezzetti, mentre nel pomeriggio a recarsi nella città colpita anche i leader Dem, Schlein e Bonaccini. La procura intanto indaga per strage e lesioni aggravate. El Kudri è stato fermato e portato in carcere. Il nostro inviato Claudio Vigolo si trova a Ravarino, il paese dell'autore dell'attacco, ed è ora in diretta per noi. A te, Claudio.
4: Se partiamo dal bilancio, ci sono quattro persone che hanno subito ferite gravissime e che sono ancora in pericolo di vita, a dirlo il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, che ha aggiunto: confermo che la persona fermata aveva avuto accesso negli anni passati a servizi di salute mentale. Dall'informazione di nostro possesso, dice, non si erano mai evidenziati né episodi di autolesionismo né di violenza verso altri. Tra i feriti, una sola donna risulta amputata delle gambe. Lo si apprende da fonti sanitarie dopo che era stata diffusa invece l'informazione che le persone con le gambe amputate fossero due. Sentiamo ora Leslie De Pietri, direttrice della terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale Baggiovara di Modena.
5: Abbiamo ricoverato due pazienti, quelli che sono i più gravi del trauma riportato ieri, e uno di questi è uscito dalla sala operatoria nella serata di ieri sera, più stabile. L'altra paziente è uscita invece stamattina verso le 5:30, dopo aver subito anche un intervento neurochirurgico importante.
4: Salim El Kudri intanto trascorre le ore in carcere guardando la televisione. Da quanto si apprende da fonti penitenziarie, parla poco, appare spaventato, è detenuto da solo in cella in regime di isolamento. Nei suoi device non sono stati trovati al momento segni di radicalizzazione. Da Modena, linea a voi.
3: Grazie Vigolo. Ancora in corso le ricerche dei quattro subacquei italiani ancora dispersi nelle acque delle Maldive, morti durante un'immersione in una grotta. Solo un corpo è stato rinvenuto. Sul posto una squadra di sommozzatori finlandesi specializzati nelle operazioni in profondità.
6: È una corsa contro il tempo quella per recuperare i corpi della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. C'è il rischio che i predatori, a partire dagli squali, possano aggredire i cadaveri. Sarebbero ancora intrappolati all'interno della grotta, all'ingresso della quale è stato recuperato il corpo di Gianluca Benedetti, le cui bombole erano vuote. Tre speleosub finlandesi dell'associazione Den Europe sono giunti sul posto con attrezzatura specifica per operare a 60 metri di profondità. Ieri un team della Marina Maldiviana si era spinto all'interno dei cunicoli. Durante la risalita il sergente Mohamed Mahdi ha accusato un malore ed è morto. Intanto gli altri 20 italiani in crociera sulla Duke of York sono ripartiti per Milano. All'arrivo potrebbero essere ascoltati dagli inquirenti, mentre le autorità maldiviane hanno sospeso la licenza alla nave. Non sapevamo che si sarebbero immersi oltre i 30 metri, spiega l'avvocata del tour operator. Se lo avessimo saputo non l'avremmo consentito. Oltre quel limite alle Maldive serve un'autorizzazione che il gruppo non aveva. Simone Zazzera, GR2.
3: È la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, quest'anno dedicata al tema custodire voci e volti umani, come ha sottolineato Papa Leone al termine del Regina Coeli. Ascoltiamo Prevost.
7: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.
3: Ultima pagina, una domenica ricca di sport, a partire dal calcio. Lo chiedo a Francesco Albanese qui con me.
2: Eh sì, buongiorno e buona domenica. Te lo confermo con Roma Epicentro, perché lo ricordiamo, alle 17 ci sarà la finale di Sinner nel singolare femminile dell'Internazionale d'Italia contro Rud, prima ancora la finale del doppio maschile, anche qui impegnati gli azzurri Borelli e Vavassori. Ma mentre andiamo in onda, siamo al 33esimo minuto della penultima giornata del campionato di Serie A, in questo insolito orario delle 12 che si è trovato dopo un lungo tira e molla tra tutte le autorità competenti. 5 le gare in questo momento che si stanno svolgendo e riguardano la zona Champions. Partiamo proprio dalla stracittadina, Roma-Lazio sono sullo 0-0, così come tutte le altre, Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina. Si è segnato soltanto a Pisa doppio vantaggio esterno del Napoli grazie alle reti realizzate al 22esimo da McTominay e al 28esimo da Rachmani, un punteggio questo che nella corsa Champions garantirebbe agli azzurri la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Alle 15 ci sarà Inter Verona con tanto di festa scudetto, alle 18 Atalanta Bologna, stasera le gare che interessano i bassi fondi della classifica, Cagliari Torino, Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese, tutte alle 20:45.
3: Grazie Francesco, e la linea torna a Generazione Radio 2, il prossimo GR2 alle 13:30 con Livio Frittella.
8: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Generazione Radio 2.

0: Runway, Lady Gaga, in diretta live dal Salone del Libro di Torino, Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Flaminia Bolzano. Abbiamo detto che avremmo parlato di genitori, di figli e quindi ospite migliore non potevamo desiderarlo. È con noi lo psichiatra, psicoanalista Leonardo Mendolicchio. Benvenuto Leonardo.
1: Benvenuto, grazie, benvenuto a Radio 2, Generazione Radio 2 e nella Regione Calabria che ci ospita.
0: La Regione Calabria che ringraziamo appunto salone per l'ospitalità. Allora,
2: da buon terrone sono felice di essere ospite della Regione Calabria. Assolutamente felice,
1: è un piacere.
0: Il sud al nord abbiamo portato. Allora Leonardo, diventerai uomo, crescere un figlio oltre il mito della virilità, questo è il tuo ultimo libro edito da Mondadori. Che cosa significa essere papà oggi e quali sono le difficoltà?
2: È una grande questione, soprattutto se si è papà di figli maschi. E infatti questo libro io lo scrivo soprattutto da padre di un ragazzino che sta per compiere i suoi 15 anni, per cui in piena tempesta adolescenziale, ed è un libro che parte appunto da questo cortocircuito mio personale, che vive appunto la paternità da padre, ma soprattutto poi incontra nella sua pratica clinica tutti i giorni tanti ragazzini. Ed è un libro che appunto in qualche modo vuole mettere sotto la lente di ingrandimento, anche con un po' di critica, anche con un po' di coraggio, il tema del maschile. Oggi si parla molto di femminile, giustamente, si parla molto di tutte le questioni che riguardano il magnifico e importantissimo universo delle donne, ma dobbiamo tornare a riflettere, anzi forse iniziare a riflettere su che cosa significa in un mondo radicalmente cambiato come quello di oggi, cosa significa essere maschi e cosa significa crescere figli maschi, perché è un tema che non va sottovalutato.
0: Ecco, è da clinico.
1: Anche scientifico, è da clinico, bravo, esatto, perché stavo per dire questo, vedi come lavora, diceva fuori onda, come confrontarsi con la Bolzano, siamo in totale sintonia. Vai Flamini.
0: Sì, no, ti chiedevo da clinico perché molto spesso si pensa appunto che psicologi, psichiatri, diciamo professione che ci accomuna, non si possa sbagliare, ma quando si è genitori e si è anche medici e ci si occupa di questo si sente una maggiore responsabilità, e invece nel trattarlo appunto con i pazienti giovani o con i genitori di giovani pazienti, come ci si rapporta alla genitorialità?
2: È una domanda molto intelligente, Flaminia, solo tu potevi arrivare a cogliere tanto, tanta
0: ragazzi,
2: sottigliezza.
0: Ragazzi, con tutti questi complimenti poi io ci credo, attenzione.
2: Però il tema è così.
1: Applausi.
2: Per me essere padre alla luce della professione che faccio è una responsabilità doppia proprio perché purtroppo le ansie di immaginare come la sofferenza dei figli degli altri possa diventare anche la sofferenza di mio figlio mi dà un carico di ansia in più e di responsabilità in più. Così quando vedo la tristezza, l'angoscia, la rabbia, la desolazione, la disperazione di molti genitori, non posso che immedesimarmi in quella disperazione, in quella rabbia, in quell'angoscia. Per cui è una sfida veramente molto importante. Motivo per cui mi sono permesso di scrivere questo libro. Uno scrive libri anche per esorcizzare le proprie difficoltà, e questo lo credo.
0: E qui la cosa bellissima l'hai detta te, perché uno scrive anche per esorcizzare le proprie difficoltà. E allora ti chiedo, perché le persone, perché i genitori, ma forse perché anche i figli dovrebbero leggere il tuo libro?
2: Perché è un libro coraggioso che ci permette di guardare, e io mi metto per primo perché è stata l'operazione che ho fatto io da padre, ci permette di guardare negli occhi un grande tema, ovvero il coraggio che oggi i genitori devono avere nel crescere i loro figli in un mondo molto complicato, molto complesso, ma anche in un mondo che probabilmente è il migliore possibile per i nostri ragazzi. Ecco, io sento parlare molti colleghi che, come dire, guardano la contemporaneità con delle tinte fosche, i social sono il male assoluto, il digitale è il male assoluto. Io quando vedo mio figlio Gabriele credo che lui stia vivendo con delle potenzialità che sono 100 volte migliori delle mie quando avevo la sua età. Allora, cos'è sfidante per noi genitori oggi? Pensare che i nostri figli stiano crescendo in un mondo che è il mondo potenzialmente migliore possibile, e noi dobbiamo fare in modo che loro possano vivere questa potenzialità al massimo. È questa la sfida che noi dobbiamo avere come adulti.
0: E noi Leonardo ti ringraziamo per essere stato con noi, per questo bel messaggio ai genitori, perché davvero è importante. Forse il tuo libro può aiutarci a capire qualcosa in più e ad aprire anche un dialogo. Quindi nel ringraziarti e nel congedarti ci fermiamo ad ascoltare un pezzo meraviglioso, I Wanna Be Your Slave dei Maneskin. Questo lo si canta e lo si balla anche qui live dal Salone del Libro di Torino, Generazione Radio 2.

0: Slave Maneskin, un sound molto molto rock che ci accompagna in questa fantastica giornata al Salone del Libro di Torino, Generazione Radio 2 Live. Io sono Flaminia Bolzan con Mario Benedetto, a te il piacere e l'onore di presentare un nuovo ospite che ci ha raggiunto.
1: Un grande piacere Flaminia, grazie, perché è un piacere presentare un'altra realtà editoriale protagonista di questo Salone del Libro, e per farlo introduco Alessandro Dinuzzo, che è direttore editoriale della compagnia editoriale Aliberti.
2: Buongiorno.
1: Grazie Alessandro, benvenuto.
2: Grazie a voi.
1: Grazie direttore. Allora, una battuta da chi di editoria insomma si occupa con successo da un po' di tempo. Ecco, che salone è in qualche, come dire, pillola, e qual è la vostra presenza qui? Che offerta e che racconto proponete a questa edizione del salone?
2: Guarda, io direi che questo è un salone 2026 veramente molto molto affollato.
1: Sorprendente.
2: Sorprendentemente. Ieri proprio, per chi come insomma come me frequenta da 23 anni il salone dal punto di vista professionale, veramente ieri pomeriggio poi era assolutamente una folla oceanica. Quindi,
1: sì, questo è già una bella notizia.
2: E questo
1: però,
2: sai, soprattutto per gli editori e soprattutto per gli editori indipendenti, è una ricarica di energia. Insomma, noi arriviamo a questo appuntamento annuale ed è un rito, è vero, è un po' un rito collettivo,
1: sì.
2: No? Questo è un rito laico. Però vedere tutti questi lettori e lettrici, tutti questi potenziali lettori e lettrici, molti sono giovani naturalmente, appunto di generazione Z anche, che
1: fortuna,
2: affollano.
1: Esatto,
2: che affollano queste le sale, sì, del salone, è veramente una
1: un bellissimo
2: generazione.
1: Colpo d'occhio. Voi sì, come sì, pensate, Alessandro, di attirarli con la vostra proposta? Diciamo, cosa proponete al pubblico qui al salone?
2: Ma guarda, noi quest'anno abbiamo almeno due novità decisamente, insomma, secondo noi stimolanti, ecco, per quello che riguarda anche un pubblico giovane. Cioè abbiamo intanto una linea editoriale che si chiama Eisenberg, che abbiamo chiamato Eisenberg, ed è una linea editoriale sul essenzialmente di libri sul self-help, sulla crescita personale, sul life coaching, e quindi riguardano diverse generazioni. Però c'è una novità in questo, sì, in questo libro, di cui siamo molto orgogliosi, cioè c'è un QR code nella quarta di copertina di questo libro.
1: Sì, inquadrando l'ultima, diciamo,
2: sì, esatto,
0: che ci avvicina, esatto, alle nuove generazioni.
1: Esatto.
0: Attenzione, prima abbiamo parlato di cringe, di tutta una terminologia. Il QR code è quella cosina simile al codice a barre, vabbè, lo conoscono tutti, ma sì, noi lo raccontiamo per precisione, che serve e può essere scansionata e apre dei mondi meravigliosi che adesso ci racconta il direttore.
2: E infatti il mondo, il piccolo mondo meraviglioso che apre è quello di una chat su WhatsApp, no? Nella quale c'è un tutor naturalmente, che è un'intelligenza artificiale istruita per questo libro specifico, e con la quale il lettore o la lettrice può interagire al di là della lettura. Dopo
1: questo
2: lettura,
1: devo dire, è molto interessante, è la prima volta che lo sento.
0: Questo è molto interessante perché ci aiuta a coniugare due mondi, quello dell'editoria,
1: esatto,
0: e dell'intelligenza artificiale, di cui abbiamo parlato e torneremo a parlare in Generazione Radio 2, perché le nostre riflessioni sono appunto in ordine all'utilizzo della I, l'etica, come si può fare, quali sono le problematicità. Ci stiamo ragionando, Mario è molto molto esperto e ci piace questo binomio con il libro. Quindi complimenti,
1: sì,
0: idea veramente innovativa.
1: Ma per chiudere, direttore, qualche titolo che può insomma catturare con questa nuova modalità di lettura e comunque in generale l'attenzione del pubblico?
2: Certamente. Allora, vorrei citare per esempio questi titoli di una nuova collana che appunto avrà la possibilità del QR code e di interagire con l'intelligenza,
1: sì,
2: artificiale, che si chiama Mondo Nuovo.
1: Mondo Nuovo.
2: Ed è una collana di libri per capire il mondo di oggi. Il primo titolo è stato America Go Away di Sara Lucaroni, che è stato,
1: sì,
2: un successo veramente editoriale importante, i primi posti delle classifiche. Ci sarà un libro sull'Europa, Wake Up,
1: sì,
2: Europe, un libro sulla Cina, cioè sono libri non di politologia,
1: certo,
2: o di geopolitica, ma di divulgazione.
1: Di divulgazione, bellissima parola. Ecco, su questo credo che per una compagnia editoriale come la vostra sia una missione importante che continuate a portare avanti. Appunto, suggeriremo questi consigli per la lettura che ci hai appena illustrato, e ti ringraziamo davvero per aver proposto questa nuova modalità di lettura e averlo raccontato qui da noi.
2: Ma grazie a voi.
1: Ai microfoni di Radio 2.
0: Direttore, grazie ancora per essere stato con noi, e noi continuiamo in parte a raccontare il Salone del Libro di Torino, in parte ad ascoltare dell'ottima musica, quindi ringraziamo la nostra regia di Roma che adesso ci fa ascoltare le bambole di Pezza, Porro.

0: Nature VI, Lie to Me. Mario, you don't have to lie.
1: Never, never.
0: Siamo anche never. Un po' internazionali. Abbiamo detto rispolveriamo la lingua italiana, ma Mario Benedetto non deve dirmi bugie nemmeno oggi che siamo qui live dal Salone del Libro di Torino, Generazione Radio 2.
1: Assolutamente, nessuna bugia, solo grandi verità come quella di cui dobbiamo prendere coscienza.
0: Sì.
1: Perché evidentemente sta emergendo anche in questo salone che, cara Flaminia e cari ascoltatori, la scrittura, che va di pari passo anche con la lettura e che essa stessa alimenta, si sta facendo sempre un po' una pratica sconosciuta.
0: La sostanza è che non scriviamo più a mano.
1: Io
0: ammetto di non far parte diciamo di quella nutrita fetta di popolazione che non scrive più a mano, perché ho ancora l'agenda cartacea e per chi ci sta seguendo sul 202 del digitale terrestre ci vede, io ho sempre la penna in mano. Amo scrivere a mano, è una cosa che mi rilassa, è una cosa che suggerisco e consiglio perché ci permette, attraverso il gesto motorio appunto, anche di buttare giù i pensieri, e obiettivamente fa bene.
1: È vero, anche perché rallenta e permette di sedimentare pensieri ed emozioni. Ecco, dovremmo provare, però c'è l'Università Sapienza che ci ammonisce su questo, perché addirittura oltre il 21% dei bambini nelle scuole primarie ha difficoltà a scrivere il corsivo, a quanto pare. Quasi il 90% degli studenti che arrivano in prima media hanno difficoltà a padroneggiarlo, per dirne una. Questo è molto indicativo, Flaminia, perché sia scrivere che leggere, visto che siamo al Salone del Libro di Torino, parliamo di libri, anche leggere un testo su un foglio stampato, insegnano i grandi maestri del giornalismo, della letteratura, fa arrivare un altro messaggio, a parte fa risaltare i refusi, gli errori, e poi leggere su carta ha un sapore romantico diverso che tante generazioni infatti scelgono.
0: Vabbè, ma io sono una grandissima amante della carta, anche perché la carta è bella da toccare, bella da sfogliare, bella da annusare. Allora, l'invito, questo lo so che è un po' personale, però continuiamo a scrivere a mano, perché altrimenti rischiamo di impoverire un po' il nostro modo di pensare.
1: Vero.
0: Il nostro modo di esprimerci.
1: Sì.
0: Quello che invece non impoveriamo, non ci impoverisce,
1: l'orecchio.
0: È l'onda verde.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 12:58, andiamo in A22, al momento 2 km di code, siamo tra Nogarolo e Rocca e Mantova Nord in direzione di Modena. Ancora in A22 code e traffico intenso anche tra Bolzano Sud e chiusa Val Gardena per chi viaggia verso il Brennero. Ci spostiamo in A9, la Inate Chiasso, al momento vi segnaliamo code tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Andiamo in A4, Milano Brescia, 2 km di code e traffico congestionato nel tratto tra la tangenziale est di Milano e la barriera di Milano Est in direzione del capoluogo lombardo. E proseguiamo in A4, vi segnaliamo code per un incidente, siamo tra la tangenziale nord di Milano e Cormano per chi viaggia verso Torino. In chiusura andiamo in autosole sul tratto Milano-Bologna, code traffico intenso tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

Andiamo in autosole sul tratto Milano-Bologna, code traffico intenso tra Meregnano e la tangenziale ovest di Milano, in direzione di Milano. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Tiziano Ferro e Giorgia, che sono due superstar, mica come Flaminia Bolzano e Mario Benedetto di Generazione Radio 2.
1: Flaminia Bolzano, sì, però ne abbiamo avuto una, e la dimostrazione sono i messaggi che arrivano. Arriva un bel messaggio che voglio leggere, perché parla del dottor Mendolicchio, appena parlato, dice: mia grande medico mi ha salvato la vita. Arriva questo messaggio, quindi veramente, ecco, questo ci fa sentire orgogliosi di fare questo, sì, questo mestiere, fa, e questa attività di divulgazione.
0: Ci fa sentire molto orgogliosi, e siamo felici anche di poter mandare questi messaggi. Quando c'è bisogno è importante e utile chiedere aiuto, e proprio sul discorso della richiesta di aiuto,
1: ottimo,
0: possiamo presentare il nostro ospite che è il capitano Tommaso Migliorini, comandante del nucleo operativo della compagnia di Torino, ovviamente Arma dei Carabinieri, per chi ci sta seguendo lo vede dalla divisa. Capitano, noi ti diamo del tu con
1: stile
0: il titolo
1: Radio 2, esatto, però,
0: grazie per averci raggiunto e per essere stati con noi.
1: Spieghiamo perché qui, perché il capitano appunto rappresenta l'arma, tra l'altro l'hashtag resta sempre, mi sembra, possiamo aiutarvi, quindi è centrato con questa introduzione, però appunto è nello spazio dello stand dello Stato Maggiore Difesa, che è qui al Salone del Libro di Torino. Capitano, con che messaggio, ecco, la difesa è presente qui a fianco appunto del lettore e del cittadino?
2: Grazie mille, grazie intanto per questa possibilità, è un piacere per me rappresentare la difesa qua. La difesa è qua perché questo è un evento molto importante a livello culturale e noi pensiamo che possiamo dare il nostro contributo in quest'ambito. Quindi con i nostri eventi e con la nostra editoria noi pensiamo di poter contribuire anche a raccontare quello che è il passato, ovviamente, del nostro paese, quello che è il presente e anche quello che noi vediamo per il futuro. Ecco,
1: chiaramente all'insegna di un messaggio di legalità, perché poi appunto la vostra attività lo racconta, ma anche, come dice il capitano, ecco, lo racconta anche l'attività editoriale di divulgazione che fanno queste istituzioni, perché ecco, vale la pena farlo sapere.
2: Chiaramente il messaggio è quello di legalità, il messaggio è quello di rispetto delle istituzioni, il messaggio è fondato su dei valori che sono quelli più importanti, no? Il senso del dovere, il senso del sacrificio, il senso della nazione.
0: E anche, mi viene di dire, di coesione con la cittadinanza, perché questo è molto importante, la percezione che noi,
1: vero,
0: da cittadini possiamo avere in generale dell'istituzione e di chi si occupa di garantire la nostra sicurezza e di farci sentire tutelati, perché la sicurezza è comunque un bisogno che abbiamo, quindi anche il sapere

0: che comunque ci si può rivolgere a qualcuno. Ecco, in questo senso l'impegno dell'Arma dei Carabinieri, anche qui, oltre a divulgare attraverso l'attività editoriale, qual è, nel senso, è una domanda forse particolare fatta in questi termini, quanto proprio tu, capitano, ti senti vicino alla cittadinanza?
1: Ma assolutamente, questo a maggior ragione è un evento in cui entriamo pienamente a contatto con la cittadinanza. È bello vedere come le persone si avvicinano a noi come Arma dei Carabinieri, ma allo stesso modo come altre forze armate, esercito, marina, aeronautica.
2: Esatto, ci diamo, le ringraziamo per
1: entrare
2: la presenza,
1: in contatto con noi, sia per curiosità ma anche a volte per richieste di aiuto, per consigli su come anche gestire cose con cui loro vengono.
2: Vero, questo è molto interessante, Flaminio, perché succede anche con delle attività affini, che quando ci sono dei presidi, delle presenze territoriali anche in posti che non ci immaginiamo, magari lì si apre una finestra per la scuola. Qui ricordiamo, allarghiamo anche, capitano, la riflessione: abbiamo qui davanti la Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, abbiamo la Polizia di Stato, quindi
0: abbiamo anche l'aeronautica, perché esatto, ieri ho incontrato Daniele Mocio che ci fa compagnia sempre con tutte quante le previsioni del tempo, quindi appunto tutte le forze armate sono presenti e soprattutto sono in dialogo. La cosa per noi è fondamentale, perché Generazione Radio 2 di fatto apre un dialogo tra le generazioni, ed è importante farlo ed è importante anche raccontarlo,
2: divulgarlo. Quindi capitano, veramente grazie per la tua presenza qui, che è appunto emblematica della presenza appunto di un sistema, di una alleanza. Il messaggio è molto bello del dialogo, lo diceva Flaminia, dialogo, alleanza, e quindi un patto sociale che ci vede appunto come cittadini l'uno al fianco dell'altro, e questo è quello che vogliamo sempre raccontare. E in questo caso ringraziamo voi per il lavoro e appunto te, capitano, per la presenza,
1: grazie
2: che ci consente
1: mille,
2: di raccontarlo.
1: Grazie mille, se posso dire, aspettiamo tutti quanti al nostro stand della difesa.
2: Con piacere, ricordiamo dove siete, la difesa.
1: Padiglione Oval.
2: Padiglione Oval, perfetto, quindi
0: penso sia abbastanza visibile, quindi passate a trovarli e noi passiamo a trovarli. Eccolo, l'ho nominato prima, lo vediamo fuori dal glass, abbiamo anche la presenza dell'aeronautica, cioè Daniele Mocio. E allora, Daniele, ascolta insieme a noi Water, non per la pioggia, di Tyla.
2: Grazie.

0: Laila, Water, qui si stanno avvicendando tanti ospiti, siamo live dal Salone del Libro di Torino, Flaminia Bolzano e Mario Benedetto, Generazione Radio 2. Ecco, abbiamo parlato prima di condivisione, più condivisione di questa io veramente faccio fatica ad immaginarla, Mario.
1: Sì, è vero, infatti è il bello, come si, veramente letteralmente il bello della diretta, e ve la possiamo raccontare appunto grazie a questa presenza qui nello spazio della Regione Calabria e nel padiglione Oval del Salone del Libro di Torino. È un racconto che si sta facendo appunto qui, è verbale, qui è anche appunto visual grazie al canale 202, dove chi ci ascolta può anche vederci e può vedere quotidianamente Radio 2. Però è un racconto che si sta anche facendo sempre più diciamo flessibile da un lato e semplificato, perché c'è il cosiddetto emoji telling che sta diventando un nuovo modo di ormai già da un po' di anni, ma si sta affermando.
0: Guarda,
1: corretto.
0: Sono utilizzatissime. Emoji telling, lo traduciamo, lo decliniamo, il fatto di parlare attraverso le emoji, quindi addirittura diciamo c'è un utilizzo che talvolta, ma qua guarda, mi assumo proprio la responsabilità, smodato di questi, sì, emoji, che però ci aiutano un pochino a definire, a declinare quello che è il tono della conversazione, perché un sacco di litigi, noi non abbiamo mai litigato, Mario,
1: sì,
0: perché
1: no,
0: perché comunichiamo, perché utilizziamo
1: che
0: il verbale.
1: Non usiamo solo le emoji.
0: È bravo, è quello. Però anche quando un messaggio viene mandato senza l'utilizzo delle emoji, spesso viene percepito come maggiormente freddo.
1: Brava, questo è vero. Bisogna stare attenti anche al tono con cui arriva un messaggio. E questa, come dire, questa sintesi, questa nuova modalità di comunicazione a volte lo fa perdere. Pensa, ti offro qualche dato, offro a chi ci ascolta qualche dato. Oggi il 92% degli utenti usa le emoji addirittura, e il 71% della generazione Z è più propensa ad acquistare da brand che li adottano addirittura, quindi è una ricerca della Farfield University, quindi una fonte autorevole, e quindi addirittura diventa una nuova abitudine, non solo alla comunicazione, ma una nuova attitudine al consumo.
0: Eh sì, ma io leggo che l'81% degli utenti, sempre secondo questo studio di ricerca, ha ammesso di aver frainteso almeno una volta il significato di un emoji. Allora, io lo dichiaro pubblicamente, faccio parte di quell'81%, nel senso che molto spesso ho frainteso l'utilizzo delle emoji, però molto spesso ho cercato anche di utilizzarle, e questo mi è stato riferito insomma anche da persone con le quali ho parlato, per ammorbidire, addolcire il tono di una conversazione, anche perché è una cosa che spesso, non so se ti succede, e sì, non so se succede agli amici che ci ascoltano e qualcuno che ci ascolta invece live, venitecelo a dire se vi è successo, dice non mi ha mandato il cuore, non mi ha mandato le emoji,
1: è diventato
0: bacino.
1: Un parametro, è vero,
0: oppure
1: sì,
0: è stato utilizzato il sorriso, quello con la linea fine anziché quello,
1: sì,
0: che mostra,
1: sì, sì,
0: tutte,
1: beh, è vero,
0: quanti denti.
1: È diventato un modo per comprendere le emozioni, anche perché grazie all'immediatezza questa, insomma, quelle emoji favoriscono la cosiddetta dimensione paralinguistica, però insomma, è esattamente quello che hai descritto te.
0: Però,
1: non è
0: prima
1: una
0: di dire
1: parolone.
0: Che studiamo bene il significato delle emoji, possibilmente ricominciamo a scrivere a mano, cerchiamo di leggere e di comunicare, chiello
1: c'è la lingua del cuore, la musica.

0: Ariello. Vulcano, Vulcano, Vulcano, l'ho detto tantissime volte perché non mi sento, ma forse ci sentono gli amici che ci stanno seguendo, Generazione Radio 2, Flaminia Bolzano e Mario Benedetto, live in diretta qui dal Salone del Libro di Torino. Si avvicinano tanti ospiti, tante persone, ma ci ha raggiunti Massimo Girelli, che è un artista e un
1: Girelli, abbiamo parlato dell'emoticon, vedi?
0: Quindi adesso fatemi le emoji, Massimo Girelli, che è un artista, un designer, ma noi ti abbiamo fortemente voluto qui perché tu hai disegnato questo spazio in cui noi siamo.
2: Esattamente, sì, io ho voluto questa grande piazza contemporanea vista con gli occhi di un bambino, un grande playground colorato.
0: Il parco giochi per adulti.
2: Esattamente.
0: Quello che io ho sempre sognato.
1: Sì, bella. Rende l'idea qua, perché all'interno del padiglione Oval spicca, devo dire.
2: E infatti sì, abbiamo tolto le pareti, l'abbiamo reso accessibile e quindi molto colorato con le emoji di cui si parlava prima.
0: Soprattutto i colori ci piacciono, perché per gli amici che ancora non l'avessero visto, intanto venite, è molto visibile perché c'è una bellissima scritta Calabria, poi ci sono dei colori meravigliosi, un accostamento di un lilla e di un giallo, molto grafica come cosa, e poi i tre cuori. Io li vedo qui alla mia destra, alla destra del glass di Radio 2. Quindi a noi questo design piace tantissimo.
2: Sono molto felice anche perché la palette colori di cui parli non è a caso, nasce proprio dall'osservazione del territorio, quindi il giallo, l'arancio dei nostri agrumi, il blu nelle palette del cielo e del mare.
0: È anche un po' pop,
2: e
0: come rimando,
2: pop, sì.
0: È molto pop.
2: Molto pop, sì. Il mio è un lavoro appunto così, pop, vicino alla gente, popolare per davvero.
0: Ma il tuo lavoro include insomma non solo il disegnare questo magnifico stand che ci ospita, ma lo ricordiamo per gli amici che fossero in zona a Borgia, in provincia di Catanzaro, che il prossimo sabato 23 maggio a Palazzo Mazza ci sarà la tua mostra Memorie Umane. Cosa esponi, di cosa tratta, qual è la tua arte, se proprio appunto ce la dovessi definire in maniera sintetica e didascalica, proprio da radio.
1: Bel titolo, tra l'altro, bel titolo.
2: Ti piace?
1: Si rende l'idea, se
2: la didascalia, il sottotitolo della mostra è giocare una cosa seria.
1: Ci abbiamo fatto una puntata,
0: pensa quanto è serio. Ci piace l'idea del playground per gli adulti, ci piace l'idea del gioco come cosa seria, ci piace l'idea dell'arte, quindi sei proprio, come dire, calzi a pennello.
2: Perfetto.
0: Sei capitato a Cecio.
2: Esatto, è una mostra legata al mio progetto di ricerca dei miei robot, queste sculture che io chiamo robot da compagnia, materiali di recupero assemblati insieme nelle forme del robot umano, del robot empatico, fino al 16 luglio.
0: E allora, siete a Borgia, avete
1: sì,
0: tutto il tempo, dal 23 maggio al 16 luglio, Massimo Girelli, adesso non lo dimenticherò mai.
1: Assolutamente, neanche il robot da compagnia, che sembra un ossimoro oggi, ma può essere una realtà domani, quindi
2: può essere.
1: Grazie,
0: la realtà
1: grazie
0: come
1: Massimo.
0: È la Langley, Choosing Texas, grazie Massimo.
2: Grazie a voi.

0: Chili Peppers, il vero pezzo generazionale, quello che ci ha accompagnato sempre, da sempre.
1: Davvero,
0: per sempre.
1: Davvero, un grande pezzo. Un grande
0: a Generazione pezzo. Radio 2, continuiamo ad ascoltare dell'ottima musica qui live dal Salone del Libro di Torino. Ci ha raggiunto un altro ospite, lo abbiamo nominato prima, lo ascoltiamo tutte le mattine perché ci dà le indicazioni, quelle che ci servono per capire come uscire di casa, il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare. Colonnello, benvenuto.
2: Grazie,
1: bravo. Ovviamente Luca Bona. Subito pronto, un grande omaggio con la sigla proverbiale.
2: Ci sta benissimo.
0: Allora, intanto, perché è qui l'Aeronautica Militare?
2: L'Aeronautica Militare è qui insieme all'interno del Ministero della Difesa per presentare tutto il suo piano editoriale. Le pubblicazioni sono continue. In questa edizione abbiamo presentato un libro sulla meteorologia, adesso un libro sull'ultimo aereo che l'Aeronautica ha in possesso. Comunque la parte editoriale fa in modo che anche la gente sappia quello che fanno le forze armate, perché molto spesso noi lavoriamo nel silenzio e tante cose, tante competenze possono essere trasmesse anche attraverso le editorie e i libri.
0: Però tu entri sempre col sorriso nelle case degli italiani, noi da tanti anni ti seguiamo, appunto ci fai compagnia e soprattutto siamo molto molto attenti alle tue indicazioni. Allora, per rimanere un po' in tema musicale, perché i Subsonica cantavano Il cielo sopra Torino, e Il cielo sopra Torino è sempre bello, ma ce lo devi raccontare tu adesso, quindi
1: sì,
0: facci
1: esatto,
0: un meteo
1: esatto, ma non potevamo non chiedere, esatto, ascoltando in religioso silenzio le previsioni.
2: Gentilissime signori, gentilissimi signori, un cordiale buongiorno con il cielo che splende qui su Torino con una temperatura decisamente gradevole, ma vorrei che il sole possa splendere nelle vostre vite così come voi possiate avere tantissime stelle di notte in un cielo sereno contornate da una bellissima luna. Questo è il mio augurio, questa è la mia previsione, grazie per il cortese ascolto, buon proseguimento di giornata.
0: E qui voglio sentire l'applauso della regia. Lo stanno facendo anche i nostri amici e le nostre
1: esatto.
0: amiche qui fuori dal glass, perché non solo meteorologo ma anche un po' poeta, Daniele, quindi
2: sì. Ci proviamo, già il tempo fa un po' quello che gli pare, se noi non sorridiamo e non portiamo notizie buone,
0: no,
2: sicuramente
0: tu mi scuserai se io ti ho momentaneamente spogliato del grado per parlare della persona, però
2: devi.
0: La cosa bella è raccontare che dietro le divise ci sono sempre delle persone.
1: Assolutamente, e poi in questo caso insomma anche con un sorriso ci fa capire qual è il valore di un mestiere e come si entra appunto in empatia e in linguaggio raccontando quello che accade attorno a noi, appunto sopra di noi e nei nostri cieli, quindi grazie per quello.
2: Ma grazie
1: che
2: a voi, grazie, grazie,
1: numero
2: 4, grazie a Radio 2.
0: No, grazie a te per essere passato, un mestiere decisamente complesso, quello del racconto, quello dell'analisi, quello che noi con leggerezza cerchiamo di fare anche quando entriamo nelle case e nelle auto delle persone.
1: Sì, poi se c'è il sole meglio ancora, aiuta, diciamo
0: quello
1: così.
0: Decisamente.
2: Non troppo sole, perché si pega. Io non uso mai il termine bel tempo, io uso un linguaggio che sia fruibile da tutti in funzione del tempo e cerco sempre di non essere disastroso nelle mie previsioni.
0: Ma allora guarda, ti facciamo proprio un'ultimissima domanda, poi ti promettiamo che sarai libero, non ti teniamo ostaggio, visto che a noi di Generazione Radio 2 piacciono anche tanto i proverbi e la puntata di oggi aveva come filo rosso quello del linguaggio. Ma quando è rosso di sé, si spera davvero nel buon tempo oppure rimane una leggenda?
2: Sì, così. No, ma quelli che sono proverbi hanno una valenza scientifica, quindi quella dipende dalla luce, da come arriva la luce, quindi avere quella tipologia di luce significa avere il giorno successivo cielo sereno, così come vedendo un cielo a pecorelle sicuramente da lì a un giorno o due giorni arriverà pioggia a catinelle, ma
0: perché
2: sia pioggia buona.
0: Guarda, questo vale anche un pochino per i dolori articolari, perché
2: sì.
0: Non so la tua Mario, però io
1: no,
0: avevo una nonna che quando c'era il problema del ginocchio e vedo
1: certo.
0: Che anche Daniele ci fa segno, anche tu sai così?
2: No, non io, mia moglie, io mi avvalgo di lei spesso perché ogni tanto fa aia, la ferita del cesario e da lì a un giorno o due giorni piove sicuramente.
0: Ah ecco, quindi è bellissimo perché appunto stiamo condividendo con i tantissimi amici in ascolto non solo quelli che sono stati i cambiamenti in tutte le declinazioni del linguaggio, della scrittura, della lettura, quindi qualcosa che chiaramente si respira qui direttamente dal Salone del Libro di Torino, ma stiamo condividendo soprattutto aspetti personali e ci piace perché questo ci permette di condividere con i nostri
1: amici.
0: Sì,
1: e poi soprattutto scopriamo che la saggezza e i detti popolari sono veramente realtà, quindi insomma grazie per la simpatia da un lato e la professionalità con cui questo il colonnello ci ha consentito di conoscerlo e condividerlo con tutti voi qui dal Salone del Libro di Torino.
0: E noi stiamo arrivando al momento dei grazie. Saluti, quindi oltre a ringraziare gli amici che ci hanno ascoltato, tutte le persone che sono qui, che passando appunto ci salutano, qualcuno ci manda dei baci, noi rimandiamo degli abbracci, ringraziamo la nostra regia di Roma, Luca Bona, Claudia Buonadonna che ci ha supportati e sopportati in questa avventura,
1: Roberto
0: De Ida, il nostro curatore, Radio Radio 2, il nostro direttore e soprattutto la Regione Calabria sì. E la Film Commission.
1: È il Salone
0: Regione
1: del
0: Calabria.
1: Libro, quindi adesso non vi lasciamo al GR, vi ringraziamo per l'ascolto e buona lettura a tutti, davvero, lo diciamo di cuore.
3: Sono le 13:30.
4: Rai GR2.
5: In studio Livio Fittella, buongiorno. Il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni a Modena, città colpita ieri dall'attentato con un'auto guidata dal 31enne italiano Salim El Kudri. Hanno ringraziato i medici e fatto visita a alcuni dei ricoverati in ospedale. I feriti in totale sono 8, 4 versano in gravissime condizioni. Alle 15 vertice in prefettura con Piantedosi e Pisani. L'altra tragedia, quella nelle acque delle Maldive, una squadra di sommozzatori finlandesi specializzata in operazioni in profondità è arrivata per recuperare i corpi dei 4 italiani ancora dispersi, ma è corsa contro il tempo. Festival di Cannes, sesto giorno e altre star che brillano. Oggi è il turno di Kate Blanchett che incontrerà il pubblico. Per lo sport, occhi puntati sul ciclismo, sul tennis, con le finali di Sinner e del doppio maschile agli internazionali di Roma e naturalmente sul calcio, in corso 5 partite decisive per la Champions. All'indomani della tentata strage di Modena, la visita in città di Mattarella e Meloni, Valentino Russo.
6: Sì, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio sono arrivati praticamente alla stessa ora, poco dopo le 11:30 all'aeroporto di Bologna. Mattarella arrivava da Roma, Meloni invece da Cipro, dopo aver annullato la sua visita. I due si sono incontrati all'aeroporto e si sono subito diretti all'ospedale di Baggiovara, a Modena, accompagnati dal sindaco Massimo Mazzetti e dal governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale per visitare i feriti, i ricoverati e verificare le loro condizioni. Occasione anche per incontrare i medici, grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica e per quello che fate ogni giorno, ha detto loro il capo dello Stato. Mattarella e Meloni hanno quindi lasciato Modena salutati dagli applausi dei cittadini presenti e hanno tra l'altro anche incontrato fuori dall'ospedale 2 delle 4 persone che hanno contribuito ieri a bloccare l'aggressore e ora poi si sono diretti a Bologna, all'ospedale maggiore, dove sono ricoverati gli altri feriti. A te.
5: Grazie a Valentino Russo. Appunto, dicevamo del gruppo di persone falciato dall'auto, 4 persone versano in gravi condizioni. La procura intanto indaga per strage e lesioni aggravate. Il nostro inviato.
7: Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio avvenuto ieri sera davanti al procuratore di Modena, Luca Masini, e al PM di turno. È accusato di strage e lesioni aggravate. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione e la matrice terroristica sembra al momento esclusa dalla procura, anche se sul caso c'è l'attenzione della DDA di Bologna. Il 31enne nato in Italia da genitori marocchini trascorre le ore in carcere guardando la televisione. Lo si apprende da fonti penitenziarie, parla poco e appare spaventato. Riferiscono 4 le persone che hanno subito ferite gravissime e che sono in pericolo di vita. Una sola donna risulta amputata delle gambe. Lo si apprende da fonti sanitarie dopo che era stata diffusa invece l'informazione che le persone con le gambe amputate fossero 2. Sentiamo la sorella di uno dei feriti che è voluta restare anonima.
8: Mio fratello non sta molto bene, però cioè, non è in fin di vita, questa è la cosa importante, però è stata una cosa veramente, posso dire, terribile, devastante. Lui è proprio stato uno dei primi preso con la macchina, si ricorda perfettamente tutto quanto.
7: Da Modena, Claudio Vigolo, GR2.
5: Il vice premier Tajani ha proposto al ministro dell'interno Piantedosi di dare un riconoscimento a Luca Signorelli per il coraggio dimostrato nel bloccare l'attentatore. Tajani che precisa, l'attentatore è italiano, mentre la Lega propone revocare il permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati. No a strumentalizzazioni ai fini elettorali, sostiene da Azione Calenda. Gli fa eco il Verde Bonelli, questi crimini si combattono uniti. In arrivo a Modena anche la segretaria del PD Schlein e il presidente Bonelli. Un episodio analogo a quello di Modena, in California. Un'auto si è schiantata contro diverse vetture pedoni nella tarda serata di ieri a Oakland. 3 persone sono morte, altre sono rimaste ferite, 2 versano in condizioni critiche. Ferito, ma in modo lieve, anche l'autista coinvolto nell'incidente. Le autorità non hanno rilasciato ulteriori dettagli sulle cause e l'identità dell'autista non è stata nemmeno resa pubblica. Aperta un'inchiesta. Voltiamo pagina, proseguono le ricerche dei 5 subacquei italiani morti 4 giorni fa durante un'immersione in grotta alle Maldive. Restano 4 i corpi da recuperare. Sul posto una squadra di sommozzatori finlandesi specializzati nelle operazioni in profondità.
9: Nelle prossime ore, 3 speleosub finlandesi dell'associazione Dan Europe tenteranno di recuperare i 4 corpi ancora intrappolati a 60 metri di profondità all'ingresso della grotta dove era stato trovato il capo immersione. Nella bombola di Gianluca Benedetti non c'era più aria. Ieri le ricerche della Marina Maldiviana sono state interrotte quando uno dei sommozzatori è morto a causa di un malore. Intanto sono ripartiti per Milano gli altri 20 italiani in crociera sulla Duke of York. Le autorità maldiviane hanno sospeso la licenza alla nave che non aveva l'autorizzazione per immersioni oltre i 30 metri. Non sapevamo che il gruppo sarebbe sceso a quella profondità, altrimenti lo avremmo impedito, fa sapere l'avvocata del tour operator, che dal suo sito ha tolto la foto di Benedetti, indicato fino al giorno della tragedia come membro dello staff. Non era un nostro dipendente, specifica la legale. Resta da capire perché subacquei esperti come le vittime si siano addentrati in una grotta utilizzando bombole singole e non doppie, con all'interno una miscela d'aria, indicata per immersioni ricreative più che per discese ad alta difficoltà. Simone Zazzera, GR2.
5: Medio Oriente, Stati Uniti e Israele si preparano a riprendere gli attacchi contro l'Iran la prossima settimana. Mentre i negoziati proseguono, Teheran parla di progressi, ma blinda lo stretto di Hormuz, predisponendo il pagamento di un pedaggio. Sul fronte libanese i combattimenti continuano nonostante il prolungamento della tregua di altri 15 giorni. 18 le vittime, 124 i feriti nei raid israeliani delle ultime 24 ore. Morto un soldato dello Stato ebraico nella rappresaglia di Hezbollah. Attacchi anche su Gaza, uccisi altri 2 esponenti di Hamas che avevano partecipato ai massacri del 7 ottobre. Ed eccoci al conflitto russo-ucraino, massiccio attacco di Kiev su Mosca come rappresaglia agli ultimi raid russi che hanno provocato 24 vittime nella capitale ucraina. I nostri attacchi sono giustificati, il Cremlino metta fine alla guerra, dice Zelensky. Più di 1000 i droni ucraini lanciati in un solo giorno. La corrispondente.
10: Un attacco record contro la Russia, il più massiccio dall'inizio dell'anno, 4 i morti, 1 a Belgorod e 3 nella capitale dintorni, bersagliati da 120 droni Mosca e la sua regione, una donna uccisa in un condominio, 2 uomini morti per il crollo della loro casa, ci sarebbe una persona sotto le macerie. Si tratta di sobborghi, quartieri dormitorio dove abitano migliaia di pendolari, località appena fuori dalla tangenziale di Mosca, 15, 18, 20 chilometri dal centro. Se parlassimo di Roma sarebbe come se essere colpite fossero state Formello, Ciampino o Ostia. Colpito l'aeroporto di Sheremetyevo, feriti 12 operai che stavano lavorando in un cantiere, droni anche nelle zone di confine, ucciso l'autista di un camion nei pressi di Belgorod. Da qualche giorno anche a Mosca, come in altre zone della Russia, è vietato diffondere notizie e immagini non approvate dalle autorità. Di questi attacchi stanno infatti circolando appena 3 foto e pochi video perché evidentemente le autorità le considerano dati sensibili. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR2.
5: Torniamo in Italia. Trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB in tutti i settori pubblici e privati. L'agitazione nelle ferrovie inizierà già da questa sera alle 21. A rischio treni e mezzi pubblici. Difficoltà anche per scuola e sanità. E siamo al meteo. Dopo il maltempo di giorni scorsi, da oggi finalmente clima soleggiato e quasi estivo, con temperature in rialzo. Ascoltiamo il maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare.
11: Oggi migliora il tempo, domani ci sarà spazio per ancora una perturbazione. Tuttavia, già nella giornata di martedì si va verso un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche, avremo un ampio soleggiamento. Le temperature tenderanno ad aumentare da martedì e dai 20-22 gradi che abbiamo sperimentato in questi giorni si arriverà intorno ai 25-26 e in alcune zone anche 27-28.
5: Lo spettacolo, il Festival di Cannes a metà corsa in una domenica con 3 titoli in concorso e un pomeriggio con Cate Blanchett. Stamattina Javier Bardem, favorito per il premio al miglior attore, ha incontrato la stampa e come sempre, accanto alle prime mondiali dei grandi autori, la rassegna è anche festa del cinema per il pubblico. L'inviata.
12: Je voudrais dédier cette soirée à Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant.
13: Dedico questa serata ad Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant. Questo è un film che ha cambiato la vita a tutti quelli che l'hanno fatto. È Claude Lelouch, 89 anni, non si perde una montée de marche e ieri sera era sulla spiaggia di Cannes per il suo Un uomo, una donna. festival che è al giro di boa e ha già un favorito tra gli attori, Javier Bardem con El Ser Querido. Nell'incontro stampa stamattina ha risposto sulla lista nera di Hollywood per chi esprime posizioni pro pal.
14: Sì, il miedo esiste, però
13: la paura di esserci finito esiste, ma ognuno agisce con la propria etica, dice, e per me non esiste un piano B.
14: No hai un plan B.
13: In concorso oggi Moulin sulla resistenza francese, vista dall'ungherese Laszlo Nemes. Nel pomeriggio Sua Maestà Cate Blanchett incontra il pubblico. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
5: Per la pagina sportiva mi ha raggiunto in studio Francesco Albanese. Ciao Francesco.
15: Ciao Livia, a te e a chi ci ascolta.
5: Subito il calcio, si sta giocando in Serie A.
15: Aggiornamenti dal penultimo turno che interessano la lotta per i restanti tre posti in Champions. Al momento questi sono i risultati quando manca circa un quarto d'ora al termine delle partite iniziate nell'inconsueto orario delle ore 12. La Roma conduce 2-0 nella stracittadina contro la Lazio, doppietta di Mancini, un gol per tempo, tutti e due su calcio d'angolo, colpi di testa. Stesso risultato per il Napoli a Pisa, doppio vantaggio firmato da McTominay e Rachmani. Juventus-Fiorentina sono sull'1-1 al gol del Viola Ndur, poco fa ha risposto Vlahovic per la Juventus. Milan in vantaggio sul campo del Genoa grazie al rigore realizzato da Nkunku. Il Como sta vincendo 1-0 sul Parma, la rete la firma Moreno. Fosse terminato ora il campionato, oltre naturalmente all'Inter, in Champions andrebbero Napoli, Milan e Roma. Ricordiamo che alle 15 si giocherà Inter-Verona con tanto di festa, scudetto a nerazzurro e nerazzurra. Poi c'è Atalanta-Bologna alle 18, in serata Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese.
5: Ma oggi non lo dimentichiamo certo, è anche il giorno del grande tennis al Foro Italico.
15: Certamente alle 17 Sinner contro Ruud giocherà la finale degli Internazionali d'Italia. Insegue un successo che all'Italia manca da 50 anni. Presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo Sinner.
16: Bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, quindi soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento. Un momento molto speciale e molto importante per lo sport italiano e in generale, e sarà una giornata molto tosta ma anche divertente con tanti italiani, no? Il doppio maschile in campo, poi dopo ci sono io, quindi tanta Italia in campo, speriamo di fare il nostro meglio e poi quello che esce esce.
5: Allora, dalle racchette passiamo alle due ruote, ciclismo.
15: Eh sì, perché si corre la nona tappa del Giro d'Italia, aggiornamento in diretta con l'inviato Manuel Codignoni.
17: La tappa è già partita da una quarantina di chilometri, oggi si arriva in quota, corno alle scale, secondo arrivo in salita di questo Giro d'Italia, situazione molto fluida, si va molto forte, davanti sono in due al momento, Milesi e Ballerini, che peraltro ha già vinto una tappa a Napoli su un arrivo del tutto diverso, hanno un vantaggio di una trentina di secondi nei confronti del gruppo, dal quale però continuano ad esserci scatti e controscatti per cercare di andare in fuga e per cercare di prendere la fuga giusta. La tappa è sostanzialmente pianeggiante per gran parte, poi nel finale la doppia ascesa, prima a Querciola e poi, come detto, al corno alle scale che deciderà le sorti probabilmente anche della maglia rosa. Vedremo se Eulalio riuscirà a mantenerla. Voi.
5: E grazie a Manuel Codignone e grazie anche a Francesco Albanese. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Roberta Sibona, in regia Gianni Tole e Marco Mascia. Potete ascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Radio 2 nel pallone, il prossimo GR alle 15.30. Da Livio Frittella, buon ascolto.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio 2 nel pallone.
0: Buona domenica a tutti, Radio 2 nel pallone da Laura Barte e mandiamo tutti un grandissimo abbraccio a Federico Vespa che è influenzato ma ci sta seguendo da casa. Ciao Fede, ci vediamo domenica prossima. Ma questa è una domenica di fuoco, una domenica di Champions, una domenica di verdetti, perché la 37esima giornata di campionato è iniziata a mezzogiorno con 5 partite in contemporanea, determinanti per delineare quella che è la classifica in chiave Champions. Siamo circa all'ottantesimo minuto sui vari campi, il Como in vantaggio 1-0 sul Parma, il Milan 1-0 sul Genoa,
19: con gol sul rigore di Nkunku. La Juventus è in svantaggio e 1-0 appunto della Fiorentina, hanno annullato poco fa il gol di Vlahovic. Napoli 2-0 sul Pisa, Roma 2-0 sulla Lazio per appunto una fantastica doppietta di Mancini. Come si è appunto delineata ora la classifica? L'Inter, vabbè, lo sappiamo, 85 punti, giocherà alle ore 15 contro il Verona. Napoli a 73, terza posizione il Milan a 70 e 70 punti anche la Roma quarta. Il Como è quinta a 68 punti, la Juventus è sesta a 68 punti. Quindi per la Juventus appunto una situazione da vivere, no? In questi minuti che mancano della partita e poi capire anche come andrà nella prossima. È comunque una domenica di sport perché alle ore 17 ci sarà la tanto attesa finale degli internazionali di Roma. Sinner giocherà contro Ruud, Roma che aspetta di poter sognare di investire nuovamente come re dell'internazionale, di nuovo un italiano dopo 50 anni fa dalla vittoria di Adriano Panatta, che ricordiamo abbiamo avuto domenica scorsa qui con noi. Direi, ragazzi, che ne parleremo di tutto questo in corso di puntata con Fabrizio Biasini e anche un ospite speciale che avremo nella seconda parte. Vi do soltanto qualche spoiler. Allora, Avi è campione del mondo del 2006, è un portiere, ha giocato anche come attaccante al suo inizio di carriera, lo scopriremo in corso di puntata, ma intanto andiamo a sentirci una bella canzone, un nuovo singolo, Mace and Salmo, Cattive Abitudini.
3: Radio 2 nel pallone.

0: Cattive abitudini, me senza Almo, Radio 2 del Pallone, Laura Bart e un nostro compagno di viaggio con il quale abbiamo delle buonissime abitudini, Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio, come stai?
1: Ciao Laura, ben ritrovata, buona domenica e
0: buona domenica anche a te
1: di questo 37esimo turno molto acceso.
0: 5 minuti quantomeno per quanto riguarda quelli regolamentari, no? Da vivere,
1: esatto.
0: Più i supplementari che vedremo. 5 partite, ragazzi, veramente al cardiopalma, no? Perché queste squadre si giocano il valore di una stagione. Allora, prima stavamo chiacchierando appunto con i nostri amici che ci ascoltano di quelli che sono i risultati al momento. La novità degli ultimi minuti è che la Fiorentina ha raddoppiato, quindi 2-0 sulla Juventus con il gol di Mandragora. Ecco, di questi risultati che stiamo vivendo e vedendo insieme, che cambiano molto, no, la classifica, Fabri, qual è quello che maggiormente ti stupisce?
1: È ovviamente quello di Torino, perché è questa momentanea sconfitta della Juventus contro la Fiorentina con questo, tra l'altro, secondo gol di Mandragora, bellissimo,
0: Mandragora.
1: Veramente un gran gol. Porta attenzione, nel frattempo ha accorciato il Genoa contro il Milan a 5 minuti dal termine, quindi 2-1 per il Milan a 5 minuti dal termine a Genova. E dicevo, la sconfitta che sta maturando a Torino porta la Juventus fuori dalla zona Champions, in questo momento superata anche dal Como, perché hanno stessi punti, 68 e 68,
0: ma c'è differenza reti.
1: No, il vantaggio nello scontro diretto, diciamo, perché ha vinto sia all'andata che al ritorno. Quindi in questo momento la Juve sarebbe addirittura al sesto posto. Questo è abbastanza sorprendente, insomma, con la Juventus, che sembrava invece la più seria candidata per un posto alla prossima Champions League.
0: C'è da dire anche che 2 gol alla Juventus in questa partita sono stati annullati. Certo è che, insomma, non se l'aspettava nessuno, Fabrizio, no? Perché, come dicevi tu, una squadra che era appunto in fiducia che però la Roma stava anche dimostrando, e possiamo dire che in questo derby tanto atteso ha più che dimostrato.
1: Roma gagliardissima, ha giocato un ottimo derby in uno stadio completamente giallo-rosso, perché sappiamo cosa sta succedendo a Roma con i tifosi della Lazio che non hanno partecipato al derby, e quindi insomma la Roma ha preso possesso del campo, la Lazio ha resistito finché ha potuto, ma poi sono arrivati questi 2 gol di Gianluca Mancini, difensore formidabile sia in fase difensiva, ma ci se ne siamo accorti oggi anche in fase offensiva, con 2 testate su calcio d'angolo ha segnato fino a questo momento il derby, e probabilmente anche il destino della Roma, no? Che con questa vittoria va a quota 70 punti e va a più 2 soprattutto sul quinto posto, quindi a 90 dal termine, si candida seriamente per la qualificazione alla prossima Champions League.
0: Sarri lo aveva detto, no? Sarà una bolgia a Roma, una bolgia che appunto stiamo vedendo. Ma la domanda che ti voglio fare, visto appunto questi risultati, visto anche è tornato un po' anche, no? Si è riaperta la trattativa su Dybala, che ha fornito appunto l'assist a Mancini. Dybala che sembrerebbe che vorrebbe rimanere un altro anno a Roma, lo vorrebbe anche Gasperini. Tu come la vedi questa possibilità?
1: E come tante volte nel mondo del calcio, è solo e soltanto una questione di soldi, cioè Dybala ha manifestato la sua volontà nel restare. La Roma a quanto pare ha aperto a una discussione, ovviamente tutto passa da una diminuzione dell'ingaggio di Dybala, che in questo momento percepisce uno stipendio esagerato, e l'intenzione è quella di riuscire a trovare un accordo a cifre inferiori per un giocatore che quando gioca è fenomenale. Il problema è che ha sempre avuto grossi limiti dal punto di vista fisico, però può essere ancora un punto di forza, ripeto, a condizioni economiche diverse. Sta uscendo tra l'altro in questo momento applauditissimo dall'Olimpico, entra Dovbyk al suo posto a un minuto dal 90esimo.
0: Ecco, Dybala che quando c'è sa fare la differenza. Continueremo a parlare di questa 37esima giornata di campionato, intanto sentiamoci History Repeating.

0: un brano pazzesco del 1997. Fabrizio, nel 97 ricordo che lo scudetto l'aveva vinto la Juventus di Lippi. Ora stiamo insomma in una situazione differente, un'altra Juventus, le principali testate stanno già titolando disastro Juve, mancano pochissimi minuti alla fine di queste partite così importanti per quanto riguarda la lotta Champions. Fabrizio, mai come in questo momento, insomma, diventa un tema caldo quelli che possono essere, no, i nuovi acquisti o le conferme della Juventus in chiave attacco, no? in particolar modo le punte. Allora, secondo te come andrà a finire la vicenda Vlahovic e, qualora venisse confermato, lo vedi in coppia con l'oggetto del desiderio Kolo Muani, oppure bisognerebbe puntare su altri attaccanti?
1: C'è un problema serio rispetto a questo ragionamento che tu giustamente mi chiedi, è che certe discussioni valevano tanto prima dell'inizio della partita con una Juventus qualificata per la Champions League. Se invece la Juventus, come sembra poter capitare, non si qualificherà per la prossima Champions League, tutti questi ragionamenti si cambiano drasticamente, perché è difficile convincere attaccanti di alto livello a venire in una squadra che non ha la Champions League, così come è difficile per una società pur così capace di fare investimenti come la Juventus nel voler investire per una squadra che dovrà affrontare forse l'Europa League. Quindi cambiano tutte le strategie a seconda di questo finale di stagione, e da quel punto di vista, per esempio, anche la conferma di Vlahovic passerebbe a quel punto da una volontà di Vlahovic nell'affrontare una stagione senza Champions League. Purtroppo influiscono questi ultimi 90 minuti nelle decisioni che sembravano andare in un senso e invece rischiano di andare in un senso opposto.
0: Totalmente in un'altra direzione. Nel frattempo, veramente un minuto fa, il Napoli ha segnato il terzo gol contro il Pisa, anche per quanto riguarda la permanenza o meno, no, dell'allenatore Conte. Lo scopriremo a questo punto, come ha detto il presidente De Laurentiis all'ultima giornata. O sì, già questo risultato di oggi, no, che ha blindato la Champions, sta rasserenando gli animi.
1: Ma allora, la qualificazione alla Champions in casa Napoli, diciamo che non è mai stata in discussione. È vero che l'ultima partita il Napoli aveva perso, ma non c'era grossa apprensione, perché insomma il Napoli avrebbe giocato a Pisa come ha fatto, e ha dominato a Pisa stravincendo per 3-0. È arrivata la qualificazione matematica alla Champions. Adesso De Laurentiis e il suo allenatore dovranno trovarsi per capire se ci sono le possibilità di andare avanti insieme. A livello di dichiarazioni semiufficiali sembra che l'intenzione ci sia. Io credo però in realtà che non sia tutto così semplice, perché a fronte di un contratto che scade nel 2027, io credo che da una parte l'allenatore resterebbe anche, ma solo a fronte di un altro mercato importante come quello che ha avuto negli ultimi anni. Dall'altra parte, De Laurentiis il mercato lo vuole anche concedere, ma non alle condizioni dell'allenatore, cioè vorrebbe che fosse la società a impostarlo, e credo che da questo punto di vista ci possa essere uno scontro. E se me lo chiedi in questo momento, da una parte l'allenatore resterebbe anche, ma solo a fronte di un altro mercato importante come quello che ha avuto negli ultimi anni. Dall'altra parte, De Laurentiis il mercato lo vuole anche concedere, ma non alle condizioni dell'allenatore, cioè vorrebbe che fosse la società a impostarlo, e credo che da questo punto di vista

0: rimasto soltanto due sulle panchine delle varie squadre. Lasciami dire che rispetto a... Sì, c'è anche questo, no? Rispetto allo scorso anno in cui chiaramente la questione, no, era stata ridiscussa fino alla fine, Conte rimane, Conte no, quello che a me sembra di percepire è che forse c'è un po' meno di entusiasmo, no, rispetto allo scorso anno, anche da parte anche della piazza di Napoli.
1: Beh, diciamo che le prospettive l'estate scorsa erano diverse, nel senso che i campioni d'Italia meritatamente l'anno scorso ambivano a una stagione ad alto livello sia in campionato che in Champions League. In Champions League è arrivata una grande delusione, no? Il 30° posto su 36 con un girone giocato veramente male. E in campionato, così come non ha avuto grossi problemi nella qualificazione della Champions, però il Napoli in realtà non ha mai combattuto per vincere lo scudetto, e quindi certamente i tifosi del Napoli hanno vissuto la stagione come una delusione, anche se poi un trofeo è arrivato, la Supercoppa, che però forse non basta per soddisfare il popolo napoletano.
0: Ne continueremo a parlare tra poco. Intanto sentiamoci un bellissimo brano, Talk to You.

0: to you, Radio 2 del Pallone con Laura Bart. Intanto ragazzi vi ricordo di iscriverci al nostro numero 3487 300 200 e vi lancio questo sondaggio. I risultati di queste partite della 37esima giornata di campionato ve li aspettavate in chiave Champions o sono per voi in qualche modo sì inaspettati, qualcosa che non potevate prevedere? Allora Fabrizio, stavamo parlando appunto no di questi risultati, è ancora in corso, anche l'unica partita rimasta in corso è Genoa-Milan che è appunto 2-1. Io parlerei anche un po' di questo Milan, no? Perché intanto zitto zitto, no? Rispetto a tutte le pressioni che c'erano al momento è in terza posizione con una Champions League assicurata. Una settimana però Fabrizio dove si è parlato molto del Milan, no? C'è stata delle liti tra Massimiliano Allegri, Ibra, la contestazione dei tifosi nei confronti di Furlani. Tu come vedi tutta questa situazione?
1: Beh, allora, intanto è arrivata questa vittoria, la partita è terminata a Genova, una vittoria fondamentale, evidente, perché porta il Milan in quota Champions al terzo posto e rasserena sicuramente un po' gli animi da questo punto di vista. Poi c'è tutta la questione extracampo che invece ha fatto parlare e continuerà a far parlare, perché dopo l'intervista a Cardinale di questa settimana è evidente che si arriverà a un nuovo rimescolamento all'interno del Milan, che da troppi anni, tutte le estati, cambia e non riesce a trovare un

0: la continuità. Ora bisogna capire come cambia, perché qualcuno dice andrà via l'allenatore, tanti sono già certi che Tare non farà più parte della squadra dirigenziale, qualcuno mette in discussione anche la figura di Giorgio Furlani, molto contestato nelle ultime settimane. La certezza è che appunto si arriverà a nuovi cambiamenti. Quando arrivano i cambiamenti è difficile pensare che poi la stagione successiva si riesca a dare una continuità, una crescita, e su questo i tifosi del Milan sono molto arrabbiati, e io capisco anche il perché.
1: Massimiliano Allegri, che però in conferenza stampa ha voluto in qualche modo, no, con il suo stile, con la sua calma e anche, no, simpatia toscana, rasserenare gli animi, perché ha detto ci possono essere visioni diverse, ma quello che è importante è remare nella stessa direzione. Ha espresso parole di stima nei confronti di Tare, sottolineando quanto la responsabilità sia di tutti, però insomma hai fatto bene a sottolinearlo, Fabrizio. Qua sembrerebbe, no, una situazione che se resta Allegri non si sa se resta Furlani, e se il Milan passa in Champions e restasse invece Allegri potrebbero cambiare le altre
0: sì,
1: figure.
0: Cioè, sai, al netto delle dichiarazioni di facciata, poi il dato di fatto, certo, abbiamo capito che all'interno del Milan in questo momento c'è parecchia confusione tra le parti, nel senso che in troppi remano in direzioni diverse. Quando non c'è unità di intenti è difficile poi pensare di ottenere risultati, e quindi insomma è chiaro che lì ci vorrà la mano forte di qualcuno che possa imporre un certo tipo di linea guida. Il problema è che la proprietà è lontana, abbiamo sentito un'intervista a Gerry Cardinale questa settimana, ma è un'intervista sporadica e sappiamo perfettamente che poi in realtà la proprietà del Milan è dall'altra parte dell'oceano, ed è, ripeto, in queste condizioni difficile riuscire a dare continuità a una squadra gloriosa come il Milan.
1: Invece la mano forte quest'anno ce l'ha avuta sicuramente Christian Kivu. L'Inter scenderà in campo alle ore 15 contro il Verona, e Milano comincia a prepararsi per quella che sarà una bellissima parata che da San Siro e appunto arriverà fino al Duomo per i festeggiamenti rispetto anche al doblete, un successo clamoroso per questa prima annata di Kivu.
0: Sì, decisamente. Non era così prevedibile come qualcuno racconta.
1: Assolutamente
0: no. Stravincere il campionato e a vincere anche la Coppa Italia con un allenatore che l'estate scorsa era praticamente un semi esordiente, e anche con una squadra che arrivava da una delusione sportiva molto forte. Sono stati molto molto bravi, ripeto, non a vincere ma a stravincere il campionato, e oggi si godono la festa che è già iniziata, perché da mezzogiorno a San Siro sono partiti appunto i festeggiamenti, alle 15 ci sarà la partita, dopo la partita partirà la parata con il pullman che da San Siro arriverà fino in Piazza Duomo, arrivo atteso tra le 22:30 e le 23, previste 300.000 persone a Milano, insomma sarà una grande festa.
1: Fabrizio, rimani con noi, intanto ci sentiamo, ti prendo e ti porto via di Vasco Rossi.

0: Andrea, Vasco Rossi, Radio 2 nel pallone, Fabrizio Biasina. Abbiamo parlato della parte alta della classifica, delle squadre che sognano di poter strappare un posto in Champions. Poi lo scopriremo, i verdetti finali, appunto. Ormai manca veramente soltanto una giornata da vivere insieme, ma vogliamo andare a guardare anche le partite che appunto si svolgeranno questa sera alle 20:45 in chiave salvezza. Cagliari Torino, Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese. Fabrizio, cosa allora, prevedi? Facciamo un pronostico, dai, anche, no? È da un po' che allora, non li facciamo.
1: Ci proviamo. Sbagliarli anche questa volta. Tanto Laura lo sai come va a finire quei pronostici. Sono fatti per essere sbagliati i pronostici.
0: Ma sì, dai, almeno ci divertiamo.
1: Esatto. Allora, da una parte c'è Sassuolo Lecce, dall'altra Udinese Cremonese, le due partite che decidono la zona salvezza. Sappiamo che in questo momento Lecce ha un piccolo grande vantaggio, cioè quel punto in più sulla Cremonese. Lecce a quota 32, Cremonese a quota 31. Sono due partite che ovviamente non possono sbagliare. Attenzione, perché il Lecce va a giocare su un campo non facile. Il Sassuolo, anche a stagione ampiamente terminata dal punto di vista degli obiettivi, è una squadra che sa giocare un ottimo calcio grosso, è una delle più belle sorprese di quest'anno in Serie A, e quindi ha un appuntamento non semplice. E la stessa identica cosa vale per la Cremonese a Udine. L'Udinese quest'anno ha giocato, ha alternato partite non belle, un po' pasticciate, a tante però partite giocate ad altissimo livello. L'Udinese
0: sì, molto combattute, no?
1: Sì, ha vinto con la Roma, ha fermato delle grandi squadre, quindi insomma entrambe hanno un appuntamento non semplice, ma insomma 180 minuti dalla fine, se vuoi la salvezza devi riuscire a fare anche, riuscire ad andare anche oltre i tuoi limiti. Ripeto, quel punticino lì di differenza tra Lecce e Cremonese può fare molto la differenza, quindi se lo chiedi a me, io penso che in questo momento
0: sentiamo, abbia... perché sento che ti stai per sbilanciare, fallo Fabrizio.
1: Sì. Io ti dico Lecce 51, non tantissimo in realtà, Lecce 51, Cremonese 49.
0: Allora, grazie mille Fabrizio Biasin, noi ti aspettiamo domenica prossima, e intanto vogliamo sentirci un po' di musica? The Colors, Rolling Stones.
1: Ciao Fabrizio. Anche la festa dell'Inter. Un abbraccio a voi, buona domenica.
0: Un abbraccio, ciao.

qui su Radio 2 nel pallone da Laura Barta. Amici, io vi ricordo il nostro numero 348 7 300 200. La domanda che vi facciamo è: vi aspettavate questi risultati rispetto alla lotta Champions? Scrivetecelo, perché i migliori li leggeremo in diretta. Alle 15 invece scenderà in campo l'Inter contro il Verona. Lo ricordiamo, oggi è il giorno dei festeggiamenti dell'Inter per il doblete, ma abbiamo parlato poco anche di tennis, no? Perché alle ore 17 sul campo centrale del Foro Italico la finale degli internazionali Sinner-Ruud. Sinner che è in una, possiamo dirlo, no? In un momento strepitoso, ha superato anche i momenti difficili contro Medvedev, partita che poi è stata dovuta riprendere per motivi di pioggia. Sinner che ha vinto 5 Master 1000 di fila e che oggi potrebbe addirittura vincere l'unico titolo che gli manca, che è appunto Roma. Intanto che voi ci scrivete, io direi, ragazzi, di sentirci ancora un po' di musica mentre aspettiamo il nostro ospite speciale, che ancora non ve l'ho svelato. Ve lo svelo? Ma sì che ve lo svelo, è Marco Amelia. Intanto, canzone estiva, Annalisa.

0: Canzone estiva, Annalisa, Radio 2 nel pallone. Devo dire che vi abbiamo mandato il messaggio di scriverci e ci avete scritto in tantissimi. Queste sono un po' le vostre emozioni a caldo. Ci dice Cristina da Terni: la Roma ha cambiato la stagione con Malen e merita la Champions. Ci fosse stato da inizio campionato, se la sarebbe battuta con l'Inter per il titolo. Beh, questo non lo so, appunto Cristina, perché possiamo dirlo che l'Inter ha sicuramente la rosa più forte di tutto il campionato, ma Malen senza dubbio appunto è un attaccante incredibile. Poi scrivono: Allegri, una certezza, c'entra sempre l'obiettivo, l'acciughina, forza Milan, lo dice Luca da Milano. Invece sono delusi da Spalletti, alla fine non ha fatto meglio di Tudor e Motta, mi aspettavo molto di più, ci scrive Maurizio da Cosenza. Amici, io però vi ricordo che chi ci volesse vedere, purtroppo oggi non potete vedere Federico Vespa perché è influenzato, ma ci potete vedere anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Che tempo fa in Italia? Direi di scoprirlo insieme con le previsioni del tempo.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Medè.
3: Carmen ha bisogno di una casa per bene, perché ne parlano dietro.
4: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno.
5: È una ragazzina, Alfred.
2: Sempre stata un po' difficile nelle relazioni.
6: Oh, per te esisto soltanto io, hai capito?
7: Una storia intima che regala poesia, speranza e libertà. Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
10: Dammi qua. Peanut butter.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata permane tempo stabile sul paese. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Domani al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mare di Sardegna, il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale a leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: mentre tutto scorre, Negramaro, Radio 2 nel pallone, dalla... buongiorno, buona domenica da Laura Bart. Finalmente è arrivato il momento di presentarvi il nostro ospite. Rullo di tamburi, Marco Amelia, ci sei? Ciao Marco!
1: Sì, ciao Laura, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno Marco, finalmente sei venuto a trovarci, perché possiamo dichiarare che ti abbiamo dovuto aspettare, perché sei stato impegnatissimo con appunto come allenatore del Sondrio, però oggi sei in un posto, insomma, dove è successo molto, ovvero lo Stadio Olimpico, dove appunto hai visto il derby della capitale. Che emozioni, com'è stato vederlo dal vivo?
1: Beh, bello, bello, è stato un bel derby, perché comunque sono state due squadre in campo, la Lazio ha tenuto comunque la partita, la Roma voleva a tutti i costi la vittoria e è riuscita a strappare via una vittoria che può valere veramente tanto per il club giallorosso, quindi è stata poi una festa, tutto molto bello, si è visto un buon calcio, devo dire che per il calcio è stato un bellissimo spot.
0: Tra l'altro io leggevo appunto su Instagram in questo momento ovazione per Gasperini, lo possiamo dire, no? Perché portare la Roma, no, in questa posizione in classifica è veramente tanta roba. Vedevo appunto un esperto di dati Opta che ci ricorda che, insomma, è tanto che non accadeva che la Roma fosse a 70 punti. È successo quest'anno con Gasperini, l'anno scorso aveva chiuso alla 37esima giornata con 66 e precedentemente la stagione con più punteggio era stata con l'allenatore Fonseca nel 2019-2020, quindi bravo Gasperini. Tu però hai avuto modo di vedere, visto che sei un grandissimo portiere, poi ripercorreremo insieme anche un po' della tua carriera, hai visto esordire in Serie A il giovane portiere, il terzo della Lazio, che è Furlanetto. Partita complessa, però che potenziale, dai, hai visto per questo giovane ragazzo?
1: Ah, guarda, conosco bene Furlanetto perché ho seguito tanto i ragazzi giovani, soprattutto quelli dei settori giovanili di Roma e Lazio, lui è cresciuto qui e devo dire che ha avuto un percorso un po' difficile, perché non è riuscito a emergere quando ha potuto, perché comunque anche con la primavera ha fatto delle ottime cose. Oggi devo dire che si è ben comportato dal punto di vista di trasmettere tranquillità e serenità, oltre che ha fatto 4-5 interventi da ottimo portiere. Devo dire che sicuramente è stato un esordio a livello personale positivo, e già come era successo a Motta, comunque ha dimostrato che di avere qualità e di poter far parte comunque di una squadra di prima squadra come la Lazio.
0: Oggi sul campo alle ore 12 è successo di tutto, no? Perché c'è stata la contemporaneità delle partite fondamentali, no? Per poter trovare un posto in Champions. Ha vinto il Como, ha vinto il Milan, ha perso la Juventus, Napoli 3-0 con il Pisa, ha vinto la Roma. Allora, in base a questi verdetti che cambiano un po' e ridisegnano la classifica, dove vediamo i tre posti che erano appunto in ballo, occuparli il Napoli, il Milan e la Roma per quanto riguarda i primi quattro posti Champions. Como parteciperebbe alla salvo appunto cambiamenti all'Europa League, la Juventus in sesta posizione. Allora ti chiedo, Marco, qual è in qualche modo il verdetto che più ti ha stupito e cosa ti aspettavi o non ti aspettavi? La Juventus, no, immagino.
1: Sicuramente la sconfitta in casa della Juventus per tanti motivi, perché in primis la Juventus stava giocando tanto e poi di fronte aveva una Fiorentina, sappiamo quanto vale per i tifosi juventini la sfida contro la Fiorentina, e questa sconfitta in questo modo rischia di costare caro alla Juventus, qualcosa che segnerà molto. Non ce l'aspettavamo, ci si aspettava tanto magari così della vittoria della Roma, perché la Lazio aveva aveva dei giocatori fuori, ci potevamo aspettare il Milan che va a vincere a Genova, anche se poi non è un campo semplice, il Como ci poteva stare nella vittoria, così come il Napoli a Pisa, ma la sconfitta della Juventus in casa in un momento del genere sicuramente ha un peso non indifferente.
0: Marco, rimani con noi, intanto noi vogliamo capire con Marrakesh, madame, sentiamola.

0: Volevo capire con Marrakesh, Madame, Radio 1 del Pallone, stiamo facendo una bellissima chiacchierata con Marco Amelia e voglio dirvi qualcosa su di lui, Marco, se sei d'accordo che insomma a me ha colpito molto. Tu sei campione del mondo del 2006 con la nazionale italiana, però nasci come attaccante e poi diventi portiere, Marco, no? Forse è per questo che sei stato il primo in Italia a segnare in una competizione europea con la maglia del Livorno di testa? Forse è questo?
1: Ma vabbè, dai, da ragazzini tutti vogliono segnare, quindi siamo un po' tutti nati attaccanti. Poi ho capito che si correva di meno a stare in porta e mi sono messo lì. Sì, dai, la mia voglia di non perdere e comunque di poter fare qualcosa di utile sempre per la squadra mi portò quella sera fredda di Belgrado ad andare avanti a segnare questo gol, che è stato storico perché sono stato il primo italiano a segnare nelle coppe europee. Ma tra l'altro è stato particolare perché è un gol venuto all'86esimo minuto, quindi non oltre il 90esimo come succede di solito, ma è stato comunque una cosa bella tra le tante partite da portiere. Anche questa, il fatto di aver segnato, comunque è una gratificazione per la carriera non indifferente.
0: Anche perché ce lo ricordiamo tutti, Marco, no? Secondo me ci avresti potuto pensare pure, no? A cambiare ruolo, nonostante appunto la tua carriera pazzesca, carriera che continua perché tu ora sei anche allenatore e quest'anno e appunto hai allenato il Sondrio. Ci puoi raccontare della tua esperienza, se ci puoi anticipare qualcosa per il prossimo anno, se puoi, eh?
1: No, vabbè, quest'anno è stata un'esperienza che comunque si può chiamare separata in due, perché all'inizio dell'anno lasciai il Sondrio, tra l'altro dopo una vittoria sul Milan Futuro, è stata una vittoria storica, ma per divergenze con la parte dirigenziale, non con la proprietà ma con i dirigenti, e sono tornato in questi ultimi mesi a cercare di salvare la squadra, che era in una situazione difficile di classifica. Non ci sono riuscito per poco, però comunque è stata un'ottima esperienza, soprattutto perché la piazza di Sondrio è un capoluogo di provincia, una piazza che ha voglia di crescere, mi stimolava proprio il fatto di poter segnare qualcosa di importante anche per il futuro. Personalmente io ho preso tutti i patentini da allenatore, sono un allenatore UEFA Pro e anche un po' ambizioso, quindi quello che succederà in futuro non lo so, da qui alle prossime settimane si parlerà un po' di tutto per capire quale potrebbe essere la migliore soluzione, se prendere un progetto di crescita, se prendere una primavera, se andare una serie C o una serie B, valutare un po' tutto quello che potrebbe essere di positivo per la mia crescita, perché comunque ho iniziato volendo fare gavetta, come giusto che sia, e voglio crescere e voglio finalmente poter iniziare a fare questo mestiere che faccio per passione, fatto nel migliore dei modi.
0: Mestiere di cui sappiamo tutti, Marco, no? Ci metti passione, anima, corpo, studio, impegno, no? Con la stessa passione che hai messo in campo da protagonista. E tra l'altro, Marco, a questo punto noi poi ti rinvitiamo perché vogliamo sapere il proseguio, no? della tua avventura. Prima però di salutarci, io vorrei fare con te anche, no, un po' due chiacchiere su queste partite importanti delle 20:45, perché scenderanno in campo le squadre che si giocano, no? la salvezza. Abbiamo Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Com'è stata secondo te questa stagione per quanto riguarda la parte bassa della classifica?
1: Ma guarda, purtroppo le difficoltà di Pisa e Verona, da una parte per l'inesperienza alla Serie A e dall'altra il Verona, che sono un po' d'anni che ha sempre giocato rischiando di retrocedere, sono state le uniche due, diciamo, squadre che non sono riuscite mai a poter lottare veramente per doversi salvare. Per quest'ultimo posto invece c'è tanto, tanto movimento, tante squadre mischiate, arrivare alle ultime due giornate con ancora le possibilità di potersi salvare significa che comunque lì sotto ci sono squadre che stanno lottando, e vedere Lecce, Cremonese star lì, Cagliari che ha fatto comunque una stagione importante, potersi avvicinare alla salvezza è stata comunque per chi deve salvarsi una stagione difficile. Però comunque queste squadre negli alti e nei bassi hanno fatto anche dei risultati a livello personale importanti, quindi chi dovesse retrocedere comunque avrà dei rimpianti, perché sa che retrocederà per pochi punti, e quei pochi punti che magari si sono persi durante la stagione, a volte in partite anche dove ti aspetti di prendere qualche punto in più.
0: E lo scopriremo, le vivremo insieme stasera queste partite. Nel frattempo, Marco, stanno arrivando dei messaggi da parte dei nostri amici che ci seguono. Una domanda, no, che ci stanno facendo in molti: ma secondo te, alla luce del risultato della Juventus di oggi, questo Vlahovic lo devono confermare o no?
1: Ma guarda, oggi che praticamente è finito il campionato, parlare della conferma di Vlahovic, secondo me, per quello che ha fatto vedere, ci sta, anche perché per quello che dice anche lo stesso Spalletti, è una caratteristica di attaccante che di cui la Juve ha bisogno, ma anche la Juve di Spalletti ha bisogno, quindi penso proprio di sì, per un altro motivo. È difficile poi andare sul mercato e trovare, certo, un attaccante di quel livello. Ora lui è rientrato da un infortunio importante, sta facendo vedere di avere qualità. Sono convinto che la Juve debba per forza provare a tutti i costi a tenerlo. Poi i matrimoni si fanno in due, bisogna anche vedere Vlahovic che ha nella testa, se l'idea di restare in una Juventus che rischia di non entrare in Champions League, o se magari andare a valutare delle offerte a 26 anni per poter fare la Champions League dopo questo infortunio, dove ha sofferto tanto, comunque avrà voglia e ambizione di far vedere e dimostrare tutto il suo valore. Quindi la Juve proverà, secondo me, a tenerlo, e Vlahovic
0: a fare un all-in.
1: Si guarderà intorno, perché comunque la mancata qualificazione in Champions, se avverrà, peserà molto su questo rinnovo.
0: Assolutamente, penso che peserà molto eventualmente, salvo appunto un'ultima giornata differente, peserà molto su tutta la Juventus. Marco, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi, ti aspettiamo presto.
1: Grazie a te, mamma, grazie a voi.
0: Ciao, e intanto ci sentiamo. Ciao. The Boys Are Back in Town.

The Boys Are Back in Town qui su Radio 2 nel pallone con Laura Bart. Nel frattempo, amici, ci stanno arrivando altri messaggi. Qui alcuni ci dicono: saremo nostalgici, ma quanto è bella la contemporaneità delle partite, riferendosi chiaramente a quelle che si sono disputate alle ore 12 in chiave Champions. Bella per alcuni, per altri sarà avvenuto un infarto, perché sono gare che hanno raccontato tanto, hanno messo anche in discussione la classifica. Intanto però vi ricordo quali sono le partite che si svolgeranno a breve: Inter-Verona, Inter che poi comincerà con la sua parata fino ad arrivare in Piazza Duomo per i festeggiamenti del doblete, ore 18 Atalanta-Bologna, e alle ore 20:45 le partite importanti in chiave salvezza. Rimanete con noi, intanto direi di sentirci un altro bellissimo brano, Symphony.

0: Symphony, Radio 2 nel pallone, ma quanto è bello questo pezzo, quanta carica ci dà. Noi ragazzi siamo arrivati alla fine di questa mattinata insieme, però vi ricordo il nostro appuntamento domenica prossima, sempre qui su Radio 2 nel pallone, dove parleremo veramente degli ultimi, dell'ultima partita, di quelli che saranno appunto gli esiti da vivere insieme. Ormai siamo arrivati alla fine di questo campionato, tornerà con noi anche Federico Vespa, che oggi non stava benissimo, gli mandiamo un abbraccio. Io vi lascio a Onda Verde, vi ricordo Radio 2 Music Room Weekend con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio, che saranno direttamente dal Salone del Libro e di Torino. Rimanete con noi qui su Radio 2, un abbraccio da Laura Bart.
1: Radio 2. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
3: Welcome to the European Southern Observatory.
2: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
1: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 14.59, apriamo il traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, dove si segnalano code con tempi di attesa di un'ora. In A32 Torino-Bardonecchia, in Piemonte tra Ulx e Bardonecchia in direzione Bardonecchia, si registra invece un chilometro di coda per il traffico intenso. Andiamo in A9 in Lombardia, tra Como Monte Olimpino e il Lago di Como, verso la Svizzera, segnalati 2 chilometri di coda. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli e Montelupo-Fiorentino, in direzione Firenze, presenti invece code causate da un veicolo in avaria. Ci spostiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, in Umbria, tra Orvieto e Fabro, verso Firenze, qui si riscontra un altro veicolo in avaria. Ora in A14, tratto Pescara-Bari, tra Poggio Imperiale e Termoli, in direzione Pescara, attenzione alla guida per il fumo causato da un incendio. Infine chiudiamo sulla tangenziale di Napoli, tra Fuorigrotta e il Vomero, verso la diramazione di Capodichino, prudenza alla guida per una perdita di carico. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!

0: al Salone del Libro di Torino, Boschero, dove siamo precisamente?
1: Ah, siamo in questo splendido studio dove ci possono vedere tutti perché siamo trasparenti in mezzo al vetro, realizzato in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Calabria Film Commission.
0: E siamo qui

0: Il programma lo conoscete, Radio 2 Music Crew, la versione del weekend con Boschero e D'Alessio, e saremo insieme a tanti ospiti, perché all'interno di questi due giorni questo studio si popola, oltre di queste due facce nostre riposate. Per quanto oggi vi parleremo anche di uno screening che abbiamo fatto io a Boschero.
1: C'è di tutto al Salone del Libro, non solamente libri.
0: Ho fatto uno screening del volto che ci dice anche quello che ci siamo mangiati l'altra settimana.
1: E anche quello che abbiamo mangiato ieri a Torino, devo dire, era un ristorante tipico molto molto buono, ma parliamo di cose serie, insomma i dati del Salone del Libro sono pazzeschi,
0: sempre
1: c'è
0: maggiori,
1: un incremento
0: certo.
1: incredibile dell'afflusso, pensa al 20% in più rispetto al giovedì dello scorso anno, quindi la prima data è stata pazzesca e per la prima volta nella storia del Salone del Libro è previsto un'apertura dell'auditorium della galleria con quasi 2000 persone che possono andare lì a vedere i loro beniamini. C'è stato un bagno di folla per Manuel Carrer, Alessandro Barbero, Alberto Angela, oggi ce ne sono altrettanti, tantissimi altri ospiti.
0: E noi tanti ne avremo anche all'interno del nostro glass. Se capitate da queste parti e volete venire a trovarci, siamo appunto nello stand della Regione Calabria, questa meravigliosa collaborazione per questi giorni qui al Salone del Libro. Direi di mettere il primo disco, che viene a trovarci è Fra Quintale, Aranciata.

0: Ora sono le 15.05, appena iniziato il viaggio di due ore qui al Salone del Libro Radio 2 Music Room versione il weekend. Già il primo ospite si è seduto con noi, perché quando si parla di musica c'è una persona che immortala con le sue immagini la scena musicale italiana, e l'abbiamo qui con noi. Ciao Giacomo Triglia, ben arrivato.
1: Ciao a tutti, grazie.
2: Giacomo Triglia, regista, sceneggiatore italiano, di cose ne hai fatte tantissime in realtà, non solamente la musica, perché nel tuo curriculum, nella tua storia, com'è partito tutto quanto?
1: Ma io ho iniziato nel 2009 quasi per gioco con Bruno Risas.
2: Prima... Che è un amico, ormai sono appunto.
1: Sì, siamo molto amici, anni. Però prima facevo cortometraggi abbastanza sperimentali, okay. Quindi dico

0: Sempre che il primo videoclip con gli esseri umani è stato quello di Brunori.
1: E ne ha preso uno che l'essere umano ci tiene parecchio all'essere umano,
2: quindi esatto.
1: C'è un bel materiale.
0: E diciamo che grazie alla sua, al suo successo, insomma, mi è dato successo, per me fu una vetrina importante.
1: Chiaro.
0: E da lì iniziai a fare videoclip, quasi appunto non mi sono più fermato.
1: E sei riuscita ad applicare quello che era la sperimentazione all'interno del linguaggio musicale?
0: Beh, con alcuni artisti sì, devo dire che... Anche con Jovanotti.
3: Chi sono i più, come dire, spericolati, no?
0: Beh, i Maneskin.
1: Vabbè, ti sei divertito con
0: Però anche in realtà anche gente insospettabile come Francesca Michelin, con cui ho fatto addirittura 18 videoclip.
3: Sì, è vero.
0: E quindi lì abbiamo sperimentato, perché comunque c'era da inventarti sempre qualcosa di nuovo, che ne fai 18, ma anche con Levante.
3: Anche con Levante hai fatto tantissimi video.
0: Sì, Levante credo 7, 8, più un documentario su Paramount, sulla carriera.
3: E invece il documentario su Brunori, perché anche quella è una parte importante della tua storia.
0: Quello sì, l'abbiamo Brunori. Presentato quest'anno, scorso anno al Festival Cinema di Roma. Lì
3: c'è la terra anche,
0: cioè, sì, il c'è anche la terra, però ci interessava anche far vedere, diciamo, l'aspetto dell'atto creativo, di come appunto qualcosa nasce.
1: Che
0: quindi
1: bello.
0: Al di là del disco, quindi poteva essere una cosa che la vedi da 3 anni, non è strettamente legata a quel disco lì.
3: Posso farti una domanda proprio a proposito dell'atto creativo? Tu l'hai visto il film, docufilm, chiamiamolo come vogliamo, su Michael Jackson?
0: No, ancora no. Ho visto il trailer, sono curioso, anche se in questi casi sono sempre un po' d'ansietta.
3: Anch'io avevo molta ansietta.
0: Perché dico, boh, chissà, però ancora non ho
3: perché visto. C'è proprio il momento, c'è un momento che ho apprezzato particolarmente, al di là, vabbè, delle edulcorazioni di alcune parti, eccetera, nel momento creativo di Michael Jackson, che è veramente molto interessante, quindi mi hai fatto venire
0: quindi
3: in mente questa cosa
0: qua. Me lo consigli, lo guardo.
3: Quella parte lì sicuramente
1: è
3: interessante.
1: Beh, immagino che per un regista come te affrontare anche un biopic sia estremamente interessante, perché
0: sì,
1: tu confezioni dei prodotti musicali.
0: Ma io
3: brevi.
0: Anche,
3: brevi.
0: Io in generale, cioè, se dovessi scegliere un genere preferito nel cinema, io sì, a tutta la vita.
1: Ne avresti uno nel cassetto già pronto lì per un
0: artista italiano?
1: No, adesso in
0: realtà stiamo facendo uno che vabbè, è uno spoiler in realtà.
1: Lancialo! Fermi tutti signori, prendete appunti che ci sta regalando una chicca,
0: no.
1: Vai.
0: Vabbè, dico solo che ci stiamo lavorando con Dario e non è su Dario.
3: Ah!
0: Che è una cosa molto molto particolare.
3: Sarà mica sulla vite, no, guarda, perché lui lo sai, no, che ha una vigna.
0: Se ci do 500 tentativi
3: non
1: ce la facciamo.
0: Non ci arrivi.
1: Perché lui è anche un po' sceneggiatore, cioè è interessato alla parte di scrittura.
0: Sì, assolutamente.
1: Vero?
0: No, io con lui ho tutti i videoclip alla fine, ma con tanti altri artisti, ma soprattutto con lui poi c'è anche nel processo di scrittura. Cioè si lavora assieme, è anche bello poi confrontarsi, andare a inventarsi, insomma, delle cose assieme.
1: Una cosa che mi ha sempre entusiasmato, perché a me è capitato di fare ad attore alcuni videoclip, no? Il processo, perché lì parti da una storia già raccontata che ti suscita subito immagine, oppure tu arrivi già con un progetto,
3: bravo,
1: tu e cerchi
3: domanda.
1: Di associarlo?
0: Beh, non c'è una regola
1: fissa, certo.
0: Sì, però generalmente ho la fortuna che, insomma, nel corso degli anni gli artisti mi hanno sempre dato carta bianca.
1: Ok.
0: Io ho sempre avuto questa fortuna, infatti mi danno il brano, a volte non mi dicono nulla, nel senso fai tu, nel senso, oppure
3: sì,
0: che non so, c'è un piccolo spunto, mi ricordo, non so, un video da Michelin, vorrei girare a Berlino. Questo era l'unico spunto.
1: Andiamo tutti a Berlino, Peppe.
3: Esatto. E tu che hai pensato? David Bowie, che hai pensato?
0: L'ho fatto l'anno dopo, poi siccome ero diventato lo specialista di Berlino, alla fine ho fatto 3 videoclip a Berlino in un anno e mezzo. Mi ricordo che Enrico Ruggeri, che ritornava a Sanremo dopo tanti anni con i Decibel, quindi
1: come no. Certo.
0: Avevo fatto un video dove citavo, c'era una specie di un attore, insomma, che faceva un Bowie giovane. Quindi
1: mi sono
0: tolto questo sfizio, insomma,
1: Che figano, così è, penso sia interessante. Senti, vuoi rimanere con noi un altro disco oppure hai da fare che...
0: No, va
3: bene. Stay with us.
1: Allora ti mettiamo il disco Non ci pensa di oggi, senti che chicchetta, vai Paulino.
3: Ah, che meraviglia, ci dovrebbe essere un'intro spaventosa, ma noi la sentiamo.
0: Vabbè, tanta roba.
1: Su questo noi voliamo, perché io penso che
0: tanta
1: l'intro
0: roba.
1: A livello musicale sono viaggi di immagini.
0: Questo è fantastico.
3: O dopo gli chiediamo che video farebbe su Baba O'Reilly degli Who, va bene?
1: Assolutamente.
3: Preparati. Giacomo Triglia con noi, Radio 2, dal Salone del Libro.

0: 1971, i grandissimi Who, di Bob O'Reilly, un pezzo che è diventato famoso, effettivamente ce lo diceva il nostro ospite, grazie anche alla televisione, grazie anche alle serie televisive, perché è finito dentro Doctor House tra le varie, no, meraviglie. Vabbè, pezzo scritto dal grande Pete Townshend, che dire di lui, sarebbe bello averlo qua, ha scritto anche un libro Pete Townshend sulla sua storia faticosa. Ma ora abbiamo un altro ospite molto importante con noi, che è il regista e insomma immaginifico personaggio, che non mi ricordo già più come si chiama, perché io sono rimbambita.
1: Giacomo Triglia.
0: Giacomo,
1: però hai detto immaginifico.
0: Triglia, io solo Triglia mi ricordavo.
1: Anche se non ti ricordi il mio nome, hai detto immaginifico.
0: Ti
2: perdono. Senti, si parlava prima un po' dei videoclip, la realizzazione. Siccome noi scherziamo spesso con i Foo Fighters, che c'è Grohl, che per noi è un attore
0: stratosferico. Dave Grohl, il cantante,
3: sì.
0: No?
3: Sì, a voglia.
2: Che è proprio anche comico nelle sue interpretazioni. Chi è il migliore attore tra la scena italiana dei cantanti?
0: Almeno di quelli che hai
2: diretto
0: tu.
3: Beh, diciamo che Levante, lato femminile.
2: Vedi. Sì.
3: E forse Dario si incavo, Brunori si incavolerà. Però secondo me Jovanotti è un performer.
2: Giovane intrattenitore.
3: Perché poi tu scrivi in funzione di quello che sai già che ti darà sul set.
2: Certo.
3: Quindi Giovanni, quando abbiamo fatto La Salute, ha fatto sto piano sequenza. Per essere, cioè, poverino, no, facciamolo un'altra. Cioè, stava morendo l'operatore estetica, ma probabilmente era
2: 6 km.
3: Lo cambiavamo ogni due take perché moriva. E invece lui instancabile, a cantare, ma poi in salita, cioè in questo borgo.
0: Ma lui ha un po' fantastico. Il fisico giusto,
3: sì,
0: dai.
3: Sì, è incredibile.
0: Però anche Dario Brunori non si può arrabbiare, in fin dei conti. Spesso ci dicevi anche che lui nei video vuole apparire anche meno, no?
3: No, ma infatti sto scherzando. In realtà nell'ultima, La Belle Noci, c'è tutto.
2: Certo.
3: Nel senso, è quasi un piano sequenza su con lui in campo.
2: Hai un sognetto nel cassetto, magari un artista, prima parlavamo di Michael, quindi Michael Jackson, un artista che non è più con noi.
3: Ma sono tutti morti, quindi
2: dico pure anche, cioè, quelli che non sono.
3: Che poi non è detto, perché io ho fatto Lucio Dalla, che purtroppo era già scomparso.
2: È stato bello poter
3: bellissimo,
2: dare.
3: Che poi non pensavo fosse così emozionante finché eravamo sul bus a Bologna, prima scena, ho detto, beh raga, mettiamola comunque, Futura. Ci aiuta,
2: l'ha messa sul set,
3: ma è molto. Ci avevamo anche adesso la Belle Doga. Ho detto, ma no, cioè, mi sono detto, ma sto facendo il video di Futura. Quindi è stata una bella botta
0: che
3: emotiva.
0: Sì. Invece con la Vanoni?
3: Vanoni, vabbè, grandissimo personaggio. Mi ricordo che la sera prima delle riprese dello shooting, io stavo facendo un aperitivo, insomma, su una video, insomma, e mi chiama.
0: Mi chiama
3: e mi fa, Giacomo, mi racconto che io sono un'attrice, fammi fare quello che vuoi.
0: Grande.
3: E io ho detto, allora ti faccio ballare. Infatti la scena che è nel video, in realtà non c'era, nel senso, è stata aggiunta.
2: Che spettacolo, improvvisata. Sì, l'attrice teatrale.
3: Fantastico. Ma poi bellissimo. Poi mi sono portato il mio dischino dell'appuntamento, il 45G, me lo sono fatto autografare, è stato un bellissimo, bellissimo ricordo. Sì.
2: E proprio perché tu sei rappresentante proprio della pop culture della Calabria, che stai portando anche una visione diversa della terra, no? In giro per l'Italia.
3: Sì, diciamo che coincide tanto con la visione, appunto, la nuova visione di questa Calabria Film Commission, che appunto si muove nella stessa direzione.
0: E che direzione è?
3: Dare anche un racconto diverso, non per forza in senso critico nei confronti di quello che è stato fatto nel passato, semplicemente uno sguardo diverso, raccontare la Calabria con un taglio diverso, insomma, quindi non solo 'Ndrangheta, che è giusto raccontare, giustissimo raccontare,
2: alcuni aspetti,
3: però anche insomma, non solo quello, quindi anche la bellezza, perché a volte è necessario, insomma, raccontare entrambe le facce della medaglia.
0: Posso dire una cosa, un'esperienza mia personale? Io sono cresciuta a Firenze, dove in università c'erano tutti i miei amici, erano calabresi, almeno il 50% erano calabresi.
3: Ma perché in Italia non sono tutti calabresi? Solitamente che c'è.
0: E devo dire che molti di loro sono tornati, sono riusciti a aprire delle piccole attività.
2: Bello.
0: Anche quello è bello, sarebbe bello raccontare, no?
3: Sì, assolutamente. Ma poi tu torni con un bagaglio di esperienze che secondo me poi fa tanto bene poi perché vanno a costruire sul territorio quello che hanno imparato fuori, quindi questa cosa è importante.
2: Giacomo, allora, appena ci servono due attori, siamo qui.
0: Vai.
2: Per il prossimo videoclip.
3: A voglia.
2: Grazie mille, Giacomo Triglia, per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Vai, bolla.

0: Radio 2 Music Room Weekend con Silvia Boscaro e Fabrizio Alessi, come sempre il sabato e la domenica, ma stavolta in modo straordinario dal Salone del Libro di Torino. Abbiamo sempre tanti ospiti e ne abbiamo un altro molto importante, Giampaolo Calabrese, direttore di Calabria Film Commission. Ben trovato.
1: Ben trovati a voi, grazie dell'invito.
2: No, guarda, allora, noi abbiamo tante domande da farti perché c'è stata una fetta di cinema adesso insieme al regista Giacomo Triglia, quindi torneremo a parlare di cinema, per quanto tu vieni anche dalla musica, quindi
0: sì.
2: C'è un bel mondo che si mischia. Abbiamo tante domande, chiediamo anche ai nostri amici al 3487-300-200 se ci vogliono fare delle domande, noi poi magari le riportiamo proprio al presidente, e poi noi tra l'altro dobbiamo dare la linea al GR, perché così, aggiornamento da un punto di vista motociclistico, perché sai che ci tengo col MotoGP, brutto incidente di Alex Marquez. Quindi
0: sentiamo che cosa dirà,
2: vediamo gli ultimi aggiornamenti dei colleghi del GR, quindi rimanete qua con noi e poi torniamo fra un istante. No, non devo, mi hanno detto che ancora abbiamo un minuto.
0: Posso fare una domanda al direttore della Calabria Film Commission in 30 secondi? Ti ricordi il tuo primo libro letto?
1: Beh, il primo libro è Il Barone di Munchausen.
0: Che bello!
2: Capito? Cioè, già abbiamo alzato il livello.
0: Abbiamo capito che è un visionario.
2: Ok.
0: Da questo.
2: Allora facciamo, io esco di qui perché mi sento a disagio adesso a livello locale. Io sono partito.
0: Ha letto Topolino.
2: Io sono Topolino e Paperino, sono stati i passaggi dopo. Allora possiamo ufficialmente sì dare la linea agli amici del GR, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Poi torniamo come sempre qui in diretta dal Salone del Libro, Radio 2 Music Room, dal padiglione Oval Stand Regione Calabria.

0: l'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com. 2-2.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: 2-2. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
2: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
0: 2-2.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono le 15:30.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio da Livio Frittella. In corso a Modena un vertice sulla sicurezza alla presenza del ministro dell'interno Piantedosi e del capo della polizia Pisani. Il vertice si tiene a poche centinaia di metri da dove ieri il 31enne Salim El Kudri ha investito deliberatamente oltre una decina di passanti, ferendo in maniera gravissima almeno 4 di loro. In mattinata all'ospedale cittadino la visita del presidente Mattarella, che ha ringraziato il personale sanitario per il suo impegno anche in questo frangente, e della premier Meloni. Per gli aggiornamenti in diretta per noi c'è l'inviato Claudio Vigolo.
4: Sì, confermo che il ministro dell'interno Piantedosi e il capo della polizia Pisani sono entrati qui in prefettura, non hanno rilasciato dichiarazioni. Vediamo se ci sarà un punto stampa all'uscita, la riunione è ancora in corso. Intanto da quanto emerge non vi sarebbero elementi o tracce di radicalizzazione nel telefono cellulare o negli altri dispositivi che sono stati sequestrati a Salim El Kudri, il 31enne ieri sera che, come ricordavate, ha falciato la folla a Modena. E al momento l'ipotesi investigativa prevalente è che dietro l'aggressione vi siano motivazioni legate allo stato di salute psichica dell'uomo. C'è comunque l'attenzione della direzione distrettuale antiterrorismo di Bologna. Ricordiamo, 31 anni, nato in Italia, genitori marocchini, ora è in carcere, appare spaventato, fanno sapere fonti penitenziarie. 4 le persone che hanno subito ferite gravissime, che sono tuttora in pericolo di vita, una sola donna risulta amputata delle gambe. Per il momento da Modena è tutto, linea a voi.
3: E grazie a Claudio Vigolo. Sono in viaggio verso l'Italia le 20 persone che erano sulla stessa nave, la Duke of York, dei 5 subacquei che hanno perso la vita in un'immersione vicino all'isola di Alimatà, Maldive. Gli italiani sono ripartiti e arriveranno dopo le 20 in Italia. Finora è stato ritrovato il corpo di uno solo dei partecipanti all'immersione in una grotta a 60 metri di profondità. All'arcipelago è arrivata una squadra di 3 sub-speleologi finlandesi di Dan Europe per aiutare nella ricerca dei 4 italiani ancora dispersi. La prima immersione sarà domattina, meteo permettendo. Accertamenti della Capitaneria di Porto dell'Isola d'Elba sulla morte di una subacquea piemontese di 61 anni che stava effettuando un'immersione nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque di Porto Azzurro, dove si trovava in vacanza. Secondo una prima ricostruzione, la turista sarebbe stata colta da un malore mentre era sott'acqua. In Sicilia, indagini sulla serie di intimidazioni in corso fra Palermo e provincia. C'è adesso una pista che porta le famiglie emergenti della mafia.
5: Sono pochi secondi le immagini rubate dalle telecamere di videosorveglianza poco prima dell'alba di giovedì e la sequenza dell'intimidazione recapitata davanti agli ingressi di Selidi e un tabacchi a Isola delle Femmine. Uno scooter si ferma sul lungomare e ne scende una persona che posa qualcosa prima di andare via. Probabilmente è la bottiglia piena di benzina ritrovata poche ore dopo. Partono da queste immagini le indagini sulla sequenza di intimidazioni in corso fra Palermo e provincia. C'è adesso una pista che porta alle famiglie emergenti della mafia per i colpi di Kalashnikov sparati allo Zenne a Sferracavallo e le bottiglie con le richieste di pizzo recapitate fra quest'ultima borgata, Isola delle Femmine e Capaci. Il presidente nazionale dell'ANM, il palermitano Giuseppe Tango,
6: è vero che tanti successi sono stati ottenuti, tanti boss, latitanti sono effettivamente stati messi dietro le sbarre, però attenzione, non bisogna abbassare la guardia, non bisogna adesso togliere mezzi.
5: Da Palermo, Claudio Reale, GR2.
3: Domenica sportiva davvero piena di avvenimenti fra calcio, tennis e MotoGP. Gli aggiornamenti da Francesco Albanese qui in studio con me.
7: Buon pomeriggio, partiamo dai risultati delle partite che si sono disputate alle ore 12. Il Napoli ha vinto a Pisa 3-0, 2-0 della Roma sulla Lazio. A Torino Juventus batte Fiorentina, batte Juventus, chiedo scusa, 2-0. A Genova Milan batte Genoa 2-1. Como Parma è finita 1-0. Per i lariani, con questi risultati, Napoli matematicamente in Champions, alla quale quando mancano 90 minuti alla fine del campionato sarebbero qualificate anche Milan e Roma. Si sta giocando da 30 minuti Inter-Verona, siamo sullo 0-0, è la partita della festa scudetto questa per i nerazzurri. Alle 18 Atalanta-Bologna, seguita alle 20:45 da Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Tanto per il tennis, mentre aspettiamo la finale di Sinner in programma con Rudd alle ore 17 sul centrale del Foro Italico, si sta giocando l'ultimo atto del doppio maschile. La coppia Borelli-Vavassori sfida Granollers-Ceballos. Gli azzurri hanno vinto al tie-break il primo set 2-2 nella seconda partita. Chiudiamo con la MotoGP, corsa complicata dalle interruzioni in Catalogna. Alex Marquez è caduto ed è stato trasportato in ospedale, dove comunque è cosciente. Stesso destino anche per Zarco, che non è fortunatamente in condizioni critiche. Al momento in vetta alla corsa c'è Acosta.
3: La linea torna a Music Room Weekend, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
8: Brava!
9: Sì, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Bra-

0: mettermi in pala alle 15:39 minuti, ancora in diretta qui dal Salone del Libro di Torino, Boschero d'Alessio, Radio 2 Music Room, versione weekend, ancora con il nostro grandissimo ospite Giampaolo Calabrese, direttore della Fincol Mission Calabria.
1: Giampaolo, qual è la Calabria che ti piacerebbe davvero comunicare, no? Attraverso quella meravigliosa, quel meraviglioso mezzo che è il cinema, o almeno qual è quella che vedi, che stai intravedendo, che è cambiata magari ultimamente?
2: Beh, la Calabria è la Calabria reale, secondo me bisogna raccontare ciò che è vero, soprattutto quando si fanno azioni di cinema che poi diventano anche di turismo, no? Si parla tanto anche di cinema turismo, è giusto che il turista, il viaggiatore, chi decide di andare in un posto trovi esattamente quello che vede senza edulcorare la realtà. Guardate, c'è questa bella, tanto Radio 2 la possiamo dire perché la trasmissione è su Rai 2, che okay, è They and Know,
0: okay,
2: e la domani ci sarà la seconda puntata, quella condotta da Elettra Lamborghini, che è questo game show che
0: fanno.
2: No? Ed è bello perché ci sono dei paesaggi incredibili, sono 5 puntate sulla Calabria, parte dal Pollino fino allo Stretto, e la cosa che noi l'abbiamo seguita anche come commission, abbiamo sostenuto questa, grazie a Rai, queste puntate, si vedono questi paesaggi fantastici, soprattutto
0: certo,
2: dall'alto. Poi quando si entra dentro c'è un'area molto tranquilla, calma. Qualcuno ha anche detto anche c'è poca gente, no? Vabbè, ma per vedere tanta gente bisogna andare a Milano, e secondo me può essere anche un punto di vantaggio, perché chiaramente se tu vieni nelle città è giusto trovare il tempo veloce, come città come Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, che hanno le università,
0: chiaro,
2: hanno il grande, però nei borghi, nei posti di montagna, nei posti di mare c'è un tempo lento, un tempo lento che stanno scegliendo anche tantissimi stranieri, tantissimi, anche chi lavora in smart working, per esempio, chi decide di avere una vita tranquilla.
1: Io la sto scegliendo per il cicloturismo.
2: Vedi,
1: è meravigliosa,
2: adesso,
1: ci sono dei luoghi incontaminati.
2: Adesso
1: veramente
2: viene anche Giovanotti a fare una delle sue tappe del tour, e farà la ciclovia dei parchi.
1: Che bello.
2: Viene da Barletta, arriva dalla Sila e poi piomberà su Catanzaro.
1: Voglio fare anch'io. Bellissimo.
0: No, ma la cosa che dicevi, che è una cosa che uno pensa sempre, no? La nostra bellissima Italia è un paese fatto di comuni, non di grandi città.
1: Di province.
0: Esatto. Di province, esatto, di piccoli borghi.
2: Esatto.
0: E noi abbiamo la fortuna di avere i borghi, una cosa che nelle altre parti del mondo non conoscono così tanto. Quindi molti, e a me è capitato di vivere negli Stati Uniti, quando arrivano in queste, perché sai, gli appuntamenti fissi, come dicevamo, non sono le grandi città, poi quando scoprono quello che per loro è il sud, che appartiene tutto un po' ai piccoli borghi, per loro è un posto incredibile, sembra veramente il cinema. Dice no, ma sono sette creati, no, questa è la nostra,
2: sì,
0: Italia.
2: Guarda, noi quando facciamo i set visiting, per esempio, oppure accompagniamo delle produzioni, soprattutto gli stranieri, gli americani, loro vogliono, e li portiamo nelle città, a volte ci preoccupiamo, sai, andiamo in un posto dove ci siano i servizi,
0: certo,
2: sanitari. Li vediamo che siamo sempre un po'
1: delusi,
2: così. No, non delusi così, però è come se aspettassero qualcosa.
1: Autenticità.
2: Poi quando li portiamo in borghi tipo Badolato, Gerace, Altomonte, Morano Calabro, allora lì li viene subito, perché cominciano a fotografare, cominciano a parlare tra di loro,
0: ma
2: nell'orecchio,
0: certo,
2: sai, questo mi piace, perché vedono delle cose posti non ci sono.
0: E non riescono a replicarle.
2: Ma non riescono a replicarle, e soprattutto c'è quell'autenticità quando li fanno, per esempio, si beve negli ottavini, nei bicchierini, quelli, no?
1: Ma chi sono gli ottavini?
2: Ma sono quelli bassi, un po' spessi di vetro, i bicchieri, quelli un po' dove ci mettono.
0: Quelli da osteria,
1: per il vinello, quello
2: naturale, che adesso costa.
1: Ora è diventato chic il vino naturale, no?
2: Come lo yogurt greco. Non se lo
0: mangiava. Prima ci si faceva il bagno,
2: poi adesso. E quindi niente, quindi questa autenticità è un punto di forza, e poi sono cose dell'economia, no? Prima sono andate un po' a picco questi territori, perché c'era una ricerca di un mondo veloce che adesso
1: c'è,
2: magari
1: fatica,
2: chi lo ha già attraversato il mondo veloce ha bisogno del mondo lento e viceversa, perché poi il mondo è tutto ciclico.
1: È ciclico, è vichiano. Senti, tu hai anche una provenienza, diciamo così, a parte vabbè gli studi universitari, nel mondo della musica, o comunque una passione, una sensibilità. Ad esempio, mi è venuto da pensare a un tuo vecchio amico che è Vinicio Capossela, che anche lui è tornato alle origini, no? Da tanti anni Vinicio fa il festival nei suoi luoghi.
2: Sì, è caliente, come no.
1: Esatto. Tutti questi luoghi li state riscoprendo anche voi?
2: Beh, sì, li stiamo riscoprendo. Per esempio, lì, noi, per esempio, ieri abbiamo avuto qui una bellissima iniziativa che abbiamo promosso, quella con Dario Brunori e Vito Teti, intervistati da Tommaso Labbate, proprio su questo tema della restanza. Mm-hmm. E anche lì, per esempio, a Calitri ci fu l'incontro tra Capossela e Teti, proprio su questi temi di abitare questi paesi che sono pieni di contenuti, sono pieni di relazioni sane, relazioni vere. È chiaro che bisogna capire da quale punto di vista si vedano, però ripeto, questo è un fatto semplice, laddove ormai per esempio una regione come la Calabria con due aeroporti internazionali,
0: certo,
2: no? Ci sono scali ovunque, c'è una scala adesso, ne hanno messo una adesso che fa Lamezia-Oslo tutte le settimane.
1: Cioè,
2: a quel punto abitare a 40 km dall'aeroporto, a 40 minuti di macchina, è la stessa cosa di come stare a andare a Malpensa o Linate.
0: Sì,
1: ragazzi, è vero. La restanza significa, cioè è possibile, la restanza non è la volontà,
2: certo,
1: di rimanere nel proprio luogo.
2: Quindi è un punto di forza che è un po' tutte le regioni del sud su cui stanno puntando, Calabria, ma anche Basilicata, la Sicilia,
0: certo,
2: perché no, la Campania stessa. Quindi noi siamo felici di poter, diciamo, dare un piccolo contributo su questo.
0: E noi ti ringraziamo per
1: grazie
0: aver
1: mille
0: condiviso con noi questo progetto. Grazie mille alla Calabria Film Commission e grazie mille a te, Giampaolo, perché ci hai fatto vivere l'emozione di chi vuole portare questa terra speciale in giro per il mondo.
2: Grazie a voi.
0: Grazie di
1: grazie
0: cuore.
1: Grazie, alla prossima.
0: Adesso sono dei ragazzi, Gorillaz, Clint Eastwood, un pezzo che dovremmo avere sempre in tasca, Boschero.
1: Per stare bene, per trascorrere.

0: 15.49 ancora in diretta dal Salone del Libro, Radio 2 Music Room, la versione del weekend con Boschero, D'Alessio, e abbiamo un'altra ospite che è venuta a trovarci.
1: Ben trovata. Maram,
0: grazie di cuore di essere
1: ben
0: qui con noi.
1: Ben trovata Gilda De Caro, scrittrice e presidente di Civicamica, un'associazione bellissima culturale che è... ha creato lei, ce la racconta
2: sì.
1: un po'?
2: Allora, tutto è nato dalla crisi della Biblioteca Civica di Cosenza.
1: Dalla crisi? Perché ci fu questa crisi della biblioteca?
2: Per mancanza di finanziamenti.
1: Ah, ecco, non perché la gente non volesse andare a prendere i libri.
2: La Biblioteca Civica di Cosenza è stata sempre una fonte continua. Negli ultimi tempi, prima della chiusura, io lì ho incontrato, per esempio, un cosentino che fa l'attore a Versailles, che aveva fatto una versione dei Tre Moschettieri in francese. È una sorta di dialetto gramlot franco-calabrese.
1: Fantastico, e che poi franco-calabrese.
2: Sì, ho incontrato storici
0: dell'arte. Cioè, Dario Fo sposta di proprio, perché
2: è che la Civica è un patrimonio di libri, documenti, incunaboli, corali. La Civica ha raccolto tutte le biblioteche dei conventi che sono stati
1: bellissimo.
2: Chiusi.
1: E pensare
2: la provincia di Cosenza ha avuto da sempre numerosissimi conventi, tutti con biblioteche. Quindi la ricchezza di questa provincia, ieri l'ho dimostrato con i dati, poi vi darò il QR code così potrete verificare se dico la verità.
1: No, perché... ma ci crediamo, Gilda.
2: Ha due cose che sono veramente un motore incredibile. Da una parte le università, che hanno portato veramente un grande passo in avanti, un grande progresso proprio di crescita, e quindi anche di biblioteche ce ne sono tante. E poi questo grandissimo, enorme patrimonio culturale di documenti, sono tutte le carte dei cosentini, raccoglie veramente...
1: E lei che cosa ha fatto per
2: allora,
1: salvarla?
2: Allora, quando ho saputo che la biblioteca... Ci siamo trovati in tre...
0: Okay.
2: Ed eravamo disorientati proprio nella sala della biblioteca. Io ho saputo questa notizia da Milano, ero andata alla Scala, insomma tutta una vicenda. Me l'ha detto una signora che viveva a San Pietro in Guarano, che ha scritto tramite il figlio sul PC che la biblioteca rischiava la chiusura. Io sono tornata e sono andata subito il giorno dopo in biblioteca e ho trovato gli altri miei due sodali che hanno detto che facciamo. A me è venuto il lampo, avevo sentito che c'erano gli amici della Scala, ho detto scusate, ma noi siamo gli amici della biblioteca, facciamo Civicamica, proprio così.
1: Bellissimo, così.
2: E dopo una settimana eravamo sette, abbiamo cominciato a lanciare la voce in giro e abbiamo convocato un'assemblea affollatissima. Ed è nata Civicamica, abbiamo costruito un direttivo, insomma siamo arrivati a un'area di attenzione di 1000 persone.
0: Che meraviglia.
2: Noi la vicenda è, abbiamo fatto una raccolta fondi, abbiamo raccolto 20.000 euro in 3 mesi perché c'è un enorme debito, i dipendenti sono tutti andati in pensione perché non reggevano, non pagati da quasi 10 anni, ne è rimasta solo una e sono pagate con pensioni bassissime dopo 40 anni di lavoro, insomma è una situazione molto delicata su cui... Se volete andate su civicamica.it e trovate tutta la storia. Ho fatto 7 appelli a tutti i ministri della cultura che si sono succeduti nel tempo.
1: L'hanno ascoltata?
2: Uno solo mi ha risposto, che poi era quello che era pronto a firmare. Perché cosa abbiamo chiesto? La storia della biblioteca è veramente lunga, ma lasciamo perdere, insomma chi è interessato può farmi insomma può raggiungermi, può raggiungere.
1: Vedo che c'è anche un sito civicamica.it.
0: Il modo più semplice per essere in contatto con voi è andare sul sito, immagino i social e tutto quanto.
2: Sì, ci sono.
0: Come si può contribuire, diciamo io, Fabrizio,
2: allora,
0: come posso aiutarvi?
2: Intanto parlandone, diffondendo la voce. E oltretutto la situazione si è aggravata perché accanto alla biblioteca civica, oltretutto. Due biblioteche storiche della Calabria sono chiuse. Una è quella di Soriano, la biblioteca di Tommaso Campanella, e l'altra è quella di Vibo Monteleone. Quindi io ho accettato l'invito che l'assessore e che il presidente Roberto Chiuto mi ha fatto, perché lo conosco da ragazzo, e da ragazzo ho potuto constatare che era un grande lettore. Quando aveva 18 anni era un grande lettore. E quindi penso, la mia esperienza nella scuola mi dice che chi legge a 18 anni continua a leggere per tutta... Non è vero.
1: I dati non dicono esattamente questo, ma noi vogliamo essere ottimisti.
2: No, io i dati li conosco. La fase più critica comincia dai 45 anni in su, ma soprattutto con la difficoltà di vivere.
1: È vero.
2: signori miei, voi, io ho una grande comprensione, una grande tenerezza per una persona come voi. Vivete in un mondo difficilissimo perché vi dovete barcamenare per pagare affitti, per fare figli.
0: Però possiamo continuare ad aiutarci in qualche modo.
2: Certo,
0: quindi in che modo possiamo essere vicini?
1: Guarda, vuoi fare ad esempio socio ordinario, sostenitore?
2: Sì, okay. Intanto la tessera, intanto parlarne con tutti.
0: Perfetto.
2: Intanto sostenere le biblioteche della Calabria, la Civica, ma tutti
1: i discorsi. E di tutta Italia, certo.
2: Perché questa esigenza di difendere e di affermare, di diciamo, tenere aperte le biblioteche.
0: Sì.
2: Perché in un mondo, e voi lo sapete che è un mondo così, che va e viene,
0: certo.
2: Oltre che fluido, è diventato sgarbato, chiuso e fluido nello stesso tempo. Avevo pensato un altro aggettivo, ma ora non mi viene. Allora,
0: dobbiamo tornare
2: a vedere la
0: vita attraverso la biblioteca.
2: Il catalogo cartaceo è il luogo della riflessione. Tu vai lì e, come diceva Umberto Eco, sfogli,
1: tocchi,
2: sai che
1: cosa
2: c'è, che poi troviamo.
0: C'è un tempo per tutto.
1: Bravo, sì, Gilda. Grazie, Gilda.
2: È una cosa. Conclusione. Noi siamo arrivati a parlare con Occhiuto e anche voglio fare gli omaggi, ve l'avete conosciuto prima, Giampaolo.
0: Sì.
2: Giampaolo è una risorsa straordinaria. In cui io credo molto e lo dico spassionatamente, non voglio blandire nessuno. Perché chi mi conosce sa che sono estremamente antipatica.
1: Non mi sembra.
2: Allora, è la volontà di intervenire su questo settore,
0: esatto.
2: Cinema, letteratura, cultura, biblioteche.
0: La
2: biblioteca è un luogo dove le persone si ritrovano.
0: E noi
1: ritroviamoci dentro Civica Amica. Grazie a Gilda De Caro,
0: grazie,
1: scrittrice,
0: cuore,
1: e presidente di questa associazione.
2: Grazie a voi del vostro lavoro.
0: E per tutto quanto basta andare appunto sul vostro sito. Grazie mille.
1: Grazie, alla prossima.
2: Arrivederci.
3: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: Che stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
8: 2-2. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.

dei pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, in tutte e tre le lingue ce l'hanno detto in tutti i modi. Sono le 16.01, ancora buon pomeriggio da Boscaro D'Alessio, questa è Radio 2 Music Room, versione weekend.

dei pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, in tutte e tre le lingue ce l'hanno detto in tutti i modi. Sono le 16.01, ancora buon pomeriggio da Boscaro D'Alessio, questa è Radio 2 Music Room, versione weekend, in diretta appunto dal Salone del Libro qui a

0: Sofia è incredibile.
1: Io sono andato alla Boschero e subito ho speso i soldi. Appena io sono seguita per 10 metri, ho lasciato lì i soldi.
0: Siamo andati in degli stand di una meraviglia, tutti gialli, che sì, parlano sia di psicanalisi che di filosofie orientali. Si parla di arte, si parla di un sacco di cose. Ad esempio, credo che un paio d'ore fa ci sia stata una lezione di Massimo Recalcati.
2: Il panel, ok.
0: Sì, capito. Ci sono cose bellissime, ci sono esponenti anche della società civile che vengono dall'altra parte dell'oceano, credo sia passato Bernie Sanders, insomma di tutto di più. Poi ci sono le zone dedicate ai ragazzi, ci sono tantissimi ragazzi, lo dicevamo ieri, tantissimi ragazzi appassionati di fumetto,
1: tantissimi. C'è anche il mondo del podcast, che ormai è diventato un'altra forma di comunicazione, no? Tutti,
0: esatto,
1: gli effetti, che molte volte nasce anche da catene di libri, quindi quando nascono le collane, no? Quindi una collana di libri viene trasportata,
0: bravissimo,
1: in un podcast. E tra l'altro noi di Rai Play Sound,
0: bravo,
1: proprio qua vicino nel padiglione Rai Play, Rai Libri, se vi trovate in questa zona, si sono fatti anche degli ascolti insieme ed è molto bello. C'è l'autore, il protagonista del podcast, che poi fa un incontro con il pubblico e si può ascoltare parte degli episodi tutti insieme, che è una cosa ancora bella, cioè come quando c'era la lettura, sai, del club, no? Il Reading Club. Adesso si possono fare gli ascolti anche in questo
0: modo.
1: Che
0: meraviglia. Se girate forse trovate anche Zero Calcare, perché,
1: capito,
0: qualcuno mi ha detto l'ho visto da quelle parti là. Ho visto Giorgia Fumo, che è una comica che spesso è stata anche ospite dalle nostre parti a Radio 2, stand up comedian, perché alle 17, quindi fra pochissimo, sul palco dell'auditorium, sempre qui al Salone, ci sarà anche lei. Insomma, un sacco di cose veramente super interessanti.
1: Io direi di mettere un disco adesso e poi tornare, perché fra un istante, o meglio fra un pochino, verrà a trovarci un altro ospite all'interno di questo nostro viaggio di 2 ore, e noi invece saremo qui sempre a raccontarvi l'emozione del Salone del Libro di questo 2026.

0: Radio 2 Music Room Weekend, sempre in vostra compagnia direttamente dal Salone del Libro di Torino, dal Padiglione Oval, nello stand della Regione Calabria. Boscaro D'Alessio con voi a chiacchierarvi meraviglie che hanno a che fare con i libri, ma non solo, anche con i nostri ricordi, no? dei primi libri letti che ci hanno segnato in maniera indelebile e che effettivamente, insomma, sono stati l'inizio, l'avvio di una lunga storia che ci ha permesso di ampliare la nostra fantasia, immedesimarsi in protagonisti meravigliosi o meno, capire le emozioni, perché leggere un libro ben scritto con personaggi molto ben delineati ti rispecchia anche le tue emozioni, cioè attraverso la lettura del personaggio e delle sue emozioni comprendi anche un po' le tue.
1: Sì,
0: ti medesimi.
1: È un po' come tutte le arti in generale, anche la musica, no? Quei dici, oh, questa canzone sembra scritta per me, perché per forza siamo tutti quanti su questo mondo e viviamo cose molto simili, chi in un modo e chi in un altro. Stavo ragionando se mai hai avuto un po' di non so se definirtela anche ci sei rimasta male in qualche modo andando a vedere un film che è nato da un libro.

0: Assolutamente.
1: Oh, vedi, cioè, sei una di quelle, ad esempio, che è partito con ho letto il libro, lo adoro, non vedo l'ora di vedere il film, e poi invece dici no, che peccato.
0: Sì, no, in realtà sapendo che spesso il film ti delude, perché chiaramente non può concentrare in quelle due ore e mezzo massimo tutta la meraviglia di un libro, sai già che non sarà proprio esattamente la stessa cosa, e quindi io parto sempre un pochino schiscia, no?
1: Okay, se, un po' prevenuta.
0: Un po' prevenuta, sì, quando vado a vedere, ad esempio, Pastorale Americana, che è stato un libro che ho amato tantissimo, molto duro, insomma, di un grande maestro americano. Quando sono andata a vedere il film ci sono rimasta tanto, tanto, tanto male. Eppure il film aveva, voglio dire, uno dispendio di energie importante. E di fondi molto, molto, molto importante.
1: No, io stavo ragionando all'Uomo che sussurrava i cavalli.
0: Ah, ok.
1: Partito come libro. Sono, quando
0: io non
1: uscito...
0: l'ho letto il libro, quindi parto pulita sul
1: tu
0: film.
1: Tu hai visto il
0: mi
1: film?
0: Mi è piaciuto.
1: A me è tantissimo, e devo dire che non mi ha deluso. Cioè, forse perché non era una cosa che comunque il tema era abbastanza quello, no? Quindi, diciamo, il nocciolo del racconto era quello. Come lo racconti muove poco, o comunque sì, ti può spingere in un modo o nell'altro, però è stato abbastanza vicino a quello che, ecco, mi aspettavo quando sono andato a vederlo. Non mi ricordo neanche se l'ho visto in sala o l'ho visto a casa, sai, quando poi ai tempi
0: però...
1: davano ancora i DVD.
0: Vero, hai ragione.
1: Cioè, andavi a affittarti il DVD, ecco.
0: Hai ragione.
1: Io mi sono affittato il DVD per vederlo.
0: Invece, per quanto riguarda, ad esempio, i grandi fantasy che i bambini e i ragazzi leggono in abbondanza?
1: Ad esempio, io non sono un grande amante del genere.
0: Harry Potter?
1: Non ho mai letto nulla di questo, ho visto qualche cosa. Io te l'ho detto, no? Io mi sono addormentato col Signore degli Anelli.
0: No, te sei veramente una persona ignobile, queste cose
1: allora,
0: non le devi neanche dire.
1: Adesso voglio girarmi intorno.
0: No.
1: Chi è che è rimasto sveglio al Signore degli Anelli?
0: Ma cioè io, tutti noi,
1: allora, se c'è qualcuno che si è addormentato al Signore degli Anelli, per favore alzi la mano.
0: Ma nessuno, vedi?
1: Dagli della verità. Quanti caffè vi siete presi prima di vedere il Signore degli Anelli? Oppure l'avete mai visto alle 9:30 di sera?
0: Forse perché tu avevi mangiato pesante, tesoro.
1: No, perché io alle 9:30 di sera me lo sono sempre messo. E quello diventa un casino. Va visto la mattina.
0: Quello sempre. Comunque, insomma, no, nella fantasy secondo me non ti deludono tanto.
1: No, rimane abbastanza fedele.
0: Sono grandiosi i film di fantasy, sì, tratti dai grandi libri.
1: Poi, sai, sul fantasy, anche a livello proprio registico, cinematografico, puoi osare, capito? Puoi anche allontanarti dalla verità.
0: Esatto, puoi anche tradire un pochino.
1: O se avete, allora facciamo così: qual è quel film che vi ha un po' deluso dopo il libro?
0: Vai.
1: 3487 300 200.
0: Ora ne arrivano,
1: Regalateci delle gioie, dai, siamo qui ad ascoltarvi.

0: 2 Music Room Weekend dal Salone del Libro di Torino. Beh, devo dire che i nostri ascoltatori sono sempre pronti a rispondere alle nostre domande. Abbiamo chiesto, Fabrizio ha chiesto, ma c'è un film che vi ha deluso rispetto al libro? Domanda classica, no?
1: La facciamo fuori spesso. Subito, eh.
0: Che cosa hanno gridato?
1: Subito, Cime tempestose.
0: Non è piaciuto?
1: No, tradito proprio le aspettative.
0: Le Bronte sono meglio del film, eh? Ok, Cime ok.
1: Neanche,
0: cioè non c'è paragone.
1: Come si chiama lui?
0: Non lo so, chi era il protagonista?
1: L'attore...
0: Tesoro mio, non lo so.
1: Giacomo Bellotti. Neanche quella roba lì.
0: Non basta una bella faccia,
1: non
0: caro
1: basta,
0: mio.
1: Niente, no. Zero proprio.
0: Invece tradito io prima dicevo che in realtà i fantasy non deludono mai quando vengono trasposti al cinema. Invece i nostri ascoltatori dicono di sì. Harry Potter e il principe mezzo sangue. Io ancora aspetto metà del libro perché pare che abbiano tolto delle cose. I ricordi di Voldemort e cose del genere.
1: Perdonatemi ragazzi, già hanno fatto un film da 4 ore. Cioè, se devono fare tutti i capitoli, capite bene che ti serve una settimana per guardarlo. Non si può.
0: Non è piaciuto nemmeno a una nostra ascoltatrice La solitudine dei numeri primi. Libro bellissimo. Visto il film.
1: Io
0: quindi
1: sì,
0: non
1: solo
0: posso.
1: Il film.
0: Ah, tu hai visto il film? Ti è piaciuto?
1: Non ho visto, ci mettiamo insieme. Facciamo una combo, abbiamo visto tutte e due.
0: Allora, lei dice che il libro le aveva lasciato addosso questa malinconia bella e potente. Il film invece le è sembrato freddo.
1: Oddio.
0: Era gelido?
1: Io non ho letto il libro, però a casa non ci sono andato leggerissimo.
0: Vorrei aprire un'altra parentesi molto importante, anche un po' banale. Il nome della rosa. Io voglio sapere però chi l'ha letto Il nome della rosa.
1: A scuola.
0: A scuola?
1: A me hanno fatto leggere.
0: Ma che
1: a scuola
0: andavi?
1: Al liceo scientifico.
0: Roba seria, bravo.
1: Liceo scientifico. Infatti stavo per lasciare la scuola. No, però sì, l'ho letto a scuola e il film l'ho visto qualche anno dopo.
0: Io ho visto solo il film, sono un'ignorantona, perdonatemi, e mi è piaciuto tantissimo.
1: Sì.
0: Però pare che il libro sia tutt'altra. Di tutt'altra, insomma, come dire, costruzione, un labirinto incredibile.
1: Ad esempio, il mio libro Topolino. Quando ho visto
0: era
1: Topolino era fedelissimo.
0: Walt Disney
1: era
0: stato
1: fedelissimo,
0: bravo.
1: Era fedelissimo,
0: okay,
1: era fedelissimo.
0: E poi ci sono anche cose più recenti, come ad esempio, tu stai leggendo Murakami, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Ecco, Norwegian Wood.
1: Sì.
0: Pare che insomma al cinema, che non ho visto nemmeno questo, quindi non posso dire. È bello da vedere, ma non restituisce quella intensità che invece troviamo nel libro.
1: Allora, lì secondo me ci sono talmente tanti dettagli nella sua scrittura che comunque a livello cinematografico è molto difficile.
0: Comunque ce ne sono una marea, dopo le leggiamo anche il resto, va bene? 3487 300 200 per i nostri ascoltatori che sono rimasti delusi al cinema.
1: Sai che cosa sono, se c'è qualche amico che si trova da queste parti intorno a noi, i manga, il fumetto, il cartone animato
0: è un mondo che
1: ad esempio
0: che
1: Holly e Benji, guai chi me lo tocca. Il mio cartone preferito,
0: ma
1: Benji.
0: Perché tu
1: no, perché c'era
0: ora i ragazzi leggono i manga tantissimo.
1: Esattamente, io ho un mio amico invece, Gabriele Carbotti, anche sceneggiatore bravissimo, che veniva dal manga, quindi dalla lettura.
0: Lui riesce a fare queste sottili differenze.
1: Sì, ogni tanto ti dice delle cose che non sono proprio giuste.
0: Va bene, va
1: quindi,
0: bene.
1: Se volete, quel libro, o meglio, quel film, o quel cartone, o quella serie che un po' vi ha deluso, partendo dal libro. 3487 300 200.

0: L'energia dei The Doors, Hello I Love You, 16:18, buon pomeriggio da Radio 2 Music Room, la versione del weekend in diretta dal Salone del Libro di Torino, ed è arrivato un ospite che con la voce, secondo me, ha qualcosa da raccontarci. Sto parlando di Jacopino Tenore. Grazie, ben arrivato Jacopo.
1: Grazie ragazzi, è stato un piacere essere qua, veramente.
2: Abbiamo parlato tanto di musica che si intreccia alle immagini del cinema, alla letteratura, alla tradizione, al territorio. Sì. Qual è il... possiamo darti del tu?
1: Certo, grazie, molto gentile. Siete molto più giovani, però lo accetto.
2: Poi nel mondo della lirica, io sono sempre un po' preoccupata, insomma, maestro, no? Ci sono questi appellativi.
1: Certo.
2: Lei se la porta dietro la sua regione, la sua tradizione, la maniera di esprimersi, di cantare?
1: Certamente sì. In pratica io ho girato tanto il mondo, e dove sono andato ho parlato sempre di calabresità, ho parlato di... che sono di Reggio Calabria, certo. Ho fatto una bella promozione per il mio territorio, anche se ho trovato, dove sono andato a cantare, sempre delle persone che mi guardavano con sospetto.
2: Perché?
1: dice ma possibile che è di Reggio Calabria, insomma, perché noi perché poi ho lavorato tanto a Cuba, Venezuela, Argentina, ho un curriculum altissimo, vastissimo.
2: Ci amano molto, vero, la nostra musica nel Sud America.
1: Soprattutto non le nascondo che a Cuba, quando sono andato, ho realizzato anche un video lì, El Mundo, dal brano Il Mondo, il nostro,
0: chiaro,
1: di Jimmy Fontana.
2: Che meraviglia, uno dei pezzi più belli della musica italiana.
1: Sì, ho fatto questo, e non le nascondo che quando poi mi sono esibito nel palco avevo anche questi ballerini cubani che mentre cantavo ballavano, si divertivano, perché loro, parliamoci chiaro, i cubani hanno proprio la musica nel corpo.
0: Vabbè, chiaro.
1: Loro mentre parlano si muovono, le ragazze. È proprio un movimento continuo. Prego.
0: Le è capitato di avere i paesani nella sua in platea?
1: Certamente.
0: Ne parlavamo
2: all'estero,
0: prima.
2: Sì,
0: anche all'estero,
2: allora,
0: specialmente, perché
1: certo,
0: comunque siamo emigrati tanto noi in un periodo della nostra storia.
1: Certo. Allora, quando lavoro su al nord, trovo tanti emigranti, insomma, che vengono volentieri, allora lì posso anche realizzare un intrattenimento, diciamo, anche a livello di calabresità qualcosa. Però io, diciamo, in Calabria ho avuto poco sentore della lirica quando ho iniziato io, 45 anni fa. Quindi, quando lavoravo in piccoli comuni della Calabria, vedevo che c'era poca affluenza, e allora mi sono dovuto ci ho pensato su e mi sono spostato sul repertorio napoletano.
0: Okay.
1: E infatti sono andato a Napoli, mi sono perfezionato e ho lavorato tantissimo. Poi dove vado canto napoletano, canto lirica, cioè ho spaziato.
0: Ha messo anche Per Sempre Sì di Saldavinci nel repertorio?
1: No, quello no, perché no, poi
0: perché
1: mi...
0: visto che adesso è la bandiera,
1: certo, ormai dovrei fare pure il movimento della mano, della cosa
0: in lirica, insomma. Non so se è fattibile.
1: No, per carità, quello
2: si può fare, ma come?
1: Un
2: matrimonio no. Ci sta, però.
1: Però per quanto riguarda la mia persona, che io non so se lo state anche notando, ho un colore di voce molto chiaro.
0: Sì.
1: Quindi io riesco a cantare lirica, riesco a cantare anche tutti i brani di Bocelli, che anche lui spazia su questo repertorio, riesco a cantare il napoletano, riesco a cantare le arie da camera, dei Tosti degli anni del 600, che raramente vengono realizzati. Però questa mia qualità mi permette di poterli fare, e io mi ci metto e mi piace.
0: E quanto è bello quando all'estero le dicono proprio oh my god, sai, la parola che dicono sempre,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Che
1: ma
0: meraviglia,
1: è bellissimo,
0: che cultura
1: è bellissimo,
0: avete voi.
1: È bellissimo, perché aver raggiunto questo traguardo, riuscire ad andare all'estero a lavorare, a fare tutto quello che ho fatto io, è una cosa che devo, ed è giusto che lo dica a Mino Reitano, perché lui molti anni fa, quando venne qui in Calabria, mi ha voluto nel suo tour, io gli aprivo i concerti, e poi da lì è nato tutto. Lui mi ha presentato delle persone, sono arrivato anche all'Elemora. Sono un artista che lavora con l'Elemora moltissimo, mi fa fare tutto l'estero, insomma, sono molto contento. Una
2: grazie,
1: carriera brillante, come
2: grazie.
1: Miami, l'ultimo che ho avuto a ottobre, mi scusi che mi stavo dicendo perché non volevo dimenticarlo, sono stato al Columbus di Miami. Bello. E ho preso il premio come interprete italiano.
0: e noi siamo orgogliosi di lei che porta la nostra italianità in giro per il mondo.
1: Grazie.
0: È stato un piacere averla
1: anche, anche per me avervi conosciuto, veramente.
2: Grazie mille,
1: un abbraccio, complimenti, bravissimi.
0: Grazie di cuore.
2: Grazie. Buon salone
1: Calabria
2: del...
1: Film Fiction.
0: Sempre,
1: esatto.
0: Film Commission sempre. Grazie mille, ci fermiamo un istante e torniamo qui dal Salone del Libro in diretta.
3: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
4: 2-2. Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: 2-2.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.

0: Bossa nostra, solo nostra, d'altronde la Gaia meravigliosa è di origini brasileire, quindi ci sta tutto. Ben ritrovati sempre in compagnia di Silvia Boscaro e Fabrizio D'Alessio in diretta dal Salone del Libro di Torino con tanta gente da tutta quanta Italia e anche tanti stranieri che sono venuti qua per questa occasione splendida.
1: E chissà se nella loro testa stanno ragionando a un libro o un film, anzi, che li ha un po' delusi rispetto alla lettura del libro. E al 3487 300 200, cara Boschero, sono tanti i nostri amici che ci tengono a sottolineare le differenze. Il Grande Gatsby, dice qualcuno, libro molto bello, ma anche il film con Leonardo DiCaprio, ok. Gabriele da Firenze, ok.
0: Ragazzi, okay,
1: già
0: ci
1: il fatto
0: sta.
1: Che dice ok, ho letto il libro The Help e il film è stata una delusione. Anche Il Cacciatore di Aquiloni rispetto al film, il libro è molto, ma molto più bello. D'altronde è risaputo. Tutti i film tratti dai libri possono esprimere ciò che si legge. Non possono esprimere ciò che si legge, dice Anna Rita.
0: La cosa bellissima è che è arrivato anche un messaggio sul tuo libro, uno dei tuoi libri preferiti, che non è vero Topolino. Che legge solamente Topolino, perché il suo primo libro vero è stato Il Piccolo Principe, sì. Ce l'ha svelato ieri Fabrizio D'Alessio. Io non sapevo che ci fosse, insomma, una trasposizione cinematografica. Ci dicono non è che il film sia brutto, ma il libro è una cosa minuscola e nello stesso tempo immensa. Evidentemente questa cosa minuscola significa anche sentimenti difficili proprio da ingrandire sul grande schermo, perché sì, sono talmente piccoli e delicati che forse quando li vai a buttare là un po' per tutti si frammentano, no?
1: Sì, sto ragionando se libri di commedia, cioè adesso stavo ragionando qualcosa che possa essere messo in commedia, mancano, perché di solito si parte da un libro quando è una storia personale, no? Infatti a volte sono dei biopic o altri, oppure
0: tutto,
1: sono
0: sì, dai, sì, tutto di più.
1: Però la commedia non l'ho mai vista partita, almeno nei miei ricordi, da un libro. Un libro leggero, magari.
0: Le commedie americane sì, però dai, sono bravi loro, forse loro sono più bravi di noi, oddio non vorrei dirlo.
1: Forse hanno portato al cinema commedie che poi loro in verità hanno portato a teatro.
0: Passati sempre prima da teatro?
1: Magari vengono da Mamet, penso, che viene dal teatro, e poi americani è la trasposizione di Glengarry Glen Ross portata al cinema, no, con Al Pacino.
0: È vero, bravo. E invece che dire tutto quel filone giallo, che ne so, Agatha Christie? Cioè, che poi mi finisce sul grande schermo oppure in televisione, quelli sono belli.
1: Quelli sono belli, quelli
0: divertenti.
1: Quelli sono belli perché secondo me ti puoi divertire a livello cinematografico lì, quindi c'è qualcosa di più interessante. Siccome ormai abbiamo capito, che i nostri ascoltatori hanno questa delusione dentro di loro, leggera, lo dico anche agli amici che sono passati qui davanti al nostro glass, la regione Calabria: qual è quel film che vi ha deluso partendo dal libro? Cioè siete andati al cinema così contenti di vederlo e poi hanno detto no.
0: Ad esempio Il Pinocchio, dopo ne parliamo magari quello di Comencini, ma anche altri Pinocchi, perché ce ne sono stati vari nella storia del cinema. Tutti noi abbiamo letto Pinocchio, è la nostra favola nazionale, no? Per cui siamo cresciuti a colazione, a merendine e Pinocchi. Fateci sapere al 348 7300 200 se c'è stato un Pinocchio cinematografico che vi è piaciuto.

0: Pausa Magnetic, 16.35, ben ritrovati Radio 2 Music Room, la versione del weekend con Boschero d'Alessio. Stavamo un po' ascoltando ancora quei messaggi che stanno arrivando al 3487 300 200. Attenzione, perché
1: attenzione,
0: qualcuno è
1: Pinocchio.
0: D'accordo con te, non solo
1: sì.
0: Pinocchio, ma si parla del nome della rosa. Non c'è paragone.
1: Ah vabbè, certo.
0: Dicono
1: ragazzi,
0: non c'è paragone.
1: Certo, è ovvio, è un capolavoro assoluto quello lì. Cosa diversa invece succede con il Pinocchio di Collodi, quindi con il libro della favola più famosa e più amata degli italiani. Un nostro ascoltatore dice che il film che tradisce di più il vero, diciamo, il Pinocchio di Collodi, che è crudele come libro, cioè se tu lo leggi, lui schiaccia il grillo parlante in una botta sola, lo fa a pezzi, insomma, voglio
0: non
1: dire
0: è fiabesco,
1: cioè,
0: così
1: cioè è fiabesco nella maniera un po' cruda di quelle fiabe lì, no, alla Collodi. In realtà è un libro pazzesco, perché proprio ti fa capire tantissime cose, c'è la punizione, c'è la paura di morire, il disperato bisogno di essere amati, e tutto questo, come dice il nostro ascoltatore, nel film della Disney non c'è, perché il film della Disney lo disneyizza, però in senso, secondo me, anche positivo, posso dire una cosa, perché alla fine diventa una favola su appunto il desiderio di diventare un bambino vero, quindi ci sono tutti quanti buoni sentimenti. Nella nostra infanzia, quella maniera di fare le favole, no?
0: È praticamente sai, le caramelle dolci, la merendina dolce.
1: È la caramella zuccherata, esatto, che ti viene data.
0: Attenzione, perché
1: però con i buoni sentimenti.
0: Ah, certo. Paolo da Bologna dice: a me è piaciuto tanto il Pinocchio di Benigni, anche se da molti è stato considerato un flop. Per me è un gran film.
1: Ah, quello è un altro, figuriamoci. Sì, certo, assolutamente.
0: Rossana però dice: a proposito di Pinocchio, non mi è mai piaciuto né leggerlo né guardarlo.
1: Perché è disturbante, posso dirlo? Non so te se hai mai avuto un rapporto negativo con Pinocchio.
0: Allora, Pinocchio da qui.
1: Strani, anche il gatto e la volpe, insomma, ti fanno un po' paura.
0: La parte cinematografica a me è piaciuta. È piaciuto anche quello di Garrone, mi è piaciuto molto. Perché comunque lo riuscivo a vedere, ero grande, però. Quindi immagino che da piccolo forse non volevo la favola.
1: Beh sì, il Pinocchio quello antico appunto faceva abbastanza paura, perché il libro è nero e anche la versione un po' cinematografica, la prima, quella antica italiana, è abbastanza feroce.
0: Attenzione, perché c'è un nostro amico Matteo da Genova che dice: ragazzi, però avete dimenticato i libri Fantozzi, un grande successo anche in Germania.
1: Chi?
0: Belli entrambi i libri di Fantozzi.
1: Cioè, abbiamo dimenticato tanti di libri.
0: No, però dico nel senso quella roba della comicità che dicevamo prima, come la nostra Claudia ha detto Bridget Johnson.
1: Ah sì sì,
0: Bridget
1: sì,
0: Johnson, certo. Effettivamente partiva da libro, Il diavolo veste Prada, viene da un libro e poi è stato fatto un film.
1: Sì,
0: quindi sì, effettivamente
1: vero,
0: ho detto
1: certo.
0: Una grande baggianata, me ne scuso.
1: Ce ne sono tanti.
0: Pubblicamente me ne scuso. Dai, mettiamo un altro disco e poi torniamo qui, sempre da Torino, a raccontarvi l'emozione che si respira al Salone del Libro. E quando senti sto basso,
1: capisci che

0: ci vuole una laurea a Cantacoez alle 16.44 e ci vuole una laurea anche per essere un grande campione come Sinner, che è pronto a scendere in campo dalle 17 per la finale sul centrale di Roma internazionali di tennis contro Casper Ruud. E noi siamo anche un po' curiosi di sapere il nostro portabandiere, il nostro fenomeno, se legge libri.
1: Ne legge tantissimi.
0: Vai, oh, quello volevo sentire.
1: Ne legge
0: vai,
1: tantissimi,
0: vai,
1: no. In realtà non ci dice esattamente quali siano, ma la cosa strana è che lui afferma, Sinner, di non leggere i giornali. Secondo me è un modo per estraniarsi un po' dalle tensioni che spesso i giornali ci buttano addosso, questa informazione molto gridata, molto angosciante, che tende anche un pochino a raffreddarci, no, sulle cose del mondo.
0: E incupirci anche.
1: E incupirci tantissimo. Però legge moltissimo, lo ha dichiarato, odia, detesta i social, quindi non lo troverai mai a fare, insomma,
0: a fare
1: TikTok o robe del genere. Esatto, se non per lavoro, certo, perché lì la logica del marketing vince sempre. Però ha detto no, assolutamente no, però leggo spessissimo, si porta sempre un libro anche quando va a fare l'allenamento, ce l'ha dentro la borsa insieme a tutte quante i suoi integratori e le sue cose.
0: Tipo?
1: Non c'è scritto.
0: No. Yannick, ma ti pare che non ci dici che ti leggi?
1: Ora vado a cercare, perché
0: allora,
1: in realtà...
0: Secondo me è molto sulla parte motivazionale...
1: Ma magari ti sorprenderà e scopri che legge Piccole Donne o Topolino.
0: Topolino come me, potrebbe essere anche Paperinic.
1: Bellissimo, Paperinic era uno dei... Vabbè, però Paperinic era all'interno di Topolino, era uno di Paperino, uno dei personaggi.
0: Anche se non sbaglio un'uscita forse, mi ricordo, quando ero piccolino. Comunque sì,
1: ci vedo bene vestito da Paperinic.
0: Ci penserò per il prossimo Halloween, mi ci vedo. No, però pensare che lui si legga un libro tra i mille impegni che ha... in giro per tutto il mondo, anche solo quando magari ha bisogno in allenamento di staccare, vuol dire che sa come nutrire la testa.
1: Oppure sai cosa fa? Un'altra cosa che è uscita da diverse interviste, fa costruzioni con quei famosi mattoncini.
0: Ah, veramente?
1: Quelli con cui tutti quanti noi abbiamo giocato, sì.
0: E si fa il campo centrale dove gioca.
1: Capito? Ti rendi conto?
0: Vabbè, ma... E secondo me è bravo anche in quello. Non so perché, ma sto ragazzo pieno di talento.
1: Costruisce strategie mentali, tipo quella grazie alla quale è uscito dall'impasse dell'altro giorno.
0: Insieme a un po' di fortuna data anche dall'arrivo della pioggia, però devo dire che... ci è arrivato da solo a arrivare a quel momento poi che è stato quello della pioggia, cioè si è costruito l'arrivo in porto, ok? Quindi ci è arrivato. Voi avete invece ancora quel libro che vi ha, anzi quel film che vi ha deluso partendo dal libro? Perché io sono andato a cercare anche a parte al 3487 300 200, qualcuno che dice: ragazzi, ma Ritorno al futuro è tratto da un libro, ma il film è mille volte meglio. Qui è il caso contrario.
1: Ah sì? Ma perché chi l'ha letto? Giusto il nostro ascoltatore ha letto il libro di Ritorno al futuro.
0: La nostra amica dice: già solo il fatto che non era una macchina del tempo ma un frigorifero nel libro.
1: Ah sì?
0: La dice lunga, e hanno scelto di sostituirlo con una macchina nel film per paura che i bambini, volendo imitare il film, si chiudessero nel frigo a casa.
1: E invece così prendono la macchina dello zio e partono.
0: E partono velocissimi.
1: Come dei pazzi.
0: Per cercare di inserire l'anno.
1: Anche,
0: però sì.
1: Anche Bridget Jones, ci diceva la nostra favolosa Claudia, nasce dal libro.
0: Esatto.
1: Che poi insomma è stato riportato in maniera, devo dire, molto divertente. Non so il libro, ma nel film che conosciamo in due parti.
0: Se avete voglia, continuate 3487 300 200, quel film che vi ha deluso partendo dal vostro libro preferito.
2: Hey Laura, it's me.

0: Moscaro ed Alessio in diretta dal salone, dal padiglione Oval Stand Regione Calabria, qua al meraviglioso Salone del Libro di Torino, a parlare con i nostri ascoltatori, oltre che con le persone che sono in giro e passano dallo stand, per capire il film che ha tradito il libro. Però giustamente c'è anche il contrario.
1: Il contrario si chiama la novelization, detto all'inglese, o anche la novellizzazione, cioè
0: ovvero
1: si parte dal film di grande successo e si fa la stesura del libro.
0: Pazzesco.
1: E io, vedendo un po' di titoli, ti dico E.T.
0: No.
1: E.T. parte non... da film e diventa libro.
0: E ha successo come libro?
1: Non lo so come libro si è avuto successo, però Star Trek parte da film e ti passa libro.
0: Ho letto anche King Kong, proprio King la Kong. Versione originale del 1933 fu, perché poi ce ne sono stati tantissimi di King Kong, io sono un'esperta, poi dopo è stata immediatamente realizzato un libro che ha avuto anche molto successo, da cui poi sono stati tratti ispirazioni per i film successivi, quindi è una cosa strana si rincorre.
1: Stavo vedendo che alcuni sono nati anche insieme, cioè mentre si scriveva la sceneggiatura si stava scrivendo anche il libro, e il caso più famoso è 2001, Odissea nello spazio.
0: Wow.
1: Kubrick era d'accordo, insieme all'autore del romanzo, Clarke, di scrivere insieme.
0: Bellissima.
1: Pensa che nottate che hanno passato a casa.
0: No, raga, io vorrei essere una formichina a casa di Kubrick mentre scrive quel meraviglioso film. Ci picchia. Star Wars, quindi moltissimi
1: fantasy,
0: molta fantascienza, non tutta, però ad esempio è strano questo Star Wars From the Adventures of Luke Skywalker, che è il film del 77.
1: Certo.
0: Basato sul romanzo che in effetti era uscito l'anno prima, però il romanzo era tratto dalla sceneggiatura di George Lucas, quindi anche qua si rincorrevano, no? Sceneggiatori.
1: E poi ricordiamoci anche che alcune sceneggiature di questi grandi capolavori sono state ferme nel cassetto per qualche anno, cioè non è che l'hanno scritta e sono subito riusciti a produrle e a farle, quindi magari poi dal momento in cui tu ti rendi conto che la sceneggiatura è buona, e quando qui siamo proprio nell'angolo della Film Commission Calabria, la produzione, la preproduzione, a volte ci vogliono anche 2 anni per realizzare questi film.
0: Certo.
1: Quindi è capace che da quella, una volta preso, commissionato il film, qualcuno ha detto è talmente bella che iniziamo a lavorare al libro.
0: Esatto, ad esempio i Gremlins, divertentissimo. Qui appunto c'è stata una novelization del film, interessante, perché pare che queste versioni aggiungono molti dettagli in più, no? Rispetto al film originale, e quindi è molto più divertente leggere il libro poi dopo.
1: Beh, capite che anche il contrario va bene, anche il contrario. Siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo, ultimo disco per oggi, e non potevamo non lasciarvi con un disco caffè di grande livello.
0: Ma serio, Ma niente meno che loro.
1: Esattamente.
0: Su di loro sono stati scritti un sacco di libri, biografie autorizzate, non la grande storia drammatica di Kurt Cobain.

0: Ultimo disco per salutarci qui dalla bellissima emozione che abbiamo vissuto e abbiamo cercato anche di raccontare questi due giorni da Torino, dal Salone del Libro e soprattutto da un angolo dove abbiamo vissuto anche una terra.
1: È vero, la Calabria. Questo bellissimo studio realizzato in collaborazione con la Regione Calabria, la Fondazione Calabria Film Commission. Voglio ringraziare anche tutte le persone che sono state con noi, soprattutto tutta la parte tecnica, Alessandro Rava, Francesca Tuzzi, la nostra meravigliosa
0: grazie,
1: coordinatrice,
0: bravo.
1: Sempre su un tacco 12. La Federica D'Amico ai social che abbiamo conosciuto e Claudia Bonadonna che è la nostra fantastica autrice, coordinatrice.
0: Tutto fare. Boschero, grazie mille, noi torniamo verso Roma, ci troviamo prossima settimana sempre dalle 15 alle 17, adesso li lasciamo con tutti nudi.
1: Grazie mille D'Alessio, è stato bello.
0: È bello
1: facciamo un giro del salone.
0: Andiamo a comprare,
1: dai.
0: Grazie Luca Bone, grazie a tutta la parte tecnica da Roma. Ciao!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: 2-2.
3: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
4: Ci siamo. Torna a Play Memories.
5: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
6: Vogliamo la commedia!
5: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno, dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
7: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Pronto?
9: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti da legare. Con Bele Rodriguez, Partico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
8: Dica.
9: Magari ci ascolta già, ecco.
8: No.
9: Mai ascoltati?
8: No.
9: Una replica?
8: No.
9: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
8: No, no.
10: Matti da legare, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.

0: Tutti nudi a Radio 2 con Elena Di Cioccio, Pippo Lo Russo e Francesco Migliazza.
1: Buongiorno,
2: buon pomeriggio. Sono le 17 in punto e comincia l'appuntamento del weekend con Tutti Nudi anche in questa domenica.
3: Buon Natale.
2: Elena Di Cioccio, Francesco Migliazza da Milano.
1: E da Roma il fantastico, inimitabile, fantasmagorico Pippo Lo Russo.
3: E quando
2: ciao,
3: è troppo ciao ragazzi, quando è troppo è una presa in giro, poi capito? Cioè...
2: Beh, era quello fondamentalmente.
3: Bene,
2: salutiamo,
3: grazie.
2: Anche la nostra regia, il nostro capitano
1: Alessandro Provenzano.
2: Che ti è partita la
3: Cos'è?
2: Non so se oggi è tornata la nostra bionda del nostro cuore in redazione.
1: E stai, Claudia Buonadonna.
2: Al mixer di Milano invece abbiamo il Marco.
1: E il numero 10, Costero.
2: Adesso andiamo dalla sezione di Roma. Chi c'è al mixer di Roma?
4: Abbiamo, signore e signori, Davide Gabrielli. In questo momento saluto al centrocampo. Mentre per quanto riguarda la visual, canale 202 in televisione, potete seguirci con la regia del grandissimo Stefano Aibola. Attenzione, la Juventus ha perso in casa.
2: Ciao Stefano, curatore Casali Nuovo. E poi salutiamo la nostra capostruttura.
4: Attenzione, Annalisa. Colpo di scena, scusate.
2: Annalisa Vacca.
5: C'era un colpo di scena.
4: Sì, sì, Matteo Tarquini alla visual, ha sbagliato stadio, quindi
2: che
4: scusate.
2: Cavolo però. Dai, c'è due cose devi fare, due di numero.
5: Vabbè.
2: Salutiamo anche il nostro direttore che
5: cambia,
2: ci ascolta ogni
5: cambia.
2: Weekend. E lui, solo lui,
5: Giovanni
2: Alibrandi.
4: Salutiamo Alibrandi, bellissimo, pettinatissimo, baffosissimo, stupendissimo, coi riccioli, con gli occhi azzurri, verdi, blu, bellissimo, meraviglioso.
2: Basta occhio, che sennò ti arriva un sacco di segatura
5: occhio,
2: sotto la tua poltrona.
5: Perché quando è troppo ne ho preso in giro, esatto. Mi segno il grande Bimbo.
2: Vogliamo salutare anche Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio in quel di Torino.
5: Vanni
2: Alibrandi.
4: Salutiamo Alibrandi, bellissimo, pettinatissimo, baffosissimo, stupendissimo, coi riccioli, con gli occhi azzurri, verdi, blu, meraviglioso.
2: Basta che sennò ti arriva un sacco di segatura
5: occhio,
2: sotto la tua poltrona.
5: Perché quando è troppo ne ho preso in giro, esatto. Mi segno il grande Bimbo.
2: Vogliamo salutare anche Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio in quel di Torino,
4: bravi.
2: Salone del libro, Radio.

0: Linuccia.
1: Ce l'hai?
2: Sì, Linuccia. Ce l'ho.
0: Tu hai tre parole con tanto.
1: Ricordati.
2: Allora, intanto come funziona? Le istantanee, brava, sono tre parole che dovete mandarci al 348 7300 200, voi che siete all'ascolto, per raccontarci la giornata, come state, cosa state per fare, però non ce le mandate chiare, non so, se state facendo giardinaggio non mettete vaso, fiore, giardinaggio, perché è troppo facile, mettete, che ne so, casa, radice,
0: prezzemolo,
2: che non capiamo niente, così dobbiamo un po' inventarcela.
0: Vai. Esempio.
2: Vuoi la mia?
1: Sì. Però aggiungi anche la spiegazione. Poi,
2: ah sì, poi la... mandateci anche la spiegazione, se no ce la inventiamo da soli. La mia? Heavy metal, cinema, attesa.
0: Oh, va sempre al cinema comunque, eh?
2: Heavy metal, cinema, attesa.
3: Sta per uscire un film su una famosa band heavy metal e sei in grande attesa perché uscirà tra poco.
2: No. Beh, ci sei andato vicino, ma non l'hai sbagliato. Lasciamola, facciamo così. Mandiamo una canzone e poi vi do la soluzione.
3: Va bene.

0: me.
1: Maledetto me, Fulminacci su Radio 2, 17.07, siete all'ascolto di Tutti Nudi come ogni weekend. Elena Di Cioccio, Pippolo Russo, Francesco Migliazza, yes, con voi dalle 17 alle 19 ogni weekend. Sul tavolo le istantanee, cioè le tre parole con cui raccontate la vostra giornata, il vostro mood, da mandare al 348 7 300 200, con anche la spiegazione.
2: Esatto.
1: Se no ce la cantiamo, ce la suoniamo. Allora, sei molto carino così.
2: Stanno arrivando,
1: la soluzione,
2: stanno arrivando, ma ci vuole la tua soluzione. Molti la chiedono, le tre parole erano cinema,
1: heavy metal, attesa.
2: E quindi?
3: Pippo c'era arrivato vicino, hai detto.
1: E quindi stasera finalmente vado al cinema a vedere il film, il documentario sugli Iron Maiden, che si chiama Burning Ambition. E quindi andiamo, io e un mio amico, siamo gonfi proprio di voglia di andare a sentire, a vedere il documentario, ma anche di ascoltarlo al cinema, perché la cosa bella di vedere la musica al cinema è che l'audio è pazzesco.
2: Sì. Senti, senti.

0: Che roba, senti che roba. Con un impianto
1: documentario,
0: pazzesco.
2: Vai, no, vai, guarda, vai. C'è una voglia pazzesca, guarda.
0: Stasera capocciate al cinema si prende.
1: Pazzesco.
2: Se poi mi metti un Fear of the Dark a un certo punto della trasmissione, io sono appagata per questa giornata.
0: Va bene, nel frattempo noi siamo appagati con tutte le istantanee che stanno arrivando. La prima dice, ciao nudisti, le mie tre parole sono, e ce lo dice Starman, occhio, spilli, nero. Occhio
2: spilli,
0: nero.
2: Allora, sta cucendo e quindi c'ha questo portaspilli con cui, sai, il portaspilli per fare cucito e a forma di occhio.
1: Ah, così. Un po' tirata.
2: Un po' tirata.
1: Allora, secondo me è occhio perché è inteso stai attento. Occhio.
0: Sì, occhio.
1: Allo spillo nero.
2: Perché lo spillo è pieno di spilli neri, così anche tu.
0: Lascia fare quelle classi. La spiegazione.
2: Le unghie sullo specchio.
0: La spiegazione di Roberta è: sto lavorando al make up e anche al costume del mio saggio di danza. Capito?
2: Ah, certo, quindi sta cucendo.
0: Esatto.
2: Ma occhio, cosa c'entra?
1: Attenta che.
0: Occhio, spilli, nero. Oppure potrebbe essere occhio, nero, spilli. Se ficcato uno spillo nell'occhio è diventato nero. Non lo so.
1: No, no, occhio per il make up e nero e spilli per il costume.
2: Vabbè, mandatecele.
0: Quante ne sa, insomma.
2: Oggi siamo veramente delle pippe a inventarci le storie. Vabbè, la prossima.
0: Vai, leggi, Miglia.
1: Vai tu. Ester. Farina, spianatoia. Parannanza, dai che è facile, bacino.
2: Beh, questo è facile.
0: Cioè?
2: La spianatoia, parannanza è quella che si mette davanti per cucinare.
1: Sì.
2: La spianatina è quella di legno per fare la pasta fatta a mano, farina.
1: Quindi
2: facendo
1: pasta fatta a mano. Ok, non è ancora arrivata la spiegazione di Ester, però se vuoi lanciarti a indovinare che tipo di pasta.
2: Ma guarda, io credo dei ravioli.
1: Dei ravioli, vediamo. Pizza.
0: Invece no, ha scritto pizza. Niente, tu vai bene al cinema.
2: Vi prego, non cominciate con il cibo adesso perché io ho fame, ve lo dico.
0: A chi lo dici? C'è anche chi dice Marco, fazzoletto, pulci, ragazzi. Che vorrà dire?
2: Fazzoletto, pulci, ragazzi.
0: Allora,
2: hanno trovato un uccellino. L'uccellino è pieno di pulci. L'hanno preso con un fazzoletto con i bambini. Adesso stanno. Lo devono lavare a 90 gradi.
0: Guarda,
1: ha mandato
0: una spiegazione che dice: mercatino dell'usato con gruppo di ragazzi scout come autofinanziamento. Dalle 8 di questa mattina stiamo chiudendo adesso. Capito?
1: Bello,
0: il mercatino delle pulci, capito? Con i ragazzi,
1: bello. Posso dire che sì. Marco ha mandato l'istantanea per eccellenza.
2: La migliore
1: fino
2: adesso.
1: Ragazzi pulci, cioè, è tutto raccontato, ma non si capisce.
0: Non si capisce la mazza, questo è il segreto, capito? Quindi mi raccomando, mandateci le vostre istantanee con tanto di spiegazione, un po' così arzigogolate, come dice la nostra Elenuccia, e tra poco una di queste diventerà il tormentone di Migliazza.

0: dell'ascoltatore.
1: Irama Cabana su Radio 2, 17 minuti, tutti nudi con voi e sul tavolo le istantanee, di così le tre parole per descrivere la vostra
2: parole.
1: Giornata.
2: Le mie sono per un pelo.
3: Per un pelo, sì sì sì, ma ho notato, abbiamo notato. Allora,
1: perché mi rialza per un pelo, dimmi.
2: Ve lo spiego alla prossima puntata.
1: Perché? Perché tu vuoi raccontare i nostri fuori onda, non si deve, devono
2: è
1: pensare
2: bello.
1: Che siamo persone per bene quando ci ascoltano nelle macchine, in viaggio,
3: bravi,
1: cioè noi
3: bravi.
1: Siamo Radio 2, capito?
3: Comunque vi ho salvato io, il mio dito magico vi ha salvato, quindi non vi preoccupate. Allora, le mie parole, dice Elena, sono acqua, fiore, panino.
1: Acqua, fiore, panino.
2: Vai Elena, hai pochi secondi per indovinarle.
1: Acqua, fiore, panino, ha impastato la pasta per il pane con dentro i fiori eduli.
3: La mazza.
2: Soluzione?
3: La soluzione dice: stamattina ho fatto un corso di acquerello per principianti inserito nell'iniziativa Rovereto in Fiore e ho pranzato con un panino e Lenuccia.
1: Bellissimo,
3: capito?
1: Bellissimo.
3: Oh, bella questa
1: il
3: attività.
1: Il corso di acquerello è stupendo.
2: Vai, indovina questa Elenina.
1: Vai.
2: Ciao, sono Enrico, le parole sono Roma, Como Auto.
3: Ah, la
1: Roma,
3: partita.
1: Roma, Como Auto. Abita a Roma e è andato a comprare la macchina in un auto concessionario che si chiama Como Auto.
3: Per me hanno vinto la Roma e il Como e quindi è felice.
2: No. Sono partito da Roma e devo arrivare a Como con l'auto. Semplice.
1: Vabbè, ma scusa, che istantanea è questa?
3: Senti questa. Alessio da Perugia, 12 anni, che dice: sono stato a Guitar Show di Bologna 2 giorni, mi sono
1: bello.
3: Divertito molto e ho provato un'infinità di chitarre. Capito?
1: Adoro! Quindi bellissimo, è un futuro bellissimo. Musicista, cioè già un musicista in erba, ma è un futuro Francimiglia.
3: E le parole erano Bologna, chitarra, divertimento. Quindi mi ero scordato le tre parole, che erano Bologna, chitarra, divertimento. Però bello.
1: Ci credo, bravo. Ma avrà comprato qualcosa? I suoi gli avranno comprato una chitarra nuova?
2: Sì.
3: Voglio la chitarra! No! Basta, finito. Così. Chi scegliamo?
1: Di sì.
2: Scegliamo Barbara che scrive: avatar, equazioni, spesa. Qua è tosto.
1: Avatar, equazioni, spesa?
3: Sì.
1: Cosa può essere
3: capito.
1: Avatar?
3: È andata a fare la spesa?
1: Spesa.
3: È andata a fare la spesa? Ci sono quelle calcolatrici che ti immaginano come un avatar mentre fai la spesa e ha calcolato facendo un'equazione cosa poteva risparmiare. No.
2: Tentativo di Elena?
1: Allora, avatar, equazioni, spesa, stava studiando a casa le equazioni, poi ha preso, è andata a fare la spesa, era distrutta, si è messa a guardare Avatar.
2: E invece no.
1: Niente.
2: Avatar.
1: Allora, come si chiama il bambino chitarrista?
3: Alessio.
1: Non come Migliazza.
2: Non come me.
1: Non come Franci.
2: Non come... Avatar.
1: Adesso sì, mi piace.
2: Equazioni, spesa. Messaggio di Barbara che dice: allora, ho giocato ad Avatar con mia nipote e poi l'ho aiutata a fare le equazioni.
3: Ammazza.
1: È difficile,
2: che domani alla verifica di mate e adesso io sto andando a fare un po' di spesa.
3: Bene.
1: Ci sta tutto.
2: Avatar.
1: Equazioni. Spesa.
3: Se avessi bene. Questo era il tormentone per la nostra amica, ovviamente con le istantanee che si chiudono qui, quindi adesso non mandatene più, non siete più ritardatari, andiamo avanti col programma, anche perché tra poco parleremo qui a tutti nudi di qualcosa di cui assolutamente non dobbiamo parlare.

0: Buongiorno.
1: Bambole di pezza, porno su Radio 2, 17:24 minuti. In questo programma noi saltiamo le notizie che raccontano tutti perché ci annoiamo a morte e quindi tante le cose di cui non parleremo.
0: Come ad esempio non parleremo dello studio tutto italiano che ha rivelato che i nati negli anni 60 e 70 hanno sviluppato qualità e pregi che nel mondo di oggi valgono oro. Ad esempio.
1: Per esempio?
0: Solidità interiore.
1: Ok.
0: Tolleranza al disagio. Capacità di adattamento, calma organizzativa e alternativa che portano a saper gestire tristezza, rabbia, frustrazione, problemi quotidiani senza crollare o demordere.
2: Bravo. Migliazza, quando sei nato tu?
0: Io 2001.
2: Quindi tutti i problemi tu invece.
1: Sai che ogni volta che lo dice io rimango così esterrefatto, lo guardo, dico ma allora è veramente lo guardo come un piccolo embrione da cui non ho messo su una maglietta.
2: È un'odissea nello spazio la sua vita, capito? È 2001, sì, proprio quello.
1: Vestito. Per me sei un embrione vestito.
2: Sei un girino, sei un girino
1: come quell'altra specie di vecchio dall'altra parte.
0: Vecchia, non ne parliamo.
1: Ma non parliamo neanche dell'attrice Angelina Jolie che ha messo in vendita la sua umile dimora di 1000 metri quadri calpestabili.
0: Bene.
1: Quindi almeno 1000, se ci metti anche i muri intorno sono almeno 1010.
2: Sì.
1: E 8000 metri quadri di terreno a Los Angeles.
2: Che valgono poco.
1: La cifra di 30 milioni di dollari.
2: Oh, dai,
1: perché a suo dire questa casa piaceva molto più a Brad Pitt che a lei, quindi ha detto adesso finalmente a distanza di non so quanti anni ha deciso di liberarsene.
2: Bene. Ma volevo anch'io una casa così.
1: Adesso, cioè, quanto c'è impiegato per capire che non le piaceva più questa casa?
2: Boh, una decina d'anni, non lo so, quindi non lo so, ma non ne parliamo, non ne parliamo, noi siamo poveracci. Non parleremo nemmeno della Spagna, signore e signores, che nel 2026 si è vista assegnare oltre 677 bandiere blu per la qualità del proprio mare e dei servicios. Capito? È un record clamoroso. L'Italia, ma ad esempio, ne ha 487 di bandiere blu. E voi direte, ma chissà che differenza.
1: Tutti quelli che lavorano nel turismo e ci stanno ascoltando ci ti vogliono vedere morto.
2: Ma no, è un dato di fatto.
1: Giustamente ti viene voglia andare in Spagna.
0: Dipende da quanti chilometri di spiaggia si ha.
2: Bravissimo, la Spagna 8000 chilometri, l'Italia 8300. Capito? Notizia di oggi, notizia di oggi, clamorosa, San Felice, Circeo, dove vanno tantissimi VIP, così non è bandiera blu quest'anno, capito? Quindi...
1: Guarda... Tutti a San Felice, infatti, stavo mandando, ma non ne parliamo, ragazzi.
2: Non ne parliamo, dai.
1: Quanto è VIP, quanto sei VIP. Non ne parliamo perché tra poco parleremo di qualcosa di...
0: Felicioso!
1: Felicioso!

0: Alfa insieme a Manu Ciao, a me mi piace, su Radio 2, 17:31 minuti. Buon pomeriggio ancora a tutti quelli che si sono collegati solo ora col programma più bello del weekend.
1: Episodio dell'universo.
0: Siamo nel weekend e siamo i più belli del weekend.
1: Allora siamo i più belli del weekend dalle 5 alle 7.
0: Esatto, okay. I più belli.
2: Prima e dopo facciamo allora, schifo, capito?
0: Noi per scegliere l'argomento non è che ce lo decidiamo così aprendo il giornale, ma andiamo là dove tutto viene deciso.
2: È arrivato.
0: Ce l'hai? Ecco qua il fax fresco dalla NASA.
2: È arrivato.
0: Perché, signori, la NASA, con una ricerca presso l'Università del Tirchio di Sorrento.
1: Conosco, sì.
0: Però è in provincia di Melbourne.
1: Ah, beh, allora non è quella
0: perché,
1: che...
0: Sì, infatti sì. È in Sorrento.
1: Ah, ok.
0: Capito?
1: Sorrento.
0: Ha scoperto che noi italiane e gli italiani siamo le numero uno e siete numeri uno al mondo in fatto di parsimonia.
2: Cioè,
0: infatti,
2: ma chi?
0: Sì, infatti noi siamo imbattibili quando si tratta di usare qualche cosa con economia, misura, moderazione, oculatezza.
2: Ok, sì, brava.
0: E questo vale per tantissime cose, per i prodotti di uso quotidiano, per tutto quello che noi abbiamo a disposizione.
2: Sì, esatto.
0: Quindi ci siamo chiesti, ma nudiste e nudisti all'ascolto, vogliamo rispondere a questa domanda senza lesinare? Messaggi vocali o scritti al 348 7300 200.
2: Okay, brava, come sei formita.
0: Qual è l'oggetto, la cosa o il prodotto che usate con molta parsimonia?
2: Ah.
0: Cioè ce l'hai a disposizione e dici vabbè, però lo uso poco.
1: Sì. Io la doccia.
2: È quello.
0: Non è vero, dai.
2: È vero.
1: Mi faceva ridere dirlo.
0: No, qual è quell'oggetto, quella cosa? Può essere tutto che usate proprio con parsimonia.
2: Okay. Sì,
0: lo centellinate.
2: Vale tutto. Io ad esempio, se penso le scarpe. Sai, le scarpe te le compri quelle buone che vuoi che durino? Quindi le uso proprio per le occasioni. Cioè, tre che sono quelle un po' più costose le uso proprio una volta all'anno. Cioè, se c'è un matrimonio, se c'è una festa.
1: Che era così. Scarpa della domenica.
2: Bravissimo. E le altre, che ne so, quelle per andare in giro a camminare, quelle per andare così, quelle per stare in casa che uso soltanto ciabattini e cose del genere. Quindi le faccio durare più di 20 anni le scarpe,
1: ma sai,
2: capito?
1: Che io ho sempre avuto.
0: Cioè, per esempio, non so se avete questo ricordo, forse ce l'hai anche tu, ma tanti all'ascolto sicuramente avranno un ricordo di una zia, di una nonna che aveva il salotto con la plastica sopra, perché c'era la zona, diciamo, tinello, la zona pranzo, e poi il salotto che era una
2: in
0: cosa chiusa e utilizzata soltanto nelle grandi occasioni. Quindi c'era il divano incelofanato, di solito la stanza aveva anche un po' un colore azzurro perché non veniva quasi mai utilizzata.
2: Brava.
0: E c'era e non ti ci potevi sedere.
1: Ma sai come si è evoluta?
0: Dovevi sederti sulla sedia in cucina.
1: Adesso sai come si è evoluta, che non ci sono più i salotti incelofanati, ma affitti il divano. Cioè, se tu sai che arriva qualcuno a casa, affitti un divano, te lo portano e poi lo ridai indietro.
0: Non è vero.
2: Però mi hai fatto pensare che, ad esempio, mia madre era molto parsimoniosa col servizio da tavola. Cioè, c'era solo quello che si usava per l'occasione, 32 piatti, 28 cose, e mangiavamo coi piatti tutti diversi ogni giorno.
0: Quello col filo in oro zecchino,
2: brava,
0: tutto bello ricamato, che veniva utilizzato solo a Natale, i compleanni, a Pasqua, le grandi occasioni.
2: Dai, ora
0: allora,
2: curioso.
0: Vogliamo sapere qual è quella cosa o quelle cose per cui voi diventate parsimoniosi come una zia degli anni 70. 348 7 300 200.

0: Blow My Mind, Radio 2 Robin. Amoroso.
1: Ragazzi, adesso allora, faccio la puntata sui vostri fuori onda.
0: Trasmissioni.
2: No, no, però è giusto che
0: una
2: la gente
0: sappia. Una in onda e una fuori onda.
2: È giusto, faccio solamente velocissimo. Cioè, Elena usa dei modi di dire che si inventa al momento.
1: Sì.
2: Che effettivamente rendono l'idea, ma non sai perché. Stavamo parlando di liquore, dice, ma quel liquore è buono che la bottiglia te la spacchi in testa. Ma cosa vuol dire? In che modo?
1: Che la finisci
0: è
1: e
0: buono,
1: poi te la spacchi in testa.
0: Bravo, c'è tutto un pensiero dietro.
1: Che la finisce, si ubriaca e se la spacca, capito? Quando si ubriaca è normale, dai. Di che stiamo parlando oggi?
0: Allora, signori, stiamo parlando delle cose, degli oggetti, dei prodotti, insomma, di quelle cose che voi utilizzate, che si utilizzano con parsimonia. Ce l'hai, dici, però un po' alla volta, non lo voglio consumare,
1: certo, esatto.
0: lo voglio in qualche modo tenerlo ancora un po', centellinare.
1: Sì.
0: E la NASA ha redatto la classifica delle 6 cose che la maggior parte di noi usa con moderazione e parsimonia, proprio quasi a livello tirchiaggine.
2: A livello T-Rex.
1: I congiuntivi, tipo, i congiuntivi, proprio con parsimonia.
2: È vero, però quelli inconsapevolmente.
1: Allora, al 6° posto abbiamo la carta igienica. Cioè, sembra una cosa strana, perché pare che il 72% degli italiani si ingessi la mano per fare il gesto,
2: certo,
1: insomma, da professionista, mentre molti invece vanno di uno strappetto solo, capito?
2: I più temerari,
1: sì,
2: se posso
1: proprio
2: dire.
1: Gli avanguardisti, capito?
0: No, cioè, non mi appartiene questa cosa.
2: No, neanch'io.
1: Perché allora, tu ti ingessi o sei quella
2: che...
1: Elena?
0: No.
1: Di quanti veli usi tu? Quanti strappi usi? Cioè,
0: io ho dei materassi al posto della carta igienica. Io uso quella super morbida che profuma.
1: 15
0: veli. Che se ci cade sopra un uomo rimbalza. Perché deve essere proprio. Cioè, se non è divertente.
1: Certo.
2: Giusto, giusto, giusto, va bene. Allora, alla 5ª posizione abbiamo i liquori e tutti quei prodotti esotici che magari gli amici ti portano dal viaggio all'estero, quindi
0: certo,
2: cose che effettivamente non puoi ricomprare.
0: I liquori vanno tanto proprio, sì, come la parsimonia, soprattutto se arrivano da posti dove non tornerai, perché tanto non scadono.
2: Non Brava. Scadono, e se sono buoni poi finisci e ti spacchi la bottiglia in testa.
0: E ti spacchi la bottiglia in testa, era lì che siamo arrivati, perché gli ho detto, io ho ancora un rum alla vaniglia preso ad Antigua che è talmente buono che ti spacchi la bottiglia in testa.
2: Sì, sì,
0: e
2: sì.
0: Lui
2: è andata così.
0: Però è buonissimo.
2: Ecco, posso dire che sui liquori, prodotti esotici, anche io sono parsimonioso.
0: Sì, perché poi le cose che scadono a un certo punto le devi consumare, ma i liquori, ora che scadono.
1: L'uso della Grecia ce l'hanno tutti a casa da 40 anni, praticamente.
0: Ricordo bottiglie di Vov che a un certo punto hanno cominciato a camminare.
1: Sì,
0: non si può dire questa marca, va bene, scusami. Alla 4ª posizione, sapete cosa viene usato con tantissima parsimonia?
1: No.
0: L'aria condizionata. L'aria condizionata, o
1: giusto,
0: perché fa male, o perché si spende troppo.
2: Si spende tanto.
0: Oppure perché dici, ma non fa ancora così caldo da accendere l'aria condizionata.
2: Però quello è perché, o perché spendi troppo.
0: È anche un'abitudine,
1: sì,
0: che tu dici, ma sì, ma non sei un newyorkese che hai bisogno di meno 9 gradi per stare bello. L'italiano dice, ma
1: prima sudo.
0: Prima sudo.
1: E poi mi frego.
0: Non ce la faccio più.
1: Comunque, facciamo una distinzione, ragazzi. Cioè, a casa nostra o in automobile siamo molto parsimoniosi. Negli uffici dove uno va a lavorare, invece, e chi se ne frega? Lì è Siberia tutto il giorno. Finestra aperta.
0: Perché lì non la comandi tu, la comanda.
2: Anche a casa degli amici. Vai, accendi.
0: La comanda il sistema centralizzato, non la comandi tu, e quindi chi se ne frega?
2: Però posso dire, siamo d'accordo, no? Che prima dell'aria condizionata deve esserci il ventilatore. Quindi, ventilatore,
0: prima
2: se
0: ventilatore.
2: Non basta. Allora era condizionata.
0: Poi c'è il secondo ventilatore.
2: Esatto.
0: Poi c'è il terzo ventilatore, quello rotto, che funziona un po' maluccio, ma lo tengo nel caso facesse molto caldo.
2: Dopo quello, allora aria condizionata.
0: Poi c'è la pala sul soffitto.
1: Poi c'è quello che ti dice:
0: e
1: sei
0: a
1: troppo
0: certo
1: coperto.
0: Punto ti domandi.
2: Apri il frigorifero.
0: A un certo punto ti domandi: ma che cacchio l'ho preso a fare l'impianto di condizionamento?
1: Sì, spogliati, fa caldo, spogliati. Vabbè.
0: Lo guardo.
1: Allora abbiamo visto 4ª, 5ª, 6ª posizione. Signori e signori, la classifica della NASA torna tra poco con il podio.

0: Jason Mraz, I'm Yours, su Radio 2, 17:46 minuti, e noi continuiamo con la classifica della NASA di quelle sei cose che la maggior parte di noi usa con moderazione, con parsimonia, mentre aspettiamo i vostri messaggi al 348 7300 200, rispondendo alla domanda, cioè, che cos'è che voi non usate,
1: vi rende parsimonioso?
0: Sì, quando ce l'hai lì dici no, non lo uso poco perché voglio tenerlo ancora per un po'.
2: Brava.
1: Qua queste posizioni qua sono succulente perché io mi ci ritrovo un po' in tutte.
2: Qua ci si scatena su questo. Al terzo posto ci sono i condimenti, soprattutto quelli magari, capito, che vanno un po' dosati, che sono un po' pregiati.
0: Quelli pregiati?
2: Sì, che ne so, l'aceto balsamico. Uè, cosa fai? Schizzi troppo? Eccomi. Non vedi che lo sprechi? Ecco, quella è una di quelle.
0: Eccomi.
2: Ma tu usi lo spruzzino?
0: Ho una bottiglia. Sì. No, io ho una bottiglia di aceto balsamico che ho ereditato e che ancora lì ne mancano quattro, perché tanto non va male.
2: Ormai colla.
0: Ne mancano tre dita e la tengo in fondo, la uso solo io e me la mangio col parmigiano. Va
2: una
0: bene?
2: Goccia, una goccia ogni tre anni. Click, una goccia così.
0: Parmigiano,
2: capito?
0: O fragole, ma me la consumo solo da sola.
1: Sì, però sì. Che bello che ci sono questi prodotti che ti rendono
2: il tartufo, il pecorino.
0: Oppure che ne so, l'olio, quello importante.
1: L'olio al tartufo.
2: Bravo.
0: L'olio al tartufo. Che però devi conservarli bene perché sennò ti si inaciliscono.
1: Allora, posso dire,
0: buio.
1: Io faccio fatica sui condimenti a essere parsimonioso perché a me quando una cosa piace, cioè, se io ho una forma di, cioè una forma, un pezzo di grana, è vero, dico, ah, se me lo tengo il più tempo me lo gusto.
0: Figurati.
1: Però poi è un attimo, mi parte, finisco metà.
0: È
1: così,
0: buono.
1: Faccio fatica.
2: Ci sta, ci
0: poi
2: sta.
0: Guarda, sciolto. sciolto alle 2 della mattina quando hai quel leggero languorino.
1: Ciao,
2: quella fame chimica, capito?
1: Esatto. Al secondo posto c'è una cosa che, vabbè, qua si entra, siamo nel podio, quindi è giustificato.
0: Certo.
1: Shampoo e sapone.
0: Shampoo, cioè, e sapone, e direi i prodotti per il corpo in generale.
2: Sì, brava.
0: Perché insomma, shampoo e sapone, se sono buoni. Buoni.
1: Allora, se sono buoni, io 3-4 cicli di riempimento con acqua della doccia li faccio,
0: Che lo shakeri?
1: Sì.
0: Come se fossi un barman.
2: Ma sei detto prima che non ti lavi?
0: Il balsamo.
2: Non ti fai la doccia, cioè tutti i prodotti lì 10 anni.
1: Uso solamente lo shampoo.
0: Io invece il balsamo, quando ho quei balsami proprio quelli buoni che ne metti una goccia e ti fanno i capelli morbidissimi, cerco di tenerli fino alla fine.
1: Io mi fido perché balsamo, come vedi, io non
0: no,
1: è che
0: fra un po' neanche lo shampoo, amore.
1: Esatto.
0: Sereno.
1: Così.
0: Ma in testa la classifica delle sei cose,
1: vabbè,
0: che la maggior parte di noi usa
1: tutti,
0: con moderazione.
1: Tutti.
0: Questo è 100% standing ovation, signori, i profumi. Ecco. E tra i profumi, quello preferito che magari sta per andare fuori produzione.
1: Non me lo dire neanche.
0: Lì è finita.
2: Sì, brava, brava.
1: No, lì non lo metto più.
0: Lì proprio lo fissi la boccettina sperando che solo guardandola in qualche modo ti profumi. No,
1: io usavo un profumo che è andato fuori produzione, ce l'ho ancora, non lo uso più. Quando è, lo annuso
0: per ricordo.
2: Sì. Quando usa la camera, capito? Che rimane un goccino sotto con il laghetto che deve pescare, che metti in diagonale per farlo pescare il più possibile,
0: sì.
2: Capito? Spruzzi aria.
0: E poi alla fine prendi la forbicina e fai saltare, no? Quel tappo stagnato, dici vabbè, dai, a questo punto lo uso fino alla fine.
1: Ragazzi, siamo tutti uguali.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: se
2: sì.
1: Il profumo a quel punto potesse parlare ti direbbe basta, non ne ho più,
0: non ci vengo sul tuo collo,
1: comprane un altro.
2: Però è vero. bello. Allora, amici nudisti, fateci sapere qual è l'oggetto, la cosa, il prodotto che usate con molta parsimonia. 348 7300 200 oppure per venire in diretta con noi 06 3131.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif. Buona domenica a tutti voi che state ascoltando Radio 2, tutti nudi, Elena Di Cioccio, Pippolo Russo, Francesco Migliazza. Ci stiamo divertendo sull'argomento delle cose, gli oggetti, i prodotti che usiamo con molta parsimonia, che centelliniamo, e abbiamo trattato nella classifica della NASA anche i cibi, i condimenti pregiati come l'aceto balsamico. Che dicono poi?
2: Esatto, infatti ci hanno scritto, io che sono di quelle che centellina l'aceto balsamico, ci ha scritto Chiara da Modena e dice: ragazzi, ma voi sapete perché l'aceto balsamico va usato con molta parsimonia?
1: Perché
2: da un certo quantitativo iniziale di mosto alla fine si riesce a ricavare solamente un litro di prodotto con un invecchiamento minimo di 25 anni. Tra l'altro sono andata a vedere, 100 kg di uva servono per ottenere 2-3 litri di prodotto che diventa finito dopo 12-25 anni di invecchiamento nelle botti apposite. E dice: quindi l'aceto balsamico di Modena è da usare con molta parsimonia perché è un prodotto pregiatissimo viste le modiche quantità che si riescono a produrre. Grazie mille, Chiara. Ma sono stata recentemente in un negozio, insomma, che fa solo questo, e sono andata a vedere le bottiglie, quelle veramente pregiate, che costano migliaia di euro.
1: Hai capito?
2: Ma una roba, guardate, devo dire che una delle nostre, diciamo, i nostri fuori all'occhiello, l'aceto balsamico, vale la pena andare a vedere come si fa la storia e il valore. È come lo zafferano, è il nostro, is our zafferano.
1: Curiosità.
3: È il nostro lo zafferano?
2: Beh, no, zafferano, dai, non è che noi abbiamo i campi di, non è che abbiamo i campi di zafferano, ecco. Sei mai stato in Toscana, nei campi di zafferano?
3: Vabbè, cosa abbiamo? I campi di bottiglie di aceto balsamico? No.
1: Senti, allora, ma ragazzi, quindi quando mangiamo l'aceto balsamico, quello è 1,99 euro una bottigliazza, che cos'è?
3: Sono i rimasugli di tutte le altre bottiglie.
1: Quello lo spruzziamo a mille.
2: Quando sciacquano le botti, quello che viene fuori lo troviamo noi. Va bene così, dai.
1: Abbiamo capito.
2: Lasciaci sognare.
1: Ok, via, va bene, dai. Quindi, amici, visto che costa un pochino, centellinate, mi raccomando, mi raccomando. Va bene, dai. Oh, ci sta parlando il maestro in cuffia, cioè che ci dice delle cose importanti, capito? Quindi, maestro, cosa vuole? Dai, sono 17:55, 40 secondi. Elena, lancia come solo tu sai fare.
2: Allora, mentre aspettiamo, centelliniamo, vogliamo sapere che cosa centellinate al 348 7 300 200, andiamo a vedere com'è la situazione del traffico in giro per l'Italia. Diamo la linea all'Onda Verde.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: 2-2.
4: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine e piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
8: Le Fiorentini.
3: 2-2.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: 2-2.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: 2-2.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
15: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
16: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
15: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
17: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
18: Onda Verde, viaggiare informati.
19: 17:58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste. C'è un incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino e verso Torino c'è la coda tra Monza e Cormano. Altro incidente tra Bergamo e Seriate, 2 km di coda in aumento verso Brescia, coda per curiosi in direzione di Milano tra Seriate e Bergamo. Al traforo del Monte Bianco l'attesa di 2 ore al Piazzale Italiano, in direzione di Chamonix, c'è la coda. A 7 Milano-Genova, 2 km di coda per lavori tra Isola del Cantone Vignole e Borbera, tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano 2 km di coda anche qui per lavori, sulla A9 Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, coda per l'attraversamento della Dogana, sulla A10 Genova 20 miglia, tra Spotorno e il Bivio A10 fine con Planare Savona verso Genova ci sono 7 km di coda a tratti. Sulla A10 Genova 20 miglia il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme tra Bordighera e il 20 miglia svincolo in direzione di 20 miglia e poi tra Bordighera e 20 miglia verso 20 miglia ci sono 4 km di code a tratti. Sulla A1 Milano-Napoli a Modena Nord, in uscita in entrambe le direzioni la coda è per traffico intenso. Concludiamo con la A22 tra Nogarole Rocca e Mantova Nord verso Modena, 4 km di coda per lavori. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: Potential su Radio 2 18.04. Bentornati con il gruppo di Tutti Nudi nella 18 Pippolo Russo. Francesco Migliazza con voi anche in questo weekend fino alle ore 19. Se vi piacciamo potete anche guardarci attraverso il televisore, basta girare sul canale 202.
1: Potete anche lasciare un like. No, non è vero, non si può lasciare un like.
0: Potete seguirci sui nostri social, potete andare, okay, insomma, okay. Vi piacciamo, teneteci con voi.
1: Ecco, possiamo dire questa cosa?
0: Sì.
1: Possiamo dire che complimenti, seguiteci tutte queste cose qua. Senza parsimonia.
0: No, certo, cioè, senza parsimonia.
1: Okay,
0: che è l'argomento, esatto, che stiamo trattando oggi. Cioè, cosa sono quelle cose che usiamo con parsimonia? Ce le abbiamo, ma le usiamo un pochino alla volta.
1: I complimenti.
0: I complimenti.
1: I complimenti li usiamo con molta parsimonia.
2: Noi, senza lesinare nulla, abbiamo sempre i nostri ascoltatori, ma non è che li introduciamo così, così a cavolo, capito?
1: No.
2: Ci vuole una bella scalination.
0: Ha un figlio di nome Guglielmo ed è sposata con Mario. Ha 4 cani, 3 gatti, un pappagallo e un allevamento di pecore. Sì, ragazzi, la nostra amica da Canale Monterrano, Roma, si chiama Paola.
2: Ciao Paola, Paola, benvenuta a Radio 2.
3: Ciao, bentrovati.
2: Ma ciao. Bentrovati.
0: Ciao Paola.
2: Dove sei?
3: Ciao.
2: A dar da mangiare ai maiali, ai cavalli, che stai facendo?
3: No, niente, sono nel prato in questo momento e sto osservando le rondini. Ecco,
2: bello,
3: le rondini,
2: vedi?
3: Perché sono tanti anni che non tolgo i nidi delle rondini e quindi ogni anno ritornano. E,
0: che carina.
3: Bellissime.
2: Bello. Bene. Bello. Senti, qual è l'oggetto, la cosa, il prodotto che usi con molta parsimonia?
1: Sicuramente non gli animali.
3: Non gli animali, ma sicuramente, allora, all'inizio del programma stavi dicendo che tu c'hai le scarpe belle, io pure le compro, poi le tengo nell'armadio e le guardo, ma la cosa che uso con più parsimonia è il finocchietto, specialmente da quando mi sono trasferita a vivere in campagna.
2: Okay.
3: E ho scoperto che per fare un vasetto di finocchietto bisogna raccogliere carriole su carriole di finocchietto, spellarlo, tritarlo, farlo seccare.
2: Ammazza.
3: E quindi lo uso con parsimonia, buonissimo, da mettere su
0: tutto. È vero.
2: Ah, quindi non il finocchietto quello da bere, non il finocchietto da bere, il liquore al finocchietto.
0: No, il finocchietto selvatico, no, quello per cucinare.
2: Quello sì, sì, quello che si usa per le salsicce, per altre cose. Che
0: diciamo
2: raccontavo.
0: Che il finocchietto quando non hai quello selvatico usi i ciuffettini avanzati del finocchio, ce li butti un po' dentro, va bene lo stesso, ma quello però quello selvatico è un'altra cosa.
2: Brava,
3: un'altra cosa, e tanto più che dopo la prima, quando essermi trasferita in campagna ho provato a farlo io, a vedere la fatica che ci fa.
2: Sì.
3: Praticamente ho detto va bene, meglio comprarlo dal contadino
0: e usarne poco.
2: Brava.
3: Esatto.
2: Allora,
3: esatto.
2: Attenzione.
0: Non c'è come fare noi le cose a mano per sapere il valore che hanno veramente.
3: Esatto,
2: brava Elena,
3: esatto,
2: brava Elena,
3: esatto,
2: che fa le marmellate di prugna che sono già finite, 2 barattoli, Elena, tirchia.
1: Molto buona, tra l'altro.
0: Ma le ho finite, ragazzi, cioè sono andate a ruba. Allora,
2: attenzione, perché noi qua si gioca, abbiamo un bingo interno. Chi dei 3 perde a fine stagione paga la cena a tutti gli altri, ok?
1: Aspetta, e come si perde? Collezionando più numeri, al contrario del bingo. Cioè di solito collezioni più numeri vinci, qua collezioni più numeri e perdi.
2: Sei sfigato.
0: E
2: esatto,
0: perdi. Noi i numeri come li estraiamo? Attraverso voi che siete al telefono.
2: Allora.
0: Quindi Paola, tu mi devi dire quanti anni hai?
2: Oh.
3: No, te lo devo dire.
0: Sì, sì.
2: Dai,
0: sì, sì.
2: Dai.
3: 58.
2: 58, becchi, è già uscito. Era Elena
0: 58
2: già uscito.
0: 58 è già uscito. Sì. Allora, Paola.
1: Grazie.
0: Quanti anni ha Mario?
3: 63.
2: Quanti?
0: Porca miseria, infame
2: 6-3.
0: Loca.
2: 6-3?
0: 6-3! No,
2: Pippolo Russo!
0: Porcaccia
2: la miseria!

0: miseria.
1: Anch'io.
2: Allora, vabbè, ragazzi.
1: Se fosse uscito il 73 era nella mia cartella.
2: Non
1: infatti stavo già tirando giù tutte le imprecazioni.
2: Scusate,
1: ma invece è 6-3.
2: C'è qualcosa che non va. Sei volte di fila. Cioè io ero a 9 e sto arrivato. Non può essere in tre settimane, ragazzi.
3: Senza parsimonia. Senza parsimonia.
2: No, rifacciamo i conteggi perché io non capisco.
1: Grazie mille Paola, grazie mille. Con te Pippo va a quota 15 come noi.
2: 16. Porca miseria. Pichelinda.
3: Paola.
2: Mannaggia, vabbè.
1: Grazie per aver giocato con noi Paola, ti arriverà a casa la super bag di Radio 2.
2: Ciao.
3: Ci vediamo, sentiamo presto.
2: Ciao.
1: Un bacione, ciao.
2: Ciao.

0: Something Just Like This, yeah, su Radio 2. Vogliamo salutare Sandra, Carlo e Silvana che stanno andando a Verona al concerto dei Pooh e ci hanno scritto. Siamo in macchina, vi ascoltiamo.
1: Ma
0: ciao,
1: certo. E allora salutiamo anche Lorenzo, 14 anni, degli Innocenti di Lucca, che con tutta la famiglia sta viaggiando dopo essere venuto a Roma a vedere il tennis, e abbiamo l'aggiornamento: Sinner ha appena vinto 6-4 il primo set nella finale degli Internazionali di Roma.
2: Che macchina da guerra,
1: vedi?
0: Ma robe parsimoniose non ne abbiamo?
1: Robe parsimoniose, cioè, Leggenzo da Bologna, che quello si fa ridere.
3: Dice: a casa mia c'era una vetrinetta con un mega servizio di bicchieri di cristallo che venivano usati per le feste di Natale con la famiglia, e io non sono mai stato autorizzato a berci. Ecco. Adesso ho 68 anni, ho ereditato la vetrinetta e non riesco a berci dentro.
0: È vero, io faccio la stessa cosa con le tazzine di mia nonna. Ce le ho lì, stessa roba, vetrinetta, le ho ereditate. Io non le uso, le guardo. Ce le ho lì e dico: ma a un certo punto
3: così, ragazzi,
0: poi quando io morirò qualcuno prenderà queste tazzine e le lancerà, capito, in qualche mercatino all'edizione.
1: Sicuro, sicuro. Va bene, dai,
3: noi siamo non parsimonia, dobbiamo giocare.
1: Tra poco giochiamo qui in diretta a tutti nu e sì, a tutti sì, a tutti nudi. Io mi stavo scordando il nome del programma.
4: Facciamo ordine,
1: ho capito, dai, 18 14 minuti 40 secondi, tra poco giochiamo.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio 2, 18 e 17 minuti, ve l'avevamo promesso più o meno quando arriva quest'ora. A tutti nudi si gioca!
1: Yes!
0: E a cosa si gioca?
1: Al gioco più veloce della luce!
2: Vabbè, ma quando Ale Provenzano schiaccia i tastini lì.
0: No, ragazzi, questo è lavorare oggi con due interisti, di cui uno, finita la trasmissione, si mazzafionderà per raggiungere il corteo dell'Inter. Oggi
2: sotto,
0: è elettrico, guarda, sembra un'anguilla praticamente.
1: Bravo, vai, bravo, Migliazza, bravo.
2: Ci siamo.
0: Come funziona questo gioco?
1: Allora, vai, spiegalo, Migliazza.
2: Vai, siamo tutti e due forci, vedi, è così. Allora, il gioco più veloce della luce: proponiamo una canzone velocizzata e lo scopo dei nostri radioascoltatori sarà quello di indovinare il titolo della canzone e artista. Come? Semplicissimo: 3487 300 200, oppure chiamando allo 063131.
1: Ha imparato la lezione.
2: Queste sono le regole.
1: Allora,
2: sono le regole del
0: vogliamo
2: gioco.
0: Sentire la canzone?
1: Il pezzo è questo qui.

0: ma che è?
1: Minoritano, che cos'è?
2: Ma no, tanto velocizzata.
3: Devo dire che come sempre quando facciamo le canzoni velocizzate e siamo in zona Eurovision, potrebbe essere una qualunque canzone ascoltata, sì, in questa settimana.
2: Allora, io ho visto il titolo e ho detto vabbè, facile. In realtà l'ha messa in 12 per. Quindi...
3: sì, è un po' difficile oggi a dire la verità.
1: Sì, però i nostri ascoltatori sono super intenditori e quindi non sbaglieranno mai. Anzi, se poi sbagliate ci divertiamo in diretta come sempre, quindi figurati. Volete dare un suggerimento? Avete già un suggerimento per dire qualcosa? No, va bene.
2: Ma no, dai, secondo me è facile arrivarci.
3: Guarda, diciamo che io ho detto la parola Eurovision, qualcosa c'entra perché quest'artista è stato un po' sfortunato con questa canzone.
1: Ah,
3: 3487 300 200. Il gioco è più veloce della luce. Provate a dare la risposta esatta.

0: Eccoci qua, 18:25, anzi 26 in questo momento, tutti nudi a Radio 2, Elena Di Cioccio, Francesco Migliazza, Pippolo Russo. Vi aggiorniamo anche su Sinner, perché molti, ma no, lo sto registrando, 6-4-2-0 per Sinner, quindi potete cominciare a guardarlo dopo un'ora.
1: Stiamo lo sapete giocando. Che quando ascoltate questa trasmissione lo sport viene raccontato in diretta, perché insomma ho due colleghi che sono patiti di sport, quindi o calcio o tennis, noi i risultati ve li diamo.
0: MotoGP, qualsiasi cosa. Dai. Allora, attenzione, stiamo giocando al gioco più veloce della luce. Abbiamo sentito questo brano che facciamo risentire al volo. Prego, bestia.
2: Ma siete tutti appassionati di musica, in tantissimi hanno già capito, quindi
3: non era facile,
0: A parte Michele che ha detto sono i Pooh, ma no, non sono i Pooh. Allora, non sono i Pooh, così vale come suggerimento, perché è pronta la scalinata!
1: E attenzione, perché lei è una logopedista che ama il tiramisù. È sposata con Luca, che non ama gli animali, mentre lei ama gli animali. Da Pesaro Urbino abbiamo Alice!
4: Alice!
1: Anzi, ciao, scusami, pronto. Da Lucrezia! In provincia di Pesaro Urbino.
0: Esatto. Non l'avevo mai sentito. Ciao Alice, benvenuta. Io personalmente non ci sono mai stato. Com'è questo paese?
4: È un paese bellissimo, è una frazione di Cartoceto che è famosa per l'olio d'oppo. Quindi io, quando vi capita, insomma, passateci, perché è una bella città. Molto tranquilla.
3: Ma è un olio fa, no? È un olio da usare con parsimonia?
4: No, l'olio buono, dai.
0: Olio buono, ragazzi. Okay. Senti, prima di giocare, visto che oggi stiamo affrontando questo argomento, c'è qualcosa, un prodotto o un accessorio che tu usi con molta parsimonia? Cioè lo centellini un pochino?
4: Sicuramente i profumi. Non li uso spesso. Quando li uso mi piace usarli appunto con delicatezza, ecco. Con attenzione, perché magari può dare fastidio, quindi...
0: Brava.
1: E infatti era la posizione numero uno della classifica della NASA, sì. Cioè
0: salutiamo.
1: Il profumo è quello che centelliniamo di più, perché sai, o ci sei affezionato oppure non vuoi sembrare, lo dico?
0: Sì.
1: Tutanun.
0: Salutiamo quelli che lasciano la scia quando passano, no? Che si buttano addosso veramente litri e ettolitri di profumo. Allora, bando alle ciance, hai sentito per due volte la canzone mandata a velocità smodata, devi indovinare titolo della canzone e chi la canta.
4: Posso? Secondo me è Fai rumore di Diodato.
0: Come ha fatto?
3: Come hai fatto?
0: Questo è l'olio buono.
1: Ma scusa, come hai fatto?
4: Ma guarda, secondo me mi è parso di sentire proprio la parola rumore, o comunque non lo so.
1: Non è possibile.
4: No,
0: anch'io ho sentito rumore.
1: Non è possibile, era difficilissima, davvero, guarda, era difficilissima. Noi raramente diamo dei suggerimenti, ma in questo caso l'abbiamo dato perché veramente la consideravamo molto difficile.
3: Io ci voglio regalarti una boccetta del tuo profumo preferito.
0: Cioè, uno che dice sento rumore pensa alla Carrà, non dice, capito, Diodato.
4: Ma guarda, sono salita in macchina un minuto fa e
0: pure
4: sono passata al gioco e dico a Luca no, fai rumore adesso glielo scrivo.
0: Cioè lei entra un minuto nel momento in cui stiamo mandando il gioco, riesce a prendere la linea, capito? È incredibile. Pazzesco, ragazzi.
1: Senti, ma Alice, quanto è bello quando ascolti la radio, c'è un gioco, sai la risposta, scrivi e ti chiamano.
4: Ma guarda, non mi è mai capitato, infatti ero anche insicura, dico boh, scrivo, non scrivo, ma sì, dai, quindi è proprio stato totalmente casuale.
0: Brava.
4: Non ci credo neanche io, sono molto contenta.
0: Allora, la giornata è perfetta, ok? La giornata è molto bella. Adesso però entriamo, cioè o ti salutiamo in un certo modo, uno di noi tre ti saluterà male, sappilo.
1: Non è vero.
0: Sì, sì, okay. Funziona così.
1: Noi abbiamo un gioco, è un bingo interno.
0: No, è vero, è vero.
1: Allora, per il nostro bingo interno attraverso il quale noi estraiamo dei numeri attraverso le vostre età. Quindi tu adesso, Alice, ci devi dire quanti anni hai.
0: Attenzione.
4: Ok, ne faccio 30 a settembre, quindi fate voi, quindi, ecco, ne ho ancora 29.
0: No, no, no,
1: 29?
0: No, no, no, no.
1: Hai 29 anni?
4: 29 anni.
0: Ehi,
3: non andiamo d'accordo così.
0: Grandissima.
3: Ma io ti ho detto.
1: Il 29 Brava. È un numero dentro la cartella di Francesco Migliaccio.
0: Che a questo punto è primo.
3: Alice, io ho detto, no, mi stai simpatico, ho detto, volevo regalarti il profumo, però così non andiamo più d'accordo, no. Perché io adesso così devo offrire la cena a tutti a
1: perché
3: fine stagione.
1: Perché il nostro gioco va al contrario, nel senso che più numeri riesci a mettere in fila, più hai possibilità di pagare tu la cena per tutti, quindi in questo momento in testa c'è Migliazza.
0: Migliazza e la di Cioccio, tutte e due in testa. Bellissimo, quindi adesso io ed Elena saremo tutti contenti. Come parte la canzone, sentirai Migliazza nel fuori onda. Ah, questa qua, oh, mannaggia lei, così figurati. Lucrezia, Alice, come si chiama?
1: Va bene, dai. Alice, grazie per aver giocato con noi.
0: Un abbraccio,
1: un bacione grande.
0: Sei bellissima, brava.
1: Ciao Luca, anche a te, ciao Luca.

0: Summer of 69 su Radio 2, 18:35 minuti. Che bello, non essere più l'unica con tutti i numeri nella cartella del bingo, pronta a sborsare dei soldi per pagare la cena a questi due mostri interisti che non vedono l'ora di andare a fare la festa.
1: Sì.
0: Ragazzi, Migliazzo è già in strada,
1: è già andato. Fuori. Cioè,
0: sì. È già lì che dice: abbiamo finito. E ogni 5 minuti mi aggiorna su a che punto è il corteo dell'Inter a Milano.
1: Ragazzi,
0: poi sono in via Boccaccio, poi sono qua fra 7 minuti.
1: Mi passano a prendere. C'è un paio di amici che mi passano a prendere i sentieri.
0: E sai qual è la sua preoccupazione, Pippo? Che non ha portato la maglietta dell'Inter. Ma... Vabbè, scendi così e comprati un fazzolettino giù per strada.
1: Torno a casa.
0: Torno a casa a prendere la maglia giusta.
1: Ho la maglia del triplete. Oh.
0: Sì, ma sei già qua.
2: Elena, io lo capisco. Perché uno così, con la faccia come la sua, si presenta in Piazza Duomo, lo picchiano. Capito? Se non c'ha la maglietta, lo picchiano.
0: Io dico, sì, ma fa mezz'ora di strada in più perché si è dimenticato la maglia.
2: È giusto così, è giusto così.
0: Questo coso, questo embrione con
2: la
0: maglietta.
2: Cosa e cosa? Oggi argomento: qual è l'oggetto, la cosa, il prodotto che usate con molta parsimonia? Ne abbiamo veramente scandagliato in ogni dove. È arrivato il messaggio della tua amica, Elena. Attenzione, perché quando,
1: Anita,
2: quando arriva Anita e legge. Attenzione.
3: Sono Anita. E io quello che uso con moderazione è l'acqua calda.
2: Bravo.
3: Quando arriva un po' di tepore, uso quasi sempre l'acqua fredda.
2: Fredda.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Che senso?
2: Capito?
0: Grazie,
2: l'acqua calda.
1: No, non ho capito io.
0: Che usa con parsimonia l'acqua calda, cioè ne usa un po' tiepidina, ma tendenzialmente si lava con l'acqua fredda.
2: Brava, anch'io, è vero.
0: Ma c'è un sacco di gente che lo fa,
1: Sì.
0: Per esempio il termosifone.
2: Mirko,
0: sono persone che...
2: Mirko da Sondrio, io uso con parsimonia il termosifone, uso solo quello del bagno. Poi ma abita a Sondrio, che è meno 20 gradi. Cioè,
1: esatto.
2: Si copre, capito?
0: Ragazzi, felpe di pile, calzino di pile, pantalone di pile.
2: Volete stare d'inverno in mutande in casa, capito? E schiattare e spendere soldi. No, ci si veste, ci si copre. Bravo, anch'io. Infatti... Mezzo termosifone. Ma sto bidello, ragazzi. Vabbè, dai. Abbiamo capito. L'oggetto, la cosa, il prodotto che usate con molta parsimonia. 348 7300 200.

0: Canzone bravo. Super estiva per Francesco Gabbani, Summer Funk appena ascoltata qui su Radio 2, 18 e 40 minuti. La passimonia è un nostro tratto distintivo perché siamo un po' delle braccine corte, quando ci piace qualcosa ce la vogliamo tenere.
1: È vero, è vero.
2: Cosa è il bello?
0: Voglio sapere cosa hanno scritto.
2: È che il bello che alla fine uno è parsimonioso perché alla fine non le cose costano tanto. Cioè, infatti Barbara va al succo del discorso e dice: io sono parsimonioso con i soldi.
0: Beh,
2: perché non li ho. E quindi è andata così.
0: E quindi li trattiene. Barbara. Aspetta, è arrivato un messaggio, uno carino su sui confetti.
2: Sì, sempre di Barbara. Tra l'altro.
1: E che dice? Leggi.
2: Dice: io mangio con parsimonia i confetti delle bomboniere, matrimonio, cresimi e battesimi, senza distinzione, perché mi dispiace finirli subito.
0: Ma poi li può ricomprare, però.
2: Ho capito, però, cioè, il battesimo lo fai una volta.
0: Ah, tu dici perché è il confetto del battesimo?
2: Sì, secondo me sì.
3: Ma che cazzo!
1: Ma te li tirano dietro, va là, si figurati.
3: Allora fai pace col cervello. È il battesimo.
1: Attenzione.
3: Che se li scambio non li conosci.
2: Sai cos'è il problema il problema dei confetti è che io li avanzo sempre perché spero sempre cioccolato, mangio mandorla e dico: ma no!
3: E so problemi!
1: Quelli al cioccolato sono quelli a forma di cuoricino, pistola, capito? Quelli sicuro!
0: Esatto, l'altro
1: c'è la mandorla!
0: Cuoricino.
1: va bene, dai. Salutiamo anche Patrizia di Varese che dice: io sono molto, molto cauta con la macchina, per il costo della benzina vado spesso a piedi, capito? Quindi
0: giusto,
1: anch'io
0: giusto.
1: Se devo andare a fare la spesa, anche se è a un chilometro al supermercato, io mi faccio la passeggiata ultimamente perché devo usare la benzina, il parcheggio.
0: Ma perché tu sei anziano?
1: Che c'è? Sono parsimonioso, ho rispetto, sono green, capito?
0: Sei green.
1: Vabbè,
0: va bene, continuiamo con la musica qui su Rai Radio 2.

0: Let her do all the things she said su Radio 2, 18:45 minuti. Sapete cos'è una cosa che le donne usano con parsimonia?
1: No.
0: Non sembrerebbe in quest'epoca.
1: Le
0: lo
1: bugie.
0: Sapete? Ragazzi, trucchi.
1: Ah, i trucchi.
0: I trucchi, sì, perché delle volte tu, soprattutto negli ultimi anni, le collezioni cambiano velocissimamente, quindi magari trovi un rossetto bello che ti piace, un ombretto, sì, un blush, cioè quella cosa che si mette sulle guance, del tuo colore perfetto, e poi nel giro di 6 mesi la tolgono dalla collezione. Quindi quando, no, una volta che il trucco viene tolto dalla collezione, cominci a usarlo come se fosse una reliquia, se fosse il sangue di San Gennaro, lo usi poco, finché alla fine non scade, non gli viene quell'odore da mandorla marcia di Natale dell'86 e sei costretta a buttarlo se non l'hai finito prima. Oppure addirittura parsimonia nei trucchi, sapete cosa facciamo?
1: No.
0: Quando proprio non vogliamo buttarli via, con il coltellino andiamo a raschiare dentro il rossetto nella parte quella che non si vede dello stick,
1: sì,
0: e lo mettiamo in un contenitore e cominciamo a usarlo con le dita.
1: Ci sta assolutamente.
0: Siamo,
1: Io pensavo invece che il discorso della parsimonia sui trucchi fosse legato anche alla chirurgia estetica, cioè meno, no? In estetismi, e quindi meno trucco da usare per correggere, per potrebbe
0: essere.
1: No, è proprio
0: una questione di colori, perché se va via quel colore, quella palette che tanto ti piace perché è passata di moda, niente, non la trovi più.
1: Vabbè, Migliazza, io e te sti problemi non ce li abbiamo.
2: C'è,
1: guarda,
2: problema,
1: noi una palette in più, una palette in meno, di gelato, caso mai.
0: Vabbè. Ma un sacco di ragazze e di donne all'ascolto, di bambine, sanno di che cosa sto parlando.
1: Esatto, va bene, occhio, non andate via, perché se vi siete persi qualcosa, tra poco arriva Tutti Nudi in 2 minuti.

0: adesso.
1: Sì!
0: Non si tiene, non si tiene ormai la ragazza.
2: Cosa sta succedendo?
0: Stasera deve andare al cinema a vedere il documentario su Iron Maiden e sta impazzendo.
1: Fear of the Dark, non puoi non conoscere Fear of the Dark. No,
2: mi sono perso il passaggio.
0: Andate avanti che guardo Sinner, io andate avanti.
2: Guarda che io non avevo le cuffie perché stavo scrivendo il riassunto finale. Rimetto le cuffie da una parte.
0: Scusa, per par condicio Migliazza va alla sfilata dell'Inter, per cortesia, ci vorrebbe una canzone adeguata allora.
1: Senti qua.
0: Sì.
1: L'heavy metal è come se fosse musica classica però elettrificata.
0: Brava.
1: È perfetta.
0: D'altronde le ballade più belle sono quelle metallare, ragazzi, si sa. Allora,
1: questa canzone.
2: Allora, la prossima volta te la faccio quindi così. Il riassunto finale te lo faccio un po' heavy metal.
0: Un po' heavy metal.
2: Oggi a tutti i rudi. Lo faccio tutto così. Va bene, non
1: allora,
2: oggi.
1: Non si scherza sui Metallica, sì. Sui Kiss, sugli Iron Maiden, no. Su Michael Jackson, no. Perché io ti asfalto la macchina.
0: Sulle Zeppelin
1: ti picchio
0: io.
1: Arrivo con la bitoniera e ti metto dell'asfalto sulla macchina.
2: Sono venuto in metro.
0: Allora, niente, mentre litigate, c'è gente che dice: scusate, mi sono perso un'ora e mezza di programma, un'ora e tre quarti, arriva, un'ora e 50 minuti. Che devo fare?
1: Che devi fare? Sei nel posto giusto, perché adesso Migliazza con la sua chitarrina ci farà questo riassunto tutti nudi in 2 minuti.
0: Oh.
1: Madonna che lagna!
3: Oggi a tutti nudi siamo parsimoniosi,
0: vai, vai.
3: Con quelle cose che usi spesso ma non osi.

0: Bello, bello, bello. Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia.
1: Devo dirlo, devo dirlo.
0: Dai, dai, dai. Allora, facciamo così. Ci sentiamo un bel pezzone, poi chiudiamo, vai, come si deve, alla bersagliera.

0: Rudy finisce qui. Allora, grazie Elena Di Cioccio, grazie Francesco Migliazza, grazie anche
1: grazie
0: da parte mia.
1: Grazie Lippolo Russo, grazie noi... a tutta la nostra squadra. Noi vi lasciamo con Radio 2 Decanter. Ci vediamo belle. Il prossimo weekend. Ciao!
2: Ciao, ciao, ciao.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese è un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
3: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'hai?
4: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: 2-2.
6: Renault.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Pronto?
9: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Martico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
8: Dica.
9: Magari ci ascolta già, ecco.
8: No.
9: Mai ascoltati?
8: No.
9: Una replica?
8: No.
9: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
8: No, no.
10: Matti dalle gare dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
11: Buonasera, buonasera amici, amiche, ben sintonizzati su Radio 2, questa è Decanter, l'unica inimitabile enogastronomia dell'etere, since, si direbbe since in inglese, dal 2002-2003, fede tinto, the original.
12: No, ma la cosa che mi colpisce, la cosa che mi colpisce è che a rimembrar mi viene in mente quando noi eravamo dentro la postazione e fuori dalla postazione praticamente c'erano tutti.
11: C'erano tutti,
12: tutti
11: certo,
12: che vogliono
11: certo.
12: Questo è valore.
11: Anche ci cerchia,
12: è valore, valore, valore. Se elenchiamo i nomi di chi ci è venuto a trovare il PIL del Lussemburgo.
11: Beh, potrebbe, ci voleva molto superare il PIL del Lussemburgo.
12: Ma che dici?
11: Io pensavo il PIL, non so, della Svizzera.
12: Allora, tutti qua. Al nostro capezzale.
11: Sì, bravo, me stavo già sudando. Allora, questo è Decanter, siete su Radio 2, con voi fino alle 21, Decanter speciale, tutto food, International Food Exhibition a Milano questa settimana, si è svolta questa importante fiera.
12: C'è del blasone.
11: Assolutamente, assolutamente.
12: C'è dell'importanza.
11: C'è dell'importanza, ma io e te siamo qui a Milano, invece la nostra Daniela è rimasta a Roma. Dani, ci dispiace che non sei venuta sui
13: navigli. Mi avete lasciato sola soletta?
12: E mal accompagnata.
13: Sì. No, però sono in buona compagnia io, abbiamo il tecnico Riccardo Bruno, abbiamo anche la nostra regista visual Silvia Baldassar, il nostro grande Alessandro Provenzano. Silvia. E la nostra curatrice Valentina Totta. Siamo in tanti in realtà.
11: E allora noi vi ringraziamo anche qua a Milano, Emiliano Trocini, Roberto Lattanzi, Manuel Francisci, Alessandro Touverai, la grande squadra di Radio 2. Questo è Decanter. Ritroveremo più tardi il nostro Ivan Cardia. Lui si perde in lungo e in largo per l'Italia. Mi verrebbe da dire lardo, anche perché questa settimana si è parlato anche di grandissimi affettati, salumi italiani. Vi racconteremo quello che è stato tutto food, cosa ci portiamo a casa. Questo è Decanter. In alto i calici, si parte. Salute!
10: Radio 2 Decanter.

0: Serena Brancale con Levante e Delia nel mio paese. Te la stavi cantando, Fede?
1: No. Come no? No, assolutamente no. Sì. E poi a proposito di quella canzone,
0: nel mio paese
1: c'è un precedente di Zucchero.
0: Sì.
1: Che è stupenda.
0: Hai brividi?
1: No, è un precedente di Zucchero con una canzone proprio che parla del paese. Mm-hmm. Il suono della domenica, se non mm-hmm. mi sbaglio, il titolo. E poi a proposito dei paesi, quante canzoni scritte. È un po' un ritornare a paese mio che stai sulla collina.
2: Disteso. Disteso come un vecchio è bellissima questa canzone.
1: Mi devo sì. sempre ricordare che non devo darle là, ma sennò perché, questa parte
0: perché lei sente la sol mille note ed è esatto, un usignolo
1: esatto. Comunque canzoni dedicate alla terra, al paese, ma anche Lucio Battisti, no? Due mondi, tanto per citarne una, ma ce ne sono tantissime. È un déjà vu. Ben venga anche una narrazione territoriale e valoriale del genere. I paesi sono al centro, lo diceva Cesare Paese.
0: No, era Pavese, Fede. Era
1: sì.
0: Pavese. Adesso
1: porca
0: capisco
1: miseria.
0: Che la settimana però, ti ha provato, ma è Pavese.
1: Cesare Pavese diceva: un paese ci vuole.
0: Sì.
1: Ha ragione.
0: Sì.
1: È il radicamento, è la tradizione, è l'identità. Di quante volte parliamo di identità, ma è il vero valore che ci distingue da tutti gli altri, anche perché non esiste un'identità nazionale, mm-hmm. ma ne esiste. Esistono tantissime paesane che poi completano un puzzle.
0: Bravo, un puzzle.
1: Sì, sì. Puoi dire anche un mosaico che mette in mostra la nostra ricchezza, è incredibile.
0: Sì, hai detto paese e questa settimana a Milano, diciamo, c'è stata proprio la filiera agroalimentare come protagonista. È stato presentato, l'abbiamo già snocciolato attraverso alcuni suoi punti, il Food Manifesto. L'Italia si è candidata come modello agroalimentare a guida delle filiere globali. È stato presentato al Ministero dell'Agricoltura prima di Tutto Food, poi si è dibattuto durante questi giorni di fiera qui a Rho. È stata un'edizione dei record, si è evidenziata anche la necessità di intensificare gli sforzi promozionali per contrastare i dazi, le oscillazioni monetarie, le tensioni geopolitiche. Insomma, non è una situazione semplice, ma questa sera proveremo a raccogliere altre testimonianze che ci arrivano dai protagonisti di Tutto Food in questi giorni. Tantissimi buyers che sono i compratori. Alla fine, Fede, si fanno le fiere, ma bisogna fare del business, perché a Tutto Food curiosi, ma soprattutto persone che devono vendere.
1: Beh, no, curiosi sì, ci sono sempre, ma devo dire che essendo questa una fiera business to business,
0: B2B,
1: per addetti ai lavori, in realtà la curiosità ti porta in giro a vedere, a capire, a comprendere, ma sì il business, ma tanto la cultura.
0: Certo.
1: Finalmente si è capito che una fiera non può essere solo la vendita di metri quadrati

0: ad alto costo. Quanto è lo stand? Sì. 200 metri, ti metto le luci, ti metto i montanti, ti metto i vetri, ti metto la musica, la moquette. No, è il concetto di mettere insieme tutti gli stakeholder, tutti i protagonisti, per poi parlare, per dibattere, per accrescere, per creare una cultura di base che è necessaria poi per poter fare il business.
1: E tra l'altro il Made in Italy tira, c'è una notizia positiva, ovvero che è uno dei settori più importanti per quanto riguarda il nostro paese, vedi che torna la parola paese. Abbiamo però una notizia negativa: l'export alimentare Made in Italy cresce ma mancano i professionisti, ovvero mancano panettieri, gelatai, pastai, pasticceri. Questo è The Canter, siete su Radio 2, speciale Tutto Food International Food Exhibition. Fede Tinto qui a Milano, Daniela a Roma, più tardi ritroveremo anche il nostro Ivan Cardia con voi fino alle 21.

0: Red Hot Chili Peppers con Snow, questo è Decanter, siete su Radio 2, speciale Tutto Food International Food Exhibition. Allora Fede, forse tu non sai che i Red Hot Chili Peppers hanno origini piemontesi. Sembra una battuta, ma è così. Se tu vai a scavare negli afi dei Red Hot Chili Peppers,
1: sì, dove?
0: Secondo me fra
1: Ostana, oppure ai piedi del Monviso.
0: Monviso a cattivo gioco, certo, come, certo, come sempre. Comunque, chi può dirlo? Tutti questi grandi personaggi della musica hanno delle origini italiane, e quando si parla di grandissimi vini, grandissimi prodotti della terra, non possiamo non pensare al Piemonte.
1: Però lo dice la parola stessa, cioè questa regione si chiama Piemonte, ai piedi del monte,
0: certo,
1: la montagna e poi la pianura. La pianura è una conquista, la gente di mezza montagna o di alta montagna a un certo punto è scesa, ha iniziato a bonificare un luogo che era palude e boschi e l'ha trasformata nella pianura più fertile d'Europa e ha iniziato a coltivare. I piemontesi sono stati bravissimi a fare proprio quello e a creare nell'agricoltura ancora oggi la forza trainante. Poi è una regione industriale, lo sappiamo, guarda Torino, no? È una regione turistica, fantastica, culturale, va benissimo, ma la primaria rimane la primaria, un'attività fondamentale che trasforma quella regione in un bacino di eccellenze incredibile e probabilmente inimitabile. Si capisce che sono di origini piemontesi.
0: Beh, è vero. Allora, io se dovessi fare l'assessore, mi piacerebbe fare l'assessore in quella regione. E allora diamo il benvenuto all'assessore all'agricoltura della regione Piemonte, Paolo Bongioanni. Ciao Paolo,
2: ciao,
0: buonasera.
2: Ciao Tinto, ciao Fede, grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Cerea.
2: Facciamo la piemontese.
0: Eh sì, è il saluto, così. Fuma canduma. Anche se, Paolo, devi sapere che tu sei in mezzo a due persone di fede calcistica diversa.
1: Sì.
0: Perché Fede è del Toro, anche se di calcio non
2: allora,
0: ci capisce nulla.
2: E allora io sono dalla sua parte.
0: E io sono della Juve.
2: Io, nato Granata un bel po' di anni fa, quindi.
0: Eh sì. Diciamo la vostra presenza a Tutto Food, una presenza importante come Regione Piemonte. Com'è stata questa fiera?
2: È una fiera che quest'anno celebra l'eccellenza dell'agroalimentare italiano. Come Regione Piemonte siamo stati protagonisti, diceva Fede prima, pennellato alcune eccellenze del Piemonte, è vero. Il 22% dei prodotti di origine, quei prodotti che raccontano il territorio, attraverso quegli acronimi DOC, DOP, DOCG, GP, il 22%, ripeto, nascono in Piemonte. E poi abbiamo dei grandi maestri del gusto che li declinano sulla tavola. Ecco allora che se è importante la montagna, come hai detto, importante la pianura, importante la collina, l'enogastronomia e i prodotti della terra diventano più importanti di tutti, perché sono quelli che ci aprono le porte all'estero sui mercati internazionali.
1: Qualsiasi genere di porte, ma uno non si deve stupire se il movimento slow food nasce in Piemonte a Bra.
0: Certo.
1: Non si deve stupire se nasce ai piedi delle langhe. E la langa della Malora diventa il territorio agricolo più ambito al mondo, tanto che arrivano dall'America, dalla Russia, e tutti si vogliono comprare una fetta di langa. Grazie a Dio i langhetti non gliele vendono più. È già un grande risultato
0: ad averne.
1: Ma non solo, guarda che ogni anfratto del Piemonte porta in tavola un capolavoro, perché l'Alto Piemonte, che spesso viene considerato meno, è il luogo dei formaggi, è il luogo della trasformazione e anche del grande vino, perché il Nebbiolo lì trova un'altra declinazione. E non so, se uno si mette a cercare in Piemonte inizia, ma non sa mai quando finisce.
2: Questo è vero, e ti riserva il Piemonte anche per degli addetti ai lavori, quale sono io, delle sorprese. E le sorprese negli angoli più lontani. Io lo scorso autunno sono stato a Montebore è una borgata che non ha più abitanti, però ha tre produttori di formaggi.
1: E che formaggio?
2: E che fanno, tu lo conosci, un formaggio sontuoso disegnato da Leonardo da Vinci, fatto a piramide azteca. Purtroppo sono in una situazione di difficoltà, dobbiamo aiutarli a camminargli vicino, perché non possiamo disperdere un patrimonio di territorio, di storia, di presente e domani, di futuro, per il presidio di quelle terre come quello.
1: Quella zona poi viene fuori un vino che oggi è considerato tra i vini bianchi più importanti al mondo, e non solo, c'è un salame che quando tu lo assaggi capisci perché il lavoro è stato fatto con una dedizione incredibile. Ma se vai a ben guardare trovi anche altro, perché poi quando si conclamano queste ricchezze intorno se ne sviluppano sviluppano tantissime. Da quel territorio viene fuori la giardiniera che io preferisco.
0: Mamma mia, Felice, ho fame, è domenica sera, siamo ovviamente in un orario dove viene stimolato l'appetito. L'ultima domanda all'assessore agricoltura Regione Piemonte: il ministro Lollobrigida ha detto che la nazionale italiana del cibo e del vino ai mondiali ci va, quella calcistica no, per chiudere il cerchio, ma con questi grandi campioni che abbiamo in Piemonte qualche gol si fa, assessore?
2: Sì, si fanno tanti gol grazie al ministro Lollobrigida, perché ha avuto la geniale idea e l'intuito di candidare la cucina italiana a patrimonio immateriale dell'umanità, ed è stato riconosciuto, e questo dà la giusta dignità a un percorso che, dicevo, parte dalla terra per arrivare alla tavola su una filiera corta, dove esprimiamo un'eccellenza che è unica al mondo. E questi prodotti sono i prodotti che oggi, in un momento in cui abbiamo qualche difficoltà a livello internazionale, qualche congiuntura che non funziona, dazi veri o presunti, crisi economiche, guerre, ci aprono la porta sui nuovi mercati, e noi dobbiamo sforzarci per innovare, fare ricerca, ma oggi soprattutto differenziare i mercati.
1: E poi tutta la storia del Piemonte, che ha fatto sì che questa regione poi alla fine si rappresenti come la più ricca d'Italia. Non a caso, se è la terra dei re, i re ci sapevano fare.
0: E allora grazie all'assessore all'agricoltura della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, nostro ospite qui a Decanter, Radio 2 speciale Tutto Food.
2: Grazie a voi.
3: Radio 2 Decanter.

0: Olivia Rodrigo qui a The Canter, siete su Radio 2, speciale Tutto Food International Food Exhibition. È stata una settimana pazzesca, qua a Milano. Milano ha risposto benissimo, poi come ci si muove, Fede, in questa città con più linee della metropolitana, però come si dice nella capitale, sai la cosa più bella di Milano? È il treno per Roma.
1: L'hai già detto, vuoi ripeterla ancora sta battuta?
0: Perché è così.
2: Eh sì, però poi venite tutti a Milano, com'è che dice, oh mia bella Madonina, poi alla fine tutti sotto la Madonina a stupirsi che le metropolitane funzionano, sì. Si raggiunge la fiera in un batter d'occhio, è tutto ben organizzato, tutto civile. Sì. Bisognerebbe creare, no, un intermezzo, cioè, raggiungi la virtù avvicinando i poli.
0: Sì, ma in Toscana, in sottoscano, la via no, quella
2: in Toscana ci sono i simpaticoni.
0: Sì, però se fa scherzare, potenza di braccia, direbbe Panariello. Allora, torniamo sulla notizia, l'export alimentare Made in Italy cresce ma mancano i professionisti, diciamo che c'è bisogno di figure preparate come pastai, panettieri, pasticceri, gelatai, rappresentano le categorie più cercate ma meno disponibili sul mercato. Cara Dani, non è semplice perché tutti parlano di Made in Italy, ma qualcuno poi deve essere specializzato sia nel produrlo, nel farlo e nel raccontarlo, questo Made in Italy. Se tu dovessi rinascere e dovessi scegliere una professione legata al Made in Italy, cosa ti piacerebbe fare? Io la gelateria.
3: Ma io personalmente sì, sceglierei una professione artigianale, probabilmente il pastaio, anzi la pastaia, perché a me è sempre piaciuto avere le mani in pasta, ecco, diciamo così. Al di là di questo, ritengo che effettivamente investire sulla formazione sia molto importante, proprio per non incorrere poi in queste situazioni dove c'è disponibilità di lavoro ma manca il personale qualificato. E quindi certamente sarebbe opportuno riniziare proprio dalle scuole.
0: The Canter, speciale Tutto Food, qui a Milano, International Food Exhibition. Giusta la pronuncia, Fede? È stato bravo, no? Correttamente, ciao.
2: Va bene. Sì. Tutto Food, dai, siamo qua. Dai. Tutto il cibo che arriva dall'Italia e guarda tutto il mondo, e tutto il mondo che arriva qui a Milano per guardare il cibo italiano. In estrema sintesi, una fiera internazionale fondamentale per tutte quelle che sono le eccellenze nazionali in campo alimentare.
0: Più di 100.000 visitatori in questa edizione numero 2026, vi abbiamo raccontato sia ieri sera che stasera quanti padiglioni, più di 10. Noi adesso ci fermiamo un attimo, arrivano le notizie del GR2, poi il GR2 Sport e poi torna The Canter, speciale Tutto Food qui da Milano. A tra poco!
4: Radio 2. Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: 2-2.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: 2-2.
7: Che stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: 2-2.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: 2-2.
11: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
12: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: Rai GR2.
14: Sinner trionfa a Roma, batte Rudi in 2-7, vince 50 anni dopo Panatta. Anche Bolelli e Vavassori, il re degli internazionali, non accadeva dal 1960. Poi la cronaca da Modena: si indaga sull'uomo che ha travolto i passanti nel centro città, mentre una donna ferita resta in pericolo di vita. Mattarella e Meloni visitano le vittime in ospedale e incontrano i cittadini che hanno bloccato il trentenne in strada. Maldive: domani parte la missione del team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Cercherà di riportare in superficie i quattro corpi ancora nella grotta. Domani lo sciopero generale indetto dall'USB, disagi in vista per trasporti, sanità e scuola. Il calcio in Serie A: Atalanta-Bologna in corso nelle partite di mezzogiorno, vittorie per Napoli, Milan, Roma e Como. Crolla in casa la Juventus. A Milano inizia la festa scudetto dell'Inter. Al Gran Premio MotoGP in Catalogna, cadute spaventose di Alex Marquez e Joan Zarco, entrambi fuori pericolo. Di Gian Antonio, primo al traguardo. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. In apertura, l'ennesimo successo di Sinner, il numero uno al mondo, trionfa gli internazionali di Roma e completa anche il Career Golden Masters, vincendo tutti e 9 i Masters 1000.
15: Si rompe dunque l'incantesimo, finalmente un italiano torna a vincere gli internazionali, 50 anni dopo Adriano Panatta, da Roma 1976 a Roma 2026. Jannik Sinner ha battuto poco fa con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud e dunque vince il torneo di Roma per la prima volta in carriera, completa il quadro anche per quanto riguarda i Masters 1000, li ha vinti tutti. Jannik Sinner, 34 vittorie consecutive davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con Adriano Panatta qui al centrale. È dunque una giornata storica per il tennis italiano. Non solo Sinner che vince in singolare, ma anche Bolelli e Vavassori nel torneo di doppio. Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR2.
14: E ci sono le prime dichiarazioni di Sinner. È incredibile, ha detto, erano 50 anni che un italiano non vinceva qui, sono contento che uno di noi sia riuscito a farlo. Oggi è stato molto difficile, ha proseguito, c'era tanta tensione, non c'è stato un tennis perfetto in campo, ma sono stati 2 mesi e mezzo incredibili. Veniamo ora a quanto accaduto ieri a Modena, dove un trentenne ha diretto la sua auto contro i passanti in pieno centro, ferendo 8 persone, 4 delle quali molto gravemente. Questa mattina il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno visitato i feriti in ospedale, entrambi hanno ringraziato il personale medico e insieme hanno lodato le persone che hanno fermato l'aggressore, con la premier Meloni che ha chiosato: gli eroi non sono persone straordinarie, ma gente comune che mette ciò che è giusto davanti a se stessa. Nostro inviato.
16: Io ho mandato il mio figlio dietro lui, gli ho detto prende il ragazzo.
17: Ha mandato suo figlio a bloccare l'attentatore in fuga, aiutandolo poi a togliergli il coltello di mano. È racconto di Mohammed Sama, tra coloro che hanno bloccato la fuga di Salim El Kutri dopo l'attentato, insieme a Luca Signorelli, rimasto ferito, che commenta così il suo gesto.
18: Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora.
17: Il giorno dopo, Modena ha ancora negli occhi le immagini di sabato pomeriggio.
19: Ho sentito un gran rumore, ora che mi sono girato già visto le persone a terra, da sentirsi male, un disastro.
17: A Ravarino, quieto borgo della bassa modenese, la piccola casa della famiglia El Kutri è vuota, porte e finestre sbarrate, i vicini.
19: Non so cosa gli sia passato per la testa per fare davvero una cosa assurda.
20: Ultimamente non mi salutava più, non salutava più nessuno, era molto nervoso.
17: Resta in pericolo di vita la donna di 55 anni ricoverata a rianimazione a Bologna, le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma restano critiche. E il comune di Modena stasera ha organizzato un presidio di vicinanza e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. È in corso in questi minuti in Piazza Grande. Da Modena, Claudio Vigolo, GR2.
14: Per le indagini è in campo anche l'antiterrorismo sull'ipotesi che il responsabile si sia autoradicalizzato fino a commettere un atto di violenza. Ma il ministro dell'Interno Piantedosi, oggi a Modena, ritiene più probabile un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui l'uomo soffre.
13: Strage e lesioni aggravate. Con queste accuse Salim El Kudri attende in carcere l'interrogatorio per la convalida del fermo. Ai magistrati non ha voluto rispondere il 31enne nato nella provincia di Bergamo da genitori di origini marocchine e residente a Ravarino, non lontano da Modena. Nella sua abitazione l'antiterrorismo non ha rilevato elementi segnali di radicalizzazione o vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale e disoccupato, l'uomo ha però una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si era rivolto ai centri di salute mentale, ma secondo quanto risulta aveva poi interrotto il percorso terapeutico. Quadro confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi, che assieme al capo della polizia Pisani nel pomeriggio ha presieduto una riunione in prefettura.
21: Sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico. Non cambia la tragicità degli effetti, ma insomma, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
13: Bruno Sokolovic, GR2.
14: La strage dei sub alle Maldive. Rientreranno stasera in Italia i 20 connazionali che erano a bordo della Duke of York insieme alle 5 vittime. Domattina, se il tempo sarà buono, avrà inizio la missione del team finlandese.
22: Domani il team di esperti sub finlandesi arrivati alle Maldive si immergerà per cercare i corpi dei 4 italiani ancora dispersi nell'Oceano Indiano. Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri dovrebbero essere nella terza cavità della grotta, all'ingresso della quale è stato recuperato il corpo di Gianluca Benedetti. Da ieri le operazioni sono state sospese dopo la morte di un soccorritore maldiviano. Gli altri 20 italiani a bordo della stessa nave delle vittime stasera rientreranno in Italia. Intanto, sia le Maldive sia nel nostro paese sono state aperte due inchieste per capire se per quell'escursione a 60 metri di profondità siano state rispettate tutte le regole. Noi non sapevamo che si sarebbero immersi oltre i 30 metri, sono le parole della legale di Albatross Top Boat, società italiana che gestisce lo yacht dove erano i sub deceduti e di proprietà di un armatore maldiviano. Se lo avessimo saputo, non lo avremmo mai consentito. Simona Decina, GR2.
14: Il conflitto nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran, nulla di nuovo sui negoziati, mentre secondo alcune fonti Trump potrebbe riprendere presto l'offensiva.
23: Il tempo stringe, la lancetta dell'orologio corre, l'Iran si dia una mossa o non ne rimarrà più nulla, afferma il presidente americano nell'ultimo post sul suo social Truth. La ripresa degli attacchi contro Teheran al centro di una telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente Trump, che aveva già parlato di calma prima della tempesta, minacciando Teheran, e che potrebbe riprendere i bombardamenti da un momento all'altro. Ma Iran e Pakistan continuano i contatti diplomatici con l'obiettivo del negoziato e continua a tenere la già labile tregua tra Stati Uniti e Iran, anche se avvelenata dall'attacco agli Emirati Arabi Uniti delle scorse ore. Tre i droni entrati negli Emirati, arrivati dal confine ovest del paese, rimasti ufficialmente non identificati, ma dietro si sospetta ci sia la mano di Teheran. Due sono stati abbattuti, un terzo ha colpito un generatore elettrico all'esterno della centrale nucleare di Barak ad Abu Dhabi, provocando un incendio. Non ci sono vittime né fughe radioattive, assicura lo sceicato. Il rogo non ha compromesso la sicurezza e funzionalità della centrale. Claudia Stamerra, GR2.
14: Disagio in vista domani per lo sciopero generale che coinvolge i lavoratori di diverse categorie, dai trasporti alla sanità alla scuola. L'agitazione di 24 ore è stata indetta dall'Unione Sindacale di base.
24: A rischio treni, bus, metro e tram, con cancellazioni e ritardi già dalle 21 di questa sera per il personale ferroviario. Garantite solo le fasce essenziali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Trenitalia invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione anche sui social del gruppo FS. Possibili ripercussioni anche per le scuole e la sanità. Lezioni a rischio per l'adesione di docenti e personale ATA, ripercussioni possono aversi anche negli ospedali. ospedali per l'intera giornata lavorativa. Rimangono in ogni caso garantiti i servizi di emergenza. Le ragioni dell'agitazione ce le spiega Guido Lutrario, dirigente dell'Unione Sindacale di Base.
0: È uno sciopero indetto contro le politiche di riarmo e contro la mancata protezione di salari e pensioni dall'aumento dei prezzi. È uno sciopero per denunciare la complicità del governo italiano con lo Stato di Israele e per sostenere la coraggiosa impresa della flottiglia che sta cercando di raggiungere la martoriata popolazione palestinese di Gaza.
24: Lorenzo Opice, GR2.
14: E siamo arrivati alla nostra pagina sportiva. In studio con me c'è Giorgio Germano.
1: Buonasera, ciao Maria Teresa.
14: Ciao Giorgio. Allora, abbiamo già parlato della grande giornata agli internazionali d'Italia di tennis. Grande, grande giornata. Domenica però è stata una domenica intensa anche in Serie A, tutte le squadre del campionato in campo.
1: È la 37esima giornata, stanno giocando Atalanta e Bologna, il minuto è l'82esimo, il Bologna ha sbloccato poco fa il risultato grazie alla rete realizzata da Orsolini. È stata anche la giornata caratterizzata dalle polemiche sugli orari, tutte le partite delle squadre che cercano il pass per la qualificazione europea nella prossima stagione hanno giocato stamane in tarda mattinata, orario insolito, le 12. Questi risultati: Como Parma 1-0, Genoa Milan 1-2, Juventus Fiorentina 0-2, Pisa Napoli 0-3, Roma Lazio, il derby della capitale, 2-0. Spicca il crollo interno della Juventus, che adesso è al sesto posto. E seguiranno tre partite alle 20:45, sono Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Al momento ancora Bologna in vantaggio in casa dell'Atalanta.
14: Ed è stato, Giorgio, un giorno trionfale per i colori italiani anche sulla pista del Montmeló MotoGP.
1: Gran Premio di Catalogna, primo al traguardo di Gian Antonio con la sua Ducati, in una corsa però caratterizzata da ripetuti incidenti. Sul podio anche Aldeguer e Bagnaia, che ha approfittato della penalità inflitta a Mir, una questione di pressione gomme. Mir aveva chiuso la gara al secondo posto. Quarto Bezzecchi, che così allunga in classifica su Martin. Dicevamo degli incidenti, bandiera rossa esposta due volte a causa di contatti, cadute in pista, insomma un gran premio movimentato e anche impressionante per chi lo ha seguito in un qualche modo. Hanno avuto la peggio Alex Marquez, frattura alla clavicola, e Joan Zarco, problemi ad una gamba. Entrambi al momento sono ricoverati in ospedale, accertamenti insomma che sembrano escludere problemi gravi, però insomma è stato un gran premio movimentato. Non è mai piacevole assistere a tutte queste cadute in pista. Ridiamo un'occhiata allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, Atalanta 0 Bologna 1 e l'84esimo minuto.
14: Grazie Giorgio, per lo sport è tutto. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, in regia Marco Mascia e Gianluca Liberati. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea torna ora a Decanter. Da tutti noi l'augurio di una buona serata con Radio 2.
2: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
3: Ah sì?
5: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
3: Ah sì?
5: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
3: Ah sì?
5: Si dice ASI, non ASI.
25: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: 2-2. Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: 2-2.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: eccoci, siamo sempre noi, quelli di Decanter, l'enogastronomia dell'etere di Radio 2, speciale Tutto Food a Milano, si è svolta questa settimana, si è chiusa il 14, questa importante fiera. Tu, Fede, c'hai il pedometro, sai quanti passi hai fatto lunedì, anzi domenica, perché domenica scorsa eravamo in diretta da Corso Sempione, poi lunedì, martedì e mercoledì e giovedì?
1: Sì, sto controllando.
0: Sì?
1: Allora, abbiamo una...
0: più o meno
1: una media di 11.618 passi, anche delle cifre molto più alte.
0: Sì.
1: Vabbè, però media 11.000, considerando che ci sono stati dei giorni fuori fiera dove praticamente non ho camminato perché sono stato trasportato da macchina, aerei e treni, vuol dire che in fiera ne abbiamo fatti tanti passi.
0: Sì. Tu, Daniela, sei mai stata a Tutto Food in qualche edizione precedente?
2: L'anno scorso, e devo dire che è stata una bellissima edizione. E certo, quest'anno, da quanto mi avete raccontato, probabilmente ha superato anche l'edizione dello scorso anno.
0: Sì. A proposito di professionisti, l'abbiamo già detto che l'export alimentare Made in Italy cresce, ma mancano le figure che poi mettono le mani in pasta. Abbiamo anche una dichiarazione del presidente di Confartigianato, Marco Granelli, che ha individuato nel legame tra istruzione e mondo produttivo la chiave per risolvere il problema. La crescita del food Made in Italy dimostra la forza delle nostre imprese, ma senza competenze adeguate diventa difficile sostenere questo sviluppo. Staremo insieme per più di un'ora. Questo è Decanter, speciale Tutto Food. In alto i calici, si riparte. Salute!
3: Radio 2 Decanter.

0: Mannarino per un po' d'amore, questo è Decanter, speciale Tutto Food. Stiamo facendo una sorta di bilancio di com'è andata questa edizione dei record. Prima, Fede, siamo stati in Piemonte. Adesso che fai? Non lo fai un giretto in Emilia Romagna?
1: È la consecuzio.
0: Siamo
1: la pianura padana è lunga, larga, continua, arriva. Sì. E in pianura padana, soprattutto in quella emiliana, le eccellenze sono diventate un sistema.
0: Sì,
1: tanto
0: sì,
1: che
0: sì,
1: l'uomo che è qui con noi,
0: sì,
1: per la terza volta presidente, ma grande, soprattutto nostro amico da quando avevamo i calzoni corti,
0: alla zuava, diciamo,
1: esatto,
0: così.
1: Esatto. Ha inventato un'altra diavoleria per cui diventa modello da studio.
0: Ecco,
1: E stiamo parlando del parmigiano reggiano, stiamo parlando di Nicola Bertinelli, ancora presidente.
0: Ciao presidente!
2: Ciao ragazzi, allora io ero quello che non riusciva a fare i gol, voi due invece li facevate.
0: Sì. Sicuramente tutti e tre andiamo meglio dell'Italia, che ai mondiali non siamo fortunati calcisticamente, ma siamo fortunati come mondo agroalimentare, anche persone come te.
1: Allora, ne ha inventata un'altra, ovvero noi sappiamo benissimo che sei il primo presidente ad aver fatto tre mandati, cioè sei entrato nel terzo mandato e non era mai successo per quanto riguarda il consorzio del parmigiano reggiano. Quindi...
2: Allora, guarda, questa è una roba seria, perché sì, è vero, ed è una grande gratificazione avere la fiducia dei soci.
1: Però secondo me è anche una grande responsabilità.
2: Urca, sai, parmigiano reggiano oggi è molto di più di un pezzo di formaggio, è un saper fare italiano che va nel mondo, è uno degli emblemi dell'Italia. Abbiamo anche una grande responsabilità sul territorio. Sapete che l'età media di un conduttore di azienda agricola in Italia è 58 anni, pensate che nell'area del parmigiano reggiano, che per due terzi è colline e montagna, l'età media del conduttore aziendale è 42 anni.
1: Beh. E questo è bello, però io ti volevo dire, ma com'è che ti è venuto in mente di trasformare il parmigiano reggiano nell'equivalente di un gioiello? Lo hai portato nei luoghi inaspettati, perché uno pensa il parmigiano reggiano, se va in Francia entra dentro un ristorante, invece no, lo mette al Louvre, oppure lo porti sulla torre del
2: British Museum,
1: al British Museum. Perché? Cioè, qual è stata l'idea? Perché guarda che questo è un caso di studio, l'università intorno sta cercando di capire e gli altri stanno dicendo case history, dobbiamo fare come ha fatto Nicola e come ha fatto il consorzio.
2: Oppure alla Design Week, noi eravamo alla statale con una installazione particolarissima, e il ragionamento che cos'è? Il parmigiano reggiano è molto di più di un pezzo di formaggio. Se noi ci fermiamo a parlare di prodotto, andiamo a parlare ai foodies, andiamo a parlare a chi ama il cibo. No, noi dobbiamo parlare una nuova lingua. È come se una persona imparasse il cinese, il tedesco, l'inglese. Cominciamo a dialogare con persone che magari non sono interessate al cibo, ma ad esempio al design, quindi architetti, ingegneri. Andiamo a parlare del fatto che, faccio una spoilerata, la grattugia è molto di più di un oggetto che serve per grattugiare il formaggio, diventa uno strumento iconico. Ecco, il parmigiano reggiano è sta vicenda qui. Andando a parlare queste lingue, il parmigiano reggiano non è più un formaggio, ma diventa un fenomeno culturale. E quindi ecco perché siamo stati appunto al British Museum, come dicevi tu,
0: al Louvre come prima del furto, perché secondo me se ci fosse
1: per quello forse
2: abbiamo lasciato aperta la finestra,
1: andavano a cercare quello più che altro. No, io mi ricordo, ero dentro il suo stabilimento ai piedi di una scalera e insieme a Nicola stavamo parlando e l'argomento era: che differenza c'è tra questa scalera con tutte le forme e il Colosseo? E qualcuno diceva, vabbè, non esagerare. No, no, non esagero per niente. Dal punto di vista estetico, tutte quelle forme messe una sull'altra ad affinare, a migliorare, a far passare tanto tempo, quindi anche un investimento colossale, dal punto di vista estetico può sembrare il colonnato del Partenone. Però l'intelligenza di Nicola, io mi fermavo alle vestigia, lui dice no, oltre a essere valore culturale così profondo, perché poi rappresenta un tratto identitario molto antico, andiamo oltre e facciamolo diventare valore contemporaneo.
2: Vedi, io penso che quanto il parmigiano reggiano sta vivendo e sperimentando, e lo può fare il parmigiano reggiano perché il suo consorzio è un consorzio forte, un consorzio grande, deve servire un po' da ispiratore anche ad altri consorzi, ad altre realtà che magari non hanno le stesse risorse, quindi possono fare certi percorsi per primi, ma possono essere in realtà degli allievi, certo, e dei followers. Perché? Perché quello che stiamo dicendo adesso non è caratteristica solo del parmigiano reggiano, esatto, è dell'agroalimentare italiano.
1: Sì, questa è la domanda che ti volevo fare. Cioè, quel modello lì, secondo te, è esportabile? Perché è il caso parmigiano reggiano è perché dietro c'è il parmigiano reggiano. Ma la stessa cosa si potrebbe fare con altri prodotti, secondo te?
2: Questo modello è replicabile. Il tema è che sì, bisogna prendere quello che di buono c'è in quello che noi stiamo facendo e capire se si applica in altre situazioni. D'altronde Picasso diceva che le persone normali copiano, i grandi artisti sono i più grandi copiatori. Assolutamente sì. Quello che noi oggi stiamo vivendo, anzi, se volete, è un po' quello che ci ispira tanto. Il fatto di poter lasciare a chi verrà dopo di noi delle traiettorie di futuro che possono essere perseguite.
1: E sì, poi è l'unico modo per dare il giusto valore a quel prodotto, perché se lo continuiamo a considerare un singolo formaggio, poi la logica è quanto costa il chilo. Se invece ha tutto questo e tutto è concentrato nella forma, è vi stiamo vendendo un tesoro.
2: Il parmigiano reggiano è molto di più di un pezzo di formaggio. Se tu hai bisogno di un pezzo di formaggio da grattugiare sulla pasta o sulla pizza, compera dell'altro.
0: Ma certo.
2: Cioè, dentro a quel prodotto c'è la storia, la tradizione, la cultura, i territori, i luoghi.
0: Le persone.
2: Se venite da noi, vedete quelle colline che sono curate e quei castelli sono belli perché attorno c'è un campo curato.
0: E mi raccomando, caseifici aperti, andate a trovare i casari, stringetegli la mano. Bisogna svegliarsi un po' presto, io e Fede l'abbiamo fatto più volte, ma vale il viaggio. Grazie al presidente del consorzio del formaggio parmigiano reggiano, nostro amico da tanti anni, Nicola Bertinelli. Ciao Nicola.
2: Ciao amici.
3: Radio 2 Decanter.

0: Canter Tutto Food International Food Exhibition, siamo a Milano, vi abbiamo raccontato sia ieri sera che questa sera, ma anche lo scorso weekend, eravamo in diretta da Corso Sempione, com'è andata questa settimana incredibile. Abbiamo ospitato l'assessore all'agricoltura della regione Piemonte Paolo Bongioanni, poi il presidente del consorzio del Parmigiano Reggiano Nicola Bertinelli, quindi siamo stati in Piemonte, siamo stati in Emilia Romagna. Io credo, Fede, che il turismo enogastronomico quest'estate, vista la situazione anche internazionale, ovvero rimanere nei nostri confini, andrà per la maggiore.
1: Speriamo di sì.
0: Sì, sì.
1: È un'alternativa a quello che si chiama overtourism.
0: Sì.
1: Sai, la concentrazione di massa nei luoghi così vocati all'ozio, e invece in questo caso fai del bene a te stesso,
0: certo,
1: e alla tua memoria, alla tua mente, alla tua cultura e anche comunque al tuo corpo, e godi tantissimo.
0: Certo, allora cantine aperte, birrifici aperti, olifici aperti, caseifici aperti, queste Decanter, siete su Radio 2 speciale Tutto Food.

0: LDA H7 Santa. Quando si dice Santa, Fede, dove si va? Siamo in Liguria, Santa Margherita. Si va a Santa, è un modo di dire.
1: Si può andare da tutti, in tutti gli eremi dove ci sono delle sante.
0: Lo so, però siamo stati in Piemonte, siamo stati in Emilia Romagna, adesso non lo vuoi fare un giro nel cuore verde d'Italia?
1: Ma certo che sì, è una regione che conosco molto molto bene, l'ho attraversata praticamente tutta, l'ho raccontata anche sulle orme di San Francesco d'Assisi e poi Santa Rita, ma la mia santa preferita che è Santa Chiara. E poi sai, un assembramento di santi così, San Benedetto da Norcia, quindi certo, sempre lì, la zona è sempre quella, perché tu... Ma certo che sì, è una regione che conosco molto molto bene, l'ho attraversata praticamente tutta, l'ho raccontata anche sulle orme di San Francesco d'Assisi e poi Santa Rita, ma la mia santa preferita che è Santa Chiara. Poi sai, un assembramento di santi così, San Benedetto da Norcia, quindi certo, sempre lì, la zona è sempre quella, perché tutti i santi, ma per una questione proprio...

0: La direttrice comunicazione e relazioni esterne di Monini, Maria Flora Monini. Ciao Maria Flora, come stai? Tutto bene?
1: Bene, grazie e ben trovati.
0: Allora, come è andato questo Tutto Food dal vostro punto di vista? Prima volta?
1: Quest'anno sì, per noi questo è il primo anno a Tutto Food e sono entusiasta perché è veramente molto bello, interessante e tanta gente, tanti stand. Quindi siamo veramente contenti.
0: Bilancio positivo. Quando sì. Pensiamo al tricolore, quindi la bandiera italiana bianco, rosso e verde, il bianco potrebbe essere rappresentato dai formaggi, quindi il mondo caseario. Il rosso, io sono toscano, pensa al vino, vino rosso. Il verde, la pianta dell'ulivo. L'olio extravergine d'oliva non deve mai mancare ed è fondamentale tutelarlo. Tu che vai in giro per il mondo, com'è lo stato di salute dell'olio extravergine d'oliva italiano?
1: Dunque, l'oro verde, che è la preziosità di questo prodotto, finalmente, cioè da tanti anni ha incominciato a allargare i confini della nostra nazione e è conosciuto, inizia a essere conosciuto e anche, diciamo, usato in tutto il mondo. E questa è una grandissima cosa perché questo è un alimento, io lo chiamo alimento, non è un condimento, perché l'olio è un alimento per tutte le sue proprietà nutrigenomiche e nutraceutiche, e quindi è un alimento che fa bene e quindi mi sembra giusto che tutto il mondo ne possa beneficiare.
0: Certo. Hai detto prima tantissimi buyers, tantissimi, diciamo così, compratori, anche perché questa è stata la settimana di Tutto Food, ma si viene, lo diceva Fede prima, per fare cultura, oramai cultura enogastronomica, qui in fiera, ma soprattutto per stringere importanti accordi.
1: Assolutamente sì, io che ho iniziato il mio percorso lavorativo 44 anni fa nelle fiere, e è un luogo perfetto e giusto per relazionarsi, per socializzare, per stringere conoscenze e di conseguenza anche rapporti lavorativi. Basta con queste email, cioè basta, sono utilissime, per carità, ma questi incontri
0: Servono,
1: sono necessari.
0: La presenza,
1: esatto.
0: Sì.
2: La
0: sì,
2: vostra
0: sì.
2: Azienda è un'azienda di famiglia, un'azienda di grande tradizione, ma soprattutto, se dovessi trovare un modo per descriverla, di grande competenza, perché è quello che ha sempre portato avanti, proprio come spasmodica scelta, la famiglia Monini.
0: Sì.
2: Sapere bene qual è la terra, qual è l'origine, quali sono le cultivar, come si tratta l'olio e come si fa. E ancora oggi, con questa dedizione spasmodica, portate avanti il vostro orizzonte anche con le nuove generazioni.
1: Assolutamente sì, quelle che sono state le nostre radici, i nostri insegnamenti rimangono tali anche per il futuro. Hai detto bene, c'è questa spasmodica ricerca della qualità, perché per noi l'olio extravergine di oliva è una passione, un amore che ci mettiamo quotidianamente e è una specie anche di ossessione maniacale, passatemi questo termine, proprio per fare le cose fatte bene e fare quel prodotto con quelle caratteristiche.
2: E poi passato alle nuove generazioni, perché ormai ci sono nipoti e figli dentro l'azienda.
0: Che generazione è?
1: Noi siamo la terza.
0: La terza. E
1: si sta iniziando ad affacciare la quarta.
0: Vedi. Allora, noi ti ringraziamo, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, perché è soltanto un punto d'inizio, Tutto Food. Portiamo avanti i colori del nostro tricolore, della nostra bandiera, grazie a Maria Flora Monini, nostra ospite qui a Decanter su Radio 2 speciale Tutto Food. Ciao Maria Flora.
1: Ciao, grazie mille.
3: Radio 2 Decanter, in onda il sabato e la domenica solo su Radio 2.

0: Questo è The Canter, siete su Radio 2, Tutto Food, è uno speciale sia ieri sera che stasera per raccontarvi ciò che è successo questa settimana a Milano, nella capitale. E allora, cara Dani, torniamo sui dati dei professionisti. L'export alimentare Made in Italy cresce, ma mancano le figure chiave. Ad essere particolarmente colpite sono le professioni simbolo dell'artigianato gastronomico nazionale, l'abbiamo già detto prima, pastai, panettieri, pasticceri, gelatai rappresentano le categorie più cercate ma meno disponibili sul mercato. Il 56% delle 28.000 figure richieste in questi ambiti è rimasto senza risposta. Beh, la chiave è nella formazione, anche nel fatto di parlarne. Magari chi ci sta ascoltando adesso dice: perché no, meglio un gelataio occupato che l'ennesimo avvocato. Si dice che a Roma ci siano più avvocati che in tutta la Francia, con poco lavoro. Che ne pensi?
1: Ma io ritengo che bisognerebbe seguire un po' di più le proprie attitudini, perché scegliere un lavoro deve essere anche una scelta di ciò che ti piace fare, perché se fai qualcosa che ti piace fare sicuramente riesci a farla meglio. E quindi sì, al di là dei dati che noi abbiamo riportato qui, la scelta è sempre un qualcosa di molto personale e che dovrebbe seguire anche dei criteri proprio di preferenza. Quindi non è detto che se ci sono troppi avvocati uno non debba fare l'avvocato, poi magari riuscirebbe a far bene anche
0: quello.
1: Dice
0: di essere un bravo avvocato.
1: Secondo me allora, se hai quella professione sì, e quindi meglio scegliere un qualcosa che ci piace e approfondirlo proprio perché ci piace, a quel punto avremo la possibilità di fare meglio il nostro lavoro. È un po' questo secondo me il significato, cioè investire nella formazione per dare la possibilità a chi vorrebbe accedere a quel tipo di lavoro di farlo nel miglior modo possibile.
0: Allora citiamo la fonte, questi sono i dati emersi dal rapporto di Confartigianato presentato qualche giorno fa alla Camera dei Deputati. Se ne è parlato in questa settimana durante Tutto Food, le varie giornate nei vari padiglioni, c'è stato anche un convegno intitolato Intelligenza Artigiana a tavola. Una situazione critica emersa, per dare sempre dei numeri, su 176.450 lavoratori richiesti lo scorso anno, ben 68.000 sono risultati difficili da trovare. Se anche voi siete stati a Milano a Tutto Food e vi va di raccontarci la vostra esperienza, 348 7 300 200. Questa è The Canter e siete su Radio 2.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, questo è The Canter, siete su Radio 2, vi stiamo raccontando ciò che è successo a Tutto Food questa settimana. Si è aperto lunedì, noi domenica sera eravamo in diretta da Corso Sempione, poi giovedì ultimo giorno, e abbiamo citato più di una volta, cara Daniela, il manifesto che è stato presentato da Tutto Food. In un punto, credo che sia il terzo punto, si cita la parola patrimonio vivente. Secondo me suona molto bene. Noi siamo alla radio, la radio, come la lettura, ha il potere di far immaginare le persone che sono all'ascolto. Se noi parliamo di patrimonio vivente, ci vengono in mente tutti coloro che lavorano nel mondo made in Italy, gli artigiani, no? Che portano avanti la dieta mediterranea. Questo è stato l'anno della cucina italiana come patrimonio UNESCO. Non sono semplicemente tradizioni, ma sono, diciamo così, filosofie portate avanti dalle persone. Nella tua vita quante persone hai incontrato, no? E che ricordi che portano avanti il sogno italiano, no? La dieta mediterranea, cucina italiana, ma se non ci fossero loro, alla fine la cucina italiana non sarebbe diventata patrimonio dell'umanità, Dani, giusto?
1: Beh sì, pensate all'agricoltura familiare, a tutti i paesaggi rurali, alla biodiversità, alla stagionalità di cui continuiamo spesso a parlare, all'educazione alimentare che è importante, alla convivialità, cioè lo stare insieme a tavola è veramente un valore aggiunto non solo per la nostra cucina, ma in assoluto per noi tutti. E quindi anche questo scambio che c'è fra generazioni, star seduti a tavola vuol dire poter dialogare in maniera costruttiva anche tra persone di diverse età. E quindi sicuramente sì, tutti questi elementi rendono questo patrimonio vivente, diciamo, una proiezione importante per il nostro futuro.
0: Siamo tutti sulla stessa barca, agricoltori e trasformatori, distribuzione, ristorazione, istituzioni e regolatori, il mondo della ricerca, il mondo della scienza, la società civile e poi voi che siete all'ascolto di Radio 2, consumatori. Carlin Petrini li definirebbe consumatori, ovvero tutti i giorni facendo la spesa è possibile contribuire alla bontà, al buono, pulito e giusto del cibo. Questo è The Canter, siete su Radio 2 in onda con voi fino alle ore 21.

0: Tananai, sesso occasionale, questo è Decanter, speciale tutto food qui da Milano. Io vorrei, cara Dani, poi tu farai ringraziamenti di Roma, ringraziare le persone che ci hanno permesso di essere in onda ieri, ma anche oggi, perché non cambiano. Squadra che vince non cambia, Lucia Mosca, il nostro angelo custode, e poi Emiliano Trocini, Roberto Lattanzi, Manuel Francisci, Alessandro Touverai. Finisce con Rai e quindi non poteva che far parte del nostro team qua a Milano. Invece a Roma?
1: Beh, a Roma la nostra curatrice Valentina Totta, il nostro super regista Alessandro Provenzano e ancora nostro tecnico Riccardo Bruno e poi Silvia Baddassar come regia visual.
0: Sì, che mi permette di poter mostrare la mia maglietta, eh? Allora, se siete incuriositi, basta andare sul canale 202, non è un marchio, cara Silvia, la nostra regista visual, la posso far vedere, ma un'immagine iconica di un grande personaggio, mito del cinema. Qualcuno direbbe: Tinto, ma perché non ci dici chi è? No, vi invito ad andare sul canale 202 e noi ci fermiamo e torneremo dopo il Meteo Radio. Questo è Decanter e siete su Radio 2. Se vi va di scrivere 348 7300 200.
2: Radio 2 Decanter, in onda il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Radio 2.
3: Cosa? Quale insegna lì?
4: Te ne del nocchio, è tutta storta.
5: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
4: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
6: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
3: Sul 2?
4: Perché le minga su Radio 1?
5: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
7: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
8: Good Morning Radio 2.
4: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
3: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
9: Meteo Radio.
10: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata permane tempo stabile sul paese. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Domani al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mare di Sardegna, il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale a leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
12: Ci siamo. Torna a Play Memories.
13: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
14: Vogliamo la commedia!
13: Con Marco Liorni. Play Memories. Due settimane per un sogno. Dal 20 maggio. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Radio 2 Decanter, in onda il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Radio 2.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

ragionare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: facciamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.
1: Night forte, questo è The Canter speciale Tutto Food. Vi stiamo raccontando com'è andata questa importante fiera, ma c'è chi se la passa meglio, nel senso che è in giro per l'Italia. Daniela Sardella è a Roma, io e Fede siamo qui a Milano, ma abbiamo il nostro Ivan Cardia, sentiamo chi ha incontrato.
2: Ciao ragazzi, buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Radio 2 The Canter. In questo viaggio mi sono fermato in un luogo davvero unico, un borgo che è straordinario. Mi trovo a San Polo di Piave nella frazione Rai, dove viene prodotto un vino particolarissimo. Con me c'è Simone Cecchetto, che da sempre si spende per questa produzione. Buonasera Simone.
3: Buonasera a tutti, vorrei raccontarvi del Raboso Piave, il re dei vini rossi in Veneto, il vino dei veneziani, un vino che è sempre stato prodotto nel nostro territorio, un grande cavallo di razza, il primo a germogliare, l'ultimo ad essere raccolto, un tannino sontuoso come i trevigiani.
2: Insomma, non solo il vino, ma Simone, voi coniugate anche il turismo.
3: Sì, assolutamente, quello che io definisco il turismo esperienziale, ovvero tutte quelle attività enoturismo, cicloturismo. Pensate che nella nostra azienda ci sono oltre 20.000 passaggi annui, facciamo tantissime attività, dagli eventi serali dove creiamo un'animazione, una discoteca sotto la Bellussera. Pensa che la Bellussera, che è una forma di allevamento che si trova solo nel nostro territorio a 4 metri d'altezza, permette quindi alle persone di poter cenare, pranzare sotto i vigneti e poi una grande festa serale. E pensa che oltre a questo facciamo anche altri due eventi molto importanti, la 78 Rose Run, quest'anno alla quarta edizione, 2500 iscritti che corrono all'interno dei vigneti, e quest'anno anche Cariade, l'evento gravel che parte, abbiamo creato un villaggio all'interno dell'azienda, parte nel Piave, percorre tutte le colline patrimonio UNESCO con quattro tracciati, 60, 80, 120 e 180 chilometri.
2: Insomma Simone, facciamo allora degustare tramite i nostri microfoni radio le nostre frequenze, facciamo immaginare questo vino.
3: Assolutamente, beh, il Raboso, come dicevo prima, un vino che germoglia per primo ed è l'ultimo ad essere raccolto, quindi lo raccogliamo ad ottobre. Un grande affinamento, quindi un affinamento molto lungo in botte grande e in barrique. Un vino che quando lo si stappa dopo almeno 3 anni ha una parte anche di appassimento delle uve, mediamente può andare da un 10% fino alla versione dove abbiamo da un 10 a un 30%, nel nostro caso abbiamo un 30% di appassimento delle uve. Quindi un vino che ha un colore rosso molto intenso, una nota di frutta rosca, di marasca veramente molto molto intensa. Venite a Rai di San Polo di Piave, dove abbiamo una chiesa del 1400 consacrata e una torre del 1100.
2: Grazie Simone Cecchetto.
3: E buonasera a tutti voi.
4: Radio 2 Decanter.

0: Dimmi che ti ricorderai.
1: Ariete, l'ultima notte, questo è Decanter, speciale Tutto Food. Vi stiamo raccontando com'è andata questa importante fiera legata al Made in Italy. Fede, io devo adesso portare qui sul tavolo una torta, perché c'è un compleanno importante, ed è una torta di gorgonzola DOP, denominazione d'origine protetta, con 30 candeline, perché dobbiamo festeggiare 30 anni di DOP per il consorzio Gorgonzola.
2: Ecco, sì, è un bel compleanno, considerando che quel prodotto lì ne ha più di 1000.
1: Sì.
2: Cioè, pensa un po' che quel prodotto lì non ha una data certa. A me piace questa cosa.
1: Certo.
2: Perché è una data così astratta, prima dell'anno 1000.
3: Assolutamente.
2: E non ha un inventore,
1: sì,
2: ma un caso. Ha 200 leggende che ci girano intorno, ha un sapore inconfondibile fatto di punte. In questo mondo che si uniforma, che diventa tutto uguale, tutto tondo, tutto morbido, e invece lì ci sono gli spigoli. Eppure quegli spigoli lì sono i più amati al mondo. Così piccante, morbido da una parte, dolce dall'altra. Ti cambia i connotati, perché tu prendi una cosa che è sapida, piccante, ma nello stesso tempo dolce, il cervello non capisce più niente, ne vuole ancora.
1: E allora, al posto delle candeline mettiamo del sedano, dando il benvenuto ad Antonio Auricchio, presidente del consorzio Gorgonzola DOP. Presidente, un compleanno molto importante, però sì, si perde nella notte dei tempi, come diceva.
3: 1030. 1000 che sono gli anni dove è nato il nostro grande formaggio, e 30 perché sono 30 anni di che il consorzio è riconosciuto come DOP a livello internazionale. Ma quello che ha detto mi è piaciuto tantissimo è Federico, perché è vero, più ci sono leggende che parlano di un prodotto così modernamente strano, modernamente, sì, piccanto,
2: è bello anche modernamente antico.
3: È modernamente, sì, antico.
1: Ma costa due elementi, certo.
3: Io sono modernamente antico. Eppure è così, perché è bello, perché racconta questa storia, e soprattutto questa storia di uomini che dalla montagna venivano giù nell'anno 1000 per cercare le pianure padane, che era stata bonificata da sempre gli uomini. Quindi è tutta una storia importante. Io poi credo tantissimo nella manualità, nell'uso che l'uomo ha fatto, tant'è che anche nel mio settore specifico io dico sempre che uno degli altri miei formaggi è fatto a mano da sempre, perché per me la mano, è vero che è bellissimo vedere tante cose, ma vedere la gente, i casari,
1: certo,
3: le mani, la genialità, l'uomo che ha inventato queste cose, io mi emoziono.
1: È poesia, altro che poesia. Intelligenza artificiale, cioè intelligenza manuale.
2: E poi è tutta di necessità virtù, cioè, sì, lì bisognava coltivare la pianura, che era un acquitrino, dovevamo bonificarla, bisognava fare spazio alle mandrie, e poi se ci sono le mandrie vanno allattate, il latte deve durare nel tempo, perché se no lo devi consumare fresco e il resto lo butti, allora si mette in forma, un errore probabilmente, poi ci sono altre leggende, si parla della nebbia, si parla degli angeli, si parla dei soldati.
1: Importante se ne parli.
2: Si parla del formaggio di grotta, quindi è bello, l'importante è quello, però comunque un errore che diventa un caso che dura più da 1000 anni. Capite che valore c'è lì dietro? Però la domanda che io voglio fare al presidente, tu rappresenti i produttori, il gorgonzola viene venduto in tutto il mondo, è molto apprezzato, come si fa a rimanere artigiani pur facendo così tanta massa?
3: Beh, è una domanda che mi piace, è molto precisa. Io amo questo genere, perché è vero, le aziende diventano grandi, le esportiamo in tutto il mondo, lo dobbiamo proteggere in tutto il mondo, perché qualcuno ci sta dando un po' di fastidi, però anche se sono grandi, io dico sempre che le aziende che fanno questi grandi prodotti sono artigiani e artigiani grandi. Quindi l'artigianalità in un prodotto DOP diventa determinante. Quindi io ho un orgoglio di dire che sono anch'io un artigiano, non piccolo, ma che sono artigiano, perché nell'artigianalità tu tiri fuori questi sapori, che sono quelli nati probabilmente da un errore, come dice Federico, ma ben vengano questi errori.
1: Ma sì, presidente. Poi è un prodotto comprensibile da tutti, perché è facile riempirsi la bocca della cucina superstellata, i ristoranti dove solo i più fortunati ci possono andare. Pensiamo chi ci sta ascoltando adesso. In questo caso basta tirare fuori appunto del gorgonzola DOP dal frigo, io l'ho detto prima, un po' di sedano e sei, diciamo così, sei a posto, non deve aver fatto la grandissima scuola di alta cucina.
3: Beh, la penso così assolutamente. Beh, no, assolutamente.
1: Che ci vuole?
3: A volte quando non trovo il sedano ci metto il dito dentro e mi succhio il dito e esatto. Già posto, no?
1: Quindi... Sì.
2: Antonio, questo fatto, tu non hai mai tradito il sapere manuale, cioè, anzi ne hai fatto anche la tua forma di crescita e di comunicazione, un prodotto che pur diventando importante mantiene il saper fare del buon padre di famiglia che fa per il proprio nucleo familiare, per far durare le cose a lungo, altrimenti se facciamo i manager consumiamo e mettiamo un'attacca sul curriculum.
3: Mi fa piacere questa cosa, è vero, io sono un padre di famiglia, meglio un padre che un nonno di famiglia, però mi sento molto padre di famiglia, ma devo dirti che è il padre di famiglia che fa l'azienda, perché i nostri formaggi, il nostro gorgonzola deve essere fatto con grande amore, con grande artigianalità e con una cosa importante, col cuore.
1: Il cuore, l'amore.
3: Il cuore, l'amore. Se non c'è amore, se non c'è cuore, se non c'è artigianalità, il prodotto secondo me non viene come quello che viene adesso.
1: E allora grazie, abbiamo spento in maniera simbolica le candeline, grazie al presidente del consorzio Gorgonzola DOP, 30 anni di denominazione d'origine protetta, grazie ad Antonio Auricchio.
3: Grazie a voi.
4: Radio 2 Decanter.

0: Temper City, Self Aware, questo è Decanter, speciale Tutto Food, International Food Exhibition. Siamo a Milano, vi stiamo raccontando com'è andata la fiera. Vorrei tornare, cara Daniela, sul Food Manifesto, ovvero la carta dei valori del futuro del cibo. Ne abbiamo già parlato, ma non ci stancheremo mai come trasmissione di promuovere la filosofia che c'è dietro questa carta dei valori. Tornerei sul punto primo, il pilastro, loro l'hanno chiamato così, il primo punto della carta, l'inclusività, ovvero il cibo come diritto e dignità per tutte le persone. Abbiamo anche citato lo scorso weekend, proprio da via da Corso Sempione, abbiamo ospitato il presidente del Banco Alimentare, abbiamo parlato del fatto che alla fine della fiera, giovedì, tutte le realtà presenti, smontando gli stand, hanno avuto la possibilità di donare le eccedenze, i prodotti avanzati al Banco Alimentare, 30° anno della colletta alimentare. Basta poco, no? Per fare un piccolo gesto che può fare molto, Daniela, è così?
1: Sicuramente, comunque il cibo è un diritto umano fondamentale, non è un privilegio di pochi, deve essere un prodotto accessibile a tutti. E dietro questa filosofia ce n'è un'altra che a mio avviso è ulteriormente importante. Rispettare la dignità del lavoro agricolo e alimentare, perché va garantita anche una condizione di equità, di sicurezza, ed è qui proprio l'inclusione delle comunità più vulnerabili. Quindi dietro questo pilastro ci sono degli obiettivi importanti e soprattutto dei principi, dei valori che andrebbero sicuramente rispettati e inseriti nei disciplinari di tutti quelli che sono le aziende, tutte quelle che sono le aziende che partecipano al Tutto Food, ma in assoluto delle aziende italiane e mondiali.
0: Pilastro 1, il punto primo, inclusività, il cibo come diritto e dignità per tutte le persone, è il Food Manifesto, la carta dei valori del futuro del cibo. Ricordiamo che non sono soltanto parole, nel senso che chi aderisce alla carta, a questo importante manifesto, si impegna, come se sottoscrivesse, ad integrare obiettivi di equità e di accesso nel proprio modello di business, nelle politiche pubbliche. Abbiamo anche sentito le parole del ministro Francesco Lollobrigida lunedì al taglio del nastro a Tutto Food e nei programmi di responsabilità sociale. Questo è Decanter, siete su Radio 2, speciale Tutto Food International Food Exhibition di Milano.

0: Center, speciale Tutto Food International Food Exhibition qui a Milano. Dracula mette un po' di paura, però d'altra parte, Dani, se hai i canini ben pronunciati ti viene in mente, no, quella figura che arriva dalla Transilvania. Ma non parliamo di cinema, continuiamo a citare il Food Manifesto, la carta dei valori del futuro del cibo. Si è parlato in questi giorni nei vari padiglioni della fiera, nei vari talk, di un'economia abbastanza, diciamo così, particolare. Il termine utilizzato è stato questo: da un'economia dell'abbondanza fragile si deve passare a un'ecologia dell'essenziale, ovvero negli ultimi decenni la promessa implicita del sistema alimentare è stata più scelta, puoi acquistare un sacco di prodotti, più varietà, più convenienza. Il risultato che si è ottenuto qual è? È un'abbondanza fragile, ovvero promozioni crescenti, il 3x2, però le risorse che calano, con un surplus calorico e un arrivo di obesità infantile sempre più diffusa.
1: Oltre
0: come
1: ai rischi
0: se ne esce? Sicuramente
1: ambientali.
0: Sì, vai, dicevi.
1: No, oltre ai rischi ambientali, perché insomma tutte queste sono conseguenze poi di questo gioco al ribasso.
0: Sì, sì, sì, diciamo che il pianeta è in sofferenza, qualcuno prova a fare delle stime i più catastrofici, a me piace vedere, siamo decanti, il bicchiere mezzo pieno, però è importante il Food Manifesto, la carta dei valori del futuro del cibo che è venuto fuori da Tutto Food, proprio per mettere dei paletti. Abbiamo citato il primo pilastro, l'inclusività, il cibo come diritto e dignità per tutte le persone, il secondo pilastro, la sostenibilità e la rigenerazione, oltre e meno peggio il cibo come alleato del pianeta. E adesso abbiamo ribadito un concetto: bisogna pensare a un'ecologia dell'essenziale, ovvero bisogna cambiare il proprio atteggiamento nei confronti del cibo. Tu trovi che nel piccolo, nel quotidiano, mettendo le cose nel carrello, andando a fare la spesa al mercato, sembra, ma possiamo fare tanto, Daniela?
1: Ognuno di noi può fare il suo, anche proprio per il risparmio delle risorse, al di là di questi pilastri che sono stati indicati. Io credo che i veri protagonisti siano proprio le persone che sono lì a decidere, che appunto vanno a far la spesa, che mettono il cibo nel carrello e che possono fare la differenza nella scelta.
0: Diciamo che il manifesto, il Food Manifesto, la carta dei valori del futuro del cibo, ha voluto dare, diciamo così, degli impegni concreti, misurabili, firmabili, cioè non solo parole ma anche fatti concreti. L'obiettivo è quello di costruire una coalizione europea che unisca agricoltura, industria, distribuzione, ricerca, salute pubblica e società civile. Un'attenzione al Parlamento europeo, ovviamente al Parlamento italiano, al Senato, i nostri politici. Tutto questo grazie a Tutto Food e a Cibus, che sono due fiere fondamentali per quanto riguarda il Made in Italy. Questa è Radio 2, speciale Tutto Food, io a Milano e Daniela a Roma.

0: Jazz Decanter, siete su Radio 2. Io ho già ringraziato Emiliano Trocini, Roberto Lattanzi, Manuel Francisci, Alessandro Toverai e la nostra Lucia Mosca. Se non ci fossero loro, come avremmo fatto in questi giorni? Speriamo di avervi raccontato tutto food in maniera impeccabile, sentendo le varie voci. Dani, prossima volta però devi venire con noi a Milano, eh?
1: Hai ragione, la prossima volta ci sarò sicuramente.
0: Bene, allora a seguire ci sarà l'Onda Verde e poi da non perdere Maschio Selvaggio, Decanter, l'enogastronomia dell'etere, torna sabato prossimo, sempre e solo su Radio 2. Ciao!
1: Ciao.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 20:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco. L'attesa è di 1:30 al Piazzale Italiano, verso Chamonix c'è la coda. Sulla A9, la Inate Como Chiasso, tra Como Monteolimpino e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per l'attraversamento della dogana. Sulla A4 Brescia-Padova, tra Somma Campagna e Brescia Est, ci sono code a tratti per il traffico intenso in direzione di Brescia. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, 2 km di coda a tratti. Sulla A22 Brennero Modena, tra Nogarole Rocca e Mantova Nord verso Modena, ci sono 4 km di code dovute alla presenza di lavori. Diramazione Roma Nord, tra Sette Bagni e Bivio, diramazione Roma Nord, grande raccordo in direzione del grande raccordo, c'è un incidente al chilometro 21.500, tamponamento tra due auto. Sulla A3 Napoli Salerno, tra Pompei Scavi e Torre Annunziata Sud verso Napoli, coda per incidente. Sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, tra tra Lago Negro Nord Maratea e Buonabitacolo Padula, il traffico è bloccato per un incidente in direzione dell'allacciamento Fisciano. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: Maschio Selvaggio su Radio 2.
1: Buona domenica, buonasera, bentornati a Maschio Selvaggio qui su Radio 2.
2: E come sei carica questa sera? Ma io lo so perché.
1: Perché sono
2: per
1: così
2: la vittoria
1: carica
2: di Sinner. Siamo appena usciti dal Fuori Italia con un italiano che non vinceva da 50 anni gli internazionali.
1: Sono molto felice della vittoria di Sinner, non c'è dubbio, l'ho anche vista durante il viaggio sul telefonino. Ma oggi volevo parlare di altro.
2: Ah, la lotta alla Champions, è una lotta molto eccitante fino agli ultimi 90 minuti.
1: Ma cosa dici? Ma sei connesso con il 36% degli italiani che era sintonizzato questa notte su Rai 1 a vedere l'Eurovision? Non l'hai visto?
2: No, sì, no, l'ho visto. E beh? Ho visto Bangaranga.
1: Ma che stai dicendo? Bangaranga è la canzone che ha vinto Bulgaria.
2: Eccola!
1: Eccola, la senti?
2: Fantastica! Com'è possibile che Sal è arrivato quinto?
1: Allora, io ero convinta che avrebbe vinto l'Eurovision. Ho guardato fino alla fine, sperato, tifato, e invece non è accaduto. E allora, scusami, questa sera eccezionalmente vorrei ascoltare l'opinione dei nostri radioascoltatori. Allora, 348-7300-200, diteci se è giusto il quinto posto o se Sal doveva vincere l'Eurovision. Per me, sì.
3: Maschio Selvaggio.

0: In diretta con Nunzia De Girolamo, Gianluca Semprini, il post Eurovision 348 7300 200, per chiedervi se l'avete visto e soprattutto se pensavate in una vittoria magari di Saldavinci. È giusto il quinto posto, è giusto il primo posto della Bulgaria, ma
1: noi adesso ovviamente ci colleghiamo direttamente con chi era protagonista insieme a Saldavinci, soprattutto l'artefice di questo tormentone di Per sempre sì, che è una coreografia che ci ha fatto sognare, Marcello Sacchetta.
0: Ben trovato.
2: Eccoci.
1: Ciao Marcello.
2: Nunzia bella, ciao Gianluca.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Beh, una coreografia ciao. Meravigliosa, tu con Francesca Tocca. Immagino che sia stata veramente un'emozione straordinaria questa.
2: No, guarda, secondo me è stata forse la più bella esperienza, sarà un po' anche l'età, ecco, mettiamola così, un 42enne che dopo 5 anni non sarà sopra palco. Sì, è stata forse l'esperienza più bella della mia vita, sì.
1: E come vi è venuta l'idea dell'abito da sposa che poi si apre, c'è cioè il tricolore? È stato abbastanza forte come impressione?
2: Sì, diciamo che di base l'idea era quella di portare il matrimonio all'italiana. Sapete che l'Eurovision ha un regolamento molto sigillato,
0: sì.
2: Per cui non si possono portare più di 5 performer sopra palcoscenico più l'artista. Per cui, non potendo portare un matrimonio all'italiana come lo sappiamo fare noi con,
0: cioè, con
2: 100
0: 300
2: persone, perché era quella l'idea, certo. Immaginate cosa sarebbe venuto fuori.
0: Ne sappiamo qualcosa, siamo appena usciti da un matrimonio del genere.
2: Esatto, abbiamo preso quella parte un po' più, diciamo, un po' più piccola, privata, diciamo,
0: certo.
2: Della vestizione dell'uomo, appunto, dello sposo, fino ad arrivare appunto a quella di Francesca, l'arrivo di Francesca, e non l'abbiamo voluto fare proprio semplice, teatrale,
0: ma il bacio no, era molto scenografico,
1: insomma. Qualcuno ha scritto, mi pare anche Parpiglia tra i vari giornalisti, che questo bacio non era proprio scenografico, Marcello, entrati appassionatamente nella parte,
0: c'era vero,
2: eravamo molto comunque dentro alla, eravamo molto molto emozionati, eravamo super carichi e insomma ci siamo lasciati andare, diciamo, a quello che comunque poteva raccontare quanto più possibile la verità.
0: Certo,
2: sono uno di quelli che mette in scena la verità.
1: Un attore, sì, eravate due attori meravigliosi.
0: Senti,
1: comunque bacio stupendo.
0: Vuoi rispondere a questa polemica?
2: Grazie.
0: Di Peparini, si è parlato di queste analogie con una scenografia di Amici.
2: Ma Gianluca, ho già avuto modo di rispondere, per cui diciamo... Quindi, come ho già detto, un po' mi dispiace, d'altra parte se lui pensa, insomma, se le persone hanno pensato, se quantomeno lui abbia pensato questo, diciamo, mi prendo un complimento, perché io lo stimo molto a Giuliano, lo stimo tantissimo, e Babbo Nacuzzi, cioè, nel senso,
1: Babbo Nacuzzi sarà per sempre sì,
2: non me la ricordo, vuol dire, cioè, nel senso, ha fatto così tante cose, figurati.
1: Senti, Marcello Sacchetta, ci racconti che clima si respirava a Vienna?
2: Ragazzi, un clima super super frizzante, ma la cosa stupenda è il supporto tra le varie delegazioni. C'era veramente un citamento l'uno per l'altro, chi entrava prima, chi entrava dopo, insomma, era tutto
0: un
2: super
0: bel clima, un bel clima
2: meraviglioso.
1: Allora resta un attimo con noi, perché adesso ti dedico una canzone e poi un'ultima domanda per te, ti lasciamo riposare.
2: Basta che mi dedichi la canzone, è bellissima.
1: Vai, eccola, tutta per te.

0: Ancora in diretta, Maschio Selvaggio, Radio 2, la canzone che Nunzia De Girolamo ha dedicato a Marcello Sacchetta, che è ancora in diretta con noi, la grande emozione dell'Eurovision insieme a Sal Da Vinci. Ma Marcello, Sal si attendeva questo quinto posto, è stato contento, voleva andare più su, insomma, come l'ha presa?
1: Diciamo che tutti ci speravamo di vincere, cioè sarei disonesto a non dirlo, però siamo comunque molto fieri e orgogliosi di dove siamo arrivati.
2: Sì, ma infatti è molto importante.
1: Lo dobbiamo essere perché così, perché abbiamo fatto parlare non l'Italia, non l'Europa, ma il mondo.
2: Sì.
1: Quindi,
2: sì, è vero. Marcello, siamo tutti super felici per te, per Sal, veramente lo meritate e ancora in bocca al lupo per tutto. Sono sicura che per sempre si venderà ancora di più di quanto già non venda. Buon riposo e grazie per essere stato con noi.
0: Grazie.
1: Ciao
2: Marcello.
0: Ciao Marcello, sì, anche al 3487300200 qualcuno scrive buona domenica Nunzia e Gianluca. In merito all'Eurofestival, per Sal, se non il primo posto, almeno il secondo poteva andare bene, credo. Beh, date il vostro giudizio.
2: Continuate a scriverci perché ci interessa sapere cosa ne pensate di questo quinto posto e della vittoria della Bulgaria. Tra l'altro ha rischiato di vincere Israele, che è arrivato secondo, non fra mancate contestazioni di paesi che non hanno partecipato, di alcuni fischi lì, ma anche di questo parleremo. Ma intanto abbiamo collegati due persone che, diciamo, di Sanremo ne capiscono, o per meglio dire di mancati Sanremo ultimamente,
0: ma anche di Sanremo,
2: ma
0: assolutamente,
2: che sono stati all'Eurovision,
0: assolutamente.
2: E quindi con noi Jalis.
0: Fabio, Alessandra, bentrovati, buonasera.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Buonasera.
0: Allora,
2: ciao,
0: 1997, fiumi di parole, ed eravate arrivati quarti, meglio di Sal Da Vinci.
2: Esatto.
3: Beh, vabbè, adesso non diciamo questo, noi ci dispiace per Sal, perché io l'avevo dato sul podio, per me sul podio lui ci stava proprio totalmente.
4: A mani basse proprio.
3: A mani basse, anche perché, ragazzi, mi sembra più di 20 milioni di streaming, cioè sto pezzo in Europa ha spaccato il mondo e continuerà a farlo perché è un brano che piace molto, è trasversale anche per quanto riguarda l'età.
2: È vero.
3: Noi il quarto posto, sì, è vero, sono passati più di 30 anni.
2: Ma 30 anni fa, posto... scusami Fabio, ma 30 anni fa, cioè il clima era già questo di uno spettacolo europeo sul modello di oggi, oppure era una gara di canzoni più modello Sanremo, diciamo?
3: No, in Europa era così, l'Italia non l'aveva presa in considerazione, anche perché ricordiamo che noi mancavamo dall'Eurovision Song Contest da 4 anni, l'Italia con la Rai non aveva voluto più partecipare, poi siamo arrivati noi e poi vabbè sono mancati altri 14 mi pare addirittura, perché è ritornato con Gualazzi nel 2011.
4: Il clima era quello,
3: assolutamente, certo. Sì, anzi è una festa continua l'Eurovision Song Contest, forse noi abbiamo avuto veramente molta più attenzione all'estero che in Italia, ma va bene così.
0: Piccola nota storica, visto che avete ricordato un po' la storia dell'Eurovision, bisogna dire che appunto poi per anni la Rai non l'aveva trasmesso, poi ci ha ricreduto. Pensate che l'Eurovision è proprio un'idea che nasce dalla Rai, nasce da Sergio Pugliese, drammaturgo, giornalista, presidente della Rai, fu lui a creare a livello europeo e a dire perché non facciamo una sorta di Sanremo europeo.
2: Esatto.
3: Esattamente così, era proprio per unire i popoli e per tenerli uniti, e i popoli dovrebbero essere uniti nell'arco della musica, in questo arcobaleno eccezionale che c'è, al di là di qualsiasi cosa, e ovviamente molti artisti rappresentano il proprio paese, certo che sì, e mi dispiace tanto per sentire molto spesso delle note negative verso Sal Da Vinci. Ma
2: infatti te lo volevo chiedere.
3: Non è così.
2: Volevo chiedere sia a te che a Alessandra proprio questo, cioè nel senso che piace a tanti tipo noi, te e me, però poi molti questa musica italiana popolare identitaria l'hanno criticata, ma perché?
4: Perché purtroppo noi italiani siamo fatti un pochino male, ma vai all'estero sei osannato e quindi c'è anche un clima totalmente diverso di condivisione, di festa totale,
0: certo.
4: E non interessa il fatto che ci sia magari, che ne so, quella parolina napoletana, quindi che ghettizza in quella situazione. Cioè Sal ha fatto vedere a tutti che comunque lui sta diventando un personaggio mondiale, se non altro che è diventato addirittura, quindi dovremmo un attimino essere un po' più umili nei confronti di Sale, sì. C'hai ragione tu, ragazzo.
3: E anche meno critici, sai, perché certo. Poi leggiamo anche molto spesso, abbiamo fatto delle foto con Sale lì a Canzonissima, abbiamo partecipato a Canzonissima, è venuto l'ultima.
4: Abbiamo cantato pure la canzone.
2: Allora, a proposito di canzone, non mi muovete, state lì, arriva una canzone. Tutto per i nostri ascoltatori di Radio 2.

0: Australia, stiamo parlando di Eurovision e ci chiedevamo con Nunzia.
1: Esatto, ed è una domanda che ti devo dire, Gianluca, mi poneva ieri sera mia figlia Gea. Dice: ma perché l'Australia partecipa all'Eurovision? In realtà perché loro hanno è un festival molto seguito, sì, in Australia. Allora hanno chiesto all'EBU di poter partecipare,
0: ah, ecco,
1: in via eccezionale. Qualora l'Australia dovesse vincere, indicherà il paese nel quale si svolgerà poi l'Eurovision,
0: ecco,
1: successivo.
0: Ecco, ci mancava questo passaggio australiano. Ecco, i Jalis sono sempre con noi in diretta. Fabio Ricci e Alessandra Drusian ci stavano raccontando della loro esperienza nel 1997. Avevate creduto nella vittoria quell'anno? Ricordiamo che gli italiani che hanno vinto, la Cinquetti, i Maneskin e Toto Cotugno, giusto?
2: Sì.
0: Sono quelli, giusto?
2: Esatto. E beh, ma noi non è che abbiamo creduto, noi siamo arrivati a Grafton Street a Dublino, nel Point Theatre, che purtroppo non c'è più, era un posto bellissimo, e ci davano tutti per vincitori.
1: È vero.
2: I bookmakers ci davano per vincitori.
3: Io
2: quindi
3: talmente ero preso da questa cosa che mi sono rinchiusa in albergo, perché Dublino è avventosissimo, ho detto perdo la voce, qui è finita. E quindi proprio mi sono auto inflitta la punizione di
0: gettarmene
3: in albergo, perché ho paura, perché mi sentivo questa grande responsabilità addosso.
2: E poi c'è un altro fatto tecnico molto bello: noi in quel periodo là c'era ancora la possibilità di utilizzare l'orchestra, noi abbiamo suonato dal vivo con l'orchestra e quattro solisti, e quattro coristi, abbiamo suonato con Lucio Fabbri, il magico mister violino, che faceva la direzione, abbiamo suonato dal vivo la canzone. Oggi non si fa più, oggi si usano le basi, si,
0: certo,
2: canta dal vivo, ma le basi, non c'è più l'orchestra che suona, perché è diventato più spettacolo.
1: Ma secondo te
2: questo è un vanto?
1: Sì, certo, un vanto, ma questo fatto di aver partecipato all'Eurovision nel 97, comunque di essere stati vicino alla vittoria, è stata un'etichetta che ha pesato molto su di voi, sulla vostra carriera, cioè comunque una responsabilità molto forte.
2: Beh, vabbè, quando tu rappresenti l'Italia, noi stavamo lì con le bandiere, eravamo in rappresentanza della musica italiana, quindi sapere che siamo arrivati là e tutti cantavano fiumi di parole, tutte le delegazioni dei vari Ogai, dei fans che suonavano, che erano lì per vedere il festival, cantavano il nostro brano in tutte le lingue, un po' come è successo come con Sal, la responsabilità ovviamente c'è, ma non è successo, noi purtroppo subito dopo la vittoria c'è stato un attacco smisurato, proprio perché probabilmente qualche critico e qualcuno ha fatto anche ammenda, l'ha detto, non è piaciuta la nostra vittoria, quindi saremo però non all'Eurovision. L'Eurovision,
1: sì,
2: noi abbiamo aperto immediatamente tutti i rapporti con l'estero e abbiamo fatto una tournée mondiale.
0: Quindi qualcuno vi ha fatto pagare la vittoria di Sanremo?
2: Qualcuno gli è stato bene,
1: non gli è andato bene. Senti, ma di tutto,
0: e non ci sta.
1: Senti, ma prima di salutarvi io e Gianluca vi chiedevamo e pensavamo: ma quest'anno vi ripresentate al Festival di Sanremo di De Martino?
3: Ma secondo voi possiamo rompere questa tradizione?
1: Mai! Brava!
3: Ma non credo proprio, cioè sarebbe il 30° anno, quindi di conseguenza dobbiamo assolutamente
0: l'anniversario.
3: Poi che sarà, sarà.
2: Ragazzi, ma secondo voi i Jalis mollano così facilmente?
1: No, anche perché ormai siete parte di una ritualità che riguarda il Festival,
3: brava,
1: di Sanremo.
0: Esatto. Grazie Fabio, grazie Alessandra.
1: Grazie a Jalis.
2: Grazie, veniteci a vedere in tour, che stiamo partendo con il tour.
1: Ah sì, dov'è il primo, la prima tappa?
3: Saremo in provincia di Benevento, a Colle Sannita.
1: Oh, casa mia, casa incredibile!
0: Presenta Nunzia allora.
3: Il 25 maggio saremo lì.
1: Benissimo.
2: Sui social, quindi si possono vedere tutte e quattro.
1: E allora tutti a Colle Sannita, provincia di Benevento, a vedere i Jalis.
0: Buona serata.

0: Natale aranciata, uno dei cantanti più sentiti a casa mia. Guarda, questo non
1: hanno,
0: sono
1: vedi,
0: stati i miei ragazzi, i miei
1: come
0: figli, me l'hanno fatto conoscere.
1: Contemporanei.
0: Assolutamente.
1: Figli, a differenza tua.
0: Infatti, io sono vecchissimo. Qualcuno dice: apprezzo Sal Da Vinci, ma secondo me è giusto il quinto posto. Più su non poteva andare. Non siamo troppo tifosi italiani. Vabbè, insomma,
1: io
0: diciamo...
1: sono molto tifosa italiana e chiedo a voi italiani in ascolto 348 7300 200, Sal Da Vinci doveva vincere l'Eurovision? Per me, per sempre sì. Però
0: L'Eurovision, ascoltiamo. Più in generale, stiamo parlando comunque di un fenomeno, ce l'hanno ricordato i giallisti, ad un certo punto letteralmente dimenticato in Italia, poi ripreso, adesso grande successo, uno share più del 30%, peraltro leggevo in altri paesi addirittura share del 70%, Eurovision che è addirittura il programma non sportivo più seguito al mondo.
1: Sì, quindi molto seguito, molto sentito, ma ci sono persone che ci lavorano e che lavorano da veri esperti. Noi dovremmo avere in linea, caro Gianluca, uno dei massimi esperti di Sanremo, ma soprattutto di Eurovision. Pensa che lui, quando non era di moda ancora l'Eurovision, lo seguiva con una radio locale.
0: Cioè, ci aveva creduto sempre.
1: Da sempre. E oggi ovviamente lui lavora e gira, tutto quello che gira intorno a questo evento è strettamente legato alla figura di Eddie Anselmi.
0: Ben trovato!
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Gianluca, buonasera agli ascoltatrici e agli ascoltatori. Beh sì, è vero, queste sono state le mie origini. Avevo scoperto questa cosa, mi sono fatto accreditare da una radio bolognese, erano 20 anni fa, e mi sono trovato unico italiano in una sala stampa.
0: Cioè, insomma, sinceramente, ecco, perché era un periodo in cui non se lo filava nessuno in Italia l'Eurovision.
2: No, bisognava spiegare che cos'era. Poi dopo c'è una legge in televisione che quando un format non viene riproposto per 7 anni il pubblico lo dimentica. Lì di anni erano passati 14, poi dopo uno lo spiegava, quella cosa che ha vinto dopo Tugno da 5 anni, l'Eurocanzone, l'Eurofestival. Però insomma, alla fine c'era un format nuovo. Ma io pensavo che prima o poi saremmo tornati, erano le cose. Ci siamo appassionati alla barca vera, basta che non ci appassioniamo a un concorso di canzoni, c'è la bandiera.
1: Senti, Eddie Anselmi, io volevo chiederti una cosa, l'abbiamo chiesto anche al 348 7300 200 ai nostri ascoltatori, cioè se Sal Da Vinci meritava di vincere questo Eurovision. Io chiedo a te, da massimo esperto, se il quinto posto lo vedi come una cosa positiva o negativa per l'Italia.
2: Allora, il quinto posto è una cosa positivissima. Abbiamo un record di 9 piazzamenti consecutivi in top 10, unico paese che insomma che ha 9 piazzamenti consecutivi tra i primi 10, anzi tra i primi 7, perché siamo una powerhouse, siamo una potenza della canzone europea. E poi chiaro, non sempre si può vincere, cioè quest'anno noi potevamo sicuramente fare un po' meglio, potevamo andare a medaglia, ma lì è come una volata a ciclismo.
0: Certo.
2: Noi abbiamo, voglio dire, il terzo posto distante da Sal appena 15 punti, quindi si parla proprio di una parità statistica. Ecco,
0: chiaro. Allora Eddie, resta con noi per favore, resta con noi ancora perché ci racconti altre curiosità dell'Eurovision.
1: Volevo capire con Marrakesh.

0: aperta da Roma. Secondo me non doveva vincere Sal da Vinci, va bene così, anzi che è arrivato quinto, perché c'erano artisti sicuramente migliori di lui, molto migliori.
1: Ecco, questi sono i nostri radioascoltatori che continuano a scrivere al 348-7300-200 Radio 2 e diteci appunto, Sal doveva vincere oppure va bene il quinto posto. Noi eravamo in collegamento con Eddie Anselmi, giornalista ma soprattutto autore di Eurovision.
2: È super esperto di Eurovision.
1: È super esperto, abbiamo appunto parlato di tante cose, ma io volevo chiedergli, se avesse vinto Israele, che cosa sarebbe accaduto, visto che poi abbiamo visto che alcuni paesi non hanno preso, tipo Islanda, Spagna, parte all'Eurovision proprio per la presenza di Israele. D'altra parte Israele, come sapete, è arrivato secondo dopo la Bulgaria, terza l'Australia, quarta Romania e quinta l'Italia. Eddie, a te.
3: Allora, va detto che Israele sì, è arrivato secondo, lasciando i terzi a diverse distanze, ma totalizzando anche la più larga distanza dal primo della storia. Quindi la Bulgaria ha proprio dominato questo concorso, ha vinto con 179 punti di distacco dal secondo, e non era mai successo con questo regolamento che i punti di distacco fossero tanti.
2: Le famose preferenze bulgare, la dovevo dire questa.
3: Che esatto.
2: La dovevo dire.
1: Sì, sì, si vede che proprio ha studiato per
3: la... Quindi è una domanda, però è un periodo ipotetico con molti se. Non ho la risposta.
2: Certo, guarda, Monica ad esempio ci scrive: penso che ci sono dei cantanti tipo Israele che sono sempre sul podio e questo è un po' strano. L'Italia poteva sicuramente salire di più, forse bisognerebbe rivedere come si vota.
3: Ma guarda, allora, in questo momento ci sono paesi, non solo Israele, la Romania, la Moldavia, Israele stesso, hanno una chiamata, diciamo, un orgoglio che oltre all'orgoglio della canzone hanno anche un orgoglio nelle loro comunità sparse all'estero di difendere il proprio paese, la Moldavia in particolare, no? C'è una questione anche di politica internazionale che la riguarda, c'è una dialettica e quindi c'è un voto proprio per tenere in alto la bandiera, che percepiscono sotto attacco, succede spesso all'Ucraina che è sotto attacco, quindi c'è un motivo in più per sfruttare questa occasione, un televoto, una canzone,
2: chiaro,
3: che
2: vuol dire,
3: è come mettere la bandiera fuori dalla finestra.
2: Ovviamente. Vabbè, un nazionalismo particolare,
1: ma d'altra
2: di là
1: parte
2: della
1: abbiamo
2: musica.
1: Visto, scusami, che anche alcuni paesi hanno fatto accordi, penso Grecia e Cipro, si danno i voti più alti, quindi insomma.
3: Allora, Grecia e Cipro, scusa, non fanno accordi, si riconoscono mutualmente come greci, quindi certo. Se ci fosse una canzone italiana di un paese vicino che parla italiano, ma non noi gli svizzeri italiani li vediamo svizzeri, Grecia e Cipro riconoscono una grecitudine comune, perché la loro storia, perché Cipro ha avuto un'indipendenza speciale,
2: ma, certo, ma poi se non mi sbaglio ho letto che in Grecia ci sono veramente delle percentuali clamorose in televisione che seguono l'Eurovision. Volevi fare un'ultima domanda, Nunzia, Eddie?
1: Sì, io volevo solo chiedere al volo se secondo te è giusto che il vincitore di Sanremo vada di diritto all'Eurovision, o se si potrebbe adottare una scelta fatta anche in passato, cioè che non vada il vincitore di Sanremo ma di un'altra serata.
3: Secondo me è giustissimo che vada il vincitore di Sanremo, perché in Champions League quando c'è un posto solo bisogna mangiare chi vince lo scudetto.
1: Ok, va bene, qui potremmo aprire un dibattito ma lo riapriremo prossimamente. Grazie Eddie, al prossimo Eurovision.
3: Grazie Lucia, grazie Gianluca.

0: Stiamo parlando di Eurovision, ricordiamo il 3487 300 200. Sal meritava di vincere o è giusto il quinto posto? Abbiamo opinioni contrastanti.
1: Annalita scrive: sì, sono del parere che Sal Da Vinci poteva benissimo essere qualche posto più in su, perché è una canzone trascinante e piacevole da meritare di più. Sicuramente Eurovision, come al solito, ha mobilitato molto i social. Questi sono i dati di Stamud di Arcadia, un'analisi esclusiva per Maschio Selvaggio. Vi do soltanto un paio di dati: le visualizzazioni e like dei reel, parliamo di più di 6 milioni e 400 mila soltanto da parte dell'Italia. Ma andiamo a vedere qual è invece cosa è successo agli account Facebook, Instagram e TikTok di Sal Da Vinci, che hanno registrato nell'ultima settimana numeri record: 594 mila like, 675 mila reazioni, 57 mila nuovi follower, media del 4,3% di engagement. Questi sono i dati di Arcadia. Noi ringraziamo come al solito Domenico Giordano.
0: Grazie Domenico Giordano. Ma noi abbiamo in collegamento, a proposito di social
1: e di Sal
0: e di Sal Da Vinci, l'ideatore e organizzatore del grande fenomeno che è Fanta Sanremo, che quest'anno ha seguito in via anche eccezionale una novità, è entrato in campo a fianco di Sal Da Vinci. Giacomo Piccinini,
1: ben trovato.
2: Ciao Giacomo, eccoci. Evviva, grazie mille per l'invito.
0: Evviva Fanta Sanremo. Senti Giacomo, ma com'è nata l'idea di questo slogan Vienna vidi vinci, e quanta ironia c'è anche in questa nuova campagna che avete fatto in maniera eccezionale accanto a Sal Da Vinci?
2: In realtà lo slogan viene quasi per caso, perché eravamo pronti ad andare a Vienna con la nostra propaganda elettorale pro Sal Da Vinci. Avevamo preparato dei manifesti con lo zio Sam, ma con la faccia di Sal, che dicevano I want you, oppure un programma proprio elettorale che chiedeva il voto a tutti italiani all'estero e non, ma proprio a chiunque, per Sal Da Vinci. Il motto Vienna vidi vinci nasce quando mi sono trovato a creare un gruppo WhatsApp per la piccola delegazione che partiva per andare a Vienna, e mi è venuto in mente di chiamarlo così. Era un motto bellissimo, e da lì l'abbiamo usato un po' per tutta la settimana.
0: Ma Giacomo, ma quanto pesa il coinvolgimento social nel successo di un artista in gara? E questo te lo rivolgo come domanda sia legata all'Eurovision che a Sanremo, facendo tu Fanta Sanremo che tutti conosciamo.
2: Penso che i social adesso siano importantissimi, ormai sono una vetrina indispensabile per gli artisti, soprattutto in queste manifestazioni che hanno tempo ristretto. L'Eurovision Song Contest, un artista si esibisce due volte, nella semifinale e nella grande finale, quindi i social aiutano ad amplificare quello che succede in quei 3 minuti, in quei 6 minuti di quella settimana. Come fare a risentire la canzone, come fare, certo, a conoscere l'artista che va di una nazione X o di una nazione Y? Si va a controllare subito la sua pagina Instagram, i suoi TikTok, chiaro. Si relaziona con i suoi fan.
1: Allora, parlavamo prima, no, dei voti, dell'engagement che si può avere anche all'estero, della mobilitazione magari degli italiani all'estero. Vi leggo soltanto cosa scrive Mimmo dalla Puglia: per quanto riguarda Israele, personalmente non credo che valesse tanto, il dubbio che possano essere voti tramite call center da varie nazioni. Comunque evitiamo polemiche internazionali, stiamo parlando di musica, una cosa bella. Quindi Giacomo, grazie ovviamente per questa tua testimonianza. Viva Sal Da Vinci. Ti aspettavi che arrivasse un po' più su rispetto al quinto posto?
2: Ma per noi ha vinto. Va benissimo così.
0: Giacomo, ci vediamo a Sanremo. Siamo già tutti pronti e carico per il prossimo Sanremo di De Martino e Fanta Sanremo. A presto.
1: Grazie Giacomo Piccinini, grazie.
0: E comunque

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari, Radio 2, maschio selvaggio. Qui continuano ad arrivare al 348-7300-200 opinioni contrastanti su Sal Da Vinci e la mancata vittoria.
1: E allora, no,
0: Nunzia,
1: sorry, scusa, lo sento. Ma adesso ti leggo un messaggio che sicuro ti fa arrabbiare. Perché dice: ma secondo voi il tema della canzone di Sal Da Vinci, il concetto, le parole, coinvolgono gli under 30 italiani che vivono o fanno ricerca all'estero? Ma insomma, forse i suoi corregionali, ma gli altri non è piaciuta per nulla. I Maneskin e i Pinguini Tattici Nucleari fanno una musica diversa, più globale, che piace più ai giovani.
0: No, non mi arrabbio perché io sono democratica, accetto le opinioni di tutti, però i numeri dicono altre cose. I numeri che hai letto sui social, i numeri delle vendite, i numeri degli ascolti, delle radio e di tante altre cose, ma poiché sono abituata ad avere sempre l'avvocato di difesa sulle cose, io chiamo in causa un giornalista molto temuto del Fatto Quotidiano, firma importante di Dago Spia e di Chi. Con noi Giuseppe Candela.
1: Ben trovato.
2: Ciao.
0: Ciao Giuseppe, ciao. Allora, hai sentito, insomma, noi stiamo raccogliendo opinioni contrastanti sul posizionamento di Sal al quinto posto e non al primo, chi sperava questo, chi no, chi contesta il tipo di musica che è stata fatta.
1: Guarda, posso dirti, la polemica è sempre quella, ritorniamo ad Aldo Cazzullo, ritorniamo
0: sì,
1: là.
0: Esatto, esatto. Torniamo. Sì, non ne usciamo, brava.
1: Giuseppe, che dici?
2: No, in realtà io dico che comunque va preso in considerazione che sono 10 anni che siamo in top ten e ci siamo arrivati con artisti totalmente diversi, quindi c'è una tendenza in generale positiva. Io nutro simpatia per chi ha una storia di merito. D'altronde Sal Da Vinci ha scoperto il grande successo 2 anni fa a 55 anni e ci è arrivato con una grande gavetta, sa cantare, non ha usato sotterfugi, aggiungo, è una brava persona, mi sembra una persona pulita, cioè voglio dire, è una di quelle storie per cui ti viene da tifare. Poi ora io non voglio sminuire gli altri, però non è che il livello musicale fosse particolarmente alto negli altri casi. E d'altronde Sal Da Vinci ha vinto un festival che è stato un festival in cui alcuni big mancavano, cioè quindi è anche lo specchio di quel festival. Quando hanno vinto i Maneskin si trattava di un'annata particolare, lo ricordiamo, no? Vinsero con il Covid, successivamente c'è stato poi il vero grande boom dei Sanremo, di Amadeus e così via. Quindi ogni cosa è figlio del suo momento storico. Siamo andati con un cantante che fino a 3 anni fa era conosciuto certamente da noi, ma non dal grande pubblico, e ha portato a casa un quinto posto. Poi voglio dire, è come partecipare ai mondiali, e certo vuoi vincere sempre, ma non è che
1: insomma, non l'Italia è che soprattutto, no? Partecipare ai mondiali.
2: Cosa
1: vuol dire?
2: Se uno vince e gli altri sono sconfitti, è vero, ma che vince uno, però poi bisogna anche tirare le somme.
0: Però io devo dire che tu questo post, le cose che hai detto le hai scritte in un lungo post Instagram che riconosceva Sal Da Vinci tutto questo, ma secondo te perché questa storia oggi ci emoziona così tanto? Perché lui è veramente una storia di resilienza, di mancate scorciatoie, di gavetta, di dedizione totale. Come mai secondo te emoziona così il grande pubblico?
2: Perché se ci guardiamo intorno, chi ce la fa in genere non ce la fa con il merito, ma ce la fa con i sotterfugi. Ci sono due cose che in generale nella vita mi piacciono, che sono le persone che cadono e si rialzano e le persone che ce la fanno dopo aver fatto tanti tanti sacrifici, e lui è una di queste storie. Cioè, perché non è una persona che ha partecipato a un talent e ha conosciuto all'improvviso, il successo. Cioè, però io per esempio sono campano come Nunzia, sappiamo bene che lui ha fatto il teatro, ha fatto tante cose.
1: Allora,
2: no?
1: Giuseppe, quindi, guarda, facciamo una cosa, resta con noi qualche altro secondo, perché continuiamo a parlare di Sal Da Vinci, perché continua a dividere anche i nostri ascoltatori.
0: Come sempre.

0: Alanis Morissette, Radio 2, thank you, grazie anche a voi per i tanti messaggi che state mandando, 348-7300-200, a proposito di Salda Vinci, a proposito dell'Eurovision, se non ci fossero i giochi dei paesi scandinavi, lo scambio di voti tra confinanti, l'Italia vincerebbe tutti gli anni, scrive qualcuno, se la canzone italiana è ascoltata da tutto il mondo e tradotta in tutte le lingue, la logica sarebbe stata la vittoria. Se si ascolta La Siepe di Albano, scrive qualcun altro, canzone di 60 anni fa, sia un testo improponibile come quella di Salda Vinci, ma musicalmente ci cammina in testa, lo vedi? Insomma, sono pareri assolutamente
1: divide, ma non divide l'opinione mia con il resto di tutti quelli che seguono e hanno decretato la vittoria a Sanremo di Salda Vinci. Ma io torno in diretta con Giuseppe Candela, temuta firma del Fatto Quotidiano di Dago Spia e di Chi, perché lui, ricordavamo nel blocco precedente, prima di questa meravigliosa canzone, che ha scritto un bel post per Salda Vinci, dove riconosce a Sal tutte le belle cose che ci siamo detti anche prima sulla sua capacità, sulla sua educazione, sulla resilienza, eccetera eccetera. Però, in perfetto stile Candela, nel post sembra esserci una critica implicita al sistema. E allora voglio chiedere a Giuseppe: ma a volte il talento popolare, quello che riempie i teatri come ha sempre fatto Sal, che parla alla gente, viene un po' snobbato dai grandi circuiti mediatici e dai circoletti?
2: Ma guarda,
0: ti stava preparando Nunzia questo con tutta la sua domanda.
2: No, mi viene in mente, allora, Giuliana De Sio dice che esiste il circoletto nel cinema, esiste il circoletto nel cinema, esiste il circoletto anche nella musica, cioè voi fate caso ai programmi musicali che guardate in estate, ci sono sempre gli stessi artisti che girano e che vengono visti in un certo modo. C'è uno snobismo, ma lo snobismo per ciò che è popolare c'è da sempre, però poi bisogna guardare i fatti. Ieri sera c'erano 5 milioni di persone a guardare l'Eurovision, cioè quando c'è stata la programmazione finale si è arrivati al 60% di share con target giovanissimi, cioè voglio dire, e quel pubblico l'ha guardato anche per tifare per Salda Vinci più degli altri, perché comunque un nome negli ultimi 2-3 anni, diciamo, molto popolare. Quindi sì, esiste lo snobismo, però poi alla fine
0: esistono i numeri e sono numeri importanti, insomma. Giuseppe, tu li conosci. Grazie Giuseppe Candela, grazie per essere stato con noi questa sera.
1: Grazie mille,
2: grazie a voi.

0: Harry Styles, American Girl, qui Radio 2, Maschio Selvaggio, è la fine di Maschio Selvaggio, caro Sempre.
1: Sì, infatti mi piace leggere uno dei messaggi, insomma questa sera vi abbiamo un po' coinvolto perché ci piaceva sapere la vostra opinione sull'Eurovision, su Sal da Vinci. Qualcuno scrive: facendo outing dico che io ho votato l'Ucraina anche quest'anno perché sono molto vicino a quel popolo che mostra una resistenza encomiabile di fronte ad un invasore.
0: Eh beh, mi sembra una chiusura giusta per questa puntata tutta dedicata a Sal da Vinci, a cui vanno i nostri complimenti per il quinto posto all'Eurovision. Non abbiamo vinto, ma col cuore.

0: Scusa, quale insegna lì?
1: Te vedo il nocchio, è tutta storta.
2: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
1: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
3: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
0: Sul 2?
1: Perché le minga su Radio 1?
2: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
4: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
5: Good Morning Radio 2.
1: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
0: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Allora, lo avevamo detto, lo avevamo annunciato la scorsa settimana, che questa settimana Musical Box sarebbe andata in onda solo la domenica sera, perché il sabato ci sarebbe stata appunto la finale di Eurovision. E adesso eccoci qua con la puntata della domenica, le uniche due ore a disposizione di questa settimana, quindi godetevele tutte. Cercheremo di fare del nostro meglio, ecco, per farvele godere al massimo. E siamo partiti con una novità importante, perché è uscito l'album di Kelela, si chiama New Avatar. Lei è una cantante produttrice di origine etiope, ma che vive in America, ed è ormai diventata una figura di riferimento per tutta la musica elettronica e R&B, diciamo, unendo questi due mondi, dicevo, della sua generazione. E New Avatar è il suo progetto più recente, il suo nuovo album, un ulteriore passo nella sua esplorazione di identità, di sintesi di questi due ambiti musicali, in cui c'è il corpo e c'è la trasformazione sonora. Ed è sicuramente una delle poche artiste che abita con uguale autorevolezza sia il mondo del club che quello della canzone d'autore, ma anche quello dell'ambient, della ricerca su un certo tipo di apertura sonora. Adesso invece vorrei farvi ascoltare una cantante più tradizionale, tra virgolette, una cantante maliana, che però insomma rappresenta in questo momento la punta dell'iceberg di questa forma canzone maliana, che appunto dalle tradizioni, dalla figura dei griot, si è evoluta fino a sfornare dei talenti pop in tutto il mondo. Fatoumata Diawara è proprio uno di questi, se non appunto la più importante. Il suo nuovo album si chiama Massa, e questo Fala è il singolo tirato fuori appunto da una delle voci africane più potenti della scena internazionale. A Musical Box su Rai Radio 2, con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band, andiamo avanti fino a l'una. Buon ascolto.

Musical box. Research. Community. And groove.

uno dei singoli preferiti, uno dei pezzi preferiti di noi della cricca di Musical Box di questo periodo, Natasha Atlas insieme a Semi Bishai. Natasha Atlas ovviamente voce storica del mondo del crossover tra mondo arabo ed elettronica europea, lei che insomma è già stata voce dei Transglobal Underground, è un violinista egiziano che si chiama Semi Bishai. Hanno tirato fuori un album che si chiama Parallel Universe ed è il volume 1, che ovviamente appunto lascia sperare nel secondo volume di questo bellissimo universo sonoro tra tradizioni mediterranee e medio orientali e sonorità contemporanee. Adesso, visto che siamo in tema di belle canzoni, voglio farvi ascoltare uno dei miei cantautori moderni preferiti. Si chiama Kevin Morby e esce proprio oggi il suo nuovo album, che tra l'altro è prodotto da Aaron Dessner dei The National, che ha fatto il produttore per Taylor Swift, Ed Sheeran e tantissimi altri. Bellissima collaborazione questa, che nasce nell'estate del 2024 e poi va avanti fino a sfornare questo bellissimo lavoro edito da un'etichetta importantissima in questo ambito che è la Dead Oceans. Lui è Kevin Morby, il pezzo si chiama Little Wide Open.

Kevin Morby a Musical Box su Rai Radio 2 con una delle sue suite, perché lui ha questa capacità di realizzare questi brani da 7-8 minuti in barba, no, alle mode del momento, alle richieste delle piattaforme, di cercare di chiedere meno attenzione possibile verso gli ascoltatori da parte degli artisti. E ovviamente gli artisti, quelli veri, quelli che non scendono a patto con le convenzioni, si rifiutano di stare a queste regole, e Kevin Morby è uno bravissimo a fare queste operazioni. Tra l'altro sarà dal vivo in Italia il 15 luglio all'anfiteatro del Venda a Galzignano Terme, in provincia di Padova, quindi se siete da quelle parti non ve lo perdete. E adesso un altro grande cantautore e musicista, in questo caso siamo in Brasile, lui è Bruno Berle, il pezzo si chiama Magnà, la radio è Radio 2, la trasmissione è Musical Box, io sono Raffaele Costantino e con me c'è tutta la band.

Eccolo qui, un altro bellissimo brano, un'altra bellissima anteprima del terzo album di Bruno Berle, cantante, songwriter, produttore, multistrumentista, nato da una famiglia di operai dello stato di Alagoas, nel nord-est del Brasile, e sicuramente, insomma, ultimamente si sta facendo riconoscere benissimo, tra l'altro con una bellissima rivalsa sociale, perché la zona da cui arriva è una delle regioni più economicamente deprivate del paese. Ha lasciato il Brasile la prima volta nel 2023, dopo un album di debutto che effettivamente ha avuto molto successo, ne abbiamo parlato tantissimo a Musical Box. Insomma, adesso continua a sfornare bellissime e importantissime cose. Mentre la musica si muove più liberamente che mai nel mondo, ai nostri corpi non viene concessa la stessa libertà. Ma che bellissima frase estratta da questo bellissimo brano di Bruno Berle, che abbiamo appena ascoltato a Musical Box su Rai Radio 2. Rimaniamo in Brasile, lo facciamo con una collaborazione incredibile, quella tra Moisés dos Santos, Theo Crocker, Linda Don e Arthur Verocai, il grande Arthur Verocai. Il pezzo si chiama Saudade, ovviamente.

José dos Santos, bassista elettrico, compositore brasiliano, arriva dal nord-est del paese, poi si è trasferito a Londra però nei primi anni 2000 e lì è diventato uno dei musicisti più richiesti come turnista, no? Come musicista che suona per le band di altri leader. Ha suonato e scritto con Nile Rodgers, Janelle Monáe, Gregory Porter, insomma ha davvero un bellissimo curriculum. E nel 2022 ha completato la sessione ritmica con gli Azimuth al fianco di Ivan Mamao Conti, insomma grande, grandissimo batterista brasiliano mitologico degli Azimuth. E proprio lo stesso Mamao lo ha incoraggiato a riconnettersi con la musica brasiliana e lì questo disco che stiamo ascoltando, che abbiamo appena ascoltato, è nato veramente in collaborazione appunto con collaboratori straordinari, tra cui il leggendario Arthur Verocai, arrangiatore brasiliano, autore di un album omonimo nel 1972, che è uno dei dischi più campionati della storia. Noi abbiamo dedicato un'intera puntata di Musical Box ad Arthur Verocai, la devo ritrovare, la dobbiamo ritrovare nei nostri archivi perché mi piacerebbe riproporvela. Adesso un altro grande mitologico musicista, perché è uscito questo singolo che anticipa il lavoro di Gary Barz, il grande Gary Barz, con il collettivo londinese Your Brother's Keeper, e questo è il pezzo, si chiama Cauldron.

Jukebox. The music selection in the Essential Direct.

State ascoltando Musical Box su Rai Radio 2, ma ve ne sarete accorti. In questo caso stiamo ascoltando un brano degli Snarky Puppy che si chiama Binky, estratto da un album che si chiama Ground Up, che non è solo un album. Parliamo di un collettivo fondato da un bassista e compositore ormai molto importante nella scena, che è Michael League, fondato a Denton nel Texas nel 2004, e stiamo parlando davvero di una delle band strumentali più prolifiche e amate negli ultimi 20 anni, con tantissimi Grammy. Hanno vinto più di 4 Grammy, se non mi sbaglio, sempre in tour e sold out ovunque vadano, con un suono che attraversa il jazz, il funk, la world music, l'R&B, la musica da camera, forma collettiva in continua evoluzione. E Ground Up è il nome della loro etichetta, ma è anche il nome del festival che Michael League ha fondato. È la seconda edizione italiana, perché il festival si tiene negli Stati Uniti, ma da un paio d'anni a questa parte, anche grazie all'impegno, alla curiosità, alla passione di imprenditori italiani in ambito musicale, appunto, hanno deciso di realizzare insieme a Michael League stesso la versione italiana, che si tiene ad Alberobello. Quest'anno ci sarà la seconda edizione, dal 26 al 28 giugno 2026, tra i Trulli, quindi in un territorio patrimonio dell'UNESCO, in cornici che solo l'Italia effettivamente sa offrire. E ci saranno anche lì 3 giorni di concerti con Snarky Puppy, ogni sera con ospiti diversi, perché ci sarà il 26 Serena Brancale, il 27 Matteo Mancuso, il 28 Gianluca Petrella, poi ci sarà Mark Giuliana, Becca Stevens, tantissimi musicisti, Vanessa Moreno, che faranno parte, Baba Blues, insomma, adesso me ne vengono in mente un po' per volta, ma davvero una bellissima line-up curata dagli stessi Snarky Puppy. È il consiglio, insomma, se avete voglia di andare in un festival con un'attitudine un po' più matura, diciamo, ecco, magari un festival con una certa ricerca di attenzione anche da un punto di vista economico, ecco, non è un festival molto economico, ma perché tendono a tenere gli standard di tutto molto alti, quindi ecco, se riuscite ad andarci fatecelo sapere, fateci una delle vostre recensioni. E adesso dalla Puglia ci andiamo a Djibouti con Asma Omar, Raga Can

Musical Box su Rai Radio 2, in uno di quei momenti in cui si spegne il microfono e si attivano le mani sul mixer, in questo caso le mani del nostro sapiente regista e DJ, ovviamente Luca Cucchetti. Abbiamo ascoltato prima Asma Romar, un estratto da un album del quale avevamo già parlato forse la settimana scorsa, primo album internazionale mai realizzato con artisti di Djibouti, stampato dalla Ostinato Records. Poi un estratto dal nuovo album bellissimo di Esa Williams, in questo caso il pezzo si chiama Vanguard Drive in collaborazione con Tasnem Williams. Sapete che tanto poi tutte queste informazioni le trovate sui miei social, da Raffaele Costantino su Facebook e su Instagram, dove pubblichiamo le playlist. Visto che non siamo andati in onda ieri, la playlist di domani da sola non la pubblicheremo, ma verrà pubblicata nel recap finale che facciamo di solito a fine mese, in cui pubblichiamo le playlist di tutto quello che abbiamo suonato durante il mese. E poi una novità fresca fresca, molto bella, super groovy, con Elder Island, un duo di Bristol formato da Katie Young e Tom Jancek, con questo sound che mischia pop, R&B, produzione sperimentale, e la voce della cantante di questa band, Katie Young, appunto, mi ha fatto venire in mente un'altra grande voce che ha fatto parte, tra l'altro, anche di un'altra grande band come i Moloko. Lei è Rosie Murphy, adesso la ascoltiamo in collaborazione con David Byrne e Fatboy Slim, così per dire. Il pezzo si chiama Don't You Agree?

Vabbè, questa è una bellissima perla, eh? Here Lies Love, che è un progetto concept album di David Barnum e Fatboy Slim, che è dedicato alla vita di Imelda Marcos, First Lady delle Filippine, celebrata dalla sua gente come un'icona pop e condannata dalla storia come simbolo di corruzione e lusso sfrenato mentre il paese sprofondava nella dittatura. E il disco usa la musica da club, diciamo, la disco, come veicolo narrativo, perché Imelda Marcos appunto amava ballare, amava i locali notturni, diciamo, era una donna di stile, no? E amava essere adorata, ovviamente, era anche molto egocentrica. E Rosie Murphy è una delle molte voci femminili di questo progetto, che appunto la vede protagonista, ma come ha visto protagonista la storia della musica Rosie Murphy in diversi contesti, anche al fianco di Matthew Herbert. In questo caso però voglio farvela ascoltare in un pezzo che si chiama Something More, prodotto da DJ Koz. Lei è Rosie Murphy, questa è Musical Box su Rai Radio 2.

chiamava Rising Machine, era uscito nel 2020 l'album dal quale abbiamo tirato fuori questo pezzo, Something More, in cui c'è la stilosissima Rosie Murphy. Lo potete vedere sui social, molti di voi l'hanno vista anche dal vivo l'anno scorso, è stata anche a Jazz Refound, veramente una delle più stilose icone femminili che riescono ad unire il mondo della moda, quello della musica e quello dell'arte in una sola figura, davvero un personaggio molto interessante, oltre che poi di base ha anche una bellissima voce, un bellissimo stile vocale. Adesso voglio farvi ascoltare un altro suo brano, invece estratto da un album che era uscito nel 2015, si chiamava Take Her Up to Mono, un disco più eclettico, più sperimentale, prodotto da Eddie Stevens. Il pezzo che ascoltiamo estratto da questo disco è Lip Service.

Ancora Rosie Murphy a Musical Box, lo so, quando mi si accende una lampadina poi si innesca quel meccanismo, non riuscivo a staccarmi oggi mentre preparavo la puntata dalla voce, dallo stile, dalle collaborazioni di Rosie Murphy, in questo caso proprio ospite di un disco di DJ Koz, del producer di Hamburgo di cui parlavamo prima. In uno dei brani più amati di questo album, che era uscito nel 2018, si chiamava Knack Knack, uno, diciamo, dei dischi più belli di musica elettronica del decennio, e ovviamente DJ Koz aveva bisogno di una bellissima voce femminile in questo pezzo e ha chiamato la grande Rosie Murphy, che però adesso abbandoniamo perché non può diventare una puntata tematica, monotematica su di lei. Ascoltiamo un'altra bella novità, un nuovo singolo estratto dall'album collaborativo tra i grandi Mouse of Mars e l'enorme, il mitologico Lee Scratch Perry. Ciao.

state ascoltando Musical Box su Rai Radio 2 con voce Raffaele Costantino, c'è tutta la band, andiamo avanti fino a l'una in questa puntata della domenica, che ripeto, unica della settimana, perché ieri non siamo andati in onda perché abbiamo lasciato spazio alla finale di Eurovision, puntata che come le altre puntate delle ultime tre settimane potete riascoltare in podcast su Rai Play Sound alla pagina di Musical Box. E adesso ascoltiamo un altro estratto dal nuovo lavoro di Itzko per la Brownswood Recordings, disco davvero molto bello. Varrebbe la pena suonare tutte le tracce, ogni volta una traccia diversa.

insomma, tanta musica che come al solito arriva da tutte le parti del mondo, anche se questa settimana protagonista è stata la musica pop europea all'Eurovision, e vorrei mettere un mio contributo, diciamo, a questo racconto della musica europea, ma lo vorrei fare alla Musical Box maniera, e quindi ce ne andiamo in Ungheria. Buon ascolto.

Eccoli qua, New Fossils, una bella novità che arriva dalla scena jazz vibrante di Budapest, dall'Ungheria in generale nella storia. Ecco, il jazz interessante non è mai mancato. In questo caso parliamo di una formazione abbastanza giovane, un quintetto, ma giovane appunto come formazione, ma poi i membri in realtà hanno una serie di esperienze abbastanza importanti, sono alcuni dei musicisti più richiesti della loro generazione, che lavorano tantissimo con il mondo del pop, anche come turnisti, come musicisti da studio, che però hanno deciso di riunirsi per lavorare nel mondo della musica improvvisata, cioè del jazz, che poi però riescono ad inserire in una serie di strutture molto cinematografiche, sì, molto contemporanee, suono oscuro, cupo, ripetizioni, beat abbastanza contemporaneo, diciamo. Ecco, è qualcosa che non può essere catalogato tra le grandi innovazioni della musica, ma che viene fatto davvero con grandissimo gusto. I New Fossils, tra le formazioni jazz di nuova generazione in Ungheria, sicuramente rappresentano una delle realtà più interessanti. Eri stato ascoltando in una di quelle puntate geolocalizzate di Musical Box, ecco, in cui ci occupiamo di scene musicali specifiche, a volte emerse, a volte considerate come capostipiti di determinati generi musicali, come può succedere a volte con alcuni generi sudafricani o con un certo tipo di jazz inglese, altre volte invece con delle scene meno riconosciute, ma non per questo meno importanti, anche perché molto più vicine a noi, in questo caso quella ungherese, da dove arrivano anche i Below. Ascoltiamo un pezzo che si chiama Unimaginable, con la collaborazione vocale di una grande cantante che tra l'altro ha lavorato anche con i Massive Attack, che si chiama Sarah J. Holley.

Bello, sono un duo ungherese, si chiamano Peter Kedzev e Christian Bruzas. Ecco, loro diciamo sono un po' più emersi rispetto alla maggior parte degli artisti di cui stiamo parlando questa sera, tanto è vero appunto che per il lancio del loro album che è uscito quest'anno hanno utilizzato la voce di Sarah J. Hawley, che ha collaborato con i Massive Attack per Mezzanine, insomma, quindi una serie di collaborazioni internazionali le loro, che anche in casa diciamo, ecco, hanno un certo seguito e successo, tant'è vero che hanno vinto il Grammy ungherese nella categoria miglior album di musica elettronica e poi hanno partecipato a tantissimi festival internazionali, l'Eurosonic, il Primavera, lo Ziget, ovviamente, perché appunto da quelle parti, ecco, la musica contemporanea e la musica elettronica e il jazz e le sperimentazioni sono assolutamente di casa, quindi mi sembrava doveroso dedicare almeno una puntata di Musical Box a questa verticalizzazione geografica, ecco, mettiamola così. Tra l'altro l'occasione è nata proprio grazie alla presenza dell'Hungarian Music Office, supporto alla internazionalizzazione della musica ungherese in giro per il mondo, all'interno di un festival italiano che si chiama Linecheck, del quale abbiamo già parlato qui a Musical Box, che è un festival molto interessante perché fa parte di queste categorie di festival in cui si fa networking, c'è sì di sicuro una line-up musicale con degli artisti che suonano la sera, ma durante il pomeriggio tanti incontri tra addetti ai lavori, uffici di diverse nazioni che cercano appunto di dare visibilità ai loro artisti, e appunto proprio da questo spunto arriva l'idea, anche grazie alla mia amica Paola Michalizzi che era lì presente, arriva questa idea di realizzare una puntata interamente dedicata a questo mondo. Questa è Musical Box su Rai Radio 2, con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band. Ascoltiamo adesso un altro progetto, ovviamente ungherese, un progetto straordinario formato da due artisti che hanno le loro due carriere da solisti ma che convergono in questo lavoro in due. Veronica Axa, che è una cantante di nuova generazione ma anche lei molto conosciuta da quelle parti, è un chitarrista che si chiama Balint Giamant, il pezzo si chiama Transition.

Ecco, io non so se siete mai stati a Budapest o in Ungheria in generale, ma spero che questa puntata vi faccia venire la voglia per andare in uno dei tanti club e luoghi dove ascoltare la musica dal vivo e non solo, ecco, per scoprire queste formazioni davvero straordinarie. In questo caso una delle mie preferite, si chiamano Jet Boys, si chiama Gompa Slap, il pezzo che stiamo ascoltando ancora sotto la mia voce in questa puntata di Musical Box interamente dedicata, o meglio non interamente, insomma per la maggior parte dedicata alla scena musicale ungherese. E loro sono una band che diciamo prende ispirazioni da una serie di scene musicali differenti e soprattutto da diversi momenti storici. Per quanto riguarda la contemporaneità, si ispirano palesemente ad artisti tanto blasonati e tanto ascoltati che Musical Box, come Yusef Days, Moses Boyd, Robert Glasper, Madlib, insomma la scena di Los Angeles, la scena inglese, la scena di New York, i luoghi in cui il jazz

ecco, verso territori sì inesplorati, innovativi, ma insomma con delle basi, con delle fondamenta abbastanza solide, perché è difficile sperimentare e provare ad innovare un linguaggio se prima non lo si conosce molto bene, no? Se non si è padroni di quel linguaggio è difficile provare a trovare nuove vie. La loro fase di sperimentazione si svolge soprattutto in studio, perché loro si riuniscono in delle lunghissime jam session che poi vengono lavorate e rieditate come se fossero tanti campioni che vengono lavorati da un producer. Ecco, questo è un bellissimo approccio per provare a sviluppare nuove cose che difficilmente arriverebbero semplicemente in una session di giovani e bravi musicisti che suonano con il concetto di buona la prima. Il loro album si chiama Higher Dimension Waiting Room. Allora, adesso un altro dei miei progetti preferiti che arrivano da queste parti, a base, e qui sale il BPM, salgono le contaminazioni, tanta Africa, tanto Brasile, tanto funk, tanto groove, che in questo caso, diciamo, è il groove della domenica sera di Musical Box su Rai Radio 2. Awo, all standing.

0: è chiaro che spesso affrontiamo il discorso della musica folk da queste parti, tanto è vero che appunto questo è il caso di questo progetto a Basè, che è guidato da un polistrumentista ungherese, appunto, che si chiama Zalbox Bognar, che però vive a Berlino, e il suo ultimo album si chiama La Royé, dal quale abbiamo tirato fuori questa Awo Ossanin in collaborazione con Dofono Deomulu e Afro Jazz, un disco che è una produzione davvero stratosferica. Cioè in questo album ci suonano tantissime persone, in ogni pezzo c'è una formazione diversa, tantissime collaborazioni, insomma una grossissima produzione per un artista che è davvero molto apprezzato.
1: Siamo arrivati alla fine della puntata di questa sera. Ciao.

with a Dutch accent who tried to change my point of view.